0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! Noi

0: Auto. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni il caldo sarà l'unico vero protagonista. Temperature elevate, per questo giovedì prevediamo punte anche di 37-38 gradi nelle zone interne, temperatura meteorologica quindi misurata all'ombra, figurate voi al sole. Qualche grado in meno lungo le zone costiere, ma lì si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo resta comunque piuttosto pesante e afoso dappertutto. Arriverà aria più fresca settimana prossima da mercoledì. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Lo dico, sono le 7:01. Il primo che si lamenta delle 7:01 lo banniamo, anche perché in regia ci sono i rinforzi, c'è Ciruzzo Froio, il macellaio, che non avrà pietà dei messaggi che diranno: magari è un minuto in ritardo, ma dobbiamo dare spazio al meteo. E poi stanotte, ragazzi, non ho dormito neanche un minuto. Tu dici: ma hai fatto tardi? No, niente, sai quando ti metti a letto estate, le zanzare e fa caldo e accendi l'aria condizionata e fa troppo freddo, e se non scende la voce fa di nuovo caldo e poi fa freddo, e insomma ti innervosisci. Erano le 2:15, ho detto: porca miseria, tra 3 ore mi suono la sveglia, niente da fare. Poi quando si mette anche psicologicamente non dorme, e vabbè, non fa niente, dormirò oggi pomeriggio. Secondo me non ho dormito stanotte, perché ieri pomeriggio la pennichella è stata abbastanza avanzata, 2 ore, e allora normalmente poi la sera non si dorme. Buongiorno dal pipistrello, si parte immediatamente ricordandovi il numero 342 00 00 100. Quante ore avete dormito? Primo.

0: Martino, com'è andata ieri con i bambini alle 15:30? Ti sei divertito? Come sono stati i bambini? Bravi? Erano allora tipo 400-500 bambini, non scherzo. Abbiamo anche delle foto, dei video sui social. Ragazzi, spettacolo strepitoso, ma dei bambini, 15:30, l'unica cosa negativa, 37 gradi. E io mi sono esibito praticamente al caldo con il sole, io che sto in una campana di vetro tutta la giornata, solo aria condizionata, non sono proprio abituato a sopportare il caldo, ma in quel caso ho detto un caldo incredibile, ma tengo un Friedenwall perché l'energia dei bambini ha superato anche il caldo, e vederli poi ridere, sorridere, saltare, bambini che hanno anche bisogno d'affetto in modo particolare, è stata una bellissima esperienza. Un abbraccio a tutti i bambini che ho incontrato ieri. Allora, un po' di messaggi scritti. Buongiorno Mang, anch'io stanotte fino alle 3 non riuscivo a dormire, adesso già sono per strada direzione lavoro. Carmela, ti capisco, perché siamo un po' rincoglioniti quando poi non dormi almeno quelle 4-5 ore di notte. Manganiello, buongiorno, ti ricordi quando qualche settimana fa hai parlato delle tue analisi e del prelievo che avevi fatto a casa? Sì, mi ricordo, ti dissi che io non le facevo da 10 anni, mi facesti anche tu un cazziatone come il medico d'altronde. Ebbene, ieri le ho fatte, tutto ok, grazie del coraggio, pipistrello. Oh, ma sono felice, guarda, Vincenzo da San Nicola la strada, a volte Vincenzo siamo degli ignoranti, compreso io, non faccio questo perché ho paura, non faccio quell'altro perché poi dopo se esce qualcosa è a rop sto male, no, bisogna fare una certa prevenzione. Detto questo, ascoltiamo i primi vocali che riguardano il primo pensiero del mattino, questi siete voi. Vediamo un po'.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Capolini, sempre direzione Caserta.
0: Esatto.
1: Stamattina non è cagliato niente rispetto a ieri.
0: Sì.
1: Alle 28 gradi.
0: Già. 45. Veramente? Porca miseria, oh.
1: Vi saluto a tutti quanti.
2: Su magari boccio.
0: Credo Vito.
2: La scappa di con amore. Che partita è? Sì.
0: L'ho vista.
2: Mamma mia. Comunque niente. Fammi fargli auguri a Carmelo. Comandante.
0: No?
2: Tutte le Carmele e Carmelo.
0: Perché oggi è San Carmine. Non lo sapevo. Oh, allora, meno male che me l'hai detto. Auguri a tutte le Carmela.
3: Sono
0: Carmine.
3: D'amore.
0: Ciao Patrizio.
3: Buon giovedì.
0: Anche a te?
3: Sento, credo che sia Simone Zagaria, no? La
0: no,
3: regia, un abbraccio a tutti gli amici in ascolto.
0: Ti abbiamo sorpreso.
3: L'Argentina in finale, Antonio.
0: Ottimo, ci sta,
4: buongiorno,
0: dai.
4: Buongiorno Manganiello.
0: Sì?
4: Mi gioca Rizzo.
0: Vai.
4: Vengo da Marano di Napoli.
0: Ma chi è?
4: E sto in affarico.
0: Bene, un misto.
4: E finalmente siamo qua, sa fine settimana.
0: Tra un alieno e Raffaele da Mainz.
5: Magari stamattina proprio, Piatosoni, che hai combinato?
0: Ma che c'è Piatosoni? Le 7:01, ma il meteo deve fare il suo lavoro.
6: Buongiorno, Piselle.
0: Eccolo, è lui, l'origine.
6: Un super
0: sì.
6: E unico Massimo Manganiello che ha fatto lo spettacolo con i bambini.
0: Hai visto? Mamma mia.
6: Chi c'è in regia.
0: Mi sono bruciato.
6: Sono al lavoro. Saluto la mia roccia, ti auguro un buon giovedì.
0: Anche a
6: da
0: te.
6: Raffaele da Mainz. Ciao Agiu.
0: Agiu, ci vediamo il 21 luglio, Raffaele da Mainz, attore annunziata. Buongiorno.
7: Vieni da fare pubblicità, fai sempre tardi.
8: Buongiorno Antonio, buongiorno. Bravo, così funzionano le dittature. Comunque ecco. Per me non fa nulla, minuto più, minuto meno. Ciao.
0: Così funzionano le dittature addirittura.
7: Buongiorno,
0: noi scherziamo.
7: Alfredo di Monte di Procida.
0: Ciao Alfredo.
7: Monte di Procida, Caserta.
0: Ah, ok.
7: Non
0: conoscevo onestamente. Conosco solo quella lì.
7: Il passo mediale è tutto bloccato.
0: Ma veramente, già.
7: Oggi
0: svizzero, vale. Manganiello,
9: buongiorno. Ciccio, mi gioca Lizzo 268 direzione Casoria.
0: Vai.
9: Ma Manganiello, che bella vita che fai. Ti viene riuscire a fare pure la pennichella.
0: Vedi tu, ragazzi, io faccio 3-4 ore di sonno a notte. Come faccio il pomeriggio? Se
10: buongiorno,
0: non dormo.
10: Buongiorno, Apollo Corazon. Oggi temperatura elevata in Campania. Con tasso di umidità altissimo.
0: Bene,
11: Antonio,
0: hai ragione.
11: Buongiorno,
0: sì, buongiorno.
11: Sandro da Nettuno.
0: Ciao Sandro.
11: Sono scelato già di qua stamattina.
0: Mamma mia.
11: Mannaggia un muro.
0: Come mai?
11: È fatto tardi stamattina. Un saluto a tutti i pipistrelli e le pipistrelle.
0: Ma non ci fatto tardi. Ma perché dovete dire delle cose che non ci stanno, ragazzi?
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Andò da Giacomo Passano Coccato.
0: Vai.
12: Ieri ho esultato al gol di Lautaro Martinez.
0: Mai pure io, ragazzi.
12: Del genere, però sul contente. alla faccia di tutti quelli che hanno tifato Inghilterra ieri a Napoli.
0: Ti posso dire,
13: buongiorno,
0: anch'io ho tifato Argentina.
13: Salvatore da Fuorigruzza.
0: Ciao, buongiorno.
13: Volevo augurare un buon giovedì a tutti i pipistrelli. Stanotte ha fatto un cavolo di pazzo.
0: Oi, allora quello
13: ma non
0: è...
13: fa niente, come dico sempre, sorridete che la vita è bella
0: e calda.
14: Buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Andrea da Greenville. Direzione geolocalization. Corso Matta.
0: Sì.
14: Un abbraccio a tutti voi pipistrelli.
0: Anche
14: ciao,
0: a te.
14: Buona giornata.
0: Di vero cuore.
13: Fangani, buongiorno.
0: A lui.
13: Tutto Nino.
14: Greenville. Direzione geolocalization. Corso Matta.
0: Sì.
14: Un abbraccio a tutti voi pipistrelli.
0: Anche
14: ciao,
0: a te.
14: Buona giornata.
0: Di vero cuore.
13: Fangani, buongiorno.
0: A noi. A lui.
13: Tutto

0: sangue.
1: Mamma mia.
2: Un auguri a tutti, Carmine, Carmela,
1: Carminuccio.
2: Auguri a tutti.
3: Anganiello, buongiorno. Per Pedia Fragola.
1: Vai.
3: Ti volevo dire che la Spagna ha vinto grazie ai due attaccanti che si chiamano Costa Varra Tavarrias e Seme Passapalli Asegnas.
1: Ottimo, oh, andiamo a segnare De Laurentiis.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli in ascolto.
1: Vai.
4: Umberto da Forlì, stamattina andiamo direzione Pordenone insieme al mio amico Agostino a mostra dalla rotonda di Arzano.
1: E vai, vedi i pipistrelli che si incrociano.
5: Vincenzo e Raffaele dallo 003 di Sarno, Sarim. Ciao.
1: Un abbraccio a voi e buon lavoro.
6: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Quanti ne siete, ragazzi?
6: Si è glorificato chi ha inventato condizionatore.
1: È vero, mamma mia.
6: Stanotte nudo nero, secondo me scemo pazzo.
1: Ma chi l'ha inventato? Un italiano, non credo. Vi dite il nome di chi ha inventato il condizionatore?
7: Buongiorno, Manganiello.
1: Buongiorno.
7: A tutti i pipistrelli.
1: Belli.
7: Sono amico da Pozzuoli.
1: Pozzuoli.
7: Bene, ce la faccio, manca a parlare.
1: Troppo caldo.
8: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno. E so dove, Tony. Va bene, un messaggio.
8: Bosco Fangone, no.
1: Oh, ecco, sei proprio
9: buongiorno,
1: zona.
9: Buongiorno, sono più
1: zona
9: di
1: mia.
9: Centimetri, direzione Torre del Greco, Pozzuoli.
1: Sì. Ragazzi, devo dire.
9: Giornata di lavoro.
1: Nonostante.
9: Ciao, buona giornata.
1: Sia il 16 di luglio, siete in tanti stamattina, stranamente, perché molti ormai ci hanno abbandonato, ritorneranno a settembre, chi al mare, chi non ce la fa più, chi veramente spera che le ferie possano arrivare nel più breve tempo possibile. Tra poco, seconda parte di WhatsApp al 342 00 00 100.
10: Fossi, ti guardo.

0: Despacito vuol dire che l'estate c'è davvero, no? C'ho dei pezzi veramente estivi, intramontabili. Poi domani c'è il Taricorda Summer Edition edizione 2026, le canzoni più belle di un'estate fa, ma anche i ricordi più belli. Ancora messaggi. Fulgenzio scrive: un saluto dalla fredda catena di montaggio di Pomigliano. Vabbè, se è fredda metaforicamente, vabbè, ci sta, ma se è fredda per davvero, oh, veniamo tutti quanti, così ci raffresciamo un poco. Buongiorno Antonio, vediamo, il climatizzatore è stato inventato da Carrier, da cui pure il nome di una delle tante aziende che li producono. Oh, Carrier, quindi sia benedetto Carrier oggi in questa giornata dedicata a San Carmelo. Carmela, forse San Carmelo è un altro. Boh, chissà, fatemi sapere. Poi ancora, buongiorno Antonio, buongiorno Maganiello. Io invece sono molto fresco, sono a Zurigo e stanotte ho fatto una bella scaricata d'acqua. Meno male, beata a te. Anche noi vorremmo un po' d'acqua, però tranquilla, senza i temporali che poi fanno rammaggio, come si suol dire. 342-00-00100, seconda parte di WhatsApp.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, chi è?
1: Pasqualine,
2: ragazzi, ma
1: buongiorno.
2: Stanislao da Napoli, direzione Benevento.
0: Ciao amico mio.
2: A Benevento stamattina si sta un po' più fresco.
0: Eh sì, immagino.
2: 22-23 gradi.
0: Addirittura, benissimo.
2: Speriamo bene.
0: Tutti
2: dai.
0: A Benevento, vai. Ottimo.
2: Buongiorno. Stanotte ci volevano i braccioli nel letto.
0: Ui, allora non sono stato
1: magari
0: da solo.
1: Buongiorno, sempre Costantino Suspendo da Brusciano.
0: Amico nostro gigante.
1: Tutto a posto, compagno mio.
0: Benissimo.
1: Ma fai la promozione, vabbè, mo da facci.
0: Quale promozione?
1: Guaglio, mi raccomando,
0: sì.
1: Domani 18 luglio. Tutti a Nola, ci sto compagno di questo Manganiello allo street food. Un bacione, un amico mio, non ci localizzo.
0: Ma non vuoi fare le marchette per compagno?
1: Buona.
0: Non è domani, però 18 è domenica, hai capito? Domani è 17, anzi no, 18 è sabato.
3: Buongiorno. Direzione Casoria, Nicola Damarano.
0: Sì.
3: Inventore del condizionatore,
0: sì,
3: casalingo, si chiama John Carrier.
0: Carrier,
4: buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma figurati.
4: Ma queste persone che dicono ancora lunedì, ancora mercoledì, ancora giovedì. Non sperate il weekend, perché la vita vola.
0: Bravo.
4: Godete
0: bravo.
4: Ogni giorno. Quando è finito il weekend, state a casa pure io, non è che.
0: Voglio dire.
5: Magariello, buongiorno.
0: Giusto.
5: Carmine da Gragnano.
0: Ciao Carmine.
5: Stamattina ho guardato portafoglio, hai scritto io. Oggi è pesante.
0: Allora, vuol dire che beh, hai preso lo stipendio, che è successo?
6: Indifferenziata, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sì, la vita mia.
0: Io? Oh, buongiorno. Che bello,
7: Antonio.
0: Sono contento.
7: Sono Gianluca da Napoli. Stamattina mi sono svegliato alle 4.
0: Faceva caldo.
7: Magari perché era affaticato.
0: Ah, okay.
7: Comunque si sciattava lo cavero.
0: Stanotte è stato terribile,
7: e
0: ragazzi.
7: Secondo me stanotte ha germuto pure il condizionatore studato.
0: Oi.
7: E stamattina quando mi sono svegliato,
0: sì, una zuppara.
7: È saltata la corrente 3-4
0: pure.
7: Volte.
0: Vabbè, ragazzi. Vabbè.
7: Stamattina da Cimannate, una bella fotografia.
0: Sì, quale?
7: Sono all'entroterra di Campobasso, ore 6:58.
0: Sì.
7: 16 gradi.
0: Ah, l'ho vista. L'ho vista, complimenti. Poi dobbiamo parlare di Raffaella da Mainz che ritorna in Italia il 21 di luglio, tutti a Torre Annunziata per fare il bagno insieme. Poi ne parliamo. Girl, I'm about to have a

giorno secondo me ci farà discutere un bel po'. Parliamo dell'Università di Oxford. Finalmente ci mancavano tutte le ricerche, nella maggior parte dei casi arrivano proprio da quell'università. E a quanto pare iniziare una relazione può far perdere due amici. Avete capito bene, lo dice appunto l'Università di Oxford. Secondo lo studio, quando arriva un nuovo partner, tempo ed energie si concentrano sulla relazione e alcune amicizie diventano meno frequenti. Attenzione però, non significa litigare o chiudere i rapporti, ma semplicemente che alcuni legami possono affievolirsi nel tempo. E voi, la domanda è: vi è mai successo di perdere un amico perché si è fidanzato o siete stati proprio voi quell'amico? Lo vogliamo anche un po' rettificare, no? L'argomento, più che altro la domanda: vi è mai capitato di perdere un amico o un'amica da quando ha iniziato una relazione, si è fidanzato, si è sposato, magari non c'è stato un litigio vero e proprio, ma avete semplicemente smesso di sentirvi e frequentarvi come prima? Raccontateci l'esperienza nei commenti WhatsApp, possibilmente scritti, ma anche vocali, perché no, ancora meglio, al 342 00 00 100. Per fortificare la domanda ve la giro ancora in un altro modo: quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato o aver iniziato una relazione? Ecco, è successo anche a te? Raccontalo, una storia vissuta. Quindi stamattina ci facciamo un argomento sempre verde, no? Quelli che funzionano praticamente sempre. Un assegno circolare tra poco nel pipistrello, restate con noi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina alle 7:28. Secondo una ricerca dell'Università di Oxford, quando inizia una relazione, il partner assorbe gran parte del nostro tempo e delle nostre energie. Il risultato? Alcune amicizie possono diventare meno frequenti e affievolirsi nel tempo. È successo anche a voi? Fatemi sapere, in pratica, se quell'amico, quell'amica, dopo che ha trovato un innamorato, o lo sposo, poi dopo si è allontanata un po' da voi, no? Vi ha trascurato, oppure è finito letteralmente il rapporto. Al 342 000 100 leggo prima qualche messaggio scritto, vediamo un po'. C'è Andrea: il mio migliore amico si è fidanzato e per 2 anni è sparito, poi si è lasciato ed è ricomparso come se niente fosse. Lo ha mandato a fanculo, no? Questo lo aggiungo io, perché poi dopo 2 anni ritorna a cacchi suoi, per non dire altro. A quel punto devi dire: aruda fatta Pasqua, ta fai pure Natale. Ancora: io invece sono stata quella che è sparita tra lavoro, casa e fidanzato, non riuscivo più a stare dietro a tutti. Beh, in realtà quando poi ti sposi hai molto meno tempo per gli amici, quelli del cuore, ma è sbagliato, perché volere potere, ogni tanto bisogna ritagliarsi un po' di tempo per i nostri amici, che secondo me l'amicizia è preziosa quasi o più dell'amore stesso, no? Ancora: è successo con una mia amica fidanzata, convivenza e addio, aperitivi del venerdì, ci siamo rimaste un po' male. Poi: buongiorno Antonio, il mio migliore amico, come si dice oggi, mi ha letteralmente ghostato. Eccolo qui, questo è un termine, Ciruzzo, lo conosci il termine ghostare? Mio figlio lo utilizza tutti i giorni e io quasi quasi lo lincio. Forse significa è sparito, ghost, sai, da fantasma. Non c'entrano le donne, lui è letteralmente sparito. Quando dopo 1 anno sono riuscito ad ottenere un chiarimento, ha sminuito tutta la situazione facendomi ancora più del male, cioè nel senso ti ha detto: non è così niente, non è vero, non mi risulta. Poi: buongiorno Antonio, ci racconti il fattariello che ha litigato col tuo amico perché hai lasciato la sorella della moglie? È sempre bello come la racconti, Antonio, l'ho detto 1000 volte. Poi più tardi magari lo ricordiamo ancora una volta. Anche io ho perso un amico, sì, cioè nel senso che è vivo, è tutto a posto, non era la sorella, eravamo fidanzati con 2 amiche, lui ha sposato la donna con cui è ancora oggi, l'altra amica era la mia fidanzata, l'ho lasciata, e il mio amico Franco non mi ha guardato e ti un bacio. Sono 30 anni che non mi parla perché ho lasciato l'amica della moglie, ok? Cioè, perché mi ha presentato Is, ma se io non la amo, porca miseria, dai, ci fanno piacere a te, ma è mai possibile? Poi vediamo: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, io avevo un amico che era come un fratello, l'ho conosciuto qua a Mainz nel 91 e nel 98 ha conosciuto una ragazza, si è sposato, non l'ho più rivisto e non mi ha contattato, mi dispiace molto. Raffaele, allora non era un vero amico, guarda, te lo dico con il cuore, perché non esiste che ti sposi, ti fidanzi e scompari letteralmente, non esiste. Qualche messaggio vocale, Ciruzzo, vediamo un po' se le amicizie continuano dopo un matrimonio, dopo un fidanzamento.
1: Buongiorno, bene, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Quando ogni tanto caccio sto paesanello, frate, che si possono dire proprio,
0: qual è un paesanello? Di qua, cioè, dimmi il termine esatto. Ha fatto ramaggio, forse.
2: Ma mangani in questo argomento, sono chi a cavata?
0: Oi!
2: Che diciamo da quando mette a fa muro, ma lontano.
0: E perché?
2: Però perché non è che tu fai a posto. È che si creano nuove abitudini, nuove esigenze. Effettivamente, però comunque compagno è sempre compagno.
0: Certo. Sbaglio,
2: facci che sbaglio.
3: Nino poco,
4: Buongiorno.
3: Non l'amo e l'ho lasciato. A mia moglie, no, voglio più bene ai miei amici che a mia moglie. Ma fammi capire, magari. Ma tu vuoi mettere nemico con tuo film? Fammi capire.
0: In che senso?
5: Magari buongiorno. Guarda, a me questa cosa qua è successo tanto tempo fa. Il mio amico di cuore, non ci andavamo bene, ci andavamo e ci eravamo quasi tutti i giorni. Da quando si è fidanzato è sparito, ma sparito proprio. Cioè,
0: non va bene.
5: Addirittura cambia proprio il numero del cellulare. E dopo 3 anni si è fatto vivo, dicendomi, chiedendomi scusa, io ho detto: guarda,
0: non esiste.
5: Tu ti hai fatto Pasquetta a favore.
0: Pasquetta.
5: Un Natale,
0: giusto.
5: Sinceramente, gli amici in San Mantua non è così.
6: Anganillo, buongiorno. La notizia è preziosa. E se torna un amico dopo che è stata vittima, tra virgolette, di un amico, di una compagna,
0: devi perdonarlo.
6: Non lo accetto, ma a quel paese.
0: Ok.
6: E a me è successo finalmente quando ha capito che razza di persona che si era messa.
0: Ah, vedi.
6: da parte mia ha trovato le porte aperte, anzi io ho fatto pure il doppione delle chiavi
0: addirittura
6: del cancelletto.
0: Ma io adesso
6: fuori per salire
0: vi faccio una
6: domanda. Altri amici invece si sono comportati diversamente, ma io se sono un amico ti accolgo, perché non fa niente che hai tenuto una brutta persona a fianco. Vieni.
0: Ecco, quindi tu mi dici che se è una persona brutta a fianco, sia essa donna o uomo, è quella persona a fianco che ti fa allontanare dalle tue amicizie, quindi non sei tu, sei costretto dalla donna, dall'uomo?
4: Insomma, di nave la colazione con poi donne. E pochi uomo. Diventa biscottare.
7: Angarillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Pipistrelli e pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte.
0: Vai.
7: Beh, l'amica è tagliata nei sciocchelli paesanot, che di vongolo paesanot, perché tu mi ha presentato.
0: Ah, ok.
7: Napoletano, okay. Dice, ma l'ha presentato.
0: E vabbè, ragazzi.
8: Antonio, buongiorno.
0: È un dialetto questo.
8: Antonio, ho sempre rispettato l'amicizia, anche quando mi sono fidanzato,
0: sì.
8: Mi sono sposato. Ho sempre avuto esigenza dei miei amici, sempre.
0: Ma è giusto Mangiani, così? Se no, che fai? Buongiorno.
9: Pipistrelli, trasportatore da quarto, già localizzato in quel di Baia.
0: Ok.
9: Sì, mi è capitato tanti anni fa, un amico mio, veramente del cuore,
0: si è allontanato.
9: Ha fatto suo e non mangia tutto le stappe.
0: Sì.
9: Si è
0: detto
9: a fa muro con una bella ragazza.
0: Ok.
9: Una bella voglia. Ricetti vicino a me, ma non ti preoccupate, ti presento la compagna. Da passare da rossa muove vaglio, era un uccesso proprio.
0: E babbo, che c'entra? Questione di gusti. La butto lì. Secondo me, l'amico del cuore si allontana quando trova un grande amore, per colpa, non sempre, della donna che ha a fianco, che spesso è gelosa del suo amico del cuore. Siete d'accordo? È così, un input che vi sblocco. Al 342-00-00100 potete inviare i vostri WhatsApp. Una voce molto commossa. Mamma mia, che pezzone del Petagnone.

0: il pezzone del Petagnone. Dice Emanuele, questo pezzo è il più bello se devi fare un viaggio in auto. Io ho dei pezzi in auto, hai ragione, che quando devo viaggiare ho dei pezzi per la parte pomeridiana, mattutina, poi dei pezzi per la notte, no? Che sono altri, un po' più di atmosfera. Questo secondo me è un pezzo notturno. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, molto interessante. Si parla di questa ricerca dell'Università di Oxford, secondo la quale quando qualcuno si fidanza oppure convive, poi le amicizie le perde. Almeno due amici per strada, poi li perdi completamente. Antonio dice: Rosario, io quando mi sono fidanzato da ragazzo ho cercato di continuare a giocare a pallone per stare con i miei amici più cari. Avendo un interesse in comune, non rompi i rapporti del tutto. Il problema è che se siete della stessa comitiva si può continuare ad uscire insieme, altrimenti scattano le gelosie perché l'amico si è preso la confidenza, ti ha guardato, ti ha toccato, e va a finire che tandusk ogni momento. Firmato Rosario. Tandusk poi mi mette anche la traduzione di arrabbi, o sabim dandusk, e noi siamo paesana, caro Rosario. Poi vediamo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina. Caro Antonio, lo avevo qui: siccome il mio migliore amico da quando si è fidanzato lo sento molto meno, all'inizio ci sono rimasto male, poi ho capito che è una fase normale, l'importante è non dimenticare del tutto le amicizie. Un messaggio, un caffè ogni tanto, sì, ma il caffè non arriva mai, almeno parlo per esperienza personale, ma sia da parte mia che da parte dell'amico del cuore di una volta, no? Ci sentiamo, il WhatsApp, c'è Mavigliano Caffè, ma sono 10 anni che diciamo c'è Mavigliano Caffè, 10 anni che diciamo e amici a mangiare una pizza, non lo facciamo. Poi quando c'è un'emergenza di ogni tipo, il tempo esce. Ecco, quello è il discorso, ragazzi, andiamo sempre di fretta, è importante coltivare i rapporti, quelli della vera amicizia, no? Al 342-00-00100 dite la vostra e sentiamo un po' le vostre voci. Pronto? Vediamo.
1: Buongiorno. Compagni, aitra tu, paesaniel, no paesaniel, ma domandane poco, ma la rovina dalla grande
0: ragazzi,
1: vela.
0: Sì, però queste piccole, dai.
2: Magari, buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Glissiamo.
2: 99% della gente, tutto ha fatto non va lo metti compagno.
0: Non esiste secondo te il
2: tu
0: mio amico?
2: Cuore, ce lo tieni tu. Cioè la tua lealtà.
0: Sì.
2: E poi quando è il momento di girare sempre in spalla.
0: Buongiorno.
2: Anche è bene quello che dici tu, che è la donna che ti spinge ad allontanarti.
0: Oui.
2: Però qualciufa sei sempre tu, qualciufa deve essere sempre.
0: Anche questo è vero.
3: Buongiorno, Antonio, c'è la mia amica, che mi ha risposto. Quartiere San Gallo all'Arena, Napoli Centro, Cafu.
4: Buongiorno, certo che Oxford stanno proprio scienziate, Inizia la relazione, hai meno tempo per gli amici. Hai fatto un studio.
0: Tu dici la scoperta dell'acqua calda, ecco, perdi due amici. Attenzione, fermi tutti.
5: Però voglio dire una cosa: ho perso quell'amico a Mainz e nel 2025 ne ho conosciuto uno ancora migliore di quello che ho avuto.
0: Chi è?
5: È il mio grande fratellone Antonio.
0: Antonio,
6: scusami, mi fai una copia di queste canzoni che ascolti in auto di giorno?
0: Sì,
6: voglio sentire un po' Manganiello, quando è qui?
0: Una di tanto e poi tutte le altre.
7: Manganiello, bello.
0: Ciao,
7: allora,
0: grazie per il bello.
7: Hai sperato un altro secondo. Sì, è vero, è così. Perché poi in effetti a volte ci stanno si allontanamente da amici stretti, proprio la gelosia. E quindi è così, io avevo un amico che usciva con me, e alla fine sta ragazza non ha fatto il cerchio con me.
0: Hai visto?
7: È ancora oggi, nulla, non lo fa neanche sporre nel telefono. E fa gelosia.
0: Ma non va bene.
8: Buongiorno a tutti i ministeri. Donico, buongiorno a tutti i ministeri.
0: Vai.
8: Pasquale, autista, rette maggiore.
0: Vai Pasquale, buon lavoro.
8: Questa canzone può pure chiudere il
0: travaglio. È vero. Mamma mia, ragazzi, che pezzo. Fantastico.
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Quando conobbi mia moglie, la prima cosa che gli dissi, anche prima di sposarmi, dissi: miei amici sempre con me.
0: Bravo.
9: Sono amici d'infanzia.
0: Tu sei om, ecco qua.
9: Dopo 13 anni di matrimonio,
0: sì.
9: Non mi sono rimasto manche fotografie.
0: No. E come mai?
10: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Vai.
10: L'amico del cuore, Bassano Giacomo, l'amico del cuore di Salem.
11: Buongiorno, Andò.
0: Che si frega la moglie.
11: Sono geloso, troppe tutte cose. E ma che mi faccio a maggiore rin da casa?
0: Bravo, lavoro.
11: Sono geloso di compagno, sono geloso di mamma. Geloso, ma mica mi fa.
0: Non è possibile, è vero.
12: Andò, buongiorno, sono Nando da Cellule. Sì, ciao. Vabbè, quando uno si sposa va a convivere, si fidanza, cambia tutto. Mm. Però comunque la chiamata rara rimane sempre. Mm. E sì, comunque sì, si aprono nuove amicizie e tanto altro. Tipo io ho trovato il mio nuovo amico qui a Sparanese. Mm. E ci sentiamo normalmente tutti i giorni, non dico 2-3 volte al giorno, ma quasi.
0: Hai visto?
13: No, questo non era geloso dell'amico del cuore, è solo una pazza psicopatica.
14: Bello, buongiorno Giuseppe da Boscoreale.
0: Ciao Giuseppe.
14: Capita, è capitato anche a me che con le relazioni gli amici si allontanano, ma è quei 2-3 amici seri, veri,
0: ce l'hai sempre.
14: Anche quando hai una relazione con un'altra persona, pure se vivi un rotto 10 anni, ti sente rotto,
0: ecco,
14: 3 mesi. Mm. È sempre come se ti fossi,
0: se fosse la prima
14: visto
0: volta.
14: Ieri,
0: sì, sì, sì, sì,
14: da
0: sì,
14: ieri.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato, aver iniziato una relazione? La domanda di stamattina. 342 00 00 100. Torniamo tra poco.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un po' di messaggi. Quanti ce ne sono? Secondo me sono le donne che evitano agli uomini, quelli troppo arrendevoli, di continuare un rapporto d'amicizia anche nel tempo, anche se c'è una convivenza in corso. E voi uomini sbagliate, perché l'amicizia è sacra, è rara e bisogna coltivarla. E proprio adesso ho avvisato Luciano, mio amico, che stasera non possiamo andare a mangiare una pizza. Porca miseria, perché... ma per il lavoro, non perché mia moglie mi dice no, non puoi uscire con questo amico, non posso uscire con questa amica, come te permettono, eh? Tu sei femmina, fa femmina, va in cucina, mo siendo logo, vabbè, scherzo, c'è un amico, dice, da quando il mio amico è andato a convivere, organizzare una cena è diventata un'impresa, prima ci vedevamo ogni settimana, adesso una volta ogni 2 mesi, se va bene. Mia sorella dice sempre che quando ti innamori hai gli occhi solo per una persona, secondo me è vero, ma gli amici veri restano e ti aspettano. Ti aspettano fino a un certo punto, no? Perché se poi dopo dai buca ogni volta che ti devi vedere, credo che poi aspettare troppo non sia così saggio. Ancora, abbiamo ancora un messaggio.
1: Eccolo, buongiorno. Buongiorno. È inutile fare ipocrisia.
0: Ipocrisia.
1: Quando ti fidanzi, vuoi o non vuoi, le uscite sono limitate.
0: Ma perché vuoi?
1: Essere anche la persona più accondiscendente del mondo che c'hai a fianco, ma sì, vuoi o non vuoi, le uscite con gli amici sono limitate. Quello che bisogna fare è cercare di non farsi abbindolare completamente
0: dalla
1: mantenere
0: donna.
1: Saldi i rapporti con gli amici, che
0: bravo,
1: sono quelli
0: sono
1: più
0: d'accordo.
1: Belli al mondo.
0: Sì, ma dove ti vai a sfogare?
2: Già, dici, quando mandi messaggi a te dici che è Antonio Mangani, il giro pure te. Andiamo a cadere
0: già,
2: il giro pure te.
0: Vai ancora, sentiamo ancora
2: buongiorno,
0: un po' di esperienze
2: Mangani,
0: vissute.
2: Io il
0: buongiorno.
2: Mio amico l'ho trovato dopo 10 anni che mi sono trasferito a Cellole da Napoli.
0: Addirittura.
2: Si chiama Francesco e abita a Sparanese.
0: Sì.
2: Ma non ho trovato il migliore amico, ho trovato un fratello.
0: Ah, che bello.
3: Antonio,
0: vedi?
3: Chiama Romano in pensione di ieri, vedi che ne pensi.
0: L'amico Romano.
4: Bene, buongiorno, mi pensare, io e l'amico, ma su piazza Carlo Terzi, a Rosso Truas, New York.
0: Dai, la smettiamo. Questa guerra tra i provinciali, i napoletani, ma non ci mettiamo a scorre.
5: Buongiorno. Rispettiamo i dialetti altrui.
0: Bravo, bravo. Sono d'accordo con te.
5: Dialetti altrui.
0: Ma ragazzi, ma alla fine sono dialetti
5: buongiorno,
0: campani.
5: Maio.
0: Buongiorno.
5: E compagno fuga montagna.
0: Oh, non la sapevo questa. E compagno fuga montagna.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
5: Un bacio a tutti i
0: ministrali. Buongiorno. Andiamo avanti. Pronto? Ancora qualcuno che ci illumina sull'argomento di stamattina, molto interessante, devo dire.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Andò, noi siamo un gruppo di, cioè abbiamo un gruppo ancora di WhatsApp, siamo 4
0: sì.
6: amici.
0: Sì.
6: Fare
0: al
6: 4
0: bar.
6: Amici al bar, credi?
0: Infatti.
6: Ma ci sentiamo comunque ogni minuto, ogni giorno, tipo buongiorno a mattina, comunque ci vediamo pure a mangiare una pizza insieme, ci pigliamo un caffè insieme. E devo dire la verità, qualsiasi cosa chiediamo, pure un aiuto, per esempio, pensarci un passaggio, una cosa, siete sempre.
0: Ma sai che bellissima questa cosa.
6: Siamo sempre a disposizione.
0: Ottimo.
6: Devo dire la verità, ci abbiamo un bellissimo rapporto. Ma ci conosciamo adesso, dimmi, 50 anni però, su 35 anni che ci conosciamo.
0: Meravigliosa
7: buongiorno,
0: amicizia.
7: Tanti auguri a tutti i Carmine e Carmela e auguri pure a me. Un bacio a tutti.
0: Ti chiami Carmela pure tu, suppongo. Carmela!
5: Importante.
0: Su questo non ci piove, i pipistrelli, tutte persone serie. L'ultimissimo, poi lasciamo i telegram.
8: Ma scusa, secondo me dire davanti a una ragazza son di Napoli oppure Ienne della provincia.
0: Qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, fammi capire. Devi vergognarti, ecco, devi vergognarti. Ma come si può andare d'accordo quando poi facciamo le differenze tra un dialetto della provincia di Napoli e il napoletano? Ma stiamo scherzando, quella è cultura. Vabbè. Volete inviare i telegram? Inviateli adesso al 342 00 00 100, messaggi d'amore, ironici, di sfottò, ma anche i messaggi per gli auguri a Carmine, Carmela, eccetera eccetera. Tra poco le news e poi ritorniamo ancora noi. Yen, viva i dialetti e viva il napoletano, vai, tutte le lingue del mondo. A tra poco.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Marcello Calvano. L'apertura con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da ieri sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli. Per questo reato la 59enne Lucia Salemme dovrà comparire davanti alla terza corte di assise di Napoli il prossimo 10 di settembre per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vittima, Ciro Rapuano, venne colto nel sonno dai fendenti della moglie mentre era a letto nella loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli il 4 settembre 2025. Dalle indagini è emerso che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte subita, minaccia rivolta anche alla figlia e alla nipotina che convivevano con loro. Passiamo ora alla giustizia. Si è svolta nella sala Livatino del Castello Aragonese di Aversa, in provincia di Caserta, la cerimonia di insediamento di Antonio Mungo, neo presidente del Tribunale di Napoli Nord, il quale subentra al presidente uscente Francesco Todisco. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, giornata di test fisici anche questa odierna a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio, primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: scommesso molto sulla canzone di Gabani, secondo me tormentone di questa estate, oltre a tutte le altre. Ancora buongiorno, giovedì 16 di luglio 2026, per chi non lo sapesse, oggi è San Carmine, Amaronno Carmana, quindi San Carmela, auguri a tutti voi che avete questo nome meraviglioso, il nome che purtroppo sta scomparendo sempre di più. Ancora buongiorno anche a Ciruzzo Froio e buongiorno a quelli che ci guardano in TV, canale 76. Caro Ciruzzo, siamo pronti per poter fare un po' di telefonate per i nostri Telegram. Vediamo che succede. Attenzione. Se siamo fortunati, anche stamattina, come lo siamo stati ieri, abbiamo beccato Remo da Roma, ha fatto la storia dei Telegram. Molti mi dicono di richiamarlo. Vediamo se c'è tempo, però non per un Telegram. Lo chiamiamo più tardi per capire un po' che si dice a Roma. Pronto? Ascoltare la sua saggezza. Pronto, buongiorno.
1: Sì?
0: Parlo con Davide, sì?
1: Lei chi è?
0: Ciao Davide, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, anche in TV.
1: Ciao,
0: ti
1: Antonio.
0: Ascoltano.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. Di la verità, ma avevi scambiato per un call center qualcuno che ti voleva vendere qualcosa?
1: Sì, infatti c'era mia moglie vicino a me, ho detto secondo me sarà qualche call center che a prima mattina vuole rompere anche al mio compleanno.
0: Spura il tuo compleanno.
1: Poi ho sentito la tua voce, ho detto no, è la voce di un fratello, di Antonio, tutti i giorni.
0: Sono felicissimo di essere un tuo fratello pipistrello, e anche te lo sei.
1: Grazie.
0: Davide, ti leggo il messaggio, già hai spoilerato, oggi è il tuo compleanno, quindi tanti auguri. Anzi, ti leggo il messaggio, dice: vorrei dirgli che è l'amore della mia vita e che se tornassi indietro lo risposerei oggi, domani e per sempre, anzi per sempre e anche un giorno in più. Io sono Vittoria. Ma che messaggio d'amore dalla piccola Vittoria. Per te.
1: Aspetta, c'ho le lacrime agli occhi e poi sta qua vicino, gli do un attimo un bacio.
0: Vai, vai, fammelo sentire, fammelo sentire.
1: Grazie.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao Vittoria, ma sei dolcissima, un messaggio troppo bello. Da quanti anni state insieme, più o meno?
1: Grazie, grazie a lei, grazie a te che l'hai ascoltato e un saluto a tutti soprattutto.
0: Bene, quanti anni compi, possiamo saperlo?
1: 38 anni, Antonio, 38.
0: Giovanissimo, giovanissimo, tranquillo. Senti, ma una bella mano di coriandoli l'ha già fatta, una colazione, che ne so.
1: Sì, vabbè, mo al lavoro porto un po' di cornetti a tutti. Stasera poi vado a mangiare il panino al pub con gli amici e con mia moglie.
0: Ottimo.
1: E quindi proprio la famiglia, sì.
0: Guarda, noi stamattina, caro Davide, stiamo parlando proprio del rapporto di amicizia che magari si perde dopo il matrimonio. Invece tu mi stai a dire che stasera vai con gli amici e con tua moglie.
1: Allora Antonio, diciamo che tanti se ne sono persi, ma no, perché comunque è la vita che ti porta a fare nuove scelte, nuove cose, certo. Si lavora di più, si scende magari di meno, però diciamo che gli amici veri, quelli restano sempre.
0: Benissimo.
1: E in questa occasione, ecco, sono quelli che sono fanno parte della tua vita.
0: Quindi fai una bella manata di coriandoli stamattina, pure
1: ecco
0: stasera.
1: Forza,
0: complimenti a te e un abbraccio alla tua Vittoria, va bene?
1: Grazie, Andò, complimenti alla
0: trasmissione. Grazie, ciao Davide, ciao. Ok, quindi vedi, si sposa anche un po' con l'argomento che stiamo trattando stamattina. Sicuramente alcune amicizie si perdono perché magari tu vai a lavorare a Milano, il tuo amico del cuore resta a Napoli, faccio un esempio, e non ti puoi vedere come una volta, ti puoi sentire, c'è WhatsApp, c'è la videochiamata. Andiamo avanti ancora, quindi Ciruzzo, andiamo con, voglio dire, a mia moglie Lucia, chiamiamo Lucia, vediamo che succede, se ci risponde Lucia. La amo tanto. Filmato Francesco. Poi c'ho delle amicizie che si perdono perché magari la moglie o il marito è geloso di quell'amico, di quell'amica, e questa è una cosa sbagliata secondo me, perché poi c'è mancanza di fiducia. Quella forse è la cosa più grave, no? Perdere un amico per colpa di una gelosia.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Lucia, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti devo leggere un messaggio, posso?
3: Sì, certo.
0: Il messaggio dice, molto semplice, ti amo tanto e grazie per tutto quello che fai per nostra figlia. Ovviamente è Francesco. Cosa gli vogliamo dire a Francesco, che si è svegliato romantico stamattina?
3: Niente, non ho parole, non me l'aspettavo.
0: Anche perché ti sei svegliata da poco, Lucia?
3: Sì.
0: Adesso? In questo istante?
3: Sì, in questo istante.
0: Lo sapevo, riconosco la voce del sonno, no? Perché pure io mi sono svegliato da poco, abbiamo ancora quella voce un pochettino rauca. Vabbè, nonostante tutto, cosa vogliamo dire a tuo marito che ha pensato a te stamattina, nonostante l'orario non così tardi? Va, diciamo così, vai.
3: Niente, che lo amo anche io, grazie anche a lui per tutto quello che fa per noi.
0: Che bello, dai, sei diventata romantica. O ti stai dormendo una da volta, no? Voglio capire.
3: No, adesso esco, proprio mi sembra che mi preparo.
0: Ok, va bene. T'abbraccio, fai attenzione che fa un caldo già quest'ora, 30 gradi, mi raccomando.
3: Mamma mia.
0: Non si può stare più. Un bacio, ciao. Ciao Lucia, ok. Andiamo avanti ancora. Perfetto. Buongiorno Manganiello. Sono Pietro Paolo. Mi ricordo un calciatore che mi usciva sempre nelle figurine. Pietro Paolo Virdis. Bravo Ciru, siamo dello stesso periodo. Quanto era brutto, ragazzi. Non lo so adesso. Con i baffi, nir. Forse era sardo, perché Virdis. Pronto?
2: Pronto.
0: Pietro Paolo, buongiorno. Ah no, aspetta, scusami, sei Emilio, giusto?
2: Sì, sono io.
0: Emilio, sì. Tu sei il suocero di Pietro Paolo.
2: Sì.
0: Perfetto, sei in diretta alla radio Kiskis Napoli.
2: Va benissimo.
0: Oh, ti posso leggere un messaggio?
2: Sì, dimmi.
0: Dice, vorrei inviare un telegram a mio suocero Emilio, che è diventato nonno da 2 mesi, e gli devi dire che deve spendere tutti i soldi per mio figlio. Cosa gli diciamo?
2: Va bene così, non ti preoccupare, li spenderemo.
0: Senti, ma Pietro Paolo, ma tu te lo ricordi il calciatore del Milan, Virdis?
2: Sì.
0: Pietro Paolo Virdis, mica ti ne baffo come Pietro Paolo, no?
2: No,
0: ok.
2: Senti, c'è la barbetta e senza baffi.
0: Esatto, meno male. Allora, volevo dirti che stasera devi offrire un po' a tutti quanti.
2: Che problema c'è?
0: Non mi sta uscendo una pizza. Quello
2: voglio... No, bello prano.
0: No, bello prano, una bella cena, visto che è stasera. Ok, cosa vuoi dire a tuo figlio che ha pensato a te stamattina? A Eugenio, però è come un figlio, no?
2: Sì, è normale.
0: Vai, digli qualcosa.
2: È che gli piace fare questi scherzi, quindi fa piacere.
0: Ok, perfetto. Ma lui ti chiama papà oppure no?
2: A volte sì, a volte no.
0: Tanto chiama papà, non esiste proprio, se no.
2: Sì, è come minimo.
0: Non esiste. Se uno non lo chiama papà, un ognuno, che non esiste.
2: Esattamente.
0: Bisogna portare avanti la tradizione. Di una volta.
2: Esattamente. Infatti, dalle nostre parti si porta sempre avanti la tradizione.
0: Ma ti chiama col voi pure oppure col tu?
2: No, dipende.
0: Dipende da capo, come sta a capo,
2: insomma. Come sta a capo, bravo.
0: Va bene. T'abbraccio a mio Emilio, un abbraccio forte.
2: Ciao.
0: Ok, andiamo avanti ancora. Io vedevo, no, vi spiego, mi distraevo perché vedevo le foto di Pietro Paolo Virdis e poi parlavo con lui. Quindi c'è stato un po' di distrazione. Vorrei fare gli auguri alla mia nipotina Carmela. Sono Antonio d'Aversa. Oh, finalmente una Carmela, dai. Oggi è San Carmela, quindi festeggiamo una Carmela. Carmela, Carmelina, Carmen, dovrebbe rispondere la mamma. Ma intanto sento proprio che è malacco, Ciro, vedo che...
4: Abbiamo... Pronto?
0: Eccola qui, pronto! Parlo con la mamma di Carmela?
4: Chi è?
0: Sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli, la radio. E siccome c'è un messaggio per Carmela, quanti anni ha Carmela?
4: 10
0: anni, ma è possibile sentirla in diretta? Perché c'è un messaggio da parte di una persona molto cara per Carmela.
4: Bella, ti vogliono.
0: Poli la radio. E siccome c'è un messaggio per Carmela, quanti anni ha Carmela?
4: 10
0: anni, ma è possibile sentirla in diretta? Perché c'è un messaggio da parte di una persona molto cara per Carmela.
4: Bella, ti vogliono.
0: Sentiamo, ma sta dormendo, no?

0: quindi tu adesso dovresti ringraziare chi ha pensato a te. Cosa vuoi dire?
1: Grazie.
0: Sulla grazie, Carmè. Ma stavi già giocando sui social? Dove stavi? Carmè, cosa stavi facendo?
1: Niente.
0: Niente, stavi mangiando?
1: No.
0: No, stavi giocando?
1: Sì.
0: Sì, come stavi giocando? Dillo, dillo.
1: Posa su tablet a mano.
0: Ah, scusami, no, vabbè, mi sono fatto prendere un attimo la mano. Ogni tanto, Carmela, posalo, ok? E esci e gioca con gli amici, ok?
1: Ok.
0: Ok, un bacio, ciao Carmela e tanti auguri. Ora io quando ci va, cazziato, ci vuoi. Sempre con questi tablet a mano, cioè alle 8, l'ultimo facciamo Ciruzzo, ok? Alle 8 e 13 minuti già con tablet a mano, è incredibile. Quando ne eravamo piccoli e finiva la scuola, a quest'ora stavamo in dennucel. Ah, hai capito? Vediamo, stavamo a cogliere i pumarol, le patate. A scavare le patate. Questo è un messaggio che dice: ti penso sempre, ti voglio bene assai e nel tuo lavoro sei migliore. Sì. Questo non risponde, andiamo avanti Ciro senza perdere tempo e facciamo l'ultimo per davvero. Ok, vediamo tanti cuoricini qui. Vorrei mandare un telegramma a mia moglie Ela, diminutivo di Carmela. Ah ok, quindi un'altra Carmela. Vediamo se ci risponde. Poi ci sono tanti diminutivi di Carmela. Carmelina, Carmelina, Melina. C'è una a fianco a mio nonno, Maliuch.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Ela. Buongiorno, yeah. Ela, è Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Io ho un messaggio per te da parte di Paolo, lo conosci?
2: Sì.
0: Te lo posso leggere?
2: Mio marito.
0: Ok, il messaggio dice: mettiti comoda, perché è un bel messaggio d'amore. Dice: per mia moglie Ela, diminutivo di Carmela, vorrei dirle che gli voglio fare gli auguri di buon onomastico, ma non semplici auguri, qualcosa di importante come quello che provo per lei. Sono quasi 25 anni che stiamo insieme e mi sento sempre più legato. Le nostre vite sono sempre più una sola. Ah, che messaggio d'amore per te, Carmela. 25 anni senza insieme
2: parole.
0: E lui si sente ancora legato come il primo giorno. Pazzesco. Guarda che non è scontato, no?
2: Certo, sì.
0: Senti, il segreto di questo grande amore, di questa longevità, qual è?
2: Rispettarsi, parlarsi sempre.
0: Bello, mi piace.
2: E stare uniti.
0: Bello. Senti, visto che lui ti ha fatto gli auguri, te li facciamo anche noi per San Carmela, e digli anche tu qualcosa. È difficile mettere la coppa a Paolo, perché veramente si è impegnato.
2: Senza parole sono.
0: Sei molto emozionata, si sente dalla voce.
2: Sì, okay. Sì, io ascolto ogni mattina, quindi mi sto immaginando. Lei è la mia voce alla radio.
0: Infatti, guarda che c'è una bella voce, complimenti, è una bella voce alla radio. Allora facciamo così, io ti abbraccio, ti auguro veramente buon onomastico.
2: Grazie.
0: E andate a festeggiare stasera, almeno una pizza.
2: Sì.
0: Ok, grazie, ti abbraccio, grazie. tanti auguri. Ciao. Molto emozionata la nostra Carmela. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento del giorno. Restate con noi con il pipì.

0: Ma che è successo?
1: Che è successo? Un attimo che ripetiamo l'argomento, un argomento veramente molto molto interattivo. Stiamo parlando di questo studio dell'Università di Oxford. Dice che iniziare una relazione può cambiare gli equilibri delle amicizie. Con l'arrivo di un partner, infatti, tempo ed energie vengono dedicati soprattutto alla nuova relazione. Fin qui ti può stare anche bene. In media, però, due amici escono dalla cerchia dei contatti più frequenti. Non significa perderli, attenzione, secondo questa ricerca, ma semplicemente frequentarli meno, con il rischio che il legame si affievolisca nel tempo. E molti di voi mi stanno dicendo che ha ragione questa università, questo diciamo sondaggio, per colpa soprattutto delle donne, che evitano spesso e volentieri ai mariti, ai fidanzati, ai conviventi di uscire per gelosia. Non credo siano solo le donne, ma anche altri motivi come impegni di lavoro, vite completamente diverse, magari spostamenti, uno al nord, l'altro a sud. E io voglio sapere un po' da voi la situazione al 342 00 00 100. Leggo giusto qualche WhatsApp scritto, poi magari ascoltiamo qualche vocale. Da quando il mio migliore amico, dice Luca, si è sposato, non risponde più a un messaggio. Prima era sempre in giro, adesso per organizzare un caffè bisogna chiedere il permesso alla moglie. Almeno questa è l'impressione. No, a me sta roba qui mi fa, allora utilizzo proprio il termine giusto, incazzare. Ma come può una moglie evitare o proibire ad un marito di andare a prendere un caffè con degli amici? Ma stiamo scherzando? Ma secondo me è anche colpa dell'uomo stesso, no? Non dico non si fa rispettare, perché questo è un discorso veramente sessista, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro. Però una moglie che vieta al marito di andare a prendere un caffè o di mangiare una pizza col suo migliore amico è qualcosa veramente di vergognoso, secondo me, eh? Poi ancora, io invece penso che dare la colpa alle mogli sia troppo facile. Se un amico non si fa più sentire, la scelta è anche sua, e anche questo è vero. Vedi, poi la verità sta sempre nel mezzo. Da donna vi dico che a volte succede anche il contrario. Sono certi mariti a isolare la compagna dalle amiche. Non è una questione di mogli o mariti, ma di carattere. E anche questo è vero. Devo dire che stamattina siete in tanti a interagire con noi, a raccontare la vostra esperienza. Poi ancora un amico dice: vogliamo Remo in diretta, vogliamo Remo in diretta, però dillo alla Di Maggio. Remo, il romano, quello di ieri. Allora, se trovo il numero di Remo, dopo vado a vedere un po' nei WhatsApp, vi prometto che lo chiamiamo di nuovo e chiediamo anche a lui un po' la situazione che riguarda l'argomento di stamattina. Sentiamo un po' di messaggi vocali, Ciro. Vi prometto che dopo la pubblicità richiameremo Remo, sempre se ci risponde al telefono, perché ormai lui è un pensionato, fa la vita da pensionato e ha detto che camperà fino a 100 anni.
2: Manganiello, buongiorno, buongiorno Pipistrelli, sempre io il nocerino. Vai. Caro Manganiello, questo studio ha perfettamente ragione.
1: Ha ragione.
2: Parliamo degli inizio anni 90. Un caro amico veniva a giocare con noi a calcetto due volte a settimana, si è fidanzato, veniva una volta a settimana, sì. Poi veniva una volta a settimana, una sì e una no, poi una settimana sì, tre no, una settimana sì, in un mese no,
1: arriva,
2: poi in un mese sì, due mesi no. Caro Manganiello, pian pianino, con la moglie che era presente, ha fatto perdere tutte le amicizie e ha sfasciato il gruppo.
1: Mamma mia, ragazzi,
3: caraca,
1: ma non esiste.
3: Stasera vado a mangiare una pizza con i miei amici di scuola. C'è sta pure una tua ex, non è amici una parte, se no stasera non mi pora.
1: Ma non va bene.
3: Viva e viva Remo da Roma.
1: Tutti con Remo da Roma.
3: Cosa dovevamo pensare ieri?
1: Remo,
4: buongiorno,
1: ti chiamiamo.
4: Danilo. Sono buongiorno. Vincenzo dalla stazione centrale di Napoli.
1: Vai Vincenzo.
4: Io quando mi sono messo con mia moglie, pure io ho temuto di perdere qualche amico in funzione al nuovo rapporto, no, che è sentimentale.
1: Certo.
4: E quindi prevale sugli altri. Ma ho fatto in modo che anche lei si avvicinasse, diventasse amica, no?
1: I tuoi amici.
4: I miei amici, e così non ne ho perso nessuno, tranne per altre vicende, ma non certamente per il rapporto che avevo con la mia ragazza di allora, oggi mia moglie.
1: Condividere magari un'amicizia anche
5: tutto
1: con uguale, il partner.
5: Le io litigo tutte le settimane quando vado a giocare a tennis,
1: ma non
5: me ne frega proprio.
1: Bravo.
5: Preferisco il divorzio.
1: Bravo.
5: Ma io le mie cose le devo fare.
1: Sono d'accordo con te.
6: Antonio, Davide da Pianura, Antonio, grazie per la sorpresa, per la telefonata, non me lo aspettava. E un ringraziamento a mia moglie Vittoria, che è eccezionale, l'amo tantissimo. Ma fa...
1: Bello, bello.
7: Buongiorno,
1: ciao
7: magari.
1: Davide. Buongiorno.
7: Ma chi sta, hanno laureato.
0: per studiare sti strutturali, l'hanno più studiato.
7: Ma io me l'ha ricordato a Carmela, quella del film con Lino Banfi, credo fosse Pieno Avanti Cretino, che avevano tutti i fratelli in due parcheggi a facere Carmela, sì. Onde sì,
1: l'ho visto mille volte.
7: Tanti auguri a quella Carmela, com'era buono.
1: Capolavoro, Pieno Avanti Cretino, film Anche storico.
8: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Non è una questione di gelosia, non è una questione di rispetto o di tradimento,
1: e che cos'è?
8: È semplicemente una questione di ignoranza. Le persone, purtroppo, mi dispiace dirlo, che fanno queste cose, sia maschili che femminili, sono persone ignoranti, perché una cosa è uscire e andare a mangiare una pizza con i colleghi, con gli amici, e anche se nel gruppo ci sono anche delle donne, non ci sta nulla di male.
1: Ma
8: l'importante è che c'è sempre il rispetto nella coppia. Però purtroppo, ti torno a ripetere, e questo anche da parte femminile è la stessa cosa, purtroppo è solo ignoranza.
1: Ok, ok, grazie anche a te del messaggio. Tra poco ancora i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e cerco di trovare il numero di Remo, così gli diremo di cosa stiamo parlando stamattina e avremo la sua risposta tra poco.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fare, ma che è successo?
1: Ancora, secondo questa università di Oxford, iniziare una relazione può cambiare gli equilibri delle amicizie. E io vi sto chiedendo, quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato o aver iniziato una relazione? È successo anche a voi, raccontateci la vostra storia. Ho chiamato Remo, a grande richiesta, ma è in banca. Ha detto che si gode la vita, già sta in banca, in fila. Ari, è che te stai a godere per il momento. Ma ha detto che mi chiama lui tra una mezz'oretta e vediamo se riusciamo prima del bar dello sport. Leggiamo un po' di messaggi. C'è Biagio Sollazzi, che è il nostro amico canterino del bar dello sport. Dice: buongiorno Antonio, c'è una frase da dire al partner che dice tutto. Tu sei la mia vita, ma non devi prenderti la mia di vita. Bravo, bravo Biagio, è proprio così, perché se per colpa del partner poi perdi le amicizie, credo che non ci sia rispetto e neanche amore, no? Ancora, ragazzi, da quando il mio amico si è sposato è diventato irreperibile. Prima partita ogni giovedì, adesso se esce un'ora sembra che debba chiedere un permesso speciale. Io invece dico che è colpa degli uomini che cambiano. È troppo facile dire mia moglie non vuole, magari sono loro che non hanno più voglia di uscire. E dopo una certa età magari anche così si diventa un po' più pantofolai, no? Ancora, da noi c'è una regola, dice Vincenzo: quando uno si fidanza sparisce per 6 mesi, poi se è fortunato ricompare. Succede sempre. Boh, a me non è mai successo una cosa del genere. E l'ultimo, e poi ascoltiamo un po' di vocali: mio fratello si è sposato e ormai lo vedo solo a Natale. Che tristezza, la voglio dire alla Vigliotti e ai compleanni. Se voglio sentirlo devo scrivere, no, non ci credo, direttamente a mia cognata. Che è un sequestro di persona? Ma per l'amor di Dio, sentiamo un po' di vocali che
2: la
1: è meglio.
2: La risposta di Remo sarà: ragazzi, ci stanno metri e metri
1: l'ha detto lui ieri.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: La libertà e gli spazi personali sono sacri. E non vanno violati. E poi voglio dire una cosa: tutti quelli che proibiscono alle mogli, ai mariti di fare, di non fare, io sono per la libertà assoluta.
1: Ma chi sei per proibire? Bisogna... Cioè, capito?
4: Buongiorno Radio Kiss, sei una centrifuga? Buongiorno.
1: Una centrifuga? Non lo so, se mi sa fa la Patrizia è una centrifuga, adesso non lo so, Kiss pure a te, vai. Andiamo avanti. Sentiamo ancora qualcuno dei nostri.
5: Cioè, tanto io è l'amico che deve capire tanto. Che la relazione che sta iniziando
1: sì.
5: È così importante che è comprensibile che, che quel legame si finisca di amicizia.
1: Ma perché? Perché? Io non sono d'accordo.
6: Comunque, un vecchio saggio diceva:
1: sì,
6: esistono due tipi di donne, quella che rombono e quella che volano. Tu hai mai visto una femmina volare?
1: No. Ok, quindi
7: domani è venerdì 17.
1: Mando
7: non dice niente.
1: No, è come no.
8: Domani è buongiorno.
1: Faccio una grattata.
8: Tutur.
1: Vai, Tutur.
8: Allora, io sono di un parere, il mio parere.
1: Vai.
8: Tu i tuoi spazi, io i miei spazi. Tanto se vuoi sbagliare, si sbaglia sotto
1: la sì,
8: e sotto palazzo.
1: Ma sì, ma stai scherzando.
8: Quindi, se vuoi mantenere la coppia duratura, ognuno deve avere i suoi momenti liberi. Tanto se vuoi sbagliare. Sa, non stivo buono con me.
1: Ma è una questione di fiducia.
9: Buongiorno Antonio,
1: buongiorno.
9: A Sanremo, a tutto a posto. Ma quando è che mi vuoi chiamare? Antonio.
1: Ma non è lui. Tutti
9: non
1: con Remo.
9: Non dimenticare.
1: Io l'ho chiamato Remo, ma purtroppo, mannaggia, non mi risponde. O meglio, ha risposto, però è impegnato. Ancora, le mogli vengono sempre tirate in ballo. Ma conosco tanti uomini che appena trovano l'anima gemella dimenticano tutti gli altri. È una scelta personale. Se volete raccontare un fatto a Ariel, se anche voi avete subito una roba del genere, 342 00 00 100 e scrivete semplicemente chiamami.

0: Bentornati, argomento che vi piace particolarmente, molto polemico. Leggo il messaggio di Vincenzo, dice: certe persone appena trovano un partner buttano via anni di amicizie come se niente fosse, poi quando hanno bisogno si ricordano degli amici. Ma dico anche quello, no? Voi buttate all'aria un'amicizia per colpa del partner che è geloso, parliamo di questo, poi ci sono altri motivi per cui si butta all'aria un'amicizia, che può essere la lontananza, il lavoro, gli impegni. E quando avete bisogno poi di un amico, l'amico del cuore con il quale ci si può confrontare, puoi sfogarti anche in merito alla relazione, magari a qualche problema, da dove cominci? Dove vai? Cioè, sei solo te e il tuo partner? Ma è una tristezza assurda. Ancora, le mogli spesso diventano il centro di tutto e alcuni uomini si fanno comandare a bacchetta. Un amico di una vita può sparire per non creare discussioni in casa. E neanche sono d'accordo. Poi c'è un chiamami, tra poco ti chiamo, quindi rispondi al telefono, amico mio. Ecco il motivo per cui sto con una donna dell'est. Attenzione, apriamo un altro mondo, lo dice Claudio. E non un'italiana, non ti fanno mai problemi, stanno 100 anni avanti riguardo all'argomento. Allora, Claudio ha aperto una falla, secondo me, enorme. Dice che le italiane, quindi le donne italiane, sono un po' più gelose, hanno questo rapporto restrittivo rispetto alle donne dell'est, che ti danno massima libertà di frequentare chi vuoi e quando vuoi. Facciamo così, chiamiamo questo amico, vediamo un po' se vuole raccontare un fattariello e do il numero direttamente a Ciruzzo. Donna dell'est è aperta mentalmente rispetto alla donna italiana, quindi ti dà più spazio. Sta cosa un po' è occupato, mannaggia. Versus, riproviamo, dai, l'ultima volta, perché non possiamo perdere tempo. Ti do di nuovo il numero, Ciro. Riproviamo un attimo, che sono curioso anche di sentire dalla vostra voce. Ma no, mannaggia. Vabbè, buongiorno Manganiello, la migliore amicizia è quella là, dei fratelli. Se siete una famiglia unita, capisco che molte famiglie ci stanno degli interessi, no? E questo mi dispiace. Fortunatamente ho una bellissima famiglia e siamo uniti. Sì, Antonio, ho capito, ma come dire, confrontarti con un fratello è una cosa, confrontarti con un amico fraterno è un'altra cosa. Anzi, secondo me, la seconda è più importante della prima, perché il fratello non te lo scegli, no? L'amico te lo puoi scegliere. Sentiamo un po' di vocali, dai, 342-00-00100. Se vuole intervenire qualcuno in diretta, vi do il numero 081-546-6873. Pronto?
1: Ti piace a straniere, però avrei poi quando ad un corneo.
0: E perché da Gornia straniero? Scusami.
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Solo per dirti complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: E augurissimi a tutti, Carmine, Carmela, Carmen.
3: Giovane, ho aiutato mia amica a fidanzarsi.
0: Sì.
3: Parlavo io con questa ragazza tramite WhatsApp. E siccome era
0: ti
3: abbastanza buono nel farlo, e si sono fidanzati. E chi ha visto chi? E mica ti ho detto grazie.
0: Niente.
3: E mica ti ho detto, ho fatto un giro a fidanzato, perché grazie a te.
0: No. Qua.
4: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Purtroppo questa è una cosa che succede spessissimo, soprattutto al giorno d'oggi, tra noi ragazzi. Veramente molto triste dal mio umile punto di vista, perché significa che una persona praticamente si annulla totalmente per la propria relazione sentimentale. Ma l'uomo è fatto proprio come essere umano, per stare in mezzo alle persone, per costruire rapporti
0: ma
4: sociali,
0: stai scherzando.
4: Non per forza unicamente ed esclusivamente sentimentali,
0: cioè, segregato.
4: Quindi,
0: in
4: dove
0: casa
4: una persona che si annulla in questo modo, non lo so, io almeno non lo so e non lo voglio sapere, perché non mi è mai successo, però conosco tante persone che purtroppo.
0: Ok, grazie anche a te. Abbiamo qualche telefonata. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
5: Cammello.
0: Cammello, tu sei uno segregato, non in casa, ma nella tua bottega. Bravo, vai, di la tua. Buongiorno.
5: Allora, a me è successo l'inverso invece. Io avevo una forte amicizia con un amico mio, Simone.
0: Ok.
5: Però grazie alle nostre mogli, che sono più sorelle di noi fratelli, noi siamo diventati due fratelli, grazie a loro. Siamo diventati una famiglia.
0: Ah, e questa è una cosa meravigliosa. Vedi, la collaborazione. Oppure poi diventano amiche anche le mogli, che fanno sì,
5: no,
0: che poi il rapporto.
5: Loro sono due sorelle. Vabbè, ovviamente pure il mio e Simone si è diventato di fra le due fratelli.
0: Certo.
5: Capito?
0: Sì, ottimo.
5: Quindi, non è sempre così, che le mogli vanno contro l'amicizia.
0: Meno male.
5: Almeno
0: meno
5: nel
0: male.
5: Mio caso.
0: Ah, sei stato fortunato. Meno male. Ciao Carmelo, d'abbraccio.
5: Ciao, frate, ma come si fa?
0: È un saggio. Qualche volta usciamo insieme. Abbiamo ancora un'altra chiamata. Ciro, pronto? Ah no, ok, allora mettiamo un disco, poi torniamo ancora con questo argomento che mi piace particolarmente, pieno di polemiche come piace a me, e poi ci affacciamo naturalmente nel bar dello sport. I know.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: drink in mano,
1: giustamente poi devi bere un po', c'è quello che beve 3-4 drink, quello che invece con un solo drink si fa tutta la serata perché è ornamentale, no? Si mette lì vicino al pilastro della discoteca, in quel di Diamante magari o sulla Riviera dei Cedri come il sottoscritto. Io domani sarò lì in quella zona, quindi vi aspetto vi aspetto un po' tutti lì. Ma nel frattempo è arrivato anche il momento di leggere gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, che è andato veramente bene, polemiche a non finire. A proposito, se qualcuno volesse intervenire in diretta, siamo qui col filo diretto 081 546 6873, perché molti di voi mi scrivete chiamami, siccome abbiamo veramente pochi minuti, poi abbiamo il bar dello sport, se chiamate voi ci fate una cortesia. 081 546 6873. C'è Federico che scrive: Antò, si pierde un amico è grave, ad avrei come grave se il gesto lo fa un figlio. Vabbè, qui parliamo d'altro, noi invece parliamo di amicizie perse per colpa di convivenze, per colpa di un fidanzamento. Ho visto uomini trasformarsi completamente dopo il matrimonio. Prima erano pieni di amici e passioni, poi diventano fantasmi e guarda caso la colpa è sempre di lei. Cioè, ragazzi, qui c'è un attacco proprio frontale nei confronti delle mogli, delle fidanzate, che a quanto pare fanno perdere tanti amici ai propri compagni. Le mogli non sono sempre innocenti, alcune vedono gli amici del marito come una minaccia e fanno di tutto per allontanarli. E io qui utilizzo ancora una parola dell'avvocato Bigliotti: che vergogna e che tristezza. Perché se io sono amico, cioè, di Francesco da 30 anni, arriva una donna, si fidanza con me o è mia moglie e mi dice: no, tu Francesco non ti avrei più. Ehi, ma non esiste proprio, ma stai scherzando? Viva l'amicizia! Voglio l'amicizia a Napoli! Voglio l'amicizia nel matrimonio! Pronto?
2: Pronto, vediamo. Magari buongiorno e buongiorno a tutti i ragazzi.
1: Cioè, buongiorno a te, come ti chiami?
2: Sono Salvatore Iodice da Pianura.
1: Salvatore, ma io mi sto arrabbiando per davvero stamattina. Ma tu sei d'accordo con me che se perdi un amico per colpa di una donna, di una moglie, ma quella è una donna da evitare?
2: Dipende sempre dall'uomo.
1: Dall'uomo
2: io,
1: dipende.
2: Io gli amici non li ho persi. Capito? Però sì, giustamente viene sempre prima la moglie.
1: Vabbè, certo che viene prima la moglie. Però se tua moglie ti dice... non devi uscire, non devi più uscire con quell'amico perché io sono gelosa, non lo so.
2: Magari te lo dico in dialetto.
1: Vai.
2: Gli uccelli si accoppiano in cielo.
1: Ah, ok.
2: E quindi se la donna ti dice questa cosa, non devi uscire più con quelli, significa che tu non sei un uomo con gli attributi.
1: Esatto, capisci? Esatto, io quello voglio dire. Va bene, leggo un messaggio, credo polemico, ma io adoro poi. Antonio, scusami, ma perché questo argomento parla solo di donne che non fanno uscire gli uomini? Ma perché non parli anche degli uomini che non fanno uscire le donne? Anche questo è ignorare assolutamente, ancora più grave. Pronto, sentiamo qualcuno.
3: Pronto, Antonio, buongiorno, sono Giuseppe.
1: Giuseppe, buongiorno a te, vai.
3: Ciao Antonio, è la volta che ti chiamo.
1: Ah, che bello, sono emozionato, prima volta, e allora vai.
3: Anche io ti seguo da una vita.
1: Grazie, di la tua, Giuseppe, vai.
3: Antonio, allora, io penso che l'amicizia è la priorità. Spiego perché. A me mi ha molto dato l'amicizia in una relazione molto malata. Quindi i miei amici in quel periodo appunto ci stavano vicino a me, non so come andava a finire.
1: Ah, ok, ok. Quindi anche questo è un discorso da tenere in considerazione. Giuseppe, ma chiamami più spesso, ti raccomando. Ancora, siete scatenati stamattina. Pronto?
4: Buongiorno, fratello.
1: No.
4: Io, vedi, io ho tanti amici.
1: Chiusura col botto, Raffaele da Mainz.
4: 2025. Ho trovato nel 2025 una persona splendida, e questo sei tu.
1: Sì.
4: Sono felicissimo di averti conosciuto.
1: Grazie. Aspetta, però parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Appuntamento con i pipistrelli. Dov'è? Sull'Arena Nera, lì? Com'è il,
4: arena,
1: il posto?
4: Arena Nera, dimmi.
5: Ma che è questa Arena Nera?
1: Aspetta, avvocato.
5: Ma che è una cosa macabra?
1: No, cioè, è la...
4: Allora, avvocato,
5: buongiorno, innanzitutto
4: la spiaggia buongiorno. Si chiama Arena Nera.
5: L'Arena Nera?
1: A Torre Annunziata.
5: Cioè l'Arena Nera.
4: Può venire pure lei, non
1: ma infatti
4: qua,
1: io questo so
4: Pavandoni, Pavandoni, tutto sì. Cosa Antonio va.
5: Ok, ok. Allora, innanzitutto buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno anche a te,
5: buongiorno,
1: avvocato.
5: Buongiorno Raffaele da Mainz.
1: Bene. Il 21 luglio.
4: Buongiorno avvocato.
5: Sì, buongiorno. Io sono impegnato.
1: Siamo, il 21 luglio sei impegnato?
5: Siamo impegnati e non possiamo... Mi dispiace.
4: Ma no, però ma tu fai una cortesia, avvocato.
5: Sì,
4: dovete
5: sì.
4: Andare da Gigino Barbieri.
5: Non ci penso. Non ci penso, ma neanche se mi pagassi. non ci penso nemmeno, è una delle cose.
4: No, ma Antonio mi paga il taglio lui.
5: Ma, non ci, ma io non ci penso proprio. Se io dovessi andare da Gigino il barbiere, il giorno dopo non potrei neanche più uscire di casa.
1: Ma veramente, cioè, ma guarda che Gigino sta ascoltando la radio.
5: Lo saluto con affetto, Gigino, buon
1: Gigino
5: lavoro.
1: Gigino c'ha ancora il Linetti. Sì. Il Linetti.
5: Lo so, sarà del 1900. Se vanno in. Non lo so, il Linetti sarà scaduto, ovviamente.
1: No, Gigino c'ha il Linetti, fuori, lo fa apposta per lui.
5: È fuori commercio.
1: E fa una lozione con le sue mani.
5: Lui
1: okay?
5: Fa una lozione. Perché
4: capite, la roba mi fa i capelli neri, avvocato.
5: Lo so.
4: Sì,
5: ci mette, fa proprio una lozione.
1: Ci mette l'arena nera.
5: Può fare soltanto una lozione, ma non può fare una lezione. Quindi è l'unica cosa.
1: Lascio sta, perché ci dobbiamo vedere tra poco con Gigino. Abbiamo 10 fa dal giovedì.
4: Bene, grazie. Vi auguro una buona giornata.
5: Grazie Raffaele, ti ringrazio di cuore. Salutami la Roccia. Un abbraccio.
1: La Roccia, portala sull'arena nera.
5: Va bene, comunque volevo dirti una cosa, sì. Anche stamattina vai questo...
1: da Gigino? Sì, vado da Gigino stamattina perché domani non posso andare.
5: Scusa, ma che capelli ti devi tagliare?
1: Dobbiamo fare un po' di basetto, dobbiamo togliere un po' di peli dal collo.
5: Vai fino a Du Gigino per fare.
1: Ci basta, Du Gigino, sono a un minuto da casa alla fine. E poi c'è un aperitivo da fare con Gigino, perché oggi è San Carmela e San Carmine. Sì? Siccome Guaglione Gigino si chiama Carmine.
5: Cioè praticamente succede tutto in questo ameno posto che ti trovi.
1: Guaglione Gigino però c'ha 80 anni.
5: Sì.
1: Cioè è un pensionato.
5: Più grande di Gigino.
1: Sì, va lì a pulire, sai.
5: Cioè, sembra la scena di Totò e Peppino con Barbieri, cioè praticamente la stessa cosa.
1: Poi ha messo una legge, Gigi, questa è bellissima. Guarda che è vero.
5: Il fatto che lui metta una legge già è una notizia.
1: Allora, ognuno che tagli i capelli, okay, poi dopo deve scopare i suoi capelli.
5: Diciamo spazzare che è meglio.
1: Per scopare i capelli a terra, spazzare i propri capelli, sei tu direttamente che li togli e li vai a buttare.
5: Ok.
1: Cioè, capito? Tu vai lì e ti togli i capelli.
5: Veramente il metaverso proprio.
1: Ok, scusa. Ognuno, guarda, ha fatto questa cosa molto ecologica, no? Sì. Molto pulita.
5: Pur di non pagare un collaboratore, ovviamente. Cioè,
1: no, c'è quello di 80 anni che è lì va a fare così, cioè a perdere pochi tempi.
5: Non ho parole, veramente.
1: Va bene.
5: Non ci sono commenti. Scusa, abbiamo finito il tempo, vorresti andare.
1: Ok, vado via. Forza Argentina.
5: Sì, ha vinto con l'Inghilterra.
1: Avvocato, però è un peccato.
5: Sì.
1: È incredibile. Oh.
5: Dicevi?
1: Io ho peccato perché ho esultato al gol di Lautaro Martinez. Ma ho esultato in un modo proprio come se
5: fosse. Ma perché avevi giocato la bolletta? Una volta avevi fatto la rimonta?
1: Ho vinto la bolletta.
5: Io senza che me l'avessi detto.
1: Ho vinto
5: hai
1: poco.
5: Hai giocato l'Argentina che era sotto. Che
1: bravissimo, bravissimo. Stavolta ce l'ho fatta. Come sono contento. Guarda.
5: È
1: non
5: un
1: ho
5: ludopatico.
1: Vinto granché.
5: Sì, ormai ludopatico. Ormai ufficialmente ludopatico. Hai visto? È contento. Stamattina è felice perché ha vinto la bolletta.
1: Ma guarda, felice come un bimbo con un gelato in mano.
5: Felice come quello di Montefalcione. Va bene, puoi andare, grazie, arrivederci. Ciao.
1: 80 euro.
5: Ma non avevo dubbi, sei diventato ludopatico. Ogni volta giochi la squadra che perde con il live per vincere.
1: Però stavolta lo fa.
5: Ludopatia vera.
1: Ma non ne ho vera. Pietro, non lo sentire a papà, non è vero.
5: Pietro è diventato ludopatico, tuo padre.
1: Saluto tutti, Ciro Froio e ovviamente tra poco il bar dello sport. Wagyu, state buon!
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. L'apertura con il meteo. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 ed il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli. Per questo reato la 59enne Lucia Salemme dovrà comparire davanti alla terza corte di assise di Napoli il prossimo 10 di settembre per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vittima, Ciro Rapuano, venne colto nel sonno dai fendenti della moglie mentre era a letto nella loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli il 4 settembre del 2025. Dalle indagini è emerso che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte subita. Minaccia rivolta anche alla figlia e alla nipotina che convivevano con loro. Passiamo ora alla giustizia, si è svolta nella sala Livantino del castello aragonese di Aversa, in provincia di Caserta, la cerimonia di insediamento di Antonio Mungo, neo presidente del Tribunale di Napoli Nord. Mungo subentra al presidente uscente Francesco Todisco. E chiudiamo con lo sport, il calcio, giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Dinamaro Folgari, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio, primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18, come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: qua, buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del Bar dello Sport. Cominciamo la nostra mattinata insieme, una mattinata calda ma vissuta insieme qui a Kiss Kiss Napoli. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, che ha il piacere stamattina di ritrovare in cabina di regia l'amico Ciro Froio, che è già pronto per accogliere i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873. E arrivano anche tantissimi messaggi, già arrivano al 342 00 00 100. C'è ovviamente commentare il successo ancora in rimonta, davvero l'indomabile Argentina, che dopo aver vinto con il capoverde ai supplementari, rimontata l'Egitto, vinto con la Svizzera ai supplementari, ribalta l'Inghilterra e va in finale contro la Spagna, finale dei mondiali Inghilterra-Spagna. Non riesco a ricordarmi ieri Domenico che cosa aveva pronosticato per la partita Argentina-Inghilterra. Un attimo di vuoto di memoria, chiedo aiuto anche a voi. Voglio dirvi che ovviamente il Napoli domani parte, ancora ci sono i test, oggi vanno anche, diciamo così, i giocatori, c'è Højlund, gli altri giocatori che andranno a Castelvolturno. Domani si parte per il ritiro. C'è Allegri, c'è anche il presidente De Laurentiis, dal primo giorno sarà presente a Di Maro. Ovviamente noi seguiremo tutto il ritiro, così come seguiremo anche il ritiro di Castel di Sangro. Ringrazio il nostro amico che aveva detto che Domenico aveva detto che l'Argentina vinceva 2-0. Vabbè, però ha vinto 2-1. Domenico, come al solito, è stato bravissimo nel vostro pronostico. Mercato, sul mercato del Napoli sapete che bisogna aspettare un attimo per la questione degli esuberi, ma si candida, ma forte, molto forte, la candidatura come alternativa di Lorenzo del giovane Favasuli, un esterno destro che ha fatto molto bene con il Catanzaro. Insomma, se ne parla, seguiremo anche questa trattativa. Voglio salutare un po' di amici. Grande Domenico, è vero, 2-0 ci ha scritto il nostro amico Alfonso. De Laurentiis è presente dal primo giorno. Domenico aveva detto 2-0 Argentina. Mi devo andare a confessare perché ieri ho esultato al gol di Lautaro, mi perdonate. Carmela dalla curva, c'è anche Alfonso dal Vomero, non pensa che no, caro Alfonso, sono questioni soltanto personali. Intanto arrivano già i WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Buongiorno e buon caffè, forza Napoli sempre, da Enzo dalla gelateria di Rapallo. Un abbraccio a tutti gli amici. Massimo Pazzi è sempre presente. Ieri l'Inghilterra si è suicidata, buon per l'Argentina il nostro amico Patrizio da Napoli. Argentina brava, Spagna però un'altra cosa, è fortissima, ce lo scrive Ciro. Buongiorno anche da Gaetano da Pomezia. Francia e Inghilterra punite da uno sciagurato atteggiamento, ce lo scrive Giovanni Ciardiello. Grande Albiceleste, grande Argentina, 40 anni dopo Maradona. Marcello da Beirut è rientrato, meno male Marcello, sono contento. Ragazzi, siete tantissimi, sto cercando di salutarvi un po', ma vado da Domenico per fargli i complimenti. Domenico, buongiorno, come stai?
1: Bene, io tutto a posto.
0: Sì, sì, tutto a posto. È tornato Ciro Froio, lo vuoi salutare, Ciro?
1: Ciao Ciro.
0: Saluta anche. Ti faccio i complimenti, Domenico, hai indovinato anche la vittoria dell'Argentina.
1: Grazie.
0: Prego, prego. Vuoi già esprimerti o lo vogliamo dire domani? Il pronostico, chi sarà la squadra campione del mondo? Spagna o Argentina?
1: Francia.
0: No, la Francia non ci sta. Spagna o Argentina?
1: Argentina.
0: L'Argentina, va bene, l'Argentina. La Francia è stata...
1: E tu, Dotti?
0: Io dico Spagna. Secondo me la Spagna, dopo che ha battuto la Francia. Poi
1: saluta a tutti.
0: Sì, saluta a tutti, vai, saluta a tutti, che così andiamo avanti. Vai, vai, vai, vai Domenico.
1: E io a te, a Ciro.
0: A Ciro, sì.
1: Domani alle 9. Buona Forza Napoli, a domani.
0: A domani, a domani. Ciao Domenico. Saluta anche la falegnameria di Casoria. Che bel Napoli, ha giocato anche il fratello del Ciolo Simeone. Fratelli in fedatura, non ti dimenticare di chiedere a Domenico il risultato della finale. L'ho fatto, Antonio dall'Austria. Buongiorno, secondo per vincere. No, Gennaro, hai scritto malissimo. Non so che cosa hai scritto. Per la precisione, dopo la famosa partita dell'86, 40 anni fa, Argentina e Inghilterra si sono incontrate 5 volte. tra amichevoli e mondiali, eppure nessun giornalista lo dice. Sembra che dall'86 siamo arrivati direttamente al 26. Enzo da Posillipo, hai ragione, ma parliamo delle partite che contano. Cioè, sì, ci sono stati i mondiali nel 98, il 4-3 dopo i rigori, il Giappone, sì, però quella partita, ovviamente, la semifinale, è rimasta nella storia. Salvatore Piccolo da Snyder, un bacione al nostro Domenico. Ma noi abbiamo un'esclusiva, come ben sapete, Ciro, tu forse non venivi qua da un po', non lo sai, ma abbiamo una grande esclusiva. Abbiamo Mister Allegri, che ovviamente prima di partire per il ritiro è presente, viene a salutare tutti quanti noi. Gli voglio fare anche complimenti per la conferenza stampa. Lo abbiamo in diretta. Mister, buongiorno.
2: Innanzitutto buongiorno, ciao Luca.
0: Buongiorno, buongiorno mister. È rimasto emozionato?
2: Innanzitutto scusami, che martedì ci vado a vedere, però poi tra la sera ti impegni e l'altra ci ho più visti.
0: Lo so, ma io non ti ho voluto disturbare martedì, stavi col presidente, Mann, c'erano tutti, io non ho voluto disturbarti.
2: Innanzitutto consentimi di ringraziare Carlo San Carlo, la sua direzione, che è stata una delle giornate più belle della mia vita.
0: È vero, ti sei anche emozionato, è vero, sì.
2: Sono anche emozionato perché tanti bei ricordi, bellissima giornata. Poi innanzitutto poi ai complimenti a Riccardo Carapano.
0: Sì.
2: Che è assolutamente un puzzone.
0: No, vabbè, questo voglio dire un mister, so che sei un toscanaccio, che voglio dire ti piacciono le battute, ma questa insomma voglio dire era evitabile.
2: Eccezionale.
0: Sì, andiamo avanti, parliamo di te mister. Sei contento, sei pronto per il ritiro?
2: Innanzitutto sono pronto. Ieri abbiamo fatto i primi test a Castel Volturno, sono dei ragazzi un po' riusciti, ma c'è tanto da lavorare. Però innanzitutto oggi partiamo,
0: sì.
2: Il mio impegno sarà quello insomma di sistemare un po' la difesa e di mettere a punto altre situazioni, di valutare calciatori come Luca, Maria Lucci,
0: insomma tutti quelli là che potresti vedere. Insomma, noi però poi ti auguriamo mister veramente un grande in bocca al lupo, un buon lavoro, insomma speriamo che fai cose buone. Mo ci vediamo poi a Di Maro e ti raccomando.
2: Poi anzitutto poi voglio dire un'altra cosa, poi magari quando il tempo diciamo pure da Di Maro,
0: sì,
2: se deve essere anche voi,
0: sì, prima così prima, ecco, prima che inizi l'allenamento ci fai un attimo uno squillo qui al bar dello sport.
2: Poi posso fare i saluti, ciao Luca.
0: Saluta, vai mister.
2: Ieri sono stato a cena con degli amici del club di Ciuccia, che lo vedevo da un sacco di tempo, siamo stati veramente bene. Vi saluto.
0: Vi
2: abbraccio, vi voglio bene.
0: Anche noi. Bocca al lupo, mister, ti abbraccio. Allora, io vorrei dire che l'Argentina vince il campionato del mondo. Diego non avrebbe avuto problemi sui paragoni con il suo rete di Messi. Diego infinito, Gianluca Mandello da Lecco. Sì, però il signore che imita sembra più Thomas Milian, ci scrive Carlo da Secondigliano. Siamo contenti per il nostro Dios, ma noi tifiamo Italia. A Napoli ieri avremmo dovuto esultare per un gol di Lautaro. Questa è una discussione. Non è possibile sentire Pirlo CT della nazionale. Ovunque andate state esonerato, speriamo bene Giuseppe. Su questa storia dobbiamo ancora aspettare un attimo, perché sembra chi dice Mancini, chi dice Pirlo, con Maldini che insieme a Leonardo è diventato direttore tecnico della nazionale, sembra che però in pole position ci sia Pirlo. Tra poco avremo questa notizia. Saluto anche, adesso nascerà il dilemma che nel caso Messi dovesse vincere il secondo mondiale sarà elogiato come il dio del calcio, scrive Domenico, storia nota. In questi mondiali con un po' di fortuna le partite le ha vinte l'Argentina, ma il mondiale lo vince la Spagna, lo merita, ce lo scrive Paola da Casal di Principe. Bella finale, per un fatto statistico sarebbe meglio che andava avanti l'Inghilterra che non ha mondiali. Michele da Casoria, un saluto a te, a Domenico, con tutto il cuore, grazie amico mio. Poi un abbraccio a tutti, forza Napoli, bellissimo iniziare la giornata con Domenico, l'albero della Germania. E poi c'è Ivan da Madrid, in questo mondiale vengono premiati gli allenatori per le loro scelte, Scaloni e De La Fuentes non hanno sbagliato una mossa, Allegri farà lo stesso con Napoli, speriamo, forza Domenico. Inghilterra punita dal compi atteggiamento, cioè nel senso che è stata un po' rinunciataria, dici tu, lo dice Mario. Intanto vado da Salvatore, siete tantissimi ragazzi, vi ringrazio. Salvatore, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, Salvatore da Scampia.
0: Ciao Salvatore, buongiorno, benvenuto, eccoci.
3: Allora, io volevo portare un po' l'argomento sul discorso eventualmente tattico del Napoli.
0: Se avessimo saputo qualcosa in più, dovremmo aspettare.
3: Però io voglio partire da una base che
0: qual è?
3: Cioè, è la rosa che bene o male questa sarà, e quindi bene o male possiamo immaginare cosa potrebbe succedere, perché purtroppo tanto tono che poi piove, e quindi Allegri è arrivato da noi. Però parto da una premessa dicendo che la storia recente di Massimiliano Allegri ci racconta di un allenatore che negli ultimi anni comunque ha adottato sempre una difesa a tre, che è una scelta legittima, come è stata quella di Conte. Il problema secondo me non è però giocare a tre o giocare a quattro, ma il problema è capire se effettivamente ci abbiamo una rosa per giocare a tre, perché secondo me l'anno scorso non avevamo una rosa per giocare a tre.
0: L'anno scorso l'infortunio di Lorenzo costrinse, per ammissione di stesso Conte, lo disse Conte, non è che lo stiamo dicendo noi, ha giocato a tre perché non aveva l'esterno destro.
3: Ok, allora arriviamo al punto, diciamo che è stato meglio giocare a tre con tante contraddizioni, che se posso anche accennarne qualcuna, anziché per esempio far giocare Mazzocchi terzino, tanto per dirne uno, adattare qualcun altro, perché il giocare un gioco un 3-4-2, un 3-4-2-1 come voleva giocare Conte, presupponeva per esempio che nei tre ci dovevano essere dei braccetti. I braccetti in Napoli non ce li ha. Cioè, chi ha fatto scuola in questo, per esempio, è Gasperini, che non è molto simpatico, ma è un grande allenatore. In Napoli i braccetti non ce li ha, se non addirittura il terzino Di Lorenzo adattato. Cioè, sì. 3-4-2-1 significa avere gli esterni a tutta gamba. E Napoli paradossalmente ne aveva uno che non faceva giocare. Perché non faceva giocare? Perché un altro paradosso era che i due dietro l'attaccante dovevano essere due attaccanti alla Lukman, alla De Ketelaere, cioè due attaccanti che vengono dentro al campo. E invece noi, per far giocare Alisson, che giustamente è stato il migliore, perché non faceva giocare? Perché un altro paradosso era che i due dietro l'attaccante dovevano essere due attaccanti alla Lukman, alla De Ketelaere, cioè due attaccanti che vengono dentro al campo. E invece noi, per far giocare Alisson, che giustamente è stato il migliore, facevamo in modo

0: gli infortuni a inventarti una serie di situazioni. Però adesso dobbiamo aspettare un attimo, cioè non possiamo capire fin d'ora, anche se possiamo immaginare, come hai detto tu, hai fatto un riferimento, ma non possiamo avere la certezza, l'ha detto lo stesso Allegro, l'abbiamo stimolato in tutti i modi, ma lui non si è sbilanciato, ha detto io devo vedere.
1: Avvocato, però qui non si tratta di arrivare, perché io a volte sento anche degli addetti da lavoro dice ma speriamo che dopo la batosta dell'anno scorso si sia aggiornato, ma il calcio moderno, l'abbiamo visto anche ai mondiali con delle squadre minori, è fatto di cercare non attendere l'avversario ma andare a prendere la palla, non attendere che l'avversario sbaglia ma fare una riconquista della palla veloce, cioè sono dei concetti, dei principi che Conte Allegri per esempio non se lo sognano manco di noi, cioè non se lo sognano nemmeno di poterlo fare. Quindi come pretendiamo che adesso viene Allegri, al di là del modulo, che il modulo sono dei numeri, io sto parlando di interpretazione.
0: Salvatore, è tutto chiaro, però dobbiamo aspettare, ne discuteremo insieme. Ci sono gli amici, sai, sono un po' scherzosi gli amici del Bar dello Sport, la trasmissione la segui, sai che ci piace anche un po' divertire e parlare di calcio in maniera così. Un amico Vincenzo ha detto: sabato mi fate venire male testa, ma già il caldo mi ha attaccato il cervello, poi si è messo anche Salvatore. No, lo dicono in maniera ovviamente divertente, perché hanno seguito questa tua disamina molto articolata. Va bene, grazie Salvatore, ti abbraccio, grazie, un saluto e un forte abbraccio anche alla grande Robby, buona giornata, forza Napoli, non tifo Argentina per colpa di Lautaro, spero che la Spagna possa riportare la Coppa in Europa, ce lo scrive Grace. Sulla diatriba Messi-Maradona potete ricordare per favore che Diego ha giocato per tre quarti della sua carriera con una caviglia frantumata. Pasquale Posillipo, no Pasquale, ma non è solo questo, ripeto, non c'è un termine di paragone, questa storia per quanto mi riguarda è una storia che non esiste, è un termine di paragone che non c'è, è imparagonabile. Voi pensate a Diego, il nostro Dios, se avesse giocato ai tempi di oggi, le squadre finivano in cinque, ma dai, mamma mia, quanti scienziati, ci scrive Gigi, grande Argentina Marco Ballicu, poi avvocato, credo che il termine Nello da Brusciano, sicuramente, vabbè, non... Oh, padre Federico, oggi Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Ciro, da cui gli auguri ai Carmine e alle Carmele, mi raccomando, di a Manganiello che San Carmine e Santa Carmela non esistono, lo so, ma lui l'ha detto così. Argentina 86 campione del mondo, 86-87 Napoli campione d'Italia, 22 si ripete la storia, 26 vedremo che succede, Dino Brasile, ce ne dovremmo tifare per l'Argentina campione del mondo, perché tutte le volte che l'Argentina ha vinto il campionato del mondo poi il Napoli ha vinto lo scudetto. Buondì, visto che hai perso la scommessa della Francia, la vogliamo rinnovare? Ci scrive il Gusto Restaurant Santa Maria Capete. Un saluto alla nostra agenzia, un viaggio, un mondo di emozioni, un abbraccio alla mascotta Domenico. E poi evitate di far parlare Alfonso da Roma. Buondì Gianlucone, c'è Antonio il Criticone, poi vado da Felice. In realtà ieri, dopo la tua domanda sul pronostico, Domenico 2-1 e poi dice 2-0, quindi la sua primissima sensazione era giusta. Sono contento per l'Argentina e per il fatto che Diego lassù sia felice, ma sotto sotto mi dà fastidio che continuano con i paragoni. Antonio il Criticone, purtroppo è così. Allora, sentiamo com'è la situazione. Dovete sapere, ragazzi, che Felice sta parlando a bassa voce tutte le mattine perché c'è il figlio, un giovane figlio, cioè Felice di 48 anni che dorme la mattina presto. Felice, Felice, ci sei?
2: Però Gianluca, sì, buongiorno. Spieghiamo perché dorme.
0: Perché lavora la notte, lavora la notte e quindi.
2: Però sembra che faccio il faticato.
0: No, assolutamente, non mi permetterei mai.
2: Ci mancherebbe.
0: Quindi parliamo a bassa voce perché sta dormendo, sì, il figlio di Felice.
2: Intanto un saluto, voglio aggiungere anche la bambina meravigliosa.
0: Vittoria. La figlia di Luigi da Mantova,
2: che ci sentiamo. Sì. Bellissima. Oltre a Giorgia, a Sofia, a Guido. Al nostro mitico Domenico che ci azzecca sempre.
0: Domenico è bravissimo nei pronostici, ragazzi, molto bravo.
2: Poi per quanto riguarda Salvatore, sì, ecco la differenza, che Salvatore ne capisce veramente di pallone.
0: Certo.
2: Felice invece non ne capisce per niente.
0: È vero, e vuole parlare lo stesso. Esatto.
2: Certo, però so 78 anni che io tifo Napoli.
0: Bravo.
2: Di tattica e pretattica non ne capisco, ma so felice lo stesso.
0: Bravo.
2: Perché vedere quella maglia in mezzo al campo, la maglia.
0: Sì.
2: È una cosa per me è meravigliosa.
0: Okay.
2: Mi dà tanta gioia e tanta allegria come voi la mattina, che è la solita medicina quotidiana che prendo.
0: Felice, ma vogliamo fare una piccola. Che vuole Alba?

0: Sì, dovete che vuoi, Alba, do.
1: Alba, che cosa vuoi, Alba? Buongiorno, Alba.
2: Io ti buongiorno.
1: Signora Alba, buongiorno a lei,
2: sì,
1: come sta?
2: Mi saluta Remo.
1: Remo?
2: Sì, sì, chi ce lo sa chi è. Buona giornata.
1: Dov'è Remo?
0: È un capo tifoso nostro azzurro.
1: Ah, un capo tifoso di Montefalcione.
0: È peggio di me.
1: Ah,
0: e partecipa anche al club Napoli di Montemiretto.
1: Club Montemiretto, il club Montemiretto, va bene.
0: Montemiretto. Vabbè. Poi per quanto riguarda...
1: Vabbè, salutami Remo, Romolo non c'è, no, c'è soltanto Remo.
0: No, solo Remo. Romolo è a Roma. Per quanto riguarda gli altri che vogliono fare il paragone con il nostro Dios, sì, non esiste.
1: Ok, l'abbiamo già detto. Va bene, Felice, vuoi fare un Forza Napoli senza che si sente Alba? Basta voce.
0: Alba, no, è come in canna da letto, mi permetti? Ha detto sì.
1: Sì. Ok. Abbraccio.
0: Napoli.
1: Ciao Felice, a domani. Ciao. Allora, ecco lo Sgarbi del calcio teorico rinascimentale, che mal di testa. Buongiorno, auguri di buon compleanno a mio marito e a Carmine e Carmela del bar dello sport. Che bello. Salvatore vuole allenare tu. Ma ragazzi, ma non attaccate a Salvatore. Salvatore ha voluto fare una disamina. Poi le risulta che il Napoli abbia fatto un'offerta importante all'Olympique per acquistare l'algerino Guiri. L'offerta prevederebbe la cessione di Lukaku. No, non conosco di questa trattativa, non te lo so dire. E poi volevo fare i saluti, eccoli qua. Buonasera Forza Napoli, del fallo due minuti ne vogliamo parlare. L'Argentina è stata portata dove lo voleva Infantino, cioè stai parlando del, insomma, all'inizio, insomma, è stata una partita molto tosta. Al Salvatore, talmente preparato che non ha capito niente. Salvatore da Hannover, non avevo dubbi che il mondiale lo vinceva una squadra con giocatori di classe e con questi forza fisica. Viva il calcio quello di una volta. Mamma, quanti siete? Ma nessuno ha notato che nell'esultanza di Lautaro è corso ad abbracciare Ciro da Imperia. Ernesto 63. Messi potrà vincere anche 100 mondiali, potrà giocare pure fino a 120 anni, ma dovrà abbassarsi sempre la testa di fronte a Dios. Giovanni da Scisciano, salutiamo anche gli amici del Gustro del Tecnopolo di Roma. Grazie Salvatore lo chef. Vado da Franco in linea. Frank, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Frank.
3: No, stavo pensando, sentendo Felice questa faccenda del figlio, poi mi viene da pensare subito, collego a Lucarillo, il figlio di...
1: Ma pure lavora, la notte lavora il figlio di Felice.
3: Ma pure il figlio di perché poi come? La mamma se lo difendeva.
1: Esatto. Mamma, sì, perché... sei Natale in casa a Copiello.
3: Però troppo simpatici. Volevo, Gianluca, velocemente volevo dire, io l'altro giorno ho visto la Spagna, che fa 1-0, continua a giocare a pallone, e fa il 2-0 contro una squadra probabilmente più forte di loro.
1: Vero.
3: Invece ieri ho visto l'atteggiamento contiano, è un po' forse allegriano, dell'Inghilterra, che fa 1-0, si mette a 5 dietro più altri 4 davanti alla difesa e prende 2, oltre a 2 pali, una traversa.
1: Sì, sono crollati veramente in...
3: Allora, un tuo assiduo ospite, senza fare nomi di telecomere, che lavora a Sky, sosteneva, io ci ho parlato un po' di tempo fa, che questa Italia, se avesse superato la Bosnia, si troverebbe tranquillamente a giocare per la semifinale e la finale, perché l'1-0, il catenaccio italiano va ancora. Io vorrei dirgli, guarda l'Inghilterra ieri, che appena ha fatto 1-0 e si è chiuso e ne ha presi 2. E io ricordo tanti episodi, Napoli-Genoa 1-0, si mette a 5, il Genoa pareggia, poi fai 2-1, si mette una volta, si chiude là dietro e fa 2-2. Invece oggi il calcio è quello che ha fatto la Spagna, 1-0, continuiamo a giocare a pallone e vinci. Quindi dico, questo gioco all'italiana che ieri ha applicato Tuchel, perché Tuchel ieri l'ha fatto Conte, cioè ha fatto proprio Conte, 1-0 a 5 dietro e ha perso la partita. Allora concludo.
1: Vai.
3: Quando ci evolviamo calcisticamente e eliminiamo questa italianità catenacciale degli anni 70 per fare un mondiale spettacolare come oggi vediamo farlo alla Spagna, all'Argentina, eccetera, punto di domanda.
1: Saluto e grazie Franco. Stamattina siete tutti quanti sul tattico, vedo che vi siete applicati, mi fa piacere perché sono discorsi molto interessanti e adesso poi li applichiamo a proposito anche su quello che farà vedremo nei primi allenamenti di Massimiliano Allegri. Allora, Massimo da Sclerna dice che questa Argentina è troppo arrogante, non mi piace. Poi Vincenzo da Parma, sempre su Salvatore. Da giocare oggi per le festività sono i numeri seguenti: 8, 16, 84. Perché? 16 capisco perché San Carmine, ma 8 e 84 non lo so. Buondì avvocato, avete un Aulin? Dia Felice, vogliamo sentire un Forza Napoli. L'ha fatto Gianluca e Bar. Solo io avevo capito che domenica avesse pronosticato 2-1 e con un amico abbiamo giocato e vinto. Da sei un grande. No, ha detto anche Antonio il Criticone che per un attimo aveva detto 2-1. Quando ha segnato Lautaro, stessa esultanza quando giocano con i nerazzurri, ho spento la TV. Vittorio. È contrastante questa cosa che c'è stata del gol di Lautaro. Avvocato, ha vinto la foga dell'Argentina contro la spocchia, si riferiscono gli inventori del calcio. Che goduria, il partenopeo. Proponiamo Salvatore come secondo di Allegri. Un saluto anche dal gruppo Rifugio del Ciuccio da parte mia, di Paolo, un ragazzo speciale, Alfredo da Nettuno. Allora ragazzi, mi fermo un attimo. Mamma, quanti siete, ragazzi, incredibile. Caro Ciro, andiamo in pubblicità, ma veramente un minuto, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Allora, eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, pronti per continuare la nostra discussione. Stamattina davvero affollatissimo il bar, tra l'argomento della Spagna, la finale con l'Argentina che ha vinto l'Inghilterra, come ha vinto l'Argentina, e poi c'è Ciro Froio in cabina di regia che è pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano ancora tanti messaggi al 342 00 00100, perché domani inizia il ritiro, perché Allegri andrà a fare il suo primo allenamento ore 18, domani mattina si parte, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis fin dalla prima giornata, aspettiamo ovviamente le prime notizie di mercato e insomma tantissime cose. Spero che vinca la Spagna, perché se vince l'Argentina Messi dice che ha vinto più di Maradona, Susi dice non lo sopporto, e poi Gianluca, mi piacerebbe che il mondiale lo vincessero le Furie Rosse, sarebbero la Spagna, vedere il presidente premiare la Spagna del premier Sanchez, Giovanni da Angri. Oggi è la giornata dei nuovi mostri, dei nuovi coach. Caro avvocato, buongiorno. L'Argentina ha meritato la finale nonostante un primo tempo provocatorio dove ha fatto continui falli. mi puoi fare gli auguri a Carmaniello Comandante che sta in missione in Libano, niente meno. Ma, mamma mia, un bocca al lupo. Da Breddo Pittore, originale, da Scafati. Ah, c'è un messaggio di Riccardo, ragazzi, dice: oggi donna Emilia compie gli anni, vuoi essere così gentile da fare gli auguri in pompa magna? Glielo ho promesso. Ok, faccio finta che non... Allora, signori, oggi Kiss Kiss Napoli e il Bar dello Sport fanno gli auguri alla nostra grande donna Emilia. Tanti auguri di buon compleanno. Ho avuto questa notizia sui giornali, non me l'ha detta Riccardo nella maniera più assoluta. Un abbraccio Emilia, un saluto anche Salvatore, ha chiamato subito Franco l'antisalvatore, bene così. Enzo ce lo scrive. Antonio, vengo da te, buongiorno.
13: Avvocato, buongiorno.
1: Ehi, caro Antonio, buongiorno a te. Buongiorno.
13: Avvocato, ieri l'Inghilterra voleva vincere di corto muso.
1: Lo so, ma... ma beh, siete diventati, ma stamattina siete diventati tutti quanti esteti del calcio? Cioè, fatemi capire.
13: Appena ha messo il musetto davanti, si è ritirata qui dietro e voleva. Speriamo che
1: ogni riferimento a cosa e persona è puramente casuale?
13: Casuale, avvocato, assolutamente casuale. Questo per dire che il calcio, avvocato, oggigiorno se non si gioca per attaccare, io credo che difendere, speculare sul risultato sia sempre deleterio.
1: Tutti esteti del calcio, mi fa piacere, mi fa piacere.
13: Io ieri paradossalmente ho detto la stessa cosa, nel senso che dico, ho usato una parola, forse un aggettivo un po' forte, obbligato a vincere tra virgolette. Però dico, avvocato, voglio dire, lui è un vincente, perché Allegri è un vincente,
1: è uno che ha vinto.
13: Ha dimostrato che comunque ha vinto, ovunque è andato. Quindi io credo che, al di là di quello che possiamo pensare noi tifosi, che ovviamente vogliamo sempre che il Napoli sia al vertice e che possa sempre vincere, ma io credo che gliel'abbia proprio chiesto De Laurentiis. Cioè De Laurentiis ha preso Allegri perché lui è convinto di avere la squadra più forte, l'ha palesemente detto a Conte, nel momento in cui dice: se non avessimo avuto gli infortuni avremmo stravinto il campionato.
1: No, non ha detto proprio così, Antonio, non diciamo le cose che non sono vere, attenzione, non diciamo le cose. No, stravinto il campionato non l'ha mai detto, ha detto che se la sarebbe giocato il campionato, quindi... Dobbiamo dire
13: l'avrebbe vinto.
1: Vabbè, comunque
13: allora
1: noi...
13: io penso che è un pensiero del presidente che...
1: Ma secondo te prendi un allenatore, un giocatore eccetera pensando che può andare male? No, cerchi sempre che pensi e speri.
13: No, ma lui
1: che possa fare il massimo, no? Che possa fare il massimo.
13: La garanzia di uomo vincente alla guida. È questo che si è voluto garantire prendendo Allegri.
1: È andato un po' sull'usato sicuro e non ha voluto rischiare. Va bene, Antonio, abbraccio, grazie.
13: Grazie, avvocato.
1: Ciao. Potete oggi Santa Carmela fare gli auguri a mia figlia, a mia mamma, le due Carmela del mio Gigino da Padova. Un saluto e tanti auguri nei 100 anni del Napoli. Ricordiamoci dei giornalisti napoletani che non ci sono più, le tifosissime del Napoli. Ma come no, ragazzi? Uno su tutti, non voglio fare ovviamente, ma il mio ricordo va a una persona che mi ha veramente accompagnato per gran parte della mia vita professionale, parlo di Franco Esposito, insomma, mi hai ricordato questa cosa, mi è venuto in mente Franco e quindi lo dico. Cosa ne pensi delle parole di Rai Sport che dice che Messi è senza dubbio il miglior giocatore al mondo, superando Maradona? Alfredo, non mi interessa, io non la penso in maniera contraria, ognuno la pensa in un modo. Anche in Argentina fanno il dualismo Messi-Maradona, cosa ne pensano? Non lo so. Forza Dios, Rosario da Bologna. Auguri a donna Emilia, ci fa i compleanni, arrivano i ringraziamenti, non me li legge più, ecco qua, questo è Enzo Esposito. Forza Argentina, complimenti, spero che rimane Neres con Alisson sulle fasce al centro, Vergara e Ceballos dietro, Højlund sarebbe un 4-2-3-1 spettacolare. Salutami i miei fratelli di curva B. Sì, ma stamattina siete molto tecnici, tattici. Diego mi perdonerà. Io tifo Spagna contro Lautaro a vita, Ernesto ce lo scrive. E poi vado da Salvatore che è in linea. Salvatore, buongiorno.
14: Avvocato, buongiorno. Premessa, Salvatore, che di calcio ne capisci poco e niente.
1: vuoi fare subito una differenza con il Salvatore, il nostro tecnico? Il nostro tecnico.
14: Il posto del Napoli alla felice maglia azzurra, felicità. E basta.
1: Sì, però ragazzi, no, però io scusami Salvatore, ne approfitto perché Salvatore, perché uno può anche essere d'accordo o non d'accordo, però ha espresso il suo pensiero, lui è uno molto tattico, ci ha fatto una disamina, perché non poteva farlo, insomma, mi sembra giusto così. Vai Salvatore.
14: No, per carità, scherzavo ovviamente.
1: Certo.
14: Allora, io sono Salvatore dei quartieri spagnoli, avvocato, mi devi un attimino aiutare.
1: Vai.
14: Questo mio dilemma.
1: Che è successo?
14: Non perché, allora, non si fare, simpatizzare, perché si fa qua, Napoli e basta. Allora, io abito a 150 metri dal murale di Diego. Ieri sera i quartieri spagnoli...
1: Sono impazziti, ho visto delle immagini.
14: Una comunità argentina, bellissimo. Però sono combattuto. Perché?
1: Ma non sei il solo, eh? Hai visto quanti messaggi ho letto? Non sei il solo. C'è questa presenza di Lautaro Martinez che, tra virgolette, cercate di comprendermi, macchia un po', adombra un po', diciamo così, il nostro naturale affetto nei confronti dell'Argentina. Cioè c'è questa situazione un po' particolare che sta condizionando, ecco, diciamo così, l'afflato che di solito naturalmente ci si porta nei confronti dell'Argentina. Ti capisco, Sabato, non sei il solo.
14: Allora, ok, ma il comune mezzo d'acqua.
1: Non ti fustigare per questa cosa. Va bene. Un abbraccio, saluto anche Raffaele dal Vomero. Ieri onestamente tifavo Inghilterra, vedi? Non capisco l'obbligo di tifare per l'Argentina, dico la mia. Diego, come impatto, carattere, visione era superiore, la mia carriera vincente, la vita era atleta di Messi, non si può nascondere. Ma per carità, ma ragazzi, sarebbe una follia nascondere. Ma sono due cose, io ribadisco, cioè io non mi pongo proprio il problema. Cioè per me non è un problema, sono imparagonabili. Sia per, diciamo così, per di ufficio, perché Dios è sempre Dios, sia perché stiamo parlando di due sport diversi. L'Argentina ieri ha giocato un secondo tempo gettando il cuore oltre l'ostacolo, però la finale deve vincere la Spagna. Diego, il Dios del pallone, ma Messi è il miglior atleta di sempre come calciatore. Ci siamo affidati a Maldini per avere Pirlo, ma stiamo scherzando. Antonio da Carditello, farei forie per Guardiola. Buongiorno zio Gianluca, un grande abbraccio, un saluto a tutto il bar, il Pidio da Orta e poi Lautaro de Dios non si può leggere. Forza Napoli, Luigi da Mantova, mandiamo un abbraccio alla nostra piccola Vittoria e poi Messi il... Va bene, no, non te lo posso leggere questo, mi dispiace. Senza ombra di dubbio l'MVP mondiale in caso di vittoria argentina va a Enzo Fernandez, vero? Penso che attualmente sia il centrocampista più forte del mondo. Sta risolvendo un sacco di partite. Ciro, tu ci sei? Siamo pronti perché sì, va benissimo, noi li ascoltiamo con grande piacere. Un po' di Festival Bar dello Sport. Vai Ciro.
15: Festival Bar dello Sport.
1: Mister X.
16: Ogni volta con l'Argentina vince un mondiale. Una volta diventa cambio.
1: È vero, mister.
16: Eppure Allegri, sostituendo a Conte.

0: che sogniam, ricim sul fosso di os, cavincim da moto. Ta ta ta ta, forza la poi sempre.
1: Ogni mattina sorge il sole sulla città. Giovane Domenico con un sorriso ci deliziano già.
2: I nostri Giovane e Domenico.

0: dedicata a loro, ai nostri speciali Ioanna e Domenico.
1: Su radio Kiss Kiss che li fa compagnia.
0: Grande.
2: Forza Ioanna, forza Domenico e forza Napoli sempre.
0: Antonio da Pozzuoli, il nostro amico Antonio da Pozzuoli, che ci ha regalato ovviamente con i suoi testi, poi ci mette un po' di intelligenza artificiale, ma non è così, insomma. Antonio, grazie. Antonio, bello, mi piace. Fatemi salutare Nicky da Melbourne, Australia, vi voglio bene anche io. Sono combattuto perché non vorrei che Messi scavalcasse Maradona come migliore al mondo. Poi ho ancora una speranza per Quara per vincere il pallone d'oro, ma se l'Argentina vince va a Messi, ma non lo so se va a Messi. Buongiorno Lautaro, non mi piace, lo so, odio Lautaro, super, soltanto l'amore per Diego, ma siamo sicuri che Dios sarebbe stato contento di questa Argentina e di questi giocatori, Tonino Momò, Salvatore BBMD? L'Argentina non deve vincere per due motivi: uno, perché fanno beato Messi; due, perché c'è Lautaro. Ragazzi, vedete, è molto contrastata questa questa trasmissione. Allora, anche se Scaloni appena ha sentito che non tifiamo per l'Argentina per colpa di Lautaro, l'ha fatto partire dalla panchina, ma è stato decisivo due volte. L'unico che può eguagliare Diego è Ciro da Imperia, il menzognero dei Maradona. Grande Antonio, l'albero dalla Germania, ma il nostro Antonio da Pozzuoli è il figlio di Umberto Tozzi e Tommaso. Vado da Alessandro che è in linea. Alessandro, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno, è la prima volta che ci siamo.
0: Io ne sono molto felice, spero, sono molto felice. Alessandro, ti faccio il nostro benvenuto. Mi auguro che però tu possa essere in una posizione migliore, perché si sente maluccio, non vorrei che cadesse la linea. Vai Alessandro.
3: Mi senti adesso?
0: Molto bene, bravo Alessandro, complimenti, sei nostro ospite, vai.
3: Allora Gianluca, prima cosa volevo farti complimenti per la trasmissione, ti ascolto dal primo giorno.
0: Quella, grande, grande Alessandro, grazie.
3: Anche se non chiamo, purtroppo non riesco mai a prendere la linea.
0: Ma è affollato, il bar sta folle in tuo bar.
3: Certo. Niente, volevo fare un in bocca al lupo per la nuova stagione del Napoli.
0: Bravo Alessandro.
3: Diciamo che quest'anno almeno Allegri ci riesca a portare più avanti in Champions.
0: Sì.
3: E di fare più belle figure rispetto all'anno scorso.
0: Sì, la Champions è stata un po' la macchia dello scorso anno, è vero.
3: Che ce lo meritiamo dopo tanto tempo.
0: Sì, è stata una brutta delusione l'anno scorso. Ale, è stata una brutta delusione l'anno scorso la Champions. Dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo.
3: Sinceramente. Gianluca, ti volevo chiedere solo un'altra informazione, poi ti saluto.
0: Sì.
3: Volevo sapere una cosa, ma quest'anno, sai, se a Castel Volturno poi sarebbe possibile incontrare, come tanto tempo fa, i ragazzi quando escono dall'allenamento?
0: Ma guarda, io ho visto, c'è una cosa, dipende molto Alessandro dalla sensibilità e dalla predisposizione di alcuni dei ragazzi. Spesso si fermano a fine allenamento, sai, all'uscita proprio di Castel Volturno.
3: Sono stato, però molte volte non si ferma.
0: È una questione talmente soggettiva, non è un obbligo da parte loro, si lascia soltanto alla sensibilità di alcuni di questi giocatori, di questi professionisti, poter trascorrere, io non dico il termine perdere 10 minuti, che non si perdono 10 minuti per dare un abbraccio a un bambino, una fotografia a un tifoso, diciamo, sì, avere un po' di pazienza e di predisposizione di accontentarli. Speriamo che lo facciano, mi farebbe piacere che lo facessero.
3: Saluto tutti.
0: Ale, tornaci a trovare, visto che hai rotto il ghiaccio, quindi vienici a trovare. Vienici a trovare un'altra volta. Allora, se la Spagna vince il mondiale, il pallone d'oro sarà dato a Rodri? Dubito. Paolo Danola, dubito. Ho tifato Argentina fino a ieri e invece adesso ti farò Spagna in finale. Il primo tempo troppo provocatorio, al limite della correttezza. Lautaro mi infastidisce troppo, così come poi chi dice che Messi è meglio di Maradona, Vincenzo da San Nicolo la strada, tutti quanti dite la stessa cosa. Beh, incredibile. Paolo da via Alessio Mazzocchi chiede di Pafundi, ma non credo che Pafundi possa essere interessato nel Napoli. Davvero stanno facendo che l'Argentina e Diego si tiferà sempre Dio in tutto? Messi sicuramente sarà un suo figlio, che ha dimostrato e dimostra tutta la sua magia. Paolo, il Corriere. Allora, tifo Argentina perché dall'alto è Diego che spinge il pallone in rete. Saluti a Domenico, a Ignazio, a Gigino, pure a Gigino Barbiere. Marcello. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno.
4: È la seconda volta che chiamo. Beh, sono riuscito stamattina.
0: Bene, sono molto felice. Sono
4: quasi ottantenne.
0: Sei un giovane ragazzo.
4: Ti volevo dire che è piacevole iniziare la giornata, la prima ora, diciamo, più o meno della giornata, seguendo il bar dello sport,
0: sì,
4: dove si dicono cose molto serie, ma anche si scherza.
0: Bene, quindi c'è un po' di leggerezza, Antonio, un po' di leggerezza.
4: Se si vuole nella vita. Si vuole. Io volevo allontanarmi un attimo dal tema di stamattina,
0: sì,
4: per ritornare un po' al tema dello stadio.
0: Ah, lo stadio.
4: Un attimo con una cosa, non so se sapere il tuo pensiero.
0: Ti ascolto con attenzione.
4: Sullo stadio attuale, lo stadio Maradona, si possono spendere anche tanti soldi, ma non si riuscirà mai a realizzare uno stadio tipo inglese, perché è collocato in una zona in cui non è possibile creare degli spazi
0: enormi. Su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio.
4: Quindi sarebbe come un po', ha ragione il presidente che usa un termine un poco forte, per la verità, per descriverlo, però in realtà sarebbero soldi un poco, non dico sprecati, ma quasi sprecati.
0: Alternativa?
4: L'alternativa è il nuovo stadio.
0: Chi lo fa?
4: Questo è il problema.
0: Caro Antonio.
4: E poi volevo dire un'altra cosa.
0: Vai.
4: Che purtroppo ricordiamoci i soldi spesi del 90.
0: Quelli ormai è stato veramente una tristezza, una brutta storia che non ha riguardato però, non ha riguardato soltanto il San Paolo, e attenzione, all'epoca
4: un poco tutti
0: con
4: resto sono pienamente d'accordo con te, il solo vuole creare il problema del paragone Maradona Messi, no, secondo me è sbagliato
0: quindi, proprio è sbagliato in partenza,
4: mondi diversi,
0: ecco.
4: Paragonare uno che sa un extraterrestre,
0: non,
4: al di là del fatto dell'extraterrestre che Maradona è stato,
0: ma sono
4: paragonare uno che è al di fuori,
0: ma sono cambiate le regole, quindi non si può fare il paragone.
4: Io mi sono rivisto alcune partite di Maradona in cui subiva talmente tanti falli senza avere, innanzitutto si alzava senza mai protestare,
0: Vero.
4: Poi non veniva fischiata mai nessuna
0: punizione. No, lasciamo perdere. Ribadisco, non è paragonabile. Sono contento che un uomo di esperienza come Antonio la pensi come me. Grazie Antonio.
4: Grazie,
0: ti aspettiamo.
4: Grazie a voi
0: che siete in tanti che ci seguite. Prima di andare in pubblicità, Ciro, fammi fare gli auguri ad Anna, la figlia proprio di Antonio da Pozzuoli, il suo compleanno. Sono stato fortunato, ho beccato questo messaggio proprio in calcio d'angolo. Un abbraccio, cara Anna, tanti auguri, a tra poco per la parte finale del Bar dello Sport.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
9: Super promo 48, Cerciello Auto.
8: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
10: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Grazie. Sì, ho sbagliato, ho aperto il microfono, ho sbagliato, Ciro, ti chiedo scusa agli amici. Eccoci qua per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, una grande partecipazione stamattina. L'argomento Argentina in finale con la prestazione di Messi, il gol di Lautaro ha prevalso, ma siamo ormai veramente prossimi all'inizio di questa nuova stagione per il Napoli con il nuovo allenatore Allegri, con il ritiro che partirà domani e che seguiremo ovviamente in tutte le nostre produzioni. 081 546 6873 per i vostri ultimi interventi in diretta. Leggo però, ne approfitto, qualche messaggio in più dei tanti che sono arrivati e che vi chiedo scusa, non riesco ad aprire tutti. Al 342 000100 ci sono i complimenti di Antonio da Gerola per il bellissimo Festival Bar. La novità non è oggi l'Argentina in finale, ma non ho ancora sentito né nonno Ciro che Ignazio ha detto il torchio. Poi ci saluta Maurizio da Milano che mi ha mandato una foto con il risultato indovinato di Argentina 2-1 con l'Inghilterra, un po' come a Manganiello. Buongiorno anche Scaloni, è arrivato in finale. Grande Antonio, bravissimo. Vittorio l'orologiaio che fa i complimenti all'Antonio di Pozzoli per il Festival Ball. Contro Messi si gioca a calcio mentre contro Diego si giocava a calci. Bravo Paolo dalla Pigna Secca. E io faccio il tipo per Fabian Ruiz, ogni volta che viene intervistato dice sempre Forza Napoli. Di Messi e di Lautaro non me ne frega niente. Silvio da Torre, bravo Fabian, il nostro grande Fabian Ruiz, ve lo ricordate? Prendendo in prestito la tua battuta, ma io posso per una macchia non simpatizzare Lautaro più per la maglia di Dios, la macchia a breve andrà via. Ugo Cerciello, allora andiamo con il Made in Italy sugli acquisti. Favasuli e Fortini, 20 e 22 anni, terzino destro e terzino sinistro, futuri nazionali. Beh, due prospetti interessanti del Napoli, Favasuli Catanzaro, Fortini Fiorentina. C'è insomma questa possibilità. Salvatore da Pompei invece dice Forza Spagna. E poi Enzo, credo che si possa capire la differenza tra un grandissimo di uno sport ed un genio assoluto di quello sport. Allora, Djokovic è il più grande tennista della storia, Federer il tennis. Bravo, mi piace Ciro, tu che sei uno speciale. Schumacher il più grande pilota della storia, Senna la Formula 1. James il più grande cestista della storia, Jordan la pallacanestro, Michael Jordan. Messi il più grande calciatore, Dios il calcio, Enzo. Guarda, devo dirti la verità Enzo, ti faccio i complimenti, che mi piace come hai fatto due paragoni tra, diciamo così, i miti, Michael Jordan, Maradona e gli altri che sono stati tipo Djokovic, Federer. Bravo Enzo. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
12: Avvocato, buongiorno. Prima di tutto vorrei fare un in bocca al lupo e che Dio l'accompagna con Carmagnolo comandante, oh, a tutti i suoi supereroi che stanno in missione.
0: In Libano. Bravo Carmagnolo, vai Carmagnolo, vai!
12: Torna. Niente, avvocato, io quello che volevo dire prima di tutto a Sabato, ho fatto la prima telefonata.
0: Ma Sabato
12: però ha molto ragione a quello che ha detto, perché ci arrivo subito. Purtroppo la Spagna è nel DNA che loro riescono a fare quel tipo di gioco là. Sì. Noi siamo nati per essere difensivisti, quindi alla fine purtroppo ogni allenatore che verrà ha sempre nel suo DNA in Italia a fare quel tipo di gioco, gioco lì. Ci stiamo aggiornando, ci stiamo cercando di andarci incontro a questa cosa qua, però se non partiamo da basso, che sono le scuole calcio, è questo che si sta andando a combattere con la FIGC, però purtroppo è nell'indole nostra, nel nostro gioco italiano. Degli allenatori,
0: vediamo che cosa comporterà al di là del
12: quella cosa lì, perché sinceramente se noi vogliamo vedere nell'Italia quel tipo di gioco là è inutile andare a chiamare a Conte o a Mancini, dobbiamo andare a trovare degli allenatori che hanno nel DNA quel tipo di gioco,
0: i famosi giochisti, lo so, dobbiamo capire in questa innovazione da parte di Maldini insieme a Lautaro che cosa arriverà al di là della scelta del nuovo allenatore della nazionale.
12: Ok, ma a chi facciamo crescere? Abbiamo sempre quel tipo di mentalità lì. Andiamo su questi due generi di allenatori.
0: Vediamo.
12: Trovare gente giovane,
0: dobbiamo
12: gente
0: aspettare.
12: Che purtroppo comincia, però dobbiamo cominciare da basso per arrivare a questi tipo.
0: Vai Vincenzo in chiusura.
12: Vi voglio bene.
0: Grazie anche noi a te. Ti raccomando.
12: Allegri, restituì tutte e due scure.
0: Sì, tutte e due. Basta uno subito. Arrivederci, d'abbraccio. Un saluto da Roberta che saluta tutti gli amici. Messi e Lautaro arroganti, ci scrive tifo Spagna, per mettere definitivamente fine al dualismo. Maradona Messi vorrei sintetizzare in questo modo: Messi è un fuoriclasse che fa delle giocate di alto livello, Maradona inventava i gesti tecnici, li elaborava nel suo cervello. Avvocato buongiorno, ma Ciro Dempere sta in America? Non lo so, per noi napoletani il nostro è sempre meglio degli altri. Messi ha distrutto qualsiasi cosa, ma Maradona è sempre meglio. Ora manca la ciliegina sulla zeppolina, il rigore sbagliato di Messi e Argentina fuori, vediamo se sono davvero uno stregone. Beneventano, Mimmo top dal Vietnam, ne ha sbagliati già due di rigori Messi, e nonostante tutto. Vado da Andrea. Andrea buongiorno.
13: Buongiorno Gianluca, Andrea dalla Germania.
0: Amico mio carissimo, come stai? Come sono passati questi due giorni un po' difficili? Due giorni un po' difficili.
13: In ospedale, un po' di controllo, ma tutto bene. Con la vostra voce, con la forza di tutti i tifosi del Napoli, tutto bene, vi ringrazio. E niente, volevo dire che ieri comunque la partita, secondo me l'ha vinta proprio Scaloni, quando ha fatto il cambio con Nico Gonzalez, sotto Simeone, è cambiata proprio la partita. Infatti io dici, ma come faceva a giocare quel Simeone? Mi piaceva proprio quel Simeone. E poi volevo dire, Messi può vincere quelle che vuole lui. Maradona è la Bibbia del calcio, quando quelle cose, tutte le cose che fa Messi, Maradona le faceva 40 anni fa, e tutti hanno copiato a Maradona, hanno imparato a Maradona per fare a livello questo e quell'altro. Non è che l'hanno inventato loro, Maradona ha inventato il calcio. Questo volevo dire. Niente, pensiamo al nostro Napoli, non fa niente che la gente dice pure che ha vinto il mondiale.
0: Pensiamo a noi, Andrea, pensiamo a noi. È caduta la linea, ma abbiamo sentito Andrea, che è sempre un piacere sentirlo. Ovviamente gli facciamo sempre un grande in bocca al lupo e un grande abbraccio da parte di tutto il nostro bar dello sport. Il contraltare di Domenico e Ciro Dempere, che aveva pronosticato l'Inghilterra vincente, Rino Molosso, basta fare i paragoni tra Maradona e Messi, sono due epoche diverse, il PIB lasciamolo riposare in pace, ragione Giuseppe, ce lo scrive. Per loro Maradona resta il simbolo, Messi è soltanto un grandissimo immenso giocatore del presente. Gianluca da Marina e Gianni, rispetto per tutti e per il buon calcio, ma Maradona sarà sempre il numero uno. Vabbè, su questo auguri a mio figlio Carmine e a me. Domenica compie gli anni, non si dicono gli anni, Marina, non si dicono gli anni nella maniera più assoluta. Fare paragoni tra giocatori come Messi e Ronaldo, il nostro Dios, non ha senso, sono giocatori diversi, Dios è imparagonabile, è unico. Comunque Messi che si fida di fare a 39 anni, è vero. Luigi da Zurigo, anche questa volta forza Spagna, ce lo scrive Giulio. E poi per chi ti fare la finale di Coppa del Mondo, gli argentini sono fratelli, ci sono un sacco di immigrati napoletani, gli spagnoli pure per il legame storico con i Borboni, mica il migliore. Eccolo, saluti staff Domea, porte e finestre di Pompei. Lo invocavano l'intervento di nonno Ciro, eccolo qua, è in linea. Nonno Ciro.
14: Buongiorno, avvocato.
0: Buongiorno, nonno Ciro.
14: Tutto a posto.
0: Bene, mi fa piacere, ti avevano chiesto, avevano chiamato alcuni nostri amici.
14: Avvocati, vince.
0: Chi vince che fa?
14: Ma lui che ce l'ha fatto.
0: Eccolo, ecco, è questa mi sembra anche.
14: Ma che famiglia.
0: Ecco, questa è una parte che non sono riuscito. Chiedo aiuto al mio amico Ciro Froio in regia. Non so se hai. Puoi ripetere questo detto trevigiano?
14: Chi vince vince, a lui che ce l'ha fatto.
0: Questo l'avevo capito. Poi che cosa hai detto?
14: No, non me la metto.
0: Vabbè.
14: I panni sporchi.
0: I panni sporchi?
14: Si lavano in famiglia.
0: Si lavano in famiglia, ecco qua, i panni sporchi.
14: Parlami una, parlami d'altra, parlami d'allegri, Cristo.
0: Ma che c'è? Ma lo sai, i mondiali in questo momento hanno una grande attenzione.
14: No, non ti interessa.
0: Non ti interessa, va bene.
14: No, sì. L'Italia ci manca da 12 anni.
0: È vero, i mondiali ci manchiamo da 12 anni. Io faccio una traduzione, un translate, diciamo così, immediato.
14: Un saluto a Felice.
0: Vai, sì.
14: A tutti i napoletani,
0: vabbè, grazie.
14: All'amico mio Salvatore.
0: Salvatore, il famoso Salvatore, non quello di prima che parlavo di tanto.
14: Antonio Manganiello pure.
0: Ma Manganiello, e come no, Manganiello?
14: Casa
0: con Savim. Sì, nonno Ciro, grazie, un abbraccio. Un abbraccio, ma che mito è nonno Ciro, ragazzi? Sto morendo, ci scrive un nostro amico. Poi, avvocato, mi puoi salutare Massimo Rupoli, che sta in struttura di riabilitazione e vi ascolta tutti i giorni. Alfonso il Salvatore, lo faccio volentieri. In bocca al lupo, caro Massimo. ti auguro una buona giornata, grazie per tutto quello che fai per noi tifosi, ti ringrazio anche io di cuore. E poi solo oggi ho visto la conferenza di presentazione del mister, mi piacerebbe sapere la sua idea, perché la mia è che ci stiamo specializzando nelle conferenze inutili. No, Vincenzo, over 50, non è così, è che Allegri la sua comunicazione è abbastanza uguale sempre, non è che scende sempre molto nei dettagli. Lui è stato innanzitutto, era molto emozionato, era molto felice di essere in una location meravigliosa come lo scenario del Teatro San Carlo, per carità, ma quello che noi e voi tifosi, noi giornalisti avremmo voluto sentire, Allegri non ce lo ci ha rimbalzato. Anch'io l'ho definita la famosa conferenza stampa da 0-0, cioè il De Bruyne che fa? Non si sa. Lukaku che fa? Non si sa. E McTominay? Non si sa. E gioca a 3? Non si sa. Cioè, non c'ha risposto, mettendo che il lavoro, deve vedere i giocatori, deve capire che cosa faranno, eccetera eccetera, insomma, lo capiremo in questi giorni. Ragazzi, con il ritiro saluto Antonio da Sant'Agnello, e sto salutando, i paragoni hanno stufato, ce lo scrive anche il nostro amico. Buongiorno anche da Nicola da Castelfranco Emilia, abbraccia forte Andrea, lo facciamo tutti sempre, caro Enzo. E poi saluto anche Francesco dalla Svizzera, Martini Leonardo, non Maldini Lautaro, Franco dalla Svizzera. Vabbè ragazzi, ho finito, sono in gravissimo ritardo, devo ringraziare e salutare Ciro Froio in cabina di regia per il suo supporto tecnico, e poi salutare e ringraziare voi stamattina tantissimi al Bar dello Sport. L'appuntamento è per domani, ultimo giorno della settimana, domani inizia il ritiro, lo racconteremo in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vegliotti vi abbraccia forte, vi auguro buona giornata, a domani ore 9, Bar dello Sport, ciao.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 16 luglio, subito dopo il bar dello sport si dà spazio alla bellezza, quella incarnata da lui, Rosario Verde, eccolo qua. Che c'è? Che stai facendo? Perché dovresti fare? Che stai sbattendo? Che ti butti le cose? Che c'è? Che c'è?
1: Buongiorno, benvenuti agli azienda.
0: Mamma mia,
1: sono Marco Pesacane, quindi sembra la stessa cosa.
0: Dopo si è lamentato Ciro l'altro dopo giorno, non ho detto nulla, questa mattina non dici niente, poi si lamenta, capito?
1: Restate collegati perché dopo c'è un quiz, il premio sarà tutto sponsorizzato da Pesacane.
0: Ah, che bello, c'è un altri soldi che vanno via così, che bello, la grandissima.
1: Capo, un weekend per due, che sei Pesacane?
0: Con i costi che ci stanno in giro eviterei. Buongiorno Ciro Froio, ben trovato in regia, e allora iniziamo subito perché sono curioso di sapere sto quiz almeno in che cosa consiste. Ma prima di iniziare ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: cari amici, cari amiche, da dove iniziamo?
1: Vabbè, iniziamo innanzitutto che facciamo un regalo ai nostri radioascoltatori, va bene che non regaliamo mai niente, va bene?
0: Va bene.
1: Allora regaliamo un weekend per due proprio a Ferragosto, 14-15, va bene? Un weekend per due sull'autogrill della tangenziale uscita Capo di Monte, ripeto, Capo di Monte.
0: Ma che weekend?
1: In da macchine pesacane per due, va bene?
2: Che ce l'ha il meccanico tra le altre cose.
1: Vabbè, sarà aggiustata per il 15, no?
2: Penso, non lo so.
1: Allora,
2: non lo so.
1: Vincete un weekend per due sulla autogrill altezza Capodimonte in tangenziale. Se mi dite, se mi metto con una scopa in mano, faranno un barcone. Chi te pare? Va bene.
2: Ma è facile.
1: 342-00-00100. I primi che rispondono esattamente, insomma, vinceranno questo weekend esclusivo,
0: molto esclusivo.
1: Allora, il caffè
2: non l'ha mai fatto nessuno, un weekend così. Questo è sicuro che esclusivo. Non l'ha mai testato nessuno, un weekend sull'autogrill.
1: Capo di mondo alto, hai capito?
2: Come no? C'è anche un po' di verde, il bosco lì dalle spalle.
1: Allora, due situazioni per dire che pure quando ti fai male, lo status sociale comunque manco trova l'ortopedico. Cioè, in Italia.
0: Sì, in Italia.
1: Pure nello status sociale, l'ortopedico non lo trovo.
0: Cioè, quando dici status sociale intendi quando sei un personaggio un po' più conosciuto, un po' più...
1: quando sei principe, no? Sai,
0: principe proprio. No? Okay,
1: allora, questo è Maduco Bu, questa è la notizia della...
0: Era titolo?
1: Perché il titolo della notizia dice questo. Cade dalla bici a Pallinuro e si frattura un braccio, quindicenne rimbalzato da 5 ospedali per il ricovero. Ma tu che capiti, eh?
0: Questo povero ragazzo è caduto, si è fatto male, è andato in un primo ospedale, lo hanno portato in un altro, tipo no, qua non va bene perché non ci abbiamo l'attrezzatura, poi è andato di là, no, qua non c'è l'ortopedico, non è andato di là, qua non c'è tizio, c'è caso, ma alla fine al quinto ce l'ha fatta, ha trovato qualcuno.
1: Questo capisci se leggo questa cosa.
0: Questo titolo così lo leggo.
1: Però succede questo, che il ragazzo quindicenne si fa male a Pallinuro, lo portano in un ospedale, l'ospedale dicono no, qua praticamente non c'è l'ortopedico,
0: okay.
1: Portatelo a Cardarelli. Portatelo a Santobono. Loro chiamano al Santobono. Il Santobono dice: ma noi non ricoveriamo i ragazzi fino a 14 anni. Loro dicono: non ci interessa, tu portiamo SIS.
0: Ok.
1: Quando tu arrivi a Santobono, perché chiamate chi ti ha portato a 15 anni, secondo te, Santobono che dice?
0: La mannata rete.
1: Guarda Gesù, guardate. Guardate come ci arrivate, ma che suaglione è proprio. Ma tu certe volte proprio mi. Invece no, è per spiegare. Allora lo portano prima all'ospedale di Pallinuro. Pallinuro dice: no, cantrimo l'ortopedico, portatelo a Santobono. Santobono chiamano prima. Chiamano, dice Santobono, ci dispiace, noi per legge fino a 14 anni, dopo i 14 anni è adulto, pure a me, mio figlio si spezzò il femore a 15 anni, andò a Cardarelli. Infatti vanno al Cardarelli.
0: Sì.
1: Il Cardarelli che fa? Suo figlio non va giù, lo fanno la radiografia e lo ricoverano perché si deve operare e lo mettono giustamente, ci stanno i posti in corsia?
0: No.
1: Allora ti mettono in?
0: Il corridoio.
1: Corridoio. La mamma dicendo il suo corridoio in mezzo agli adulti e se lo prendono.
0: Gesù, ma quello l'avevano fatto la...
1: e se lo prendono. Lo portano in un altro ospedale.
0: Ma non doveva andare al CTO, dico una cagata, mo, no?
1: Per esempio, è roba vale. Boh, secondo te, la notizia, come te l'ho detta, rispecchia il titolo?
0: Beh, sì. Però più o meno, perché alla fine una scelta l'ha fatta la mamma.
1: Se tu tieni 15 anni usando un buon ricovero fino a 14 anni, perché dici che ti ha rimbalzato?
0: È una bella domanda.
1: Ci porto Cardarello, tu pigli, ci fa radiografia e poi tu ricovero pure. Che vuoi? Cioè, vabbè, ma sta mezzo agli adulti. Ma da 15 anni vogliono per legge, dai.
0: Prima, ma chi le cuore mamma, capito?
1: Vabbè, il mio figlio quando si spezzò il femore, tenevo 15 anni, è stato a Cardarelli.
0: Sono passati già tutti questi anni, mamma. Mia.
1: Fratello caro, pure sono passati un sacco di anni. Poi ci sta. Non si reggio, amo.
0: Prego?
1: Non si reggio, questo è successo.
0: Si è caduta la R, vedi che te.
1: Allora, non si reggio, si fa male in bacca. Si fa male in bacca, per curarla si muove la clinica. Fa direttamente da lei. Michel Hutzinger, Giulio Berutti, ma quanto mi costa, dice la cosa, che è successo? Stanno tutti in bacca sul catamano, no?
0: Dov'è?
1: catamarano, sì, la Miscia Lutzinger, il nuovo fidanzato che stanno festeggiando il fatto che la figlia della
0: Aurora Ramazzotti si è sposata, sì.
1: Si è sposata a Bavaria. Allora la Lutzinger che fa? Ci sta anche la De Girolamo. La De Girolamo prende la sotto.
0: Poverino.
1: Prende la sotto.
0: Capita.
1: Prende la sotto e trovano un in bacca che questo qua, aspetta, Beruti, le prese con una borsa di ghiaccio, cioè praticamente mettono una borsa di ghiaccio, questo, aspetta, questo qua in barca c'è, cioè questo, fammelo trovare prima, che questo è un odontoiatra che poi si adatta pure a fare un poco,
0: vabbè, sai, ne capisce di caviglie,
1: ne capisce caviglie, e l'annunzio del giro prima della domanda venisse, fa la domanda, ma questo quando mi viene a costare?
0: È battutuno.
1: Pure De Girolami in barca non ha trovato il...
0: stava in barca, poverino.
1: Non ha trovato il... come si chiama?
0: Diciamo che si sono adoperati lì la Hunziker, il marito, il compagno.
1: Se lo Silvio pigliava l'elicottero, ma li porto io.
0: Direttamente all'ultimo piano del San Raffaele, che ricordiamolo, era dove veniva ricoverato.
1: Ma li porto io. La poca sanità da lui sta, però, da come ho letto la notizia, dai, il Cardarelli aveva fatto il suo dovere. Appunto, sì. il ragazzo è arrivato là, ci hanno fatto la radiografia.
0: Ma poi dove l'hanno portato? Si è capito?
1: Sì, poi lo riportano. Comunque il ragazzo, poi dopo, insomma, è stato mostrato in attesa di essere operato. Ci hanno fatto tutto quanto. Però il titolo è bello, no? Cade in bici, palla a Pallinuro e si frattura un braccio, quindi gente rimbalzato da 5 ospedali. Va.
0: Amici, amiche, 081 546 6873, ma soprattutto 342 00 00 100. Comunque alla fine
1: rispondete a quiz. Pronto.
0: A me la cosa che mi ha sempre spaventato,
1: pronto, buongiorno,
0: farsi male durante le vacanze. Pronto.
1: Dimmi, caro.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao
3: ragazzi, lo sapete che io vi voglio bene, vi ascolto da sempre e volevo, se era possibile, senza essere maleducato, fare una battuta sull'incidente capitato a figlio di Rosario, però se...
0: Sì caro, vai.
3: Cioè, per una scemità, niente di offensivo. La domanda è questa, non ho capito, lo sai, tuo figlio è Benjamin Button.
0: Perché?
3: Perché quello nasce vecchio e se è tutto femore.
1: No, a 15 anni,
0: capita ragazzi.
1: A 15 anni, certo, lo portiamo a Sant'Obbone, disse l'ambulanza, certo, no, deve andare per forza a Cardarelli.
0: No, nella sua idea il femore se lo rompono solo le persone anziane.
1: Hai ragione. No, ma non ho detto una sciocchezza.
0: Vabbè, chiunque se lo può rompere un femore.
3: Correndo.
1: No, ha ragione l'ascoltatore, perché praticamente correndo si stoppò all'improvviso e si spezzò il femore. Si chiama, perché i ragazzi di oggi stanno sempre seduti, non è come da noi. Ah. Che ci muovevamo tanto, e dice che hanno le ossa di cristallo, così dicono.
3: Madonna, e si rompe.
0: Sim frash, tu voglio sim frash.
1: E qualcuno non ci soffra. In pratica, sì.
4: Buongiorno Stefano. Ma il pacco che è accanto a te al Sanremo te lo porti con te?
1: Il pacco, questo è pacco da porti.
0: Modestamente. Allora, Rosario, se ti metti fuori al balcone con la scopa, non si capisce chi dei due è la scopa. E vai con la musica, Sophie and the Giants.
1: Li va a leggere per forza.
0: Sì.

0: messaggi. Stefano con la scopa fuori al balcone, sembri Rosario Verde.
1: Non ero io, non ero io.
0: No.
1: Non ero io. Non
0: poi ci sono una serie di vocali.
1: Non scopo mai fuori al balcone io.
0: Allora, poi c'è un amico che scrive: questa gestione è colpa della mala politica, sono 40 anni di sinistra, i napoletani non vogliono cambiare, vogliono fare i fatti propri, siamo rovinati anche alla regione, penso in merito a fatto degli ospedali. Credo parli degli ospedali.
1: Gli ospedali hanno funzionato, cioè, tranne quello là di Vallo della Lucania, dice che non aveva il come si chiama il
0: l'ortopedico.
1: L'ortopedico, il Santobono fino a 14 anni. Se no non se li prende, il Cardarelli subito l'ha preso, il ragazzo ha avuto la...
2: Ragazzi, buongiorno, ma questo ragazzo per essere rimbalzato da 5 ospedali, ma no, per caruta pigliata.
0: Ha fatto la battuta. Diciamo che la realtà è che il Cardarelli forse l'unico vero grosso problema che ha è che è sempre sovraffollato, che stanno tutti quanti là.
1: Il ragazzo è andato là, l'hanno fatto la radiografia, poi l'hanno messo nel reparto perché si doveva operare, è capitato nel corridoio perché non ci sono posti, però insomma, ha avuto l'assistenza, non è stato rimbalzato dal Cardarelli.
0: Vedi? Si vede che l'amico ti ha letto nel pensiero, oppure il microfono era acceso. Buongiorno ragazzi, Rosario con la scopa in terrazza par a befà.
1: Ma me l'aspettavo, cioè uno me la doveva dire, la scopa a mani per a befà.
0: Buongiorno, una domanda al professore: la parmigiana di melanzane si fa con le melanzane?
1: No, si fa che zucchini. Buona. Mai mangiata la parmigiana?
0: Buonissima.
1: Buona.
0: Molto buona, molto buona. A Ballinuro non c'è l'ospedale, bisogna andare a Vallo della Lucania, l'ortopedia c'è, Corrado da Portici.
1: E dice l'articolo che non c'era l'ortopedico. Allora, l'ortopedico ci sa, però non c'è l'ortopedico, è uno su 10 turni, ecco.
0: Egregio direttore Stefano in arte Rosario, come umile vederla con la scopa, lei sì che non se la pensa, saluti, buon lavoro. Sei andato forte con quel video, posso dire una cosa? Sei andato proprio forte.
1: Forse dice raga, non ci crede comunque.
0: Sei un cattivo, guarda.
1: Cattivo,
0: sei malpensante.
1: 081 546 683. Che si fa sui social? Che si fa su un video sui social? Ma quello che ha fatto video, vasci, come sta? Sempre con il telefono in coppa balcone di Stefano. Non pensa.
0: Chissà.
1: Pronto? Ci sta sempre una bacione. Dimmi, caro.
3: Giustamente scopato.
1: Oui, caro. Ciao. Carissimo.

0: Buongiorno, vai giù, come va?
1: Tutto bene, tutto bene.
2: Cucchite appiccicate stamattina?
1: Dici.
2: Ho appiccicate stamattina, facci sentire.
0: No, vi volevo dire in merito di ieri. A parte il fatto abbiamo stamattina, quando poi ho iniziato il turno, che eravamo tipo 200 di noi, no? Colleghi, tutti quanti che ascoltavano poi questa cosa, e ognuno di loro faceva, voleva intervenire pure, cioè si è scatenato un pochettino.
1: Si apre il dibattito, è vero.
0: Una rivoluzione, perché veramente lasciamo stare. Vi volevo dire una cosa. Oggi me lo mastico.
1: Auguri, oggi è San Carmine. Ma non Carmine oggi.
0: Il mese scorso io feci un annuncio, mo si sono ricordano i colleghi ascoltatori, ebbene, il professor Mandenga. Ma voglio dire un'altra cosa. Se riesco a fare una corsa nei pressi dove state voi, vi salgo il caffè e acqua per tutti.
1: Siamo qua fino a mezzogiorno, siamo qua. Ti aspettiamo.
0: No, però ma che vada, non riesco a venire.
1: Sì.
0: Rimane quando scende, prima di sempre anche tu bar, non facciamo, che non so se si può fare. Dov'era la colazione pagata?
1: Grazie. Se non ci sono io, lascia i pochi.
0: Però aspetta, un bacino, però, riguardo a Marco, sempre che io non so le tue abitudini, dove posso lasciarti una colazione pagata?
1: Sull'autostrada Portici Napoli, altezza mezzo traffico, ma non vagliono, sta là a mezzo.
2: Ha un qualsiasi autogrill tra autostrada e tangenziale da Portici.
1: In tangenziale.
2: Basta che mi segnali qual è.
0: Spero che pigli la corsa, perché la me ne porto un caffè in coppia,
1: speriamo, pigliate la corsa, chi sia, ciao bello, ciao.
2: Amici che dovete andare con la Minei, chiamate Carmine il tassista, così ci porta il caffè. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno Daniele.
1: Ciao Dani.
3: È un onore e un piacere per me venire dopo Carminiello.
1: Vabbè.
3: E io avevo chiamato proprio per fargli gli auguri.
1: Mi
3: ricordo della promessa che fece un mese fa, quindi mo tengo pizza e birra papata. Auguri Carminiello, fino mostro.
1: Vero e mostro,
3: vabbè. Vai giù, la ricordate, ci siete voi come testimoni.
1: Va bene.
2: Se la piange lui e te la piangi tu quando non troverai nulla di offerto, mi dispiace.
3: Venite con mamma da mettere in contatto, perché hai già le pizza e birra pagata. Auguri
2: Carminiello
3: e un bacio forte a voi.
2: Ciao caro. Allora, oggi è San Carmine. Eppure ci sta bene.
1: Ma sei sicuro? Lui mi scrive sempre fra Roberto tutte le mattine, proprio che stante oggi. Pronto?
2: Oggi è l'onomastico di Carmine, fate gli auguri, ci stanno scrivendo. Sì ragazzi, però non è che scrivete fate gli auguri a Carmine dopo che Carmine ha chiamato e ha detto che è il suo onomastico, così è facile. Allora abbiamo ancora
1: oggi,
2: tempo.
1: Oggi è, proprio per fare le cose, proprio perché mi scrive fra Roberto tutte le mattine, guarda tutte le chat, tutte le mattine.
2: Mandagli un saluto di risposta ogni tanto.
1: Oggi Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Carmelo. Va bene,
2: giusto per
1: quindi lui
2: preciso.
1: Si chiama Carmelo.
2: Senti, approfittiamo per salutare, dammi una mano, ieri ho incontrato il signor Andrea in un negozio a Portici, che è un nostro assiduo ascoltatore, ci guarda tutte le mattine, ci manda un braccio.
1: Guardone!
2: Esatto, ci manda un grande abbraccio, quindi Andrea, ciao, un abbraccio.
1: Ciao Andrea, ciao, un bacio.
2: È stato bello conoscerti ieri. Allora, ragazzi, quando avevo... una volta, aspetta, riformulo, cadendo dalla bici mi sono rotto il femore, sono stato 6 mesi ingessato e mi misero nel reparto delle donne perché non c'era posto al Cardarelli. Oggi ho 64 anni.
1: E sempre che non ci sta posto, frate. Sì. Sempre così.
2: Siamo sempre lì. All'epoca ti è andata bene che stavi nel reparto
1: però
2: delle
1: donne.
2: Però
1: non è colpa del Cardarelli, è colpa della politica che non trova i soldi, ragazzi. Quelle.
2: Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Se volete dire la vostra, 342-00-00100. Torniamo tra pochissimo.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tu hai in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai, a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in diretta, sono le 10:27 minuti e faccio anche un saluto che ci seguono dall'Officina Carbone, che sono dei salvavita sti ragazzi, mi hanno salvato la
1: ciao
0: vita.
1: Ciao ragazzi.
0: Due volte nel giro di due giorni.
1: No,
0: sì,
1: praticamente quando sei in diretta viene una pigliaia. No, salutiamo, ci salutiamo con i cuori.
0: Gino, sei un mago, Gino, sei un mago, mi ha riacceso la macchina in retromarcia, non so come l'ha fatto.
1: Però pensa, tu non muovi nei avviamenti fatti, perché io ci avevo fatto testate, cioè un motorino le avviamenti
0: Il fatto che lui mi abbia salvato dalla tangenziale,
1: che ha messo 5 distribuzioni e ti fa rettifiche tutto il motore, 2000 euro spennetto.
0: Problemi tuoi, che ti devo dire, problemi tuoi,
1: un motorino le avviamenti. Pronto?
2: Ragazzi,
1: eccolo qua, il nostro motorino di avviamento.
2: Lui Marco e Rosario.
1: Ciao, ciao caro.
2: Allora, in vacanza,
0: sì, bella domanda.
2: Quale VIP portereste tra Elodie Saldavinci e Gigi D'Alessio?
1: Ma secondo te tenga Elodie?
0: Mario,
1: ma porta Gigi con tutto il rispetto.
0: Beh, Gigi da anche per stare. Ma soprattutto, ma uno di questi tutto. Tre vorrebbe a noi in vacanza? Quella è la vera domanda, caro Mario. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Antonio dal Fugone.
1: Ciao Antonio.
3: Stefano, ma come scopi bene, mamma mia.
0: Non lo dire con questo tono, che la gente fraintende.
1: Martino, non ero io. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, volevo fare tanti auguri a Carmeniello d'Assis.
1: Bene, ci associamo.
0: Sì, no, perché chi ha detto che chi gli fa gli auguri offre cene, colazione, allora che queste ci stanno facendo gli auguri?
1: Non tenne riferimenti.
0: Non hanno capito che ci hanno refuso, cioè perdite tempo, ragazzi. Allora, il più grande ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, anche se non scrive o chiama mai, è il mitico Carmeniello comandante in missione in Libano. Tanti auguri di buon onomastico da Breddo Pittore originale da Scafati.
1: Ah, è vero?
5: Ragazzi, Carmeniello sì, è persona seria. Sì. E si va it che va a colazione o caffè, è persona seria. Aspettatevi fra un'oretta circa, mi porto il caffè fino a sopra.
1: Aspettiamo.
5: E se ne ripacca la faccia.
1: Aspettiamo, vediamo. Se lo porto, portiamo a vedere in onda, vediamo quello che ha portato Carmeniello. Pronto? Mamma mia, che
0: cazzo. Allora, ma come puoi iniziare una telefonata così sapendo che c'è Ciro Froio in regia? Cioè, è palese che vieni censurato all'istante. Dice un amico, Rosario, le ossa che si cristallizzano per colpa delle bibite gassate.
1: Ma non lo so.
0: Forse tuo figlio ne abusava?
1: Ma
0: le
1: neanche,
0: le bibite gassate fanno sta cosa?
1: Neanche, no. Però un ragazzo di 14-15 anni che si rompe il femore, insomma, è un po' strano, eh. Pronto?
6: Buongiorno ragazzi, però Elodie prima che diventasse lessica, mi raccomando.
1: Ci ha avviato per culo a tu, Elodie.
0: Ha vinto lui.
7: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Vorrei fare gli auguri al signor Don Carmine il tassista.
1: Bene, bene.
7: Con la pizzeria Magia Farroa.
1: No, dice un bar, no pizzeria, dice bar.
7: Come, prima è la pizza pizza.
1: La pizzica birra, no, non lo so ragazzi, contattatelo, non lo so.
7: Allora ritiro gli auguri.
5: Buongiorno ragazzi, oggi 16 luglio è la festa della Madonna del Carmine.
1: Sì, sì. Del Carmelo, dice. Dice da proprio da addetti al lavoro,
0: Va bene, vediamo, ci abbiamo tempo, sì. Allora 0815466873. Domani alle 10 a Gianturco, allo stallo del taxi, chi viene? Caffè e cornetto pagato.
1: Quindi a Gianturco, praticamente, lui fa il stallo là, a Gianturco. Vabbè.
0: Quindi praticamente non si presenterà nessuno, perché dubito che qualcuno domani mattina per un caffè si sposti fino a Gianturco. Comunque, bello il pensiero.
1: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
8: Cioè buongiorno ragazzi, Stefano, Rosario, oggi è San Carmine e te lo dico con certezza perché c'è una chiesa.
9: Buongiorno, ma non è un Rosario, santo. Marco, fate gli auguri a mia moglie Carmela, esatto. Emilio da Palma Campania, grazie.
1: Allora, non è un santo, è la Madonna, come Rosario, non si festeggia il santo, si festeggia la Madonna che è apparsa, a quanto pare, al Monte Carmelo, come la donna, per esempio, la Madonna di Pompei, la Madonna di Santa Virgine, cioè dove appare la Madonna prende il nome di dove
0: di
1: appare,
0: cosa,
1: capito?
0: Certo.
1: E qui è apparsa a Monte Carmelo, quindi Carmelo. Carmelo.
0: Però adesso basta mandare messaggi per fare gli auguri a Carmine, altrimenti che facciamo? Chiudiamo il programma, che dobbiamo fare?
1: È ormai, pane.
0: Voglio dire, andiamo. Ragazzi, Franchini è la fusione tra Maurizio Costanzo e il presidente Laurentiis. Le voci. Si possono confondere in questo senso. Allora ci fermiamo un attimo, giovani, c'è Ligabue, recuperiamo un suo grande capolavoro, Piccola stella senza cielo.

0: Per una volta che ce l'abbiamo, la canzone è bella, ce la sentiamo fino alla fine. 081-546-6873. Buongiorno ragazzi, Rosario, mi dai consigli per avere un fisico scolpito come il tuo?
1: Ah, palestra.
0: Alfonso da Marcianise.
1: Palestra, palestra.
0: Poi
2: c'è Rosa, sei la stellatella mia, Rosa, non ti bruciare, Rosa, sei la mia stellatella.
1: Che poi De Martino ha fatto danza. Cioè il fisico, il fisico che ha lui non è di ballerino, di danza, quindi è ginnastica là.
0: Vabbè, in genere i ballerini fanno anche un tipo di allenamento di palestra con pesi.
1: Tu hai fatto danza.
0: Sì, perché devi avere comunque una certa forza.
1: E questi atteggiamenti lui, perché atteggiamenti di danza, lui ha fatto il ballerino, sì.
0: Eh sì, in che senso atteggiamenti di danza?
1: Quando uno dice vabbè, quelli sono atteggiamenti di danza,
0: non ho capito che intendo.
1: Atteggiamenti di danza, come atteggiamenti, così ci sono.
0: Questa cosa così, mamma mia.
1: Cosa sono gli
0: atteggiamenti? Quanto sei anni 60, mamma mia, mamma
1: pure
0: mia.
1: 70.
0: Allora, chiedo per un amico, ma come mai prima apparivano dappertutto queste Madonne, ora neanche una, dico una? Eppure con
1: internet.
0: Perché
1: già si è fatto tutti i posti, capito? Io non ho più dove apparire. Cioè, ormai è stata la Madonna del Rosario, è stata là,
0: O forse all'epoca si mangiavano più funghi allucinogeni, chi può dirlo, ragazzi? Buongiorno, ritornelli, Giovanni Ciardiello, la bellezza tante facce, la poesia universale, speriamo che Max Dormans ce ne mostri qualcuna, mai disperare, l'alfa e l'omega coincidono, si riparte. Va bene, speriamo che tue poesie possano aiutare il mondo, Giovanni.
1: Vabbè.
0: Che dirti? 081-546-6873, vi siete mai stroppiati in vacanza?
1: Ciardiello, ma la poesia è morta. Dio è morto, la poesia è morta, l'arte è morta, cioè è morto tutto, cioè è morto tutto, l'umanità è morta, cioè non è morto tutto.
0: Quel poco che è rimasto l'ha uccisa Rosario con Putin Minel, quindi.
1: Con Putin Minel, quindi non c'è più niente. Cioè non,
0: siamo alla
1: tutto
0: frutta,
1: morto,
0: ragazzi.
1: Tutto morto.
0: Faccio questa corsa,
1: vedi,
0: e vengo.
1: Scusa, tu dici le poesie, noi ti sfottiamo. Tu dici dei concetti alti e qua vieni sfottuto.
3: Certo. Se Ciardi, soavemente,
1: eccolo qua, capito? Cioè, tu quando porti un concetto poetico, la cosa, naturalmente.
0: Però questa è una cazzimma tutta by Cirofroio, che si è conservato questo vocale e puntualmente lo ritira fuori ogni volta che il nostro amico Ciardiello. Anche questo, vabbè. Ragazzi, Carmine il tassista dice che fa questa corsa e viene. Non mi fate stare un'ora fuori la porta, perché giustamente sta pure faticando.
1: No, non ti preoccupare, momento lungo ammasciato, non ti preoccupare, vieni.
0: Allora andiamo al telefono 081-546-6873.
1: Ah, amaro, il caffè amaro. No.
0: Vabbè, li porterà tutti amari con zucchero a parte.
1: Con zucchero a parte. Pronto?
0: Nel dubbio si fa così.
1: Pronto?
4: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Qui Marinella, ciao bella. Dimmi.
4: Sono Marinella.
1: E infatti sì.
0: Sì. Buongiorno.
1: Come stai?
4: Che voce. Buonasera.
1: Che bello.
4: Comunque ragazzi, io allora voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno votato sì.
1: A cosa?
4: Allora, il gioielliere Roggero, condannato a 14 anni,
1: sì.
4: Mentre i delinquenti, questi qua a maggior parte sono tutti.
1: Vabbè, ma tu l'hai visto il video, Marinè?
4: Viva l'Italia! Marinè, ma tu l'hai visto
1: il video del gioielliere?
4: Non ho capito, scusami.
1: Cioè, già il lire, i rapinatori sono usciti dal coso, stavano scappando, lui l'ha inseguito, poi ne ha ucciso uno, poi ha inseguito l'altro, di spalle, e l'è vendetta. Tu sei per la vendetta allora?
4: No, Rosa, non sono per la vendetta, non mi mettete cose che io fammi esprimere.
1: Prego.
4: Allora, dopo 14 rapine, no, ma chi è che non ci sono venicciorelle?
1: Appunto. E quindi dopo 14 rapine è lecito vendicarsi, tu dici?
4: No, comunque ragazzi, io dico solo una cosa.
1: Ma scusami, Maria,
4: come la politica. Fa pena come la politica, punto.
1: E capisci che succedesse in mezzo alla via? Vabbè. Ciao,
4: ma
1: amica.
4: Rosario, scusami, ma non ci stiamo con le mani dentro. o
0: che
4: no?
0: Significa?
1: Tre corti, insomma, non è che proprio...
4: Ma permetti che tu anche psicologicamente cedi, non ce la fai tu e scoppi.
1: Ma tu hai ragione, io ho 14 rapine, quindi alla quindicesima è lecito che mi vendichi e uccido...
0: Infatti ha preso solo 14 anni, poteva prendere molto di più.
4: Allora, da premettere, mi dispiace che hai ammazzato il rapinatore, però c'è anche da comprendere il gioielliere, però. Cioè, dopo 14 rapine, ragazze, ma chi è che non perde la testa?
0: Ok, Marinella, il concetto è, se io subisco 4 furti, al quinto che subisco sono autorizzato ad uccidere qualcuno? Non credo.
4: No, ammazzare no. Ammazzare no. Io mi metto nei panni della
1: sputo.
0: Tu andresti bene. Eppure fai attenzione.
1: Grazie Marinella, grazie. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina, l'ultima parte della prima ora. Vai. Excuse me.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'è?
1: No, dice di già è finita, scivola.
0: Vola, vola via.
1: Scivola quel jeans, come disse il grande filosofo greco. Scivola quel jeans. Platone.
0: Abbiamo qualche messaggio in merito, ovviamente, poi all'argomento con cui è entrata
1: Marinella. Ci ha introdotti, certo. Pronto?
0: Pronto.
2: Sono verde?
1: Sì, caro, chi sei?
2: Sono Nino dal Furgone.
1: Qui, Nino, ciao.
2: Ho sentito la chiamata di Marinella per quanto riguarda
1: il fatto del gioielliere, sì.
2: Il gioielliere.
1: Sì.
2: Secondo te è normale che io in casa mia non mi posso difendere in
1: e là io vai, che non è in casa, è mezza via.
2: È anche in mezzo alla strada, si sentono rubando un magazzino, io non mi posso difendere.
1: No, ne capite? No, aspetta. Una cosa è difendersi, una cosa è inseguire fino al futuro. Tu l'hai visto il video?
2: No, non l'ho visto.
1: Devi vedere, stiamo parlando di due cose completamente differenti.
2: Sì.
1: Se tu mi dici, io sono nel mio negozio, quello mi minaccia di uccidere, mette in mano quella a mia figlia di tacire là. Ma il discorso è, se quello esce, se ne sta andando, senza pistola, non sta sparando, io ti inseguo, alle spalle ti sparo, poi vado ad un'altra e sparo a chi l'altro mentre se ne sta fuggendo, è nata cosa, che l'è vendetta. E le omicidio.
2: Però secondo me in Italia ci vorrebbe la violazione della proprietà privata.
1: Ma già quando non sei chiunta la proprietà privata tua, sei uscito fuori.
2: Questo è vero.
1: Che si è vendetta?
2: Non mi pare una cosa che se un marivolo viene a casa per rubare il carapiscale, io comunque ci vuoi.
1: È un'altra cosa, per esempio, ti porto l'esempio. Io ho un negozio, subisco 4-5 rapine, no? A quinta rapina io so chi è quello, il giorno dopo vado e l'ammazzo.
2: No, questo no.
1: E che se è vendette, capito?
2: Dice, la verità la cosa.
1: Non va bene, capito?
2: Però comunque vada, cioè, pure se lo faccio nel negozio.
1: Poi che
0: sì, però allora ragazzi, purtroppo su questa storia
1: sta in pericolo di vita, se non sono in pericolo di vita non mi posso difendere così.
2: Sì, pure la stessa cosa i carabinieri.
1: La stessa cosa la polizia, sì.
2: Non
1: puoi sparare. Sì.
0: Ma tu ti rendi conto che se fosse più leggera questa legge o più permissiva, ci potrebbero essere molti casi in cui una persona crea la giusta situazione e si crea un alibi o una giustifica.
2: E allora lo Stato, secondo me, dovrebbe fare pene molto più severe, cioè proprio pene.
0: Su questo possiamo essere tranquillamente d'accordo. Però, ragazzi, se vogliamo commentare l'episodio del gioielliere Rogero, dobbiamo conoscere bene come è andata la cosa. Perché se sentiamo solamente lui si è difeso, legittima difesa, l'hanno condannato, è ovvio che andiamo a storcere tutti quanti il naso. Purtroppo si deve vedere bene di preciso la dinamica dei fatti e lasciare da parte la sensazione di pancia e ragionare con quelle che sono le leggi.
1: Vabbè, io dico solo questo: andate a vedere il video, sta su internet, andatelo a vedere e giudicate. Cioè, perché da quello due persone ho parlato e due persone non l'avete visto quel video. Bisogna vedere il video.
2: Il gioielliere
1: che si vira video dice così no.
2: Ne lo stavo giudicando e ne lo stavo condannando alla fine.
1: Vabbè, no, perché una cosa è la legittima difesa, una cosa è scifore a inseguirli proprio.
2: Vabbè,
1: ciao bello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Salve.
1: Sì, ciao. Ciao.
0: Ciao caro.
3: Posso dire la mia?
1: Veloce, togli l'auricolare se
3: allora,
1: ce l'hai.
3: Vabbè. Questa sentenza è molto dubbia per due motivi. Ci sono due omicidi e un tentato omicidio che normalmente porterebbero all'ergastolo. Sono state date molto attenuanti, per questo ha preso 14 anni, perché lui l'ha inseguito in strada, è andato addirittura a dire,
1: non si è pentito.
3: Quindi attenzione, per esasperazione bisogna trovarsi, e si è andato un po' oltre quello che era legittima difesa. Però la sentenza che io vado a, che mi fa paura, non è tanto questa, ma il fatto che permettano a un pregiudicato, perché sono pregiudicati, a chiedere il risarcimento danni perché sono stati uccisi a seguito di una rapina.
1: Ma mo hanno fatto un emendamento.
3: Quindi ognuno in famiglia, se abbiamo un delinquente e viene ucciso, io mi arricchisco, cioè non funziona. Io l'unica cosa che contesto.
1: Vabbè, comunque hanno fatto un emendamento che hanno tolto
3: ai delinquenti. e soprattutto se ci fossero pene più severe nel momento in cui io vado a rubare a casa tua, a casa di chi esso sia, devo essere messo alla berlina, non posso andarci, ma io non ho sparato, avevo una pistola e giocattolo, dopo due giorni io sto fuori, non va bene.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che il gioielliere, sì, ma sei d'accordo con me che tu l'hai visto il video, là non è legittima difesa, l'è vendetta.
3: È andato oltre. Se lui l'avesse minacciato sotto la pistola non le avrebbe fatte muore, arrivano i carabinieri, la testavano, gli avremmo fatto un grande...
0: O li mettevi in fuga contro minacciandoli sempre con l'arma da fuoco. Anche quella è una...
3: Cioè, tu sei andato fuori, l'hai preso in mano.
1: Si è vendicato. Vabbè, si è d'accordo come venga a vendicare quello a te. Che se si potesse fare, c'è Sacisa Chis.
0: Comunque andranno a Strasburgo, la cosa andrà in Europa e si capirà poi se la sentenza insomma cambierà in qualche modo. Nel frattempo chiudiamo la nostra prima ora, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi andiamo a scoprire attraverso il meteo che clima ci attende nelle prossime ore e poi la seconda ora di Yes Ano Kiss Kiss.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida fino a venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli. Per questo reato la 59enne Lucia Salemme dovrà comparire davanti alla terza corte d'assise di Napoli il prossimo 10 di settembre per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vittima, Ciro Rapuano, venne colto nel sonno dai fendenti della moglie mentre era a letto nella loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli lo scorso 4 settembre. Dalle indagini è emerso che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte subita. Minaccia rivolta anche alla figlia e alla nipotina che convivevano con loro. Passiamo ora alla giustizia. Si è svolta nella sala Livatino del castello aragonese di Aversa, in provincia di Napoli, la cerimonia di insediamento di Antonio Mungo, neopresidente del Tribunale di Napoli Nord. Va a sostituire l'ex presidente Francesco Todisco. E chiudiamo con lo sport, il calcio, giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Forgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario azzurro sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio poi ci sarà il primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società azzurra, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, la linea passa al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli, meteo.
9: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli, Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 16 luglio sulla Campania con ancora anticiclone africano a garanzia di stabilità e di estesi rasserenamenti e un caldo bollente. Temperature diurne elevate nell'entroterra anche prossime ai 40 gradi, più contenute altrove ma con alto livello di umidità. Un caldo pesante che tornerà a farsi sentire anche nella notte e all'alba. Valori minimi non inferiori ai 27-28 gradi. La giornata di domani sarà un venerdì 17 luglio con tanto sole, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo. Ancora temperature elevate ed DAF accentuata. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: di Yes and No Kiss Kiss in questo giovedì 16 luglio con lui Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pisacane. Devo dire la verità, ho acceso il fuoco un pochettino in radio, perché sono andato un po' dai giornalisti, un po' dai tecnici, un po' da come.
0: Perché tu ne hai fatto due, no?
1: Ma tu che ne pensi? Ma tu che ne pensi? Mo li ho lasciati nel corridoio che stanno tutti quanti.
0: Stanno appiccicando
1: tutti quanti. Che però. Però posso dire che solo io e Pesacan siamo contro a questa cosa. Si rimbalza solo io e Pesacan, raramente e Pesacan ci troviamo, d'accordo?
0: È strano.
1: Tu, un punto, infatti, è molto strano.
0: Secondo me finirà questo caldo torrido.
1: Finirà il caldo. C'è l'allerta meteo, perché io e Pesacan ci troviamo. E molti sono i messaggi che arrivano. Prego, Pesacan, vai.
2: No,
1: sfoga.
2: Dico, ragazzi, di pancia è un episodio che fa rabbia a chiunque. Chiunque che subisce una rapina, o quando sentiamo che qualcuno subisce una rapina, ci sale una certa rabbia. E partono dei pensieri che possono essere anche estremi e sbagliati, ma un conto è pensare e arrabbiarsi, un altro poi è passare all'azione. Ci sono conseguenze gravi. Buongiorno, carburatori ostruiti. Io lo leggo solo perché è fantastico.
1: Sì.
2: Io devo prendermi il numero di Rino dall'Irlanda e contattarlo per chiedergli quando devo offendere qualcuno, suggerisci. Allora, andiamo al telefono, pronto?
1: E che sono il carburatore, pronto?
2: Scusa il telefono.
3: Marco Rosario, vi chiedo scusa.
1: Dimmi.
3: Allora, io non sono della vendetta, però voglio far capire. Il gioielliere ha sbagliato, giustamente, perché non stava nella sua proprietà, ma fuori. Però Rosario, Marco, dopo 14 rapine, secondo me il gioielliere non era né capace né intendere e né volere.
1: Non l'ha richiesta sta cosa, sai.
3: Io non sono d'accordo, lo sa che ha ammazzato i rapinatori, perché la vita non se le fa nessuno.
1: Aspetta, Marinella. Ma Marinella, aspetta un attimo, però. Aspetta un attimo.
3: Non ammazzare.
2: Però a sparare anche... sì.
1: In tre gradi di giudizio lui non ha mai mostrato un momento di pentimento, né dire io stavo offuscato, io stavo, cioè lui ha sempre perseguito questa cosa, io ho ragione, l'ho fatto con ragione. Anche questo ha influito molto sul giudizio dei giudici, perché se almeno dicevo stavo in un momento che non capivo niente, sai, ho visto mia figlia legata e sono uscito pazzo, no, lui sempre ha detto che l'ho fatto in
2: cosa
1: maniera lucida,
2: cosa che teoricamente a volte si fa legalmente,
1: sì, infermità,
2: no?
1: Mentale,
2: per avere
1: non ha dato neanche mezzi al giudice per dire ok, un'infermità momentanea, quindi è un po' come il nostro Ciro Froio, che è convintissimo della cosa, quindi
2: no, ma per carità, ognuno può avere poi la sua idea, ragazzi, però
1: no, introdurre nell'ordinamento il diritto di vendetta ci sta, insomma, si può pure discutere, insomma. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
4: Sono Alberto dalla provincia di Venezia.
1: Qui, ciao caro, come stai?
4: Bene, bene. Voi, tutto a posto?
1: Tu sei un poliziotto, sei un ex poliziotto,
4: Sì, sono un poliziotto in pensione.
1: Sì,
4: Del discorso, lo sai cos'è che mi ha fatto paura, purtroppo? Il fatto che uno va a rubare, dopo o lo feriscono, o lo ammazzano, la famiglia chiede risarcimento. E questa è proprio la cosa...
1: Allora, non ti voglio interrompere, però mi sembra che il governo abbia testé fatto un emendamento che vieta il fatto del rimborso, in pratica.
2: Allora, si leva questa cosa, ma non è retroattiva, cioè nel caso del gioielliere.
1: Comunque l'hanno tolta, ecco.
4: Però non è giusto, uno che va a rubare dopo deve... Come, allora, un lavoratore va a lavorare e fa fatica a essere risarcito se subisce un danno.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto?
4: L'avvocato giusto.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto? Come lo giudichi?
4: Allora è un eccesso di legittima difesa. Purtroppo però in quel momento gli è saltato qualche lampadina nel cervello a questa persona.
1: Però la poteva giocare in fase di giudizio, no? A dire questa
4: Per me sì,
1: non l'ha voluta. Lui l'ha preso come un fatto di principio, non l'ha voluto. Vabbè, pronto.
2: Diciamo che si potrebbe ragionare pure su un altro fattore, ragazzi, che forse i giudici pure hanno tenuto conto. Ok, hai ricevuto tante rapine, ok, sei particolarmente provato, però nel momento in cui probabilmente ti metti un'arma nel negozio o addosso, e poi la usi in quel modo, c'è quasi, capito, una premeditazione, come a dire, se dovesse
1: succedere. Una premeditazione, ci vorrà.
2: No, nel senso, se dovesse succedermi qualcosa, davvero che la rincorsi fuori, capito? Cioè, si è accanito fondamentalmente.
1: Pronto, buongiorno, ciao.
5: Pronto, ragazzi, buongiorno. Ci hanno fatto due proposte in Parlamento. Allora, la prima vogliono proporre Marinella capo dell'AIS.
1: Sì.
5: E la seconda gli vogliono far fare un programma su Rete 4.
1: L'AIS, vabbè.
5: Politicamente destra.
1: Ma guarda che qua ci stanno varie origini in radio, destra, sinistra, sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo. Beh, con Marinella
2: è un episodio questo, ragazzi, che è un po' trasversale.
1: Flavio, attendo la domandata, ha fatto buono gioiellino, aitasi pure Flavio,
2: no, sta facendo cose così,
1: fa camana così, quindi insomma veramente siamo soltanto e pesacane. Pronto,
2: restiamo umani. Pronto.
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Enzo.
6: No, volevo dire solo una cosa, voi non avete notato una cosa, ma Marinello quando ha chiamato la prima cosa ha detto: adesso sono contento di quello che hanno votato sì, quindi è un fatto politico, allora sono fotto proprio, che chi lo ha acceso fuori, rinda, che non c'è passato, che ha mutato sì tutto quanto al referendum, questo è tutto.
1: Beh, sì, è un fatto politico,
2: però scusatemi,
1: ma non vedo cosa c'è di male.
2: Forse sono io che soffro di amnesie, ma il referendum con questo episodio
1: tutto legato,
2: che c'entrava?
1: Là. Niente.
2: Cioè, se fosse votato diversamente, avesse vinto qualche altra cosa su questo episodio specifico, niente. Cosa cambiava?
1: Nulla.
6: Cambiava che la politica sarebbe intervenuta sui giudici, avrebbe cambiato il verdetto.
1: Ma chi l'ha detto? No, ci sta una confusione pazza. Mamma mia. Pronto?
7: Rosario.
1: Qui, caro, ciao.
7: Rosa, buongiorno. Mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
7: Senti, io tengo un'idea proposta, lo sa?
1: Prego.
7: La fica per tutti libera.
1: Ah, quello sì, quello la darei tramite Asli, come stai in Olanda.
2: Come disse Cettola qualunque. Pronto?
1: Pronto.
8: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Mariano dalla Francia.
1: Ciao caro.
2: Ciao Mariano.
8: Volevo spezzare una lancia in favore di Mario, il gioielliere.
1: Sì.
8: Chi di voi? 13 rapine, ha visto lo Stato assente. Quanti ladri sono stati presi?
1: No, a me. No, ma non è chi sono.
2: Ma tu dici
1: discorso.
2: I ladri che hanno rapinato Rogero, quanti di loro sono stati poi arrestati?
1: E allora, seguendo questa legge qua, io. Cioè, seguendo questa legge, io metto una pistola in culo e vado a fare quello che hanno fatto la legge. Cioè, non, sarebbe la barbarie proprio. Pronto?
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
9: Rosario, Marco, voi fate un programma bellissimo, ci divertiamo, tante cose intelligenti, però questo è proprio una cosa delicatissima, perché umanamente, secondo me, non ci sta per sono curatore, perché questi qua vanno in galera per 10 giorni, questa Costituzione è sbagliata, ci porta a fare questo, c'è una persona per bene, si chi sta a casa sua e non gli vanno a fare la rapina, chi sto reato non lo fa mai.
1: Sì, ma tu fossi d'accordo a questa proposta di legge, ti faccio una proposta di legge, chi fa il borseggio, no? Oppure chi ruba, ti taglio le mani.
9: Magari, io sono di questo parere qua, magari.
1: Occhio per occhio, dente per dente.
9: Ma no, Rosa, il problema è di chi ce l'ha.
1: Una marea di 3.000 anni praticamente. Ok, va benissimo. Ciao amico, pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno.
10: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
10: Senti, sono Mariano, ripetevo quello che ho detto prima.
1: Sì.
10: Nelle 13 rapine precedenti, quanti di quei ladri sono stati presi?
2: Ma che c'entra questo con l'uccidere quelli che sono venuti a rapinare?
1: Ragioniamo, ha ragione lui, dice 13 rapine, nessuno è stato, quindi mi legittima il fatto che se trovo uno di quei 3 li posso ammazzare.
10: Non legittimo, ma una persona che si vede abbandonata, una persona che sta là dentro facendo il suo lavoro, a darne una parte fuori e sa da magna un sangue tuoia. Io credo che ci siano 1 miliardo di attenuanti, non
1: quindi tu sei per la per
10: umano,
1: quindi
10: ci saranno 1 miliardo di attenuanti per questa persona.
1: No, non ci sono l'attenuante perché non si è pentito, ma il discorso è questo: se tu fossi un legislatore, avessi il potere di farlo, metteresti il diritto di vendetta nell'ordinamento?
10: Beh, allora,
1: per tutti, tu hai subito dei torti, no, e ti puoi vendicare.
10: Non lo ammetto, scusami, mi fermo un attimo con la macchina.
1: Prego.
10: Io non ammetto che si uccida, però non ammetto che io sto lavorando e tu puoi fare quello che vuoi.
1: Questo è legittimo, non, però non sei per la vendetta tu.
10: No, non sono per la vendetta.
1: Se noi il smartphone mi capisci che succede?
10: Giustizia più presente.
1: Va bene, è già un discorso. Ciao caro, grazie.
2: Però allora, a me la cosa che spaventa è che questo, a questo discorso ci si arriva un attimo dopo.
1: Quale discorso?
2: Il fatto che dici ok, forse poi è sbagliato, però vorrei più giustizia. Sul fatto che ci vuole più giustizia, ci dovrebbe essere più giustizia, ci vorrebbero pene molto più certe, se ne può parlare, anche per di questo si può parlare. Di sicuro in Italia abbiamo più di un problema sotto questo punto di vista. Però da qua poi a dire però lui ha fatto bene ad uccidere, ragazzi, passa un messaggio che è devastante, perché allora io taglio sì, la strada a uno, quello scende, mi mena, ha fatto bene,
1: appunto,
2: cioè, vogliamo
1: diritto,
2: arrivare a quello,
1: diritto di vendetta, vai, un attimo ragazzi,
2: c'è
1: torniamo
2: neck,
1: subito.
2: C'è neck ragazzi.
11: Per fare passi.
2: Quello scende, mi mena, ha fatto bene.
1: Appunto,
2: cioè, vogliamo
1: diritto,
2: arrivare a quello.
1: Diritto di vendetta. Vai, fermiamo un attimo, ragazzi.
2: C'è neck, ragazzi.

0: Ciao, sono Charles Bronson, il giustiziere della notte.
1: Oh Gesù mio.
2: Charles Bronson. Ecco signori, la linea libera. 081-546-6873 se volete. Pronto.
3: C'è questo messaggio che mi piace. Scusa un attimo, ci trovo dell'innocenza quasi, dice: ragazzi, Tornelli, buongiorno, io sto con il gioielliere, anzi doveva fare di più, sta gente deve andare a lavorare. Nicola, ma mica ce lo doveva trovare il gioielliere.
2: Vabbè, pronto.
4: Pronto ragazzi, sono
2: buongiorno.
4: Peppe.
2: Ciao Peppe.
3: Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, io sono un vostro assiduo ascoltatore, ma chiamo non spessissimo, non partecipo frequentemente.
2: Grazie.
4: Però questo è un argomento, secondo me, nel senso, è complicato ragionare su questa cosa se non mettiamo sul piatto della bilancia una serie di cose, e quindi l'esasperazione è un attenuante ma non può essere una ragione. L'eccesso di difesa non può essere legittimato. Allora io penso che quando si educano delle generazioni ci vuole tempo. Quindi ci vuole uno Stato in grado di reprimere nel breve e di educare a lungo termine. Se noi non partiamo da questo, io capisco chi dice ho avuto 12 rapine, non hanno arrestato nessuno. Il problema non è che non li prendono, il problema è che quando li prendono escono. Questo è il vero problema. Si chiama certezza della pena. L'Italia si deve avere la certezza della pena. Bisogna avere probabilmente più carceri, perché oggi sono tantissimi delinquenti, è inutile che ci giriamo, e quindi spesso non vanno in galera perché non c'è dove metterli. Quindi queste cose vanno analizzate bene. Sicuramente l'eccesso di difesa non può essere legittimato, perché come dice Rosario, dopo diventa barbarie.
2: Poi
4: può trovare il pretesto per andare a vendicarsi di qualcuno che gli ha bucato la ruota della macchina. Quindi questa è una cosa delicata. Il tizio ha tutta la mia comprensione dal punto di vista umano, perché sono un essere umano. Probabilmente anche io, colto dall'esasperazione, potrei esagerare nella difesa. Però poi ci vuole la legge che mi punisce adeguatamente, altrimenti come me si comporteranno 100.000 altre persone, anche senza la ragione, il motivo.

0: vivo la rapina che hai subito, che ti ha esasperato. Ok, ti abbraccio.
1: Ciao amico mio, ciao.
2: Caro.
1: Sì, è un po' ragione. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno Rosario, tutto a posto?
1: Tutto a posto, ciao Rosa.
3: Allora, Rosa, Marco, lo sapete, io vi voglio bene e vi stimo, però mo ti rispondo, ok?
1: Prego.
3: Voi giustamente la pensate come voi, ed è giusto che voi avete ragione perché diventa barbare, però ti faccio un esempio. In Germania, non so stinche santo, in tedesco, uccide la mamma la mattina, scende come se niente fosse, va al centro commerciale, questa è storia vera, l'hanno raccontato tutti in Germania, è storia vera. Scende, va nel centro commerciale con una pistola in mano, sequestra una donna con il figlio. Allora io dico, sai che hanno fatto? L'hanno atterrato, lo sa? L'hanno atterrato, non c'è più un tedesco, l'hanno atterrato.
4: Ma quelli che lo hanno atterrato non è che sono
1: ostaggio,
4: cioè, capito? Cioè, non penso che non abbiano avuto conseguenze.
1: Ma no, teneva lo ostaggio la polizia, giustamente.
3: Ma io non lo so se hanno avuto conseguenze, però per quello che fai devi
1: ragazzi
3: pagare.
1: Informiamoci per bene sui fatti, se no come faccio?
4: Ma poi pur te l'esempio a paragone di una cosa successa in Germania che ha fatto una cosa completamente diversa. Vabbè, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
5: Sto prima, Rosa.
1: Dimmi.
5: Come dici tu, allora per me ci deve essere una differenza tra se io torno a casa e trovo la casa svaligiata, oppure se io torno, sto in casa con la mia famiglia e mi entrano con la pistola in casa con me dentro e mettono a repentaglio me e la mia famiglia. Questa è la differenza.
1: Vi ricordate il fatto di quel ragazzo che ti ricordi quel fatto di quel ragazzo che tornò a casa e trovò i ladri in casa, i due rom in casa, hanno questo scontro e questo prende il coltello da mano a lui e lo accoltella, no?
5: Sì.
1: Lui non è stato condannato. Cioè, nel senso allora, che io sono entrato, ho avuto una colluttazione con questo che lo voleva accoltellare. Lui è stato bravo a togliergli il coltello e poi l'ha ucciso, insomma, l'ha accoltellato. Tant'è che i rom dicevano: Maron, che cosa? Quello stava lavorando. Boh, scendere a fatica. È falsa. Quello non è stato condannato perché là è legittima difesa. Capisci?
5: Rosa, io a quello voglio arrivare perché.
1: Ma se ne scappava quello e quello lo inseguiva, no. Mi si scali uccideva, l'aveva torto.
5: Ma non, però questa legge così è troppo blanda, perché se tu entri a casa e non trovi le cose e hai fatto il ladro, il tuo lavoro, fai il ladro, devi essere condannato. Se ti prendono, ti dite le camere, ti arrestano e fai quello che è, tu fai il ladro a posto. Ma tu si trasi da una casa in una gioielleria con chi armati di pistola, sequestri persone, attacca gente, mogliere, figli, fermati un attimo, tu sei criminale a tutti gli effetti. Cioè, non mi puoi dire che non è così, perché, oppure che lui deve avere la freddezza di dire no.
1: Ma tu l'hai visto il video? Tu l'hai
5: visto? Ed è sbagliato perché ha fatto un'esecuzione.
1: E chi le ne esegue? Brava, un'esecuzione.
5: E io dico, però, fermati un attimo: se tu mi avevi fatto l'esempio prima, allora occhio per occhio, dente per dente, ci dagli in mano a c'è roba. Io ho detto, per me dovrebbe essere così, va bene. Però io, se una persona ti violenta un figlio e tu sei chi è? C'hai la forza.
1: Beh, là vaga rischiato, là vado in carcere.
5: Mille motivi per acchiapparlo allo
1: scopo. Ma non è sbagliata la legge. Con voglia accirere o uccidere, per mi vendicare, però va a cangare e basta. Cioè, che è una vendetta.
5: Ma non è una vendetta, che li pensa che veramente ci fanno premi. Qua stiamo dando un milione di euro.
1: Se mi violentano, pensa cane. E io mi voglio vendicare, ammazza quello.
4: Andatevi a leggere cosa prevede e in quali casi si riconosce. Sto dicendo la legittima difesa. In quali casi e in quali situazioni?
6: Quanto
4: tempo che non lo sentivo?
1: Pronto?
4: Ma guarda che lo usi tale e quale pure tu.
1: Non sto usando, bro.
4: Oggi, ma le altre volte è la tua fonte di sapere pure per te, quindi perché la vuoi togliere a me? Pronto, chi è?
7: Buongiorno, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
7: Sto povero gioielliere è incappato in una brutta situazione, perché la giustizia ordinaria ha fatto il suo corso e va rispettata, ma non può neanche fare appello alla giustizia morale, quella del presidente Mattarella, come ha fatto con la Minetti della Cricca. Perché se il presidente Mattarella gli dà l'amnistia, no, si schiera sulla.
1: No, non penso morale. Proprio che ci sarà, ma poi perché lui non si è pentito. Ma il problema, l'ha detto anche il Giulio, non si è pentito, non ha dato segno di pentimento a dire guarda, stavo offuscato in mente, a un certo punto non ho capito più niente. Non, lui è stato proprio liscio, l'ho fatto che volevo fare. insomma.
7: E non si può fare, perché
1: no,
7: dalle sangue in testa e voglio spaccare.
1: Anche in una strategia difensiva poteva usare questo, manca una piglio giudice, dice Ricciroc, Edrong, 3 anni.
4: Cioè io credo che gli andava molto meglio se lui tirava fuori la pistola all'interno della gioielleria, controminacciava i criminali, lì non sarebbe successo niente, secondo me.
7: Però il tema che io volevo un attimo spiegare è che secondo me il presidente Mattarella in questo caso viene chiesta l'amnistia, perché gliela chiederanno sicuramente.
4: È una cosa che ha invocato Salvini, ma al momento è più uno spot sempre elettorale che non una cosa concreta.
7: Okay. Ma come si schiererà secondo voi Mattarella? Dalla parte della moralità o dalla parte della giustizia? Ordinaria.
1: Ma non penso che si schiererà, non penso proprio. Va buono,
4: vedremo innanzitutto vedremo se arriverà mai sul tavolo di Mattarella
1: fra poco Mattarella finisce il suo mandato, ragazzi.
4: Tra le altre cose, quindi vedremo poi che cosa succederà.
1: Se sale la Russia, che vogliono fare la Russia presidente della Russia, se sale la Lea, siamo a posto, là voglio uscire.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
11: Autoscala, guida il tuo futuro.
12: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
13: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qua, vieni a capo, fammi vendicare. Ingroppatina vendicativa. Ah,
1: pronto?
0: No. Pronto? Niente, è caduto, vai. Fammi passare. Fammi vendicare i Sofì, vieni qua.
1: Cioè, scusate, chiedo per un amico, ma se il ladro mentre ruba a casa tua non può essere aggredito perché sta lavorando, per stare a posto deve essere iscritto a un sindacato?
0: No, però se io entro in casa e trovo un ladro che sta rubando ed è disarmato, io prendo la pistola e lo ammazzo, là è omicidio.
1: Esatto.
0: Cioè, se il ladro mi minaccia la vita, io mi difendo, sì, ma se io entro in casa e trovo un rom che sta rubando senza pistola, senza coltello, senza niente, e voi prendete la pistola e lo ammazzate, lei è un omicidio. Siete d'accordo o no?
1: No, no, ma non è che siamo d'accordo.
0: Non siete d'accordo, tu c'eru. Cioè, i sindacati trova uno disarmato, pure se mi sta rubando in da casa, piglia la pistola e uccide. Sì, dice lui sì. Allora, fatemi sapere come la vedete voi. Ma non è incidente sul lavoro.
1: Ci deve essere una minaccia in corso imminente. Non è ammessa la difesa preventiva, vabbè, né Marco, la vendetta successiva.
0: Ma di semplice, semplice cosa, no? Cioè, io entro e c'è una persona disarmata davanti a me che non mi sta manco minacciando, mai sotto un terracciagno, no? Cioè, perdono, piglia la pistola e uccido. Solo perché in America sarebbe, negli Stati Uniti è permessa sta cosa. Pronto?
1: Ma non so nemmeno se proprio.
0: Buongiorno.
2: Mi senti? Buongiorno.
1: Ciao, ciao caro.
2: Sono Diego, ciao ragazzi,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao Diego.
2: Non sono d'accordo con te, lo so.
0: Cioè, tu entri in casa, trovi a uno che sta rubando però è disarmato. Ma appena ti vede, se vuoi tenderla e c'hanno, tu uccido.
2: Sì, posso farti una domanda? Nella tua vita ti hanno mai rubato qualcosa?
0: Come no, come no, come no.
2: Ma tanto o poco?
0: Mi hanno rubato due volte a casa quando ero ragazzo a casa dei genitori miei. Un'altra volta si hanno fatto un sci. È nata una rapina. E poi una rapina, dove, sì.
1: Pure la macchina l'hanno rubata. Diciamo,
0: la macchina pure due volte.
2: Diversamente. Vabbè, comunque per me.
0: Un motorino mi hanno rubato.
2: Per sì. Me medaglia d'oro al signore che ha sparato con me.
0: Tu l'hai visto sempre il video? Faccio sempre questa domanda.
2: Sì, scusa. Sì, un po' di pubblicità pure dopo aver dato la medaglia d'oro al signore. Perché poi. Ma non esiste. E poi doveva essere processato da una persona, diciamo che
0: tre tribunali, tre tribunali l'hanno
2: preso. Ha subito furti.
0: Quindi tu sei per la vendetta?
2: Sì.
1: Quindi Rosario, stando alla sua logica, tu che nella tua vita hai subito diversi furti, potresti uccidere qualcuno e teoricamente con la scusa che dici però in passato mi ha, no, quello lì che mi ha rapinato adesso mi sono preso la briga
0: portiamo
1: di ammazzarlo perché in passato ho subito ad altri.
0: Portiamo un esempio. Vabbè. A me si sono rubate due macchine e un motorino, allora io esco di casa di notte e trovo un ladro che mi si sta rubando la macchina, prendo la pistola e lo ammazzo perché io ho subito, ho fatto bene o ho fatto male.
1: Secondo le logiche che stanno dicendo adesso hai fatto bene. Secondo la legge italiana, ringraziando il Dio, passi l'anima dei guai. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao, caro.
3: Ciao, sono Francesco, chiamo da Roma.
0: Ciao, ciao. Chico, ciao.
3: Ascoltami, io volevo solo dire questo. È giustissimo tutto quello che dici, io sono d'accordo sulla questione che non bisogna essere vendicativi e che è sbagliato la vendetta, è quello che ha fatto il gioielliere, è sbagliato. Anche se umanamente mi sento molto vicino a lui,
0: certo.
3: Però mi piacerebbe che però venisse messa anche diciamo la giusta attenzione sulla questione anche del risarcimento alle famiglie di quelli che sono stati ammazzati, perché secondo me anche quella merita una riflessione seria, così come merita una riflessione seria sulla vendetta, perché non è possibile che in un paese civile come il nostro chi va a rubare viene anche risarcito, è come se fosse una sorta diciamo di...
0: Vabbè, ma tu te ne vieni sul risarcimento, tu lo sai che per un omicidio non lo paghi più di 5-6 anni, come si chiama la Gambirasio, la ragazza
1: Yara
0: che è morta, non si sa se è innocente, c'è chi dice che è innocente, c'è chi dice che è colpevole, però mo è colpevole, è stato condannato, questo si è fatto 5 anni e mezzo e è uscito a casa, cioè
1: pronto?
0: Se veramente è stato lui, ha trucidato una ragazza, sta a casa, pronto?
4: Pronto, mi senti?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, Massimiliano dalla Svizzera.
0: Ciao Massimiliano.
4: Allora, stavolta sono contro di te. Sembra, è un mio parere, sembra quasi che stai dando un incentivo a dire vabbè tanto si va a rubare, non mi fanno niente. Non esiste. Cioè per me tu la mattina decidi e dici vai a rubare, devi mettere in conto quello che può succedere. Ha acchiappato gioielliere che è partito da capo, per me si è difeso dopo che ha visto la moglie legata, la figlia legata, si è partito da capo, e le autiste.
0: Non ha detto che gli è partita la tempesta, perché chi l'aveva l'attenuante? Ma capì qual è il discorso?
4: Detto,
0: lui rivendica il fatto che ha fatto
1: ma
0: bene.
1: Ma che un qualsiasi avvocato ti direbbe di dirlo subito per avere l'attenuante. Se lui non l'ha voluto dire, probabilmente perché lui era convinto di quello che ha fatto. Poi scusami, seguendo il tuo ragionamento.
4: Ma io sarei convinto di quello che fa.
1: Ascoltami, ascoltami.
4: Ho mia moglie legato, cioè dico prego, accomodati.
1: Voglio seguire il tuo ragionamento un attimo. Voglio seguire il tuo ragionamento. Dici, io la mattina scendo, vado a rubare, mi espongo a dei rischi perché posso incontrare una testa più calda della mia che mi uccide.
4: Ovvio.
1: Il punto però è che quella testa calda che uccide non è che perché ha ammazzato un rapinatore non è esente dall'azione che ha fatto o dalla gravità di quello che ha fatto.
4: No, finché non veniva provocato e o Mariuolo se stava a casa non pensava di fare un omicidio. È quello il discorso. Siamo a dire tutto quanto.
0: Ah, no, basta, chi l'altro? Sì, no, ma ci ha fermato. Comunque hai ragione. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è la canzoncina, c'è la pubblicità.
1: No, c'è solo la canzoncina.
0: C'è solo la canzoncina. Torniamo subito. Andiamo, va.

0: Vendiche i soffi, vieni accanto. Vabbè, signori,
1: comunque io non trovo
0: linea libera 081 546 6873. Pronto?
1: Non trovo notizie di 14 rapine subite da Roggero. Trovo notizie di una rapina abbastanza pesante che aveva subito precedentemente, ma non ne sono 14, quindi
0: non
1: occhio, pure su sta cosa bisogna un attimino
0: sempre sicuro tu, non lo so. Pronto?
1: Dalle prime cose che ho trovato sembrerebbe che non ce ne sono 14. Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono felice.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao. Sentite, ma io sto meravigliato di tutte le telefonate che stanno a favore sta sentenza. Io non so, stai spesso d'accordo con i giudici, no? Ma chi lo mi pareva giustiziere la notte? Chi è su dalla dita? Po, po, po, po, e chi là? Chi l'andera la via da causa? Cioè, dice, Dio, va a fare mucca. Cioè, ma come si fa? Cioè, chi l'ha avuto 14 anni e ci sono due persone? Ha avuto più che attenuanti, ma come si fa a giudicare questo? Poi io non riesco a capire come si può giustificare. Poi il fatto del risarcimento, che è una cosa che ha solo in Italia, ma come si fa? E 700.000 euro chi l'ha già rovinata la vita?
1: Ma lì è subentrato un altro fattore, secondo me, cioè nel momento in cui non hai più la legittima difesa e hai assassinato comunque due persone, indipendentemente da queste due persone cosa facevano, e tu sei portato a pagare, cioè anche su questo. Poi per carità, è stata bloccata questa cosa per il futuro, hanno, come diceva pure Rosario, cambiato un po' la situazione, però io credo che lì sia cambiata proprio la formula, proprio in vista del fatto che è stato accusato di omicidio.
2: Ma io lo spero, comunque questa è una tragedia, da dove la vedi, perché chi
1: sicuramente
2: si
1: sicuramente vita.
2: Chi lo passa, che non si è mai pentito, comunque sta perdendo soldi, salute, purtroppo è stato cornuto e ammazzato, ma purtroppo quando uno perde a capo non riesco a capire come si può giustificare, soprattutto da napoletani, che sembra una città vogliono l'amore.
1: Lo so. Va bene, ciao caro, grazie, un abbraccio. Un abbraccio. Abbiamo ancora tempo, Ciro? Sì, che ce l'abbiamo. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, salve. Ciao. Sì, puoi parlare.
1: Pronto, ciao.
3: Ciao, buongiorno. Senti, volevo esprimere la mia opinione. Io non credo che sia giusto che io sono a casa mia, nel mio negozio, tu devi entrare, devi venire e praticamente mi devi uccidere moglie, figlia, ti devi prendere le mie cose per le quali io ho lavorato tanti anni. Io credo che onestamente non dobbiamo dare queste attenuanti ai ladri e permettergli di venire a toccare le nostre cose gratuitamente, e dopo gli dobbiamo dare anche il premio.
0: Va bene, grazie, va bene.
1: Non si parlava di questo.
0: Signori, vieni qua, è arrivato Carminiello.
1: Fatti fare gli auguri,
0: ti facciamo gli auguri, vieni qua.
1: Uomo di parola.
0: È stato di parola, ha portato due bottiglie, una bottiglia, quante hai portato?
4: Una bottiglia d'acqua. E mezzo, quattro caffè.
0: Come ci teni?
4: Zucchero a parte,
0: di caffè e un litro e mezzo d'acqua. Applausi! Applausi a Carmine. Vai.
1: Carmine, mi serve un passaggio, resta qua. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Yes, No, Kiss, Kiss.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: domenica.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
1: Ciao, ciao caro, ciao.
2: Ciao, allora un altro tema di attualità è la questione dei medici Novak che potranno essere reintegrati al lavoro. Dobbiamo ringraziare queste persone per non avere diciamo aumentato il caso di indennizzi da parte dello Stato per i danneggiati da vaccino. Quindi hanno sparagnato una cosa di sordo, addio, grazie a questi eroi.
3: Io non ho capito se sei favorevole o meno al Novax, scusa. Ah, se n'è andato, ok, vabbè, 081-546-6873, pronto?
4: Siete?
3: Sì, ci sono, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io volevo un attimo esprimere il mio pensiero su questa storia di Mario Roggero.
3: Sì.
4: Perché Marco dice, è una sola rapina, non sono 14, è un discorso che non sta né in cielo né in terra, non significa
3: no,
4: niente.
3: Non lo so, no,
1: era, in risposta,
3: rapida...
1: era in risposta sì, a quello che dicono.
4: Non significa niente, ragazzi, Marco, tu c'hai un bambino, no? Io ti racconto un fatto da papà. Tu c'hai un bambino e ti posso garantire che tra qualche tempo, quando tuo figlio si interfaccerà con i bambini della sua età e acchiappano un buff, state attenti, attacco il stomaco.
1: Che tutto a posto, diciamo, ragazzi, va bene.
4: Non può impazzire quel cristiano.
1: Ma ne paga le conseguenze. Non possiamo pretendere che non paghi le conseguenze. Questo è il punto, ragazzi.
4: Di cosa, Marco?
1: Che ha ammazzato due persone e ne ha ferita un'altra con un'arma da fuoco?
4: La violazione della proprietà privata e del domicilio con fare da bandito. Io non devo pagare nulla perché a me mi parte il cervello.
3: Guaglio, votami e farò questa legge. Votami e ti farò questa legge.
1: Ti rigiro una domanda che ha fatto Rosario. Li ha uccisi nella gioielleria?
4: Non significa niente. A chi ci è partito da capo, Marco?
3: Va bene, tutto a posto. Ok, grazie. Ciao amico mio, ciao.
5: Guaglio, ma ti chiama da Carmaniello perché si viene a Vindiroglio.
3: Appena dilla.
1: Questo è grave però, Diego. Gira,
3: appena.
1: La testa gira, direbbe Fred De Palma. Pronto?
3: Sì, buongiorno, ciao.
6: Sì, sono Scapo dell'AIS, volevo il curriculum di Marinella.
3: Bravo, ciao, pronto?
7: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
7: Ragazzi, volevo intervenire sul fatto del gioielliere.
3: Prego.
7: Ma mettete un attimo il caso che capita a voi un fatto del genere.
3: Sì.
7: Quindi è tra un bandito lì nel negozio vostro. Se siete fortunato non accida figlie a tua moglie.
3: Guarda, stavo portando l'esempio prima a Marco, no? Al microfono spenti. Mettiamo il caso, io ho una figlia femmina e qualcuno mi violenta mia figlia, io consapevolmente a quello lo vado a sparare, lo uccido, sapendo che va in galera. Però non vado a contestare il fatto che quelli mi arrestano e mi mettono in carcere per omicidio, capisci? Io mi sono voluto vendicare, e anzi chiamo proprio la polizia e dico mettetemi in galera. Cioè, capisci? Sì, una cosa sì, è la vendetta. Allora, se tu ti vuoi vendicare, però non ti meraviglia che poi viene arrestato. Se io inseguo a uno e lo sparo alle spalle, è nato sparo in terra, è nato sparo in da macchina, allora, e poi dico, vabbè, legittima difesa. Non è legittima difesa, questa è legittima.
1: Eccesso di.
3: No, ma neanche difesa, non ti stai difendendo là. Hai seguito tu a quello. Allora, se siamo di questa cosa, io mi sono voluto vendicare. Ok, punto, però so che è sbagliato, non mi posso vendicare. A lei così un altro vendo veramente
7: o far west
3: così, perché uno mi vende quella che la macchina no, prima vendica, chi l'altro sfotto a mia figlia, chi l'ha il tuo pacco a figlia, io faccio pure a ciro rubato, cioè capisci? Dopo diventa, però consapevolmente mi sono vendicato e chiamo pure la
1: come pure c'è una confusione a quanto pare, perché la moglie e la figlia di Roggero non è in questa rapina che sono state legate chiuse nel bagno, era in una precedente, quindi
3: ma precedente Europa la stessa cosa,
1: purtroppo non funziona così per la legge. Comunque ragazzi, detto. Finisce questa puntata
3: in di Yesterday with Kiss. Io ringrazio Marinella che l'ha messo, perché io
1: secondo te,
3: perché io ho fatto tutto la seconda ora, grazie.
1: Un'ora e mezza.
3: Ringraziamo Marinella e stanno ancora chiamando, e l'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, se ce la faccio a venire accanto a lui Marco Pesacani.
1: Ovviamente speriamo che ci sia lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Cieco, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Non si termina hasta che se termina. È questa la frase del giorno. Buongiorno a Gianluca Miranda.
3: E da Diego Armando Maradona Junior.
2: Buongiorno a Ciro Froio in regia, Fabio Esposito la regia video. Non è finita finché non è finita. Ve l'avevamo detto, abbiamo sempre detto per quanto riguarda l'Argentina. Ci sono uomini in quella nazionale che non mollano mai, nemmeno se stanno perdendo 3-0 a 10 minuti dalla fine. Era in vantaggio l'Inghilterra, 1-0, arriva il pareggio prima di Enzo Fernandez con un tiro dalla distanza e poi il gol di Lautaro Martinez su un cioccolatino di Leo Messi. Una nazionale che non molla mai, che appena vede, come ha detto Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, commissario tecnico dell'Argentina, appena vede la preda in difficoltà azzanna immediatamente, appena sente l'odore di sangue. Diego,
3: partita, miglior partita fino ad oggi del mondiale dell'Argentina. Primo tempo interlocutorio, niente di che, né da una parte
2: noioso.
3: Noioso, molto molto fisico. Rinnovo quello che ho sempre detto: Paredes è il mio idolo incontrastato. Incontrastato. Secondo tempo, l'Inghilterra passa in vantaggio in maniera, dicono tutti, tutte le interviste hanno detto in maniera meritata. Non aveva fatto un tiro in porta, quindi non vedevo tanto merito. Da lì si è capito perché l'Argentina è una squadra forte. Hanno iniziato a giocare, hanno iniziato a martellare, hanno iniziato a chiuderli dentro l'area di rigore. E poi purtroppo torno sempre a dire una cosa, gli allenatori possono fare di tutto, però poi dentro lì al campo ci fanno i fuoriclasse e l'Argentina ce n'ha più dell'Inghilterra. Questa è la verità.
2: È vero, l'avevamo detto anche nel gioco social che avevamo fatto ieri, che ha scatenato tante discussioni e polemiche. L'Argentina era in vantaggio di un punto, due punti se non erro, ragazzi, perché i calciatori forti l'Argentina ce li ha. Magari non hanno overperformato in questo mondiale, ma il mondiale si vince non solo giocando bene, ma anche per diversi fattori che sono legati al gruppo, alla squadra, agli attributi che hanno i calciatori. Ragazzi, l'Inghilterra ieri negli ultimi 10 minuti era una squadra spaventata. Spaventata dall'aggressività dell'Argentina, che ha capito quando l'Inghilterra era spaventata e ha azzannato la preda, come ha detto Scaloni. Secondo me è giustissimo quello che ha detto Scaloni.
3: Quando sei dentro al campo ti rendi conto se gli altri hanno paura o no.
2: È così.
3: E non vinci due Coppa Americhe e un mondiale e sei finalista di un mondiale. A caso, no? Pure ieri l'hanno aiutato. Pure ieri, beh.
2: Sapevo che ti volevi togliere qualche sassolino.
3: Pure
2: Diego,
3: ieri. No, ma la cosa bella è che Luigi ci scrive dall'inizio del mondiale e ci scrive sempre: spero che l'Argentina perdi con Capoverde. Perda
2: bene,
3: con
2: però.
3: Capoverde. Infatti,
2: l'ha riscritto,
3: ma infatti oggi l'ha riscritto. Spero che perda domenica con la Spagna. Non cambia troppe maglie, lui.
2: Senti, Diego, so che ti hanno emozionato le parole di Messi al termine della partita.
3: È meraviglioso. Meraviglioso.
2: Diciamolo
3: perché,
2: quello che ha detto per chi non avesse sentito, diciamo, le parole di Messi.
3: Ha detto, a domanda di un giornalista, un mio caro amico grande maradoniano, gliel'ha detto: io sono un grande maradoniano. Ha detto: si parla che lo hai raggiunto o lo hai superato. Lui ha detto: no, io non ho né raggiunto né superato nessuno. Diego ci ha mostrato il cammino di come si battevano gli inglesi e noi siamo solo andati dietro a Diego. Diego è stata la nostra storia, nessuno arriverà a Diego. Siamo fortunati perché è stato argentino, era argentino, ci ha dato delle gioie incredibili, ha detto, ed io sto godendomi tutto quello che mi sta succedendo. Non mi sono mai paragonato a Diego, ha detto, mai, non l'ho mai fatto, mai lo farò, perché Diego è inarrivabile. E ha detto che lui porta nel cuore quello che ha vissuto con mio padre nel 2010. Sa che papà lo gli voleva bene e che papà di questa nazionale sarebbe stato orgoglioso. Bellissimo, bellissime, bellissime parole e soprattutto l'umanità e l'umiltà di un vero campione, del giocatore su questo mondo che gli è andato più vicino, sempre lontano, ma molto più vicino.
2: Bellissimo, devo dirti la verità, al di là dei colori mi hanno emozionato anche le parole di Lautaro Martinez. Per chi non le avesse sentite, lui al termine della partita ha detto, visibilmente emozionato, quasi in lacrime, ha detto: questi sono i gol che ti fanno ricordare la tua infanzia, sono i gol che sogni una vita. In quel momento mi è passato per la testa il regalo di mio padre, il primo regalo di mio padre, un paio di scarpe di calcetto. Ringrazio i miei genitori che mi hanno accompagnato al campo quando ero piccolo. Insomma, ragazzi, vi ripeto, quando ci sono queste partite subentrano una serie di fattori che diciamo possono influenzare in positivo o in negativo quello che è l'andamento della partita. E devo dire la verità, passa la squadra che merita, perché l'Argentina ha avuto più fame ed è stata più decisiva nei momenti decisivi nel percorso di questo mondiale. E quindi adesso ci vedremo una finale meravigliosa, al di là del tifo, al di là dei colori, al di là di tutto quello che potrà succedere. Sarà una finale meravigliosa contro due squadre che sono affamate, la Spagna e l'Argentina, ed è molto bello anche vedere la sfida Yamal-Messi.
3: Mi aspettavo questo messaggio. È sempre Luigi da Sheffield. Luigi da Sion, secondo me espulsione mancata all'Argentina nel primo tempo, quale sarebbe?
4: Non lo so.
3: No, ma che ne è successo niente. Quale sarebbe l'espulsione mancata?
4: Non lo so. Non lo so, francamente non lo so, però vi ripeto, dai, per quello che abbiamo visto tutti ieri, l'Argentina ha meritato di passare perché ha dimostrato di avere più fame dell'Inghilterra. È un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti. Il calcio, ragazzi, non mente mai e lo amiamo anche per questo. Allora, prima di cominciare con il filo diretto, ci sono già Saverio e Alfredo in collegamento. Devo andare al centro sportivo di Castel Volturno perché c'è Lucio Pengue per noi, secondo giorno di test agli ordini di Massimiliano Allegri prima della partenza per Di Maro. Lucio, a te, buon pomeriggio, ciao.
5: Ciao Gianluca, ciao Diego. Questo è un tempo da mare, ma proprio nel vero senso della parola, un po' da per andare a mare, un po' perché c'è un bel sole qui all'esterno del centro sportivo di Castel Volturno, quindi meglio il sole che la pioggia. Detto questo, c'è anche tanta presenza di tifosi del Napoli, alcuni giovanissimi che sono all'interno delle transenne, sperando che poi qualche calciatore terminato i test fisici possa poi fermarsi per una sessione di autografi. Chi è arrivato? È arrivato Massimiliano Allegri, uno dei primi. Nel frattempo una macchina che esce, non riusciamo a capire chi ci sia all'interno della macchina. Comunque Massimiliano Allegri è arrivato intorno alle 8:45 qui a Castel Volturno. Poi sono arrivati alla spicciolata anche alcuni giocatori che dovevano svolgere i test fisici dopo il plotone di ieri. È arrivato Di Lorenzo, è arrivato Spinazzola, c'è Politano, c'è Allison, insomma sono arrivati tutti questi giocatori che dovranno svolgere i test atletici. E c'è un bel clima qui all'esterno, pochi colleghi per non dire nessuno, perché evidentemente c'è il viaggio per il ritiro di Maro. Ricordiamo anche che domani mattina arriverà la squadra nella località trentina e poi alle 18 già il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Insomma, sono finite le vacanze per i giocatori del Napoli. Ora si dovrà lavorare tanto, e quindi saremo noi qui a raccontarvi tutta la stagione del Napoli.
2: Caro Lucio, torneremo con te ovviamente a collegarci nel corso del pomeriggio nel nostro appuntamento con Radio Gol dalle 13 alle 16. Ti auguro un buon lavoro. Mi raccomando, pedina i calciatori quando scendono dalle macchine.
3: Più che Lucio, Richard Gere.
2: Esattamente. In grande forma il nostro Lucio Pengue. Lo state vedendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV. Lo salutiamo. Ciao Lucio, a più tardi, buon lavoro.
5: Ciao, ciao Gianluca, ciao Diego. Questa è una citazione, questa mano così.
2: Un abbraccio al nostro Lucio Pengue. Pronti a cominciare il filo diretto 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Saverio, buongiorno, ciao.
6: Aguante Argentina.
2: Sempre.
6: Buongiorno. Sentite ragazzi, una domanda. Se sapete qualcosa di calciomercato, se ci sono delle novità, come sta andando il ritiro con Max Allegri, secondo voi come giocherà il Napoli con Max Allegri, quindi con quale modulo e con quale modalità di gioco principale, poi ce ne saranno diverse. E poi ragazzi, volevo chiedervi una cosa che già ho detto più volte, cioè, non è una critica, è un consiglio. Sia sul sito che sull'app non ci sono le vostre repliche che io vorrei ascoltare.
2: Saverio, allora ci stanno sicuramente lavorando i tecnici, non ti preoccupare, sarà una nostra missione segnalare questa cosa, e stai sereno che presto arriveranno e le troverete su kisskissnapoli.it e sulla nostra app ufficiale di KissKiss Napoli. Salutiamo il caro Saverio e voliamo da Alfredo. Ciao Alfredo, buongiorno.
7: Ciao ciao ragazzi, ciao Gianluca, ciao Diego.
3: Ciao Alfredo, buongiorno.
7: Allora, io sono contento delle parole di Messi, le ho ascoltate insieme a voi, bellissime, però lo sai a chi dovrebbero arrivare queste parole? A quello che hanno detto vergognosamente ieri nella Rai Sport. Fammi citare Antinelli per favore, sì. Lo so che a te i nomi non ti piacciono, ma no, Antinelli prima e Palaferrari prima e Antinelli dopo, per mezz'ora ci hanno fracassato le cosiddette, e dire adesso a 39 anni non si discute.
2: Li ho sentiti.
7: L'hai sentito, penso è migliore al mondo, perché a 39 anni fa delle cose che non fa nessuno, meno male che c'erano Tardelli e Graziani che hanno detto basta questa cosa, ha messo pure in mezzo Adani ha detto più o meno quello che ha detto Messi, che non è altro Messi che la prosecuzione di quello che era Diego. Ma si possono paragonare queste due? Ma si può paragonare?
2: Allora ragazzi, l'errore Alfredo, l'errore,
3: ma io credo, vai, Diego, ma vai, io no. credo Alfredo, io credo che ieri l'intervista di Messi sia stata veramente
7: esaustiva.
3: No, ha zittito tutti. Ha detto io non mi sono mai paragonato a Diego, mai mi paragonerò, perché è stato il più grande di tutti. Io sto continuando e sto godendo del mio percorso in nazionale, sono felice di giocare l'ennesima finale di un mondiale e di aver portato il mio paese io insieme ai miei compagni a una nuova finale. Io non mi sono mai voluto paragonare, mai lo farò e mai lo vorrei, vorrei che tutti lo facessero. Io vorrei solo che Diego si possa ricordare per quello che ci ha dato, per il calciatore che è, e ho nel cuore tutti i momenti belli che io ho vissuto insieme a Diego.
7: Diego, ti posso dire una cosa, però c'è bisogno che te la dica a te, perché tu non c'è bisogno. Qua vogliono riscrivere la storia. È da troppo tempo che sto sentendo che vogliono riscrivere la storia. E dalle prossime generazioni vogliono solo che ci sia Messi. Non esiste. Io che ho visto con gli occhi e vedo tantissime volte materiali YouTube, quei falli che subiva Diego, le cose che faceva. Andate a vedere entrate killer in Spagna. Ma che l'ha subito Messi, sti cose? Cioè andate a vedere il potere che
2: ieri lo hanno malmenato. No, non è niente di paragonabile a quello che ha subito Maradona, che veramente veniva falciato ogni secondo. Però ieri Messi l'ho visto in mezzo a Stones e qua hanno provato a menarlo in tutti i modi.
7: Era un altro calcio.
2: Certo. Poi la tecnologia ha evitato tutte queste cose.
7: Storia, Diego, pensaci tu, voglio riscrivere la storia. Questa. Un'ultima riflessione e poi vi lascio.
2: Vai, Alfredo, vai.
7: Su Napoli, questi due acquisti giovani, diciamo, 22 anni, quello del Catanzaro
2: e Palazzoli.
7: Sembrerebbe che stia tornando il mercato della sostenibilità, che io auspico. Napoli deve trovare questi giocatori.
3: Apro e chiudo parentesi, Favasulli molto forte.
2: L'hai detto già tempo fa.
3: L'ho detto spesso.
7: Mi descrivi Favasulli? Era la mia domanda, era proprio questa. Che
2: vai, te lo faccio descrivere da Diego. Alfredo, ti salutiamo, un abbraccio.
7: Sempre.
2: Diego, allora, vai. Favasulli, Diego su Favasulli.
3: Favasulli è un esterno destro. Secondo me può fare anche l'esterno un po' più alto. Può fare il quinto. E ha fatto anche il quarto e anche il nazionale lo ha fatto. È un giocatore di grande.
2: Salutiamo, un abbraccio.
7: Sempre.
2: Diego, allora, vai. Favasulli, Diego su Favasulli.
3: Favasulli è un esterno destro. Secondo me può fare anche l'esterno un po' più alto. Può fare il quinto. E ha fatto anche il quarto e anche il nazionale lo ha fatto. È un giocatore di grande gamba, ovviamente

0: cosa grandissima.
1: Essere nel giro della nazionale non è scontato, Silvia, sei uno dei migliori giovani che
0: grandissima stagione, e magari potesse arrivare qua. Apro e chiudo parentesi, Favasuli, la Fiorentina l'ha regalato al Catanzaro.
1: Sì, grande errore della Fiorentina.
0: Quindi non li facciamo solo noi. Capita.
1: Poi queste società,
0: diciamo che sotto questo punto di vista Roma e Manchester United sono un gradino sopra tutti quanti.
1: Va detto che i vivai di Roma e Fiorentina sono vivai che producono tantissimi giocatori, forse il triplo e il quadruplo di quelli che produce il Napoli, perché queste società investono tantissimo sul settore giovanile, insieme all'Atalanta, all'Empoli, ce ne sono tante in Italia, che poi spendono tanti soldi per il settore giovanile e poi vengono prodotti dei giovani che purtroppo poi quando crescono vanno all'estero. Mi viene da pensare a Palestra, a Calafiori.
0: Questo è un messaggio che aspettavo e mo mi rispondono. Gianluca, oggi.
1: Mo ti rispondo.
0: Oggi. Chi scegli, Messi o Bellingham?
1: Ragazzi, non è stata capita come cosa, perché noi stavamo formando la squadra ideale. Chiedi a qualsiasi allenatore oggi di scegliere tra un ragazzo di 20 anni e uno di 39, è normale che prenda ragazzi di 20, perché un ragazzo di 39 quanti anni può avere? Un anno ancora ad alti livelli.
0: Una domanda, oggi chi sceglieresti?
1: Ma la domanda non era nella partita di ieri, era nella stagione. Cioè inizia la nuova stagione, chi prendi? Bellingham?
0: Allora domani, do uno spoiler. Domani faremo lo stesso gioco
1: con la finale.
0: Con la finale.
1: Sì, okay? Là ci divertiamo.
0: Perché la Spagna è forte.
1: Con chi lo metti a paragone, Messi? Non con Oyarzabal,
0: No, con Yamal. Chi prendi oggi?
1: Yamal.
0: Va bene, bravo. Porta fortuna.
1: Va bene. Giovanna, ciao, buongiorno.
0: Io continuo a dire, Giovanna, perdonami, continuo a dire che se quello si allaccia le scarpe è sempre più forte di tutti ad oggi.
1: Giovanna, ciao, buongiorno. È un mostro, ragazzi,
2: buongiorno.
1: È sotto gli occhi di tutti.
2: Ciao Giovanna. Innanzitutto un caro saluto, mi ascolto sempre.
0: Grazie Giovanna.
2: Anche se devo dire una cosa che forse con la quale non sarete d'accordo, mi dispiace.
1: Vai.
2: Non ti fare più per l'Argentina. Ho tifato l'Argentina tanto, perché io il primo abbonamento l'ho fatto nell'86. Ho visto tutto il periodo del grande, dell'unico e solo. E vi dico il mio pensiero, appassionato così, da una modesta fruitrice del calcio, non ne capisco, frequento lo stadio solo da 40 anni, insomma.
0: Bene, perfetto, da più tempo di noi, sicuramente.
2: Però non ho le vostre competenze, però a me dispiace, perché io tifavo Argentina, perché per me una rappresentava anche la forza di un popolo, cioè rappresentava proprio il popolo. Messi vedo che va troppo a braccetto con i poteri forti, sinceramente a me non riesce a stare proprio simpatico, e non mi piace come è stato l'andamento di questo mondiale, e vedo l'Argentina che è stata molto favorita.
1: E va bene, Giovanna, ti salutiamo. un abbraccione. Grazie a te per aver telefonato. Grazie a te,
0: ciao, Giovanna, grazie
1: per aver telefonato. Ragazzi, ognuno ha una sua opinione, l'importante è discuterne in modo signorile, come ha fatto Giovanna. Poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Senti, ma qua mi mandano, te lo faccio vedere soltanto a te, delle immagini di Messi e i soliti complottisti, no? Che potrebbe essere in fuorigioco nel momento in cui arriva il pallone, dove mette in mezzo.
0: C'è
1: poi
0: la linea per Lautaro Martini. Non è possibile,
1: Marco, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao. Io ho vissuto tutti gli anni del grande Dios.
1: Ero
3: stato a Napoli, me lo sono goduto in lungo e in largo, di giorno e di notte. Quindi, perché lavoravo in un famoso locale anche, lui spesso veniva a ballare.
1: Quello di via Petrarca?
3: Yes. Anche quando c'erano le squadre.
1: Cacciassa, lo possiamo dire, tanto non c'è più. Ora c'è un supermercato al suo posto.
3: Anche quando venivano le squadre avversarie, lui era molto amico di Renato, che giocava nella Roma, e vengono a ballare da noi. Quindi il padre Renato poi l'ho rincontrato in spiaggia di Ipanema, perché io l'inverno vivo in Brasile.
1: Ok.
3: Quindi sì. Allora,
1: dove?
3: Io a Rio de Janeiro.
1: A Rio, ok.
3: Renato gioca al foot volley sulla spiaggia.
1: Bello.
3: Che sicuramente conosce.
1: Che bello, che
3: foot
1: bello.
3: Allora, in Brasile stanno finalmente riaprendo i libri su Garrincha, perché per i brasiliani, il popolo brasiliano, il più forte della loro storia è Garrincha, non è Pelé.

0: Garrincha non è stato spendibile come storia perché era alcolizzato. Quando Garrincha morì, il nostro Dios attaccò Pelé fortemente. Se andate a leggere le interviste dell'epoca, e disse aveva fatto morire di fame un suo amico, cosa che Maradona, scusate se mi emoziono, non avrebbe mai fatto. Ok?
1: Sì, no,
0: fortissimo, a me c'è cioè, proprio a capa bassa, a testa bassa. Questo. Garrincha, poi si vadano a vedere i funerali di Garrincha e quelli di Pelé. Quelli di Pelé, ridicoli, quelli di Garrincha, milioni di persone, anche al velorio, ossia alla camera ardente. Infatti nel Maracanà, lui che era del Botafogo, nel Maracanà c'è il museo Garrincha, nella sede del Flamengo c'è il museo Garrincha, lui era del Botafogo. Ok?
1: Oggi, sì.
0: Dal paragone Maradona-Messi, allora Maradona è Zorro 2.0, Messi è Don Abbondio, parte del sistema.
1: Però Marco, se hai ascoltato Diego all'inizio del programma oggi elogiava le parole di Messi, perché ieri Messi è stato...
0: Io di Messi non conosco nemmeno la voce. Non l'ho sentito mai prendere posizione sulla Palestina, su questi, su quelli.
1: Però
0: il
1: allora
0: calcolo proprio Messi, per me non esiste.
1: Ragazzi, ma voi dovete... Io ho capito che sul paragone queste cose le sottolinei.
0: I personaggi sono forti non solo in campo.
1: Marco, però c'è una linea molto sottile, perché determinate persone preferiscono distinguere quello che è il calcio dalla politica.
0: Eccellente, non capiscono cosa significa essere un personaggio come Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona non faceva mancare niente a nessuno. E il famoso pugile Martinez argentino in una bellissima intervista l'ha detto, quando noi non avevamo niente da mangiare, avevamo Diego, diceva, capito? C'era Diego, quindi nessuno se ne preoccupava, era solo Diego. Messi è un Don Abbondio, parte del sistema, che se fosse vissuto in quegli anni 80 avrebbe finito la carriera a 20 anni.
1: Vabbè, questo non lo possiamo sapere, sono illazioni, perché stiamo godendo ora Messi a 39 anni, fa ancora il mostro in mezzo al campo, in mezzo ai ragazzini, quindi questo non lo possiamo sapere. Ogni persona ha un suo carattere, una sua personalità, chi sceglie di essere questo, quello e quello, e chi sceglie di essere solamente quello. Non si può biasimare una persona per una scelta di vita. Poi l'amore,
2: non si può parlare di una persona, non si può parlare di un giocatore che ha detto che lui non ha mai fatto il paragone, non si è mai voluto paragonare. Diego è il più grande della storia, punto, l'ha detto Messi ieri.
1: È allontanato le polemiche.
2: Non c'è più niente da dire. Giallo, senti, Paolo Cannavaro, l'ex difensore ed ex capitano del Napoli, ovviamente, dopo la vittoria dell'Argentina, ieri si era fatto un post che ha fatto parlare, ha fatto ovviamente io sono molto d'accordo con questo post. Il post dice: la finale sarà Argentina-Spagna. Le squadre con meno struttura fisica di tutte, ma con la tecnica migliore di tutte. Viva il calcio! Un messaggio per gli addetti ai lavori italiani. Continuate pure a prendere giocatori alti, veloci e che corrono tanti chilometri, con i piedi montati al contrario, però.
1: Paolo lancia un messaggio che vale più di 1000 parole, ragazzi. Perché è una grande verità, Diego. Tu hai modo, no, di lavorare con i giovani, vedo che sei sempre, a prescindere da quello che è il tuo lavoro con le squadre, vedo che tu sei molto attivo anche sui ragazzini, no? Vai a visionare spesso ragazzini nelle scuole calcio. È un sistema che effettivamente deve cambiare. Cioè, Paolo Cannavaro dice delle cose sacrosante.
2: Allora, il problema viene veramente dalle basi, no? Io ho assistito a delle scene di quando società professionistiche vanno su scuole calcio e vanno a opzionare i giocatori. No? Tu sai che ci sono tante società oggi, non solo del nord purtroppo, che prima di prendere un ragazzino guardano i genitori. Sai perché? Perché se i genitori sono piccoli non li prendono, se i genitori sono alti li prendono, perché possono crescere.
1: Pazzesco, ragazzi.
2: Io ci sono stato e non me l'hanno raccontato, l'ho visto io. Sto parlando di società d'elite, non sto parlando di, con tutto il rispetto, squadre serie C o squadre serie o serie D. Fino a quando il metro di giudizio sarà questo e non quello di vedere chi sa giocare veramente a calcio, La situazione sarà sempre questa.
1: Purtroppo è così. Come dice Ciro Froio, ci dobbiamo fermare per due minuti. Ci sono Ivan e Alberto già collegati, tra pochissimo da loro, subito dopo la pubblicità.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
4: Eccoci rientrati, corriamo da Ivan. Ciao Ivan, buongiorno.
5: Signori, buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Diego, buongiorno.
4: Ciao Ivan, buongiorno.
5: Dico, allora, per farti capire il bene che il popolo napoletano vogliamo a Diego Armando Maradona. Papà, 77 anni, ha detto: Maradona non me la dà qua. Quindi oggi Maradona avrebbe fatto il tifo per Messi e per l'Argentina. Dico, che ne pensi? E vi saluto.
4: Ciao Ivan, ti faccio rispondere da Diego. È certo che avrebbe fatto il tifo per l'Argentina e per Messi, ragazzi. Voglio, sarebbe stato in prima linea.
6: Un attimo interdetto. È normale il tifo.
4: Sarebbe stato in prima linea. Anzi, sarebbe stato in prima linea, secondo me, a esultare con i calciatori dell'Argentina, sicuramente.
6: Ma è una cosa logica, una cosa normale. Mio padre è argentino, per papà veniva la maglia dell'Argentina era priorità nella vita, sempre.
4: Tu sei stato, no, a Villa Fiorito con...
6: Sì, se c'è una cosa che lui ci ha sempre insegnato è che la maglia dell'Argentina non si scude, si ama. Noi siamo stati, lui l'ha detto anche in varie interviste, no? Diceva lui: a me il calcio mi ha dato tutto, dobbiamo essere grati al calcio e dobbiamo essere e siamo argentini. Parlava della famiglia, ovviamente. Siamo argentini e dobbiamo tifare per l'Argentina sempre. E quindi questo è un insegnamento che lui ci ha dato ed è giusto che noi lo portiamo avanti, come io lo porto avanti con i miei figli. Poi è normale, i miei figli sono nati a Napoli, sono napoletani e quindi per il 50% hanno il sangue napoletano. Però questo non vuol dire niente.
4: Certo.
6: È normale che lui avrebbe tifato Argentina, certo. Certo non per l'Inghilterra.
4: È normalità.
6: Questo è poco, ma sicuro.
4: È normalità. Alberto, buongiorno, ciao.
7: Buongiorno ragazzi, sempre Forza Napoli e Forza Argentina.
6: Anche sempre, Alberto.
7: Sono d'accordo con l'amico di prima, il Maradona non si deve mai toccare, mai nominare e paragonare. Messi è il minimo che ha fatto con le dichiarazioni, perché più di quello non può dire, perché Diego è stato come un padre per Messi, l'ha sempre sostenuto, ci ha creduto. Messi non è il mio tipo di calciatore, è un grandissimo. Partiamo da qua. Messi a me non piace tanto come calciatore, anche come personalità, però indossa la maglia dell'Argentina, va rispettato. Ieri sera io non ho esultato col gol di Lautaro, che è un altro personaggio che a me non piace, però chapeau all'Argentina ieri sera, che ha ribaltato una partita che al primo tempo mi sembrava chi si doveva ammazzare per prima andare in verità numerica. Solo questo, tifiamo Argentina, speriamo che alza il... E Diego, un'altra cosa, solo
6: non
7: questo.
6: Ho capito. Alberto, non ho capito. Inferiorità numerica, che cosa? Non ho capito.
4: Allora,
7: che si stavano prendendo a botte fra falli e falli.
4: Vabbè, ma quella è una partita nervosa. Che è una partita nervosa, si sa, cioè si sapeva, ragazzi.
7: Il primo tempo a me non mi è piaciuto tanto.
6: No, non è piaciuto a nessuno. È stato un primo tempo interlocutorio brutto, l'abbiamo detto tutti.
7: Poi dico, Diego, come hai detto tu, Maradona era per la gente, per i popoli. Guai a chi gli toccava l'Argentina, come hai detto tu, e altrettanto l'ha fatto con il popolo napoletano.
4: È vero, Alberto, okay. È così, ragazzi.
7: Per tutti.
4: Un abbraccione,
6: ciao,
4: Alberto.
6: Ciao, Alberto.
4: Ragazzi, le parole queste
6: Alberto veramente ha detto: non mi piace tanto come calciatore Messi.
4: No, vabbè, ma
6: forse me lo sono
4: la discussione pensato, finisce con le parole. La discussione finisce con le parole di Messi al termine della partita, no, da gran signore.
6: Ma, senti, Gianlu, ci scrivono: secondo te è possibile che Allegri possa ripresentare o riadottare il sistema di Antonio Conte 4-1-4-1?
4: secondo me allora lui ha parlato sempre di continuare il lavoro, cioè quando lo hai ascoltato in conferenza stampa molto bene tu, che a maggior ragione eri presente lì al Teatro San Carlo di Napoli, lui ha detto più volte bisogna continuare il lavoro di Antonio, quindi potrebbe essere un'opzione. Ragazzi, la verità è che fino a quando non vediamo uno straccio di allenamento è chiaro che i dubbi ce li porteremo avanti. Ora si saranno i primi allenamenti di ripresa eccetera eccetera, poi dopo già da metà di ritiro di Di Maro inizieremo a capire di più.
6: Esatto, anche perché bisogna anche fare una disamina, nel senso è vero che il sistema di gioco è importante, ok, perché è normale che una squadra si identifica in un sistema di gioco, però sono più importanti i concetti,
4: certo,
6: tu dai di gioco,
4: certo,
6: perché tu puoi giocare 3-5-2, puoi giocare 4-3-3, puoi giocare 4-3-1-2, puoi fare tutti i moduli e i sistemi, puoi adottare tutti i moduli e i sistemi che vuoi. Il problema è l'interpretazione,
4: certo,
6: cioè, perché per esempio vedi l'Inghilterra, una squadra molto forte che ieri si è letteralmente non lo posso dire, non posso dire mai,
4: si è fatta sotto negli indumenti
6: intimi, ecco, e si è fatta sotto. Lì non c'è sistema che regge,
4: vabbè, la salta tutto, salta tutti gli schemi,
6: manca,
4: lì,
6: quando manca il carattere, quando manca la voglia di vincere, purtroppo non, cioè puoi fare, quindi per me è più importante il come interpreti un gioco che il gioco in sé per, che il sistema in sé per sé. Nagelsmann in una sua in un suo video molto molto famoso dice: i sistemi di gioco noi li vediamo due volte in una partita, quando si batte il primo tempo e quando si batte il secondo tempo, poi dopo i sistemi non ci sono più, non esistono più, perché esistono movimenti, esistono situazioni alle quali i giocatori devono reagire. È maledettamente vero, cioè il sistema nel calcio degli anni 80 forse era più importante, oggi è un calcio dinamico,
4: è vero,
6: quindi
4: certo, poi
6: quindi dico, l'interpretazione, Giallo, è fondamentale
4: d'accordo.
6: Perché se il Napoli avrà un'interpretazione offensiva, allora sarà un Napoli diverso. Se il Napoli avrà un'interpretazione difensiva, è normale che sarà un Napoli di altra pasta, come dirti, dipende dalle mentalità. Certo, è normale, Allegri non ci ha mai detto non ci ha mai dimostrato di amare un calcio particolarmente offensivo, però
4: certo, ci vuole, è vero, ci vuole l'interpretazione, è fondamentale, come dice Diego, ci vogliono anche gli interpreti, perché se ieri l'Argentina mi mette De Paul, Otamendi e Lautaro Martinez, che sono tre guerrieri, a 15 minuti dalla fine, ti puoi aspettare una rimonta. È chiaro che ci vuole, come si dice a Napoli, la carne e le salsicce, Diego, perché ci vuole gente con gli attributi in mezzo al campo, che possa avere la personalità e il carattere di riprendere le partite, di portare la squadra. Gli uomini simbolo ci vogliono nella squadra. Io credo che il Napoli due o tre elementi di spicco ce li ha per quanto riguarda la garra, e quindi questo ci fa piacere, e facciamo lavorare mister Allegri. Luca, ciao, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, buongiorno Diego.
6: Ciao Luca, buongiorno.
8: Conoscendo tuo padre, secondo te ieri, oltre al popolo e la squadra argentina, quanto l'abbiamo fatto godere noi napoletani? Cioè,
6: assai.
8: Quando ha potuto lui vedere Napoli? Per una volta, secondo me, è lui a dire grazie a noi, dopo che per 40 anni l'abbiamo sempre ringraziato noi, no? Quindi... ieri è stata una cosa, io immaginavo lui nel cielo che ci applaudiva e diceva grazie.
4: Ieri Napoli era qualcosa di incredibile. Io ho fatto, devi sapere che sono andato al centro storico a vedere la partita perché volevo proprio vivere l'atmosfera, erano tutti con le maglie dell'Argentina, una cosa, no, incredibile.
8: Io finale ho sentito
9: chi è che mai l'Inghilterra.
4: Qualcuno ne ho visto pochi alla fine della partita, abbastanza dispiaciuti, diciamo.
8: Era qualche turista, però...
4: Pensa il turista inglese che capita proprio a Napoli il giorno d'Inghilterra Argentina, come si deve sentire?
8: Voglio dire una cosa, no, perché noi proprio l'essere umano cerca sempre il paragone e non pensa mai, diciamo, alla continuità, perché se vogliamo parlare di campo, diciamo, Messi sta continuando, ha fatto vedere qualcosa in più, qualcosa in meno, però in una squadra dove Messi è cresciuto e ha dato e ha vinto tutto quello che si poteva vincere, no? Io non penso che ieri a Barcellona per Messi c'era gente che piangeva al fischio finale solo per il piacere di vedere Messi in finale. Cioè, a noi Maradona, consentimi questa frase, si dice sempre: morto un papa se ne fa un altro. Per noi dopo Maradona non c'è stato mai più nessuno, nonostante, se tu senti le ultime dichiarazioni di Osimhen, no? Anche fuori luogo, secondo me. Però lui in qualcosa di vero lo dice, dice: tu a Napoli puoi vincere pure 5 Champions, loro metteranno sempre Maradona avanti a tutto e tu sarai sempre il secondo. Voglio dire, a Osimhen te le potevi pure risparmiare, perché è vero che è così, ma no perché si portano trofei, perché Maradona ha portato, oltre al campo, è stato unico nel difenderci, nel rappresentarci, nello schierarsi con noi e con il popolo, con tutto il popolo, con i più deboli contro i più potenti. Quindi quando inizierete a fare questo, prima come uomini e poi come calciatori, secondo me verrete ricordati altrove. Ma la differenza non la fa il popolo napoletano, la differenza l'ha fatta lui, che si è fatta amare così tanto. E non è stato il popolo a cambiare le sorti della storia, è stato lui, perché qua ne sono passati tanti che hanno portato qualcosa. Ma quello che ha lasciato lui umanamente, io non l'ho visto nemmeno giocare e sono pazzamente innamorato. Cioè, per me, dopo la mia famiglia, in prima persona c'è lui, è il Napoli, e non l'ho visto nemmeno giocare, ma è quello che ha lasciato umanamente. Quindi i paragoni del campo, Messi sta continuando una storia bellissima, e penso che Maradona domani, cioè domenica, spero che Messi fa la tripletta, perché poi Maradona era uno che se ne infischiava di queste cose, lui in prima persona tifa quello che ha sempre fatto. Maradona, se domani Messi domenica fa una tripletta, mica pensa al paragone, lui pensa al popolo argentino, certo. Pensa alla gente felice, pensa a Messi felice, e questo basta a pensare questo, a non fare più paragoni, che se Maradona fosse stato qua gli avrebbero fatto la domanda: ma se Messi vince un altro mondiale, non pensi che poi nelle gerarchie Maradona dice: guaiù, ma io ho già vincito un mondiale per l'Argentina, per il popolo argentino, ma a me mettetemi in secondo piano, facciamo vincere il nostro popolo.
4: È così, Luca, è così. Un abbraccio, ti salutiamo.
8: Ciao, ragazzi.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Forza Diego, sempre.
6: Sempre. Gianlu, ci arriva un messaggio che mi fa riflettere un poco. Vi state creando un'aspettativa troppo alta su Allegri riguardo al gioco. Non cambierà nulla rispetto agli ultimi anni. Il suo è un calcio finito, e anche avendo i campioni, l'esempio lampante l'abbiamo visto in Francia-Spagna, dove c'è un mismatch importante. Io non sono tanto d'accordo su sto mismatch,
4: Io faccio una bella foto a questo messaggio, aspetta, me lo
6: ma sono riusciti a ridurre il gap con gioco collettivo e organizzazione, perché sono anni che si vince così, sicuro. Sono d'accordo, si vince con la qualità, con l'organizzazione di gioco e con tutto quello che è, però se non hai giocatori bravi puoi organizzarti quanto vuoi, a Francia ti fa 4 gol.
4: Esattamente. Amen. Vincenzo, ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno. No, ma Osimhen ha detto una cosa grandiosa, dicendo: noi a Napoli possiamo vincere tutto quello che vogliamo, ma viene sempre prima Maradona. Purtroppo con un sentimento così grande, purtroppo non ci possiamo farci niente, perché Maradona ci ha dato l'indennità di essere tifoso napoletano, essere tifoso e tifoso per lui. Quindi Maradona non ha dato un segno solo per Napoli, ma ha dato un segno per un mondo intero, dove l'Argentina, la differenza tra Argentina e Italia, che l'Argentina ha un'indennità di argentino, invece noi napoletani ci abbiamo dato un'indennità
5: napoletana, sì, e non quella italiana, perché ci guardiamo negli occhi, come ultimamente ho sentito un'intervista, che gli argentini basta che si guardano negli occhi siamo argentini, e invece noi basta ci guardiamo in galluccio e siamo napoletani e siamo Maradona. Quindi la differenza anche tra Maradona e Messi purtroppo non si può paragonare. Io ho il piacere enorme, ieri ho risultato, perché ieri io sentivo nel mio quartiere, diciamo nel mio quartiere, che suonavano le trombe perché ha segnato l'Inghilterra. E io ero fuori per scazzonare il campanello, mi sentivo il caccavello, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, enormemente che possa vincere, anche se purtroppo
4: vediamo Vincenzo, perché nel dirti questo ti saluto e ti ringrazio. Se la Spagna ha avuto due facce secondo me in questo mondiale, la faccia bellissima della partita contro la Francia di dominio assoluto, per esempio se la Spagna dovesse fare una partita come ha giocato quella contro il Portogallo, l'Argentina vince 4-0, perché perché no, ma è un dato di fatto, perché se aspetti quella squadra, se aspetti l'Argentina, ragazzi, Inghilterra docet, cioè se aspetti l'Argentina ti dà tre palloni, perché ha giocatori che sono aggressivi, però, in area di rigore, però come abbiamo raccontato, Diego, prima di andare in onda, scusa se ti interrompo, io e te abbiamo dipinto quello che è stato il gol di Lautaro del 2-1. Lautaro, che è una bestia di area di rigore, ora al di là dei colori, l'attaccante dell'Inter, ragazzi, ma è forte. Cioè,
6: stiamo parlando dell'Inter, stiamo parlando del mondiale.
4: Un attaccante che in area di rigore si è messo in mezzo ai due colossi dell'Inghilterra e li ha fregati a tutti e due nel giro di mezzo secondo.
6: Fumati in un tiro di sigaretta entrambi, Stones e Cozza.
4: La metà di loro due.
6: Capito? Vabbè, poi devi tenere sempre il 10, che però col destro ti mette quella palla.
4: Non te l'aspetti, che pensi vada sul sinistro. Pensi vada sul sinistro e te la mette col destro. Cioè, ragazzi, anche
6: però
4: qui
6: per
4: si
6: esempio,
4: vedono i mostri.
6: Mi identifico tantissimo in questo messaggio. La Spagna ha un tasso tecnico mostruoso. Come si fa a parlare solo di organizzazione? Quanto è vero, ragazzi, ma avete visto il centrocampo della Spagna?
4: Sì,
6: cioè questi non fanno giocare a Pedri.
4: No, è pazzesco.
6: Non fanno giocare a Pedri, già Pedri, cioè un mostro. Un mostro, tanto è vero che io penso che la partita di domenica sarà una partita molto bella, decisa in mezzo al campo, perché sono arrivate le due squadre che in mezzo al campo sono le più forti.
4: Sono le più forti, sì.
6: Senza se e senza ma.
4: Sì.
6: Forse il Portogallo pure era a questo livello,
4: però non si è espresso.
6: Però João Neves, Vitinha,
4: e hanno deluso
6: Bruno Fernandes,
4: però hanno deluso palesemente.
6: Sì, però dico, sulla carta forse il Portogallo era il terzo centrocampo, sì, più forte, no? Però per esempio, da un lato Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Gavi, Pedri. Non so malissimo in mezzo al campo, Baena che è forte, dall'altro lato McAllister, De Paul, Enzo Fernandez, Paredes, Palacios, un giocatore forte, non ha mai giocato, Nico Paz non ha mai giocato, non ha mai strusciato il campo. Questo è una squadra che però sai, ridurre tutto all'organizzazione. Tu sei organizzato, giochi bene, sei forte, che di ne giocatore forte, già lui.
4: È vero.
6: Perché sennò
4: poi devi anche saperli mettere in campo. Deschamps ha fatto un'insalata con la Francia.
6: Rodri, non penso che
4: cambia,
6: sia la stessa cosa.
4: Cambia, sì.
6: Non credo sia la stessa
4: potrebbe
6: cosa,
4: cambiare, non lo so, ma potrebbe cambiare. Allora ci dobbiamo fermare.
6: In negativo.
4: Ci dobbiamo fermare due minuti e poi rientriamo per il rush finale di Diego. C'è
11: Autoscala, guida il tuo futuro.
12: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
13: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
15: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
16: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
17: Signora, prende anche le olive?
18: Sì, ma olive granata.
19: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, eccoci rientrati, caro Diego.
3: Sarà l'arbitro della finale?
2: Allora, ieri sentivo Bergonzi discutere alla Rai di questa cosa dell'arbitro, perché ovviamente c'è anche una questione geopolitica da analizzare nella designazione. Sarà Pierluigi Collina a decidere
3: arbitrerà Collina?
2: Magari sarà Pierluigi Collina a decidere chi arbitrerà. Pierluigi Collina, designatore ufficiale della FIFA, a decidere chi arbitrerà la partita. Ci sono un paio di nomi interessanti, non figurano italiani tra i candidati.
3: Vabbè, ci mancava.
2: Ad oggi non, secondo me non ci sono arbitri all'altezza di arbitrare una partita del genere.
3: Allora, io sono, tu lo sai, no? Non ho stima umana per Falcao, per quello che ha combinato nella sua vita privata. Vabbè, non è importante.
2: Sì,
3: però
2: sì,
3: Falcao diceva che diceva una cosa giusta. Se riusciamo a trovare un arbitro che possa parlare in spagnolo ma che non sia vicino a nessuno delle due culture, sarebbe una cosa positiva, perché entrambe le squadre parlano in spagnolo, quindi sarebbe più semplice parlare in spagnolo. Perché ridi?
2: Certo.
3: No, mi devi dire perché ridi.
2: È la verità, è che mo diranno se vogliono favorire l'Argentina. Vabbè, andiamo avanti.
3: Ma pure la Spagna parla spagnolo.
2: Andiamo da Francesco.
3: Sì.
2: Ciao Francesco, ragazzi. Buongiorno. Ciao.
4: Allora, mi presento, ho 69 anni, per cui Diego, quando ci vedevo, perché adesso sono non vedente, l'ho visto giocare. Io, scusatemi, devo fare una domanda. Sento tanto parlare di Diego, io ho qui la statuetta di Diego, ma potete darmi una risposta senza che nessuno si offenda? Perché Maradona è morto da solo? Dove erano gli amici, quelli più intimi, che gli stavano vicino? Io non voglio risposte, perché penso che...
3: No, io te la do la risposta.
4: Maradona è morto da solo.
2: Francesco, ti faccio rispondere da Diego, grazie naturalmente per aver telefonato e per l'ascolto.
3: Allora, io a questa domanda già ho risposto varie volte, ed è una domanda che mi fa girare molto
2: le scatole,
3: perché questa è una grandissima bugia che hanno detto, grandissima. Da parte nostra non è mai stato lasciato solo. Mai, non
2: ricordiamo,
3: è mai stato solo.
2: Tu stavi molto male.
3: Io stavo dentro un ospedale
2: a lottare per la vita.
3: Quindi, se io non c'ero, è perché ero impossibilitato ad esserci. Non vendiamo questa bugia. A me degli amici non mi interessa niente. Perché io credo che la bugia più grande che ci vendono nella nostra vita sia l'amicizia. Che ognuno alla fine, quando deve tirare l'acqua al suo mulino, tira l'acqua al suo mulino, ma gli amici non esistono. Però sfatiamolo questo mito e questa stupidaggine che mio padre è morto da solo. Mio padre non è morto da solo. Questa è una grande stupidaggine.
2: Gianni, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Forza Napoli. E forse la finale, chi vinca è migliore,
2: sempre,
5: ragazzi.
2: Sempre Gianni, sempre.
3: Che vinca l'Argentina, ce ne fotte del migliore.
5: Allora, Diego, non me ne volere, tu sei metà argentino e ti sei argentino, ovviamente. Io sono di origine spagnola e simpatico.
2: Ah, ok.
3: No, perfetto. No.
5: No,
3: è giustissimo.
5: Per essere coerente all'identità di ogni napoletano, no? Se io dico sono napoletano e sono italico, ovviamente so che la mia famiglia discende dagli spagnoli e ovviamente io simpatizzo per entrambi, e che vinca è migliore. Poi volevo dire una cosa, per quanto riguarda il confronto Maradona-Messi, secondo me Tardelli, un plauso a Tardelli,
2: va fatto,
5: due volte ha dato le risposte che andavano date, uno su quello che era il Maradona oltre che sportivo ma politico, e le cose le diceva senza peli sulla lingua, e due ieri l'ha spiegato, no? Dice i calci che prendeva Maradona e come erano duri i difensori su Maradona, non so oggi quando potrebbe resistere un campione in campo, una partita intera.
2: No, vabbè, questo è sicuro.
5: Non so se Diego ha conosciuto mai Costanzo Celestini.
3: Certo, certo, anzi.
5: Era un grande amico di papà, Costanzo Celestini. Mi ricordo il primo anno fu lui che me lo fece incontrare di persona, io non finirò mai di ringraziarlo. E poi un'altra cosa, io spero che gli allenatori, io parlo italiano, perché visto che il calcio inglese ieri che lo si decanta tanto, il calcio inglese, il miglior calcio al mondo, secondo me ieri hanno dimostrato che comunque non è, è solo il calcio che ha più soldi, ma non è il miglior calcio al mondo, perché spero che abbiano visto la partita, che fare blocco basso non porta da nessuna parte. Spero che gli allenatori che allenano in Italia abbiano visto la partita e abbiano capito che finalmente che chiudersi tutti
3: dietro la linea del pallone. Io sono d'accordo con te Gianni, però c'è da dire anche che quello dell'Inghilterra non è stato un blocco basso, è stato un blocco dentro la porta, che non è stato un blocco, blocco basso.
5: Appunto, Diego,
2: Gianni, ti dobbiamo salutare perché così diamo spazio a Enzo per l'ultima telefonata. Vi faccio
3: contro i campioni del mondo.
2: Vi faccio fare una risata. Domenica sera, il signore che è qui al mio fianco, e ripeto, domenica sera, il signore che è qui al mio fianco molto probabilmente sarà in Spagna. Quindi io penso prenderò un bel barile di popcorn e sarò pronto a videochiamarlo in un modo o nell'altro. Cioè, nel senso sono curioso di vedere entrambe le reazioni, capito? In caso di vittoria
3: sarà
2: caso
3: molto brutto.
2: Voglio vedere se hai il coraggio in caso di vittoria di andare in mezzo alla
3: Io già sabato arrivo con la maglia dell'Argentina. Là.
2: Okay, tutto a posto.
3: Già sabato. Comunque, ti voglio dire, nel caso di sconfitta,
2: sì,
3: sarà brutto dovermi subire la loro festa. Molto brutto. In caso di vittoria, sarà doppiamente. Prendo una barca domenica notte.
2: Metti un
3: mi faccio il giro per il porto e rientro.
2: Molto bene, Enzo. Ciao, buongiorno. Ultima telefonata di giornata. Ciao, Enzo.
6: Ciao, ragazzi. Buongiorno.
2: Ciao.
6: Diego, però, secondo me il signore di prima non si rivolgeva a voi della famiglia, se ho capito bene.
2: Sì, no, ma anche io l'ho inteso, non si rivolgeva alla famiglia.
3: No, ma infatti io ho risposto per me e poi ho risposto anche per quello che ha detto per gli amici.
2: Però Diego ci tiene molto a rispondere su questo argomento, Enzo, perché ovviamente ragazzi, è suo padre, quindi è normale che risponda.
6: No, io dicevo, vabbè, gli amici lo sai, gli amici di tuo padre erano pochi, si contavano sulle punte delle dita, diciamo, perché poi molti erano per interesse. Vabbè, io... se il signore non si rivolgeva a voi della famiglia sicuramente.
3: No, ma infatti io ho risposto e ho voluto mettere in chiaro la posizione nostra della famiglia, perché questa è una stupidaggine che gira da tanti anni.
6: Io penso che quella era palese, questa qua. Vabbè, ragazzi.
2: Enzo, ti salutiamo, un abbraccio. Vedo in lontananza Lucio Pengue sotto il sole cocente del centro sportivo di Castel Volturno insieme a Flavio Esposito. In apertura di Radio Gol si collegherà con Vincenzo Perna, che è pronto per una nuova puntata di Radio Gol dalle ore 13 alle ore 16. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, grazie a Ciro Froio in regia. Abbiamo ancora un minuto a disposizione, caro Diego.
3: Sai qual è la cosa più bella di questa trasmissione? I fuori onda.
2: È vero.
3: Cioè, quelli che stanno dall'altro lato.
2: Si può fare in modo, caro Ciro, di far entrare in diretta le voci del fuori onda, del telefono? Ok, ragione. Ciro è questo sempre molto saggio, è vero. Ciro è sempre molto saggio. Molto bene, tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi una nuova puntata di Radio Gol con Vincenzo Perna. Ci sarà Lucio Pengue per noi collegato dal centro sportivo di Castel Volturno.
3: Non è più brandizzato.
2: Per il secondo giorno di test agli ordini di Massimiliano Allegri. È entrato anche Simone Zagaria in regia, quindi possiamo chiudere. Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior,
2: è veramente tutto. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
3: Dio non ha salvato la regina.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida fino al venerdì 17 luglio alle ore 20. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 60% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno o reagire ai danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca e un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps, corrispondenti ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. Ancora cronaca. Promuoveva sul web corsi di laurea triennale e magistrale in sociologia e scienze turistiche, per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro. Si tratta di un falso ateneo scoperto dalla polizia e dalla Guardia di Finanza di Napoli, che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 37 persone indagate. Di queste, 34 sono ritenute destinatarie dei titoli rilasciati dall'ente, mentre le restanti 3 sono indagate quali componenti dell'associazione per delinquere. La procura contesta a vario titolo i reati di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di alti pubblici sigilli. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Mauro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio il primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18, come comunicato dalla società. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, un ringraziamento in regia audio a Ciro Froio, per la regia video a Fabio Esposito e a Simone Zagaria, in redazione a Riccardo Catapano, a Marcello Calvano, a Gianluca Miranda e tra pochissimo anche al nostro Lucio Pengo, che ritroveremo da Castel Volturno. Una giornata sicuramente importante perché la seconda dei test atletici. Domani, come ci ricordava anche Marcello Calvano nel corso delle news, la partenza verso Di Maro Folgarida per il primo ritiro, dove gli azzurri resteranno per 10 giorni, e poi un 2 giorni di riposo, e si ritornerà poi anche a Castel di Sangro per l'ultima fase del ritiro prima di quello che sarà l'inizio del campionato. Un inizio campionato che sicuramente attendiamo tutti, con l'inizio dell'avventura di Massimiliano Allegri, tra l'altro con 5 amichevoli tra Di Maro e Castel di Sangro, dove potremo assaggiare un po' quella che è la forza dell'organico, e nel mezzo c'è sicuramente anche il mercato. Ma visto che il mercato è caldo quasi quanto il sole di Castel Volturno, direi di andare dal nostro Lucio Pengue per questa seconda giornata di test atletici. E allora, buongiorno, ben ritrovato Lucio e buon lavoro.
1: Buongiorno caro Vincenzo, in effetti qui il caldo si sente, batte sulla testa di tanti tifosi che sono qui accorsi all'esterno del training center di Castel Volturno. Saranno ora una trentina che aspettano magari l'uscita da parte dei giocatori che stanno svolgendo ancora in parte i test atletici, magari per qualche firma, per qualche autografo. Personalmente ti invidio che sei al fresco dei nostri studi, invece qui a Castel Volturno davvero il sole si fa sentire, e ti dico, rispetto a ieri, ovviamente si sono presentati sin dalle delle prime ore del mattino. Il primo ad arrivare è stato Massimiliano Allegri intorno alle 8:45. Si sono presentati il resto del plotone azzurro, oggi erano convocati per i test atletici e per le visite mediche Allison, Santos, Buongiorno Di Lorenzo, Oilund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rachmani, Anghissà, Politano, Spinazzola. Ti dico che abbiamo visto uscire ad esempio Lobotka, Rachmani, lo stesso Politano, quindi sono programmati, diciamo così, a distanza i vari test, e poi quando i calciatori hanno terminato le operazioni ovviamente poi tornano nelle rispettive abitazioni. Ti dico anche che qui a Castel Volturno c'è molto caldo, ma c'è anche tanta attesa, perché è una stagione importante questa del centenario, e quindi poi si faranno anche i vari ragionamenti di mercato. La squadra partirà, lo ricordiamo, domani alla volta di Di Maro del Trentino, e domani alle 18 al campo di Carciato è già previsto il primo allenamento agli ordini di Allegri. Ovviamente c'è tantissima curiosità. Colleghi qui all'esterno di Castel Volturno non ci sono, magari saranno sicuramente in viaggio verso il Trentino, e proprio perché anche noi racconteremo e non vi faremo perdere neanche un minuto del ritiro, dove i protagonisti saranno i calciatori del Napoli, dove sappiamo ci sarà il presidente De Laurentiis, che nel quartier generale, nell'albergo dell'hotel Rosatti, ama anche fare mercato, e quindi ci aspettiamo anche che da qui a breve arriveranno tanti colpi, sia in uscita ma anche e soprattutto in entrata.
0: Grazie al nostro Lucio Pengue, che ovviamente ritroveremo alle ore 14 per un altro collegamento direttamente da Castel Volturno. Intanto buon lavoro Lucio, a dopo.
1: A tra pochissimo Vincenzo, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie davvero al nostro Lucio Pengue. Apriamo anche i collegamenti telefonici, lo facciamo, e lo voglio ringraziare ovviamente, con Carlo Verna. Ciao Carlo, benvenuto.
2: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio a te. Sicuramente in questi giorni comincia realmente l'avventura di Massimiliano Allegri con il Napoli, con questi test atletici in vista di quello che sarà poi il doppio ritiro di Maro e Castel di Sangro. Faccio un passo indietro però con te, perché vorrei ritornare all'interno del Teatro San Carlo, in questa cornice meravigliosa nella quale un Massimiliano Allegri molto emozionato si confronta per la prima volta con questa piazza. Vorrei le tue impressioni su quella prima giornata di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli.
2: Ma sono impressioni assolutamente positive. Io ho conosciuto Allegri in gioventù, quando purtroppo quell'anno il Napoli retrocesse in Serie B, lui arrivò un ragazzo semplice, poi ne ho perso completamente le tracce perché lui è andato ad allenare altrove. Mi sembra una persona che, al di là di quelli che sono dei comportamenti che gli vengono ascritti per stress agonistico, la stessa cosa mi è pare accada con Gasperini, che ho avuto modo di conoscere essendo lui uno dei telecronisti commenti tecnici della RAI ai mondiali di Sudafrica 2010. Anche lui è un personaggio che nell'adrenalina della partita ha dei comportamenti, poi invece è fuori assolutamente una persona di grandissimo garbo come lo è Allegri, e diversi sono i comportamenti che lui ha in campo, con la giacca che tira via, ricordiamo la pallonata di Lavezzi che tutti i tifosi all'epoca apprezzarono, ma sono comportamenti di campo, il punto è capire dopo. E io ritengo che i comportamenti di Allegri fuori dal campo non siano mai stati assolutamente poco commendevoli, è sempre stato molto corretto, e mi pare che il primo approccio sia stato quello giusto, anche avendo il coraggio di definirsi aziendalista, perché in questo momento, con la Napoli che ha una rosa ridondante, e sentivamo prima Lucio Penghe che parlava di acquisti ma anche di uscite, soprattutto uscite dovranno esserci, si dovrà gestire molto bene questa fase con intelligenza, perché Conte ha avuto, poi anche dato, ma ha avuto soprattutto, mentre chi è stato allenatore del Napoli prima e dopo di lui paga un po' le conseguenze di tutto quel che è stato dato ad Antonio Conte, che Allegri non potrà avere. Allegri, che è un uomo intelligente, ha capito che però c'ha tanto materiale a disposizione, dovrà saper scegliere.
0: Eh sì, bisognerà saper scegliere. Quello che sicuramente a me mi è un po' incuriosito, una piazza abbastanza spaccata su quelle che possono essere delle dichiarazioni abbastanza normali e sicuramente asettiche, noi le abbiamo definite quasi dello 0-0 in quella conferenza stampa, ma ci sta se consideriamo che in una nuova avventura, un nuovo allenatore che deve confrontarsi per la prima volta con una piazza che non conosce se non da lontano, con dei calciatori che sicuramente conosce perché li conosciamo tutti, ma come ha ribadito più volte lui, un allenatore in particolare, probabilmente Galeone, gli ha insegnato che fin quando non li alleni determinati calciatori non li conosci davvero, e un po' l'abbiamo visto nel corso della storia del mondo del calcio, cioè giocatori che sembrano fortissimi magari con alcuni allenatori non legano, non riescono a dimostrare le proprie caratteristiche. Io credo che sia stata una conferenza stampa molto sincera e sicuramente piacevole, al di là di quella che può essere poi il discorso giornalistico del titolo, secondo me. Carlo.
2: Ma guarda, concordo con questa tua analisi. Io direi che Allegri è sempre prudente nelle dichiarazioni, e a mio giudizio fa bene, perché c'è troppa ridondanza anche negli atteggiamenti che cercano il titolo. Invece lui cerca il risultato e fa bene, e credo che sia giusto porsi così. Non penso che anche in futuro avremo da Allegri chissà quali dichiarazioni, però perlomeno avremo dichiarazioni, visto che Conte tante conferenze stampa prima delle partite non le ha fatte. Io direi, francamente, lo preferisco nettamente. Detto questo, mi rendo conto che Allegri forse non era nelle aspettative dei tifosi, perché si esigeva qualcuno con maggior tasso di fantasia, concordo anche in questo, però nelle condizioni date forse è l'allenatore che era opportuno prendere, perché ha un'esperienza enorme anche internazionale, anche di gestione della doppia competizione, perché non dobbiamo dimenticare, si riparte dal 30° posto di Champions alle spalle dei ciprioti del Paphos, e questo non va bene per una squadra che, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, in 17 anni soltanto un anno non è andata a fare le coppe europee. Quindi credo che a lei in questo momento, nelle condizioni date, sia l'allenatore giusto.
0: Senti Carlo, ne approfitto, visto che mi ha citato Conte, per chiederti a proposito di quello che per adesso ancora non è successo in federazione, ovvero quello di sancire definitivamente chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale. Sono tanti i nomi, due in particolare, Mancini e Conte, ma c'è anche questo terzo incomodo che sembrerebbe poter essere Andrea Pirlo. Qualcuno addirittura inseriva nella corsa alla panchina azzurra Stefano Pioli. ruoli, anche su questo ti chiedo un'idea, e soprattutto perché una volta disegnata la presidenza, una volta disegnata la direzione Casa Italia, com'è che non si riesce ancora a sciogliere il nodo a proposito del prossimo commissario tecnico, che ha bisogno secondo me di lavorare, visto che già a settembre ci saranno delle sfide, secondo me, per la nostra Italia in questo momento proibitive.
2: Assolutamente, bisognerà fare presto, però ci può stare che si aspetta che si spengano le luci sul mondiale. Adesso avremo questa finale bellissima fra l'orchestra spagnola e il revival argentino della continuità di Messi con Maradona, quindi avremo questa finale e tutte le luci sono su questa conclusione del mondiale che si sta disputando. Dopodiché ci sono delle candidature, io per esempio la candidatura di Pioli non la scarterei, anche se mi sembra che al momento non è tra le più gettonate. Stefano Pioli secondo me è un ottimo allenatore, ma anche gli altri nomi, è evidente che il sogno è Pep Guardiola, ma ci sono le condizioni per far venire Pep Guardiola ad allenare la nazionale italiana? Io non sono stato un estimatore di Conte, quindi non tifo per Conte in nazionale, non mi fa piacere tifare per una squadra guidata da un allenatore che è uscito da Napoli con quella conferenza stampa anche nei confronti dei colleghi. E devi sapere, Vincenzo, che ho preferito non commentare negli ultimi mesi proprio per questa ragione, perché sapevo che poi alla fine sarebbero state riversate le colpe sui colleghi, che invece naturalmente per il ruolo che ho sempre avuto di rappresentanza della categoria sono da difendere, perché non facciamo altro che raccontare quel che accade. E quindi ci possono stare anche le critiche dai professionisti devono essere accettate.
0: È vero, è verissimo, e a volte fa parte anche del gioco, quindi bisognerebbe capire anche questo, secondo me. Grazie Carlo per essere stato con noi, per aver aperto con noi questa puntata di Radio Gol. Alla prossima e buon lavoro.
2: A te, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie davvero a Carlo Verna, ed è sempre un onore poter avere ai nostri microfoni il nostro prossimo ospite, Walter Sabatini. Direttore, benvenuto.
3: Grazie, buon ascolto a tutti.
0: Grazie.
3: Invadente Walter Sabatini, dovrei dire,
0: perché no.
3: Io accetto sempre i vostri inviti. Ieri ne ho declinato uno di una radio napoletana e mi scuso, perché io ho veramente molto presenti le esigenze della stampa,
0: certo.
3: La voglia di voler raccontare le cose, non supporre le cose, ma raccontarle, quindi non mi sottraggo, cerco di non sottrarmi a questo tipo di circostanza.
0: E ovviamente di questo non possiamo che ringraziarti.
3: La mia invadenza e la mia sovraesposizione alla tua radio mi pare veramente inappuntabile, cioè indiscutibile. Spero che la gente non si annoi troppo a sentirmi.
0: Direi proprio di no, anche perché quando parliamo di calcio con te non può essere che piacevole, e non possiamo che apprendere. Vorrei chiedere anche a te di questi primi giorni di Massimiliano Allegri a Napoli. Ha fatto una conferenza stampa nella quale ha voluto sottolineare quanto ci sia del lavoro da fare, ma che attualmente ha già a disposizione un grandissimo organico. Ha detto: il mercato lo fa la società, io credo di avere già un'ottima squadra, che l'anno scorso ha fatto il secondo posto, che tra l'altro ha avuto come allenatore Antonio Conte, e quando è ereditato la squadra da Antonio Conte, so che grande lavoro viene fatto da Antonio. Anche questi grandi complimenti al suo predecessore. Non ha fatto proclami Massimiliano Allegri, semplicemente ha detto: son contento di poter finalmente allenare qui questa squadra e di poter ereditare un gruppo comunque solido al di là di quello che sarà il mercato.
3: Il Gattopardo sa quello che dice, io lo chiamo il Gattopardo, è una scherzo tra di noi, ma non proprio fino in fondo. Io penso che sia veramente il Gattopardo del Granducato di Toscana. Mi pare che sia stata una maniera perfetta di presentarsi. Io non ho assistito alla conferenza stampa e devo dire e confessare che non ho letto i giornali, non leggo i giornali, perché mi innervosisco quando vedo le cose che le società fanno. Magari mi accodo per l'applauso quando fanno cose belle, corrette, però mi dà un po' fastidio, ammetto questa mia debolezza, che essendo inoperante in questo momento e quindi non lavorando mi infastidisco a vedere, perché è il momento più come dire, vivo della stagione per chi fa il mio mestiere, che io continuerò a fare, perché non è che mi faccio espellere così facilmente dal calcio. Ho avuto qualche problema che adesso sto risolvendo, anzi ho risolto, e devo tornare, quindi per questo sto lontano dai giornali, perché mi innervosisco un pochettino, senza sentimenti biechi, perché io non sono un uomo né che porta rancore né soprattutto che prova invidia, per questo sto lontano dai giornali, perché mi innervosisco un pochettino, senza sentimenti biechi, perché io non sono un uomo né che porta rancore né soprattutto che prova invidia, che è un sentimento veramente determinato.

0: tanto rendono omaggio al lavoro di chi l'ha preceduto, è sempre una cosa di buon gusto. Vero. Poi credo che lui non abbia voluto fare un gesto di cortesia, ma è veramente convinto di quello che dice. Ereditare una squadra ben allenata, una squadra disciplinata, culturalmente adeguata a sviluppare un certo tipo di programma e di mentalità, è un vantaggio per chi arriva. Certo, dover rifondare un modo di vivere e un modo di intraprendere l'attività è veramente molto complicato. Invece trovare un ambiente sano, sereno e disponibile al sacrificio per chi arriva è veramente un bonus grande.
1: Senti direttore, a proposito del mercato, stiamo vedendo, almeno per quanto riguarda il Napoli, però ci sono anche altre società che lo stanno facendo. Abbiamo sempre invocato tanto la volontà di dare un po' di spazio pure ai giovani italiani per cercare quantomeno di farli giocare e al tempo stesso far crescere la nostra nazionale, evitando di non andare ai mondiali come è capitato purtroppo nelle ultime tre volte. Resto sul Napoli perché investimenti su Mattia Esposito, questi occhi messi e anche mani salde su Favasuli, che comunque ha fatto molto bene in Serie B, lo stesso Rao acquistato dal Napoli e comunque fatto crescere da altre parti per poi ritornare magari testarlo anche alla corte di Massimiliano Allegri. Insomma, forse se guardiamo anche al mercato del Como, così come anche quello della Fiorentina, stiamo vedendo che comunque le squadre finalmente si stanno decidendo a puntare un po' più sugli italiani senza dover andare a spendere tanto all'estero per calciatori che magari non rendono quanto questi qui che ho citato poco fa.
0: Guardate che i calciatori, le società, io per primo quando ho lavorato in un club importante come la Roma, soprattutto la Roma perché anche in altre parti, si va sul mercato estero perché il mercato italiano, quando si parla di giocatori italiani per il mercato italiano,
1: costano tanto.
0: No, non sono tanti, ci sono sufficienti, però i prezzi vanno immediatamente alle stelle. Se c'è un giocatore italiano che è un buon giocatore e un club lo va a prendere da un altro club italiano, trova le porte sbarrate, se non inespugnabili, perché si chiedono delle cifre importanti. Nel mercato all'estero è stato, voglio dire, florido, perché all'estero si trovavano situazioni migliori da un punto di vista economico. Lo dico in prima persona perché è una cosa che io ho verificato positivamente, ho verificato in senso produttivo, devo dire, perché non è che tu un giocatore come Ederson lo trovi a 6 milioni in Italia.
1: No, certo.
0: Faccio un esempio, voglio dire, ne potrei fare tanti altri, però il mercato all'estero non è per esterofilia, ma è per gareggiare sui costi e sui prezzi e per essere competitivi. Perché se io sono costretto a comprare a tanto e non ho una soluzione a poco, non sono competitivo. Quindi è questo il vero motivo. Poi in realtà poi c'è un altro motivo. È vero che adesso si presta più l'occhio, un pochettino più attento agli italiani, però vedete, se gli italiani fossero Vergara, penso che tutte queste commissioni di indagine non ci sarebbero, perché Vergara per esempio è un prodotto del settore giovanile del Napoli straordinario ed è un giocatore molto importante, ma tutti avrebbero fatto strada a Vergara, avendo un Vergara nell'organico del settore giovanile nella primavera. Bene. Quindi è sempre un problema legato alla qualità e alla forza dei giocatori. Quando i giocatori sono forti giocano, nonostante la paura atavica dei dirigenti italiani, me compreso, e degli allenatori a far giocare i giovani, perché
1: la qualità trova sempre strada, direttore, tu ce lo insegni.
0: Sento dire non è ancora pronto, mi si girano veramente tutte le sinapsi, perché dire il giocatore non è pronto è veramente un luogo comune pazzesco e stupido. Se un giocatore non è pronto vuol dire che non è buono.
1: Verissimo.
0: E così questo è il nostro vocabolario,

0: questo è il nostro linguaggio, non è ancora pronto. Se non è ancora pronto vuol dire che non è buono. Io non ho sentito dire di Verdara non è ancora pronto. Ho sentito solamente il nome quando me l'hanno detto e l'ho visto, devo dire, con grande piacere giocare, perché Verdara è un giocatore che dà piacere vedere giocare, perché è intraprendente, sfacciato, al limite dell'arroganza, quindi che è una caratteristica dei grandi giocatori.
1: È vero, è verissimo.
0: Io un grande giocatore timido non l'ho mai conosciuto. Ho conosciuto solo i coraggiosi, gli arroganti, gli intraprendenti.
1: Grazie direttore per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro.
0: Bene, grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata a Walter Sabatini e benvenuto invece a Reginaldo che ci raggiunge in diretta. Ciao Reggi.
2: Buon pomeriggio, sono sincero.
1: Buon pomeriggio a te, bene, bene, spero anche te. Ovviamente so che sei indaffarato in questi giorni con alcune amichevoli, mi è stato riferito ieri sera, però con alcuni allenamenti, ecco, mi verrebbe da dire. Senti, Reggi, ti voglio chiedere di questo ritorno al lavoro del Napoli. Quest'oggi sono arrivati anche alcuni calciatori che non erano presenti ieri, due tornate per i test atletici, tra questi ci sono anche Neres e Alisson. Questo secondo sicuramente resterà al Napoli. Ti chiedo di Neres, immagini che possa essere tra i partenti?
2: Per come vedo che vuole mettere la squadra in campo, penso che è possibile partente sì, perché comunque per come giocherà il mister penso che farà un po' fatica a trovare spazio.
1: È un ragazzo che tra l'altro qualche problemino fisico ce l'ha avuto e magari anche questo forse potrebbe non convincere troppo nella sua permanenza, no Reggio?
2: Assolutamente, come dicevo l'anno scorso non è mai riuscito a dare continuità nel lavoro, ha fatto sempre quelle 3-4-5 partite, ha fatto bene e poi si faceva male, quindi penso che questo può fare influenzare sulla sua permanenza.
1: Quando Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa dice se abbiamo tutti questi esterni evidentemente bisognerà farli giocare, la prima cosa che ti è venuta in mente a questo tipo di dichiarazioni è 4-3-3 o eventualmente 3-4-2-1 come capitava l'anno scorso con Antonio Conte?
2: Vedendo quello che ha fatto nel Milan l'anno scorso avendo Leao e Pulisic 4-3-3 non l'ha fatto, l'ha fatto 3-5-2 con Leao con la punta, quindi voglio dire solo se veramente vuole fare un calcio diverso quest'anno, ma avendo tutti questi esterni io li farei 4-3-3 perché sarebbe un Napoli veramente forte con il giocatore forte, però vedendo quello che ha fatto l'anno scorso facendo giocare Leao pure da punta vedo un po' difficile con Hollywood e Lukaku se rimane o Luca, non lo so chi vuole tenere, questi attaccanti potenti penso che vorrà fare il 3-5-2, quindi il giocatore come Neres, ma è troppo Alisson oppure Vergara troverà meno, potranno pure giocare ma faranno un po' di fatica a trovare spazio in questi modi.
1: Senti Reggi, non voglio da brasiliano mettere il dito nella piaga, però l'Argentina mi vola in finale contro la Spagna, entrambe battono l'Inghilterra ieri sera e l'altra sera invece la Francia, due formazioni che secondo me individualmente erano più forti delle avversarie. Che finale ti aspetti e soprattutto chi dai per favorita ecco, in questa finale?
2: Guarda Vince, ti dico la verità, vedendo la partita ieri e vedendo che è la terza o la quarta rimonta che fa l'Argentina e veramente ho visto una squadra non compatta, veramente unita da non solo per Messi ma per tutti quelli che sono entrati, da De Paul proprio Otamendi che è un difensore, lo vedete andare in avanti perché volevano cercare di riprendere la partita e sono riusciti, però ho visto una Spagna veramente agguerita contro la Francia giocando da squadra come ha detto l'allenatore non da singoli come ha fatto la Francia fino alla semifinale. Penso che se la Spagna fa la partita perfetta come ha fatto con la Francia, nonostante l'Argentina sia in forma e Messi sta benissimo a 39 anni, però penso che a questo punto la Spagna è favorita.
1: Grazie Reggi per essere stato con noi, alla prossima, ti abbraccio forte.
2: Grazie a voi Vince, buona giornata.
1: Grazie davvero a Reginaldo, siamo già arrivati al primo piccolo mini break, torniamo tra pochissimo con Radio Gold.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci nuovamente in diretta, ancora un saluto da parte di Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con Radio Gol, l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli fino alle ore 16, a vantaggio sia di chi ci segue in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Avvicendamento per quanto riguarda la regia audio, e allora ringrazio Ciro Froio e saluto invece e gli auguro buon lavoro Fabio Esposito che ci raggiunge qui nello studio centrale, così come ringrazio Gianluca Miranda in redazione in questa giornata seconda dei test atletici per quanto riguarda il Napoli, con tantissimi calciatori che sono arrivati a Castelvolturno alla corte di Massimiliano Allegri per quelli che devono essere i test soliti per capire un po' come si sono comportati gli azzurri nel corso delle vacanze. Devo dire la verità, seguendo sui social tutti i calciatori del Napoli, devo dire la verità, la maggior parte ha postato, oltre che momenti di vacanza, anche tantissimi momenti training, se li possiamo definire così, con Allison per esempio che dimostrava di aver smaltito totalmente quel piccolo fastidio che lo aveva costretto nell'ultima gara di campionato ad uscire anzitempo. Pasquale Mazzocchi, che ve lo dico a fare, addirittura allenamenti con la figlia bellissima che ha voluto mostrare sui social mentre si allenava insieme a lui, momento bellissimo, ma Paco, lo sapete, è uno dei miei preferiti, quindi non mi fa strano vederlo allenarsi in una maniera perfetta, si è presentato davvero in una forma straordinaria. Vado a salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport che ci aggiunge in diretta, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, benvenuto.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E insomma, diciamo, si è partiti ieri con i test atletici, però ufficialmente si parte domani per Di Maro, dove inizierà poi nel pomeriggio la prima seduta di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, che intanto è stato ritratto anche con le divise di allenamento del Napoli, e forse cominceremo anche un po' a capire da che parte andiamo con Massimiliano Allegri. Lui non si è voluto sbilanciare sui moduli, ha detto semplicemente che questa squadra ne può fare più di uno.
8: Ma sicuramente questa è una ricchezza, no? Per Allegri, avere a disposizione una squadra che può scendere in campo con più moduli, può giocare con la difesa a 4, con il tridente, con la difesa a 3, con il centrocampo più furto, con il centrocampo, insomma, ha tanti giocatori che possono cambiare non solo dall'inizio ma anche a partita in corso, e questo è un fattore che ad Allegri piace molto, perché ce lo ricordiamo sempre, aver scelto al momento di fare le sue formazioni delle sue squadre sempre anche le armi da avere in panchina per cambiare a partita in corso. Chiaramente è un Napoli ancora in costruzione, con le valutazioni in corso che proprio Allegri farà in questi due ritiri, in attesa di capire se ci saranno novità dal mercato, però diciamo la duttilità della rosa sicuramente è un'arma che sarà molto utile al Napoli a stagione in corso.
1: Sì, sarà molto utile anche perché stesso nelle gare, no? Ormai con il calcio moderno, con i 5 cambi, si può ribaltare e diciamo così cambiare completamente volto a una partita e a una stessa squadra per cercare poi di portartela a casa. La sensazione però è di una grande serenità, Pasquale, in casa Napoli, perché anche nelle parole di Giovanni Manna, oltre che quelle di Massimiliano Allegri, sembra avere già il club azzurro un piano ben definito su quello che deve essere il percorso della prossima stagione. Tra l'altro stagione che, lo voglio sempre ricordare, molto molto importante, perché è la stagione del centenario.
8: Ah, guarda, io credo che non ci sia dubbio sull'intesa che è stabilita tra allenatore e club. D'altronde, insomma, il feeling fra Allegri e De Laurentiis, come hanno raccontato, è di lunga data. Lo stesso, anzi forse ancora più stretto, il legame fra Manna e Allegri, avendo loro condiviso anche un percorso insieme alla Juventus. Quindi è chiaro che la sintonia fra le parti in questo momento è totale. Allegri ha detto: mi fa piacere essere definito aziendalista, proprio perché per me è un complimento riuscire ad assecondare anche le esigenze economiche, i piani strategici della società, e questo credo sia un altro grande vantaggio per il Napoli di quest'anno, perché ovviamente avere un'unità di intenti all'interno del club fra staff tecnico e dirigenza credo che possa rivelarsi ancora un'arma importante, perché secondo me nel momento in cui ci fosse necessità di intervenire sul mercato, sono convinto che De Laurentiis è pronto ad accontentare Allegri.
1: A proposito di mercato, si parla tanto di Favasuli. Prima ricordavo con Walter Sabatini che il Napoli qualche calciatore italiano sta cominciando a puntarlo, sia per la crescita dei calciatori stessi come Rao e come Mattia Esposito, sia evidentemente come calciatori da rendere subito utili per la rosa, come Vergara, cresciuto nella cantera del Napoli, così come anche questo ragazzo che ha fatto molto bene in Serie B, è uno dei fiori all'occhiello del nostro calcio, pilastro dell'Under 21 che aspira a diventare un pilastro anche della nazionale maggiore. Un acquisto che ti convincerebbe, Pasquale?
8: Mi convincerebbe, così come ha convinto tutta la stagione nel Catanzaro di Aquilani, credo, dove vadano fatti i complimenti al DS Ciro Polito, che insomma che ha portato tanti giocatori, compreso lo stesso Liberali, a giocare un grande calcio con un grande allenatore come Aquilani. Un giocatore molto molto molto forte secondo me, giovane, che ha debuttato anche in nazionale e che io credo che possa avere un futuro molto molto importante davanti. Sicuramente, insomma, gli innesti di giovani italiani promettenti, così come hai ricordato anche l'acquisto di Esposito, possono essere secondo me un altro fattore importante per la crescita, diciamo, dell'identità, dell'appartenenza anche del club, perché ovviamente come si sente il gruppo italiano all'interno di una squadra, io credo che costituisca sempre un fattore. Spesso lo ha ripetuto a volte anche Beppe Marotta, no? Quando parla di costruzione di squadra, sottolinea sempre quanto è importante avere un nucleo italiano. Poi, tanto più se si parla di giovani forti, ecco che secondo me l'addizione potrebbe essere molto molto importante.
1: E poi bisognerà sciogliere molti nodi, probabilmente 10 calciatori non partiranno per il ritiro di Di Maro, perché Napoli ne ha attualmente un bel po', sono addirittura oltre 45, quindi almeno 10 non partiranno per Di Maro e poi per Castel di Sangro, per definire poi quello che sarà il loro futuro. Magari resteranno a Castel Volturno per allenamenti individuali in attesa poi di cessioni o eventualmente prestiti, soluzione che spesso e volentieri purtroppo si è visto costretto il Napoli per mancanza di offerte concrete per determinati calciatori. Invece il futuro di De Bruyne e Lukaku come te lo immagini?
8: Ma guarda, se resterà una questione esclusivamente tecnica, me lo immagino tutto al Napoli, perché De Bruyne è un giocatore di altissima qualità, che Allegri ha definito l'altro giorno straordinario, e credo che abbia tutta la voglia di poterlo allenare e di poter sfruttare tutte le sue qualità. Lukaku nemmeno ne parliamo, 2 o 3 anni fa lo voleva insieme allo stesso Manna alla Juventus, è un giocatore per il quale Allegri stravede che si è rilanciato anche al Mondiale dopo un'annata da incubo, no? Con il Napoli, in cui è stato praticamente sempre fuori, per cui se il discorso resterà secondo me esclusivamente tecnico non ho dubbi. Se doveste però arrivare qualche offerta, ma non solo per loro, per qualsiasi altro giocatore del Napoli, così come succede in tutti gli altri club italiani, io credo che la società avrà il dovere di valutarla proprio per trarre le sue conclusioni.
1: Un altro calciatore che ha fatto il mondiale, peccato per lui che sia finito troppo presto, è Scott McTominay. Io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però considerando quello che è accaduto nel corso delle varie stagioni e soprattutto sull'ultimo episodio, quello relativo a Quiccia Kvaratskhelia, per adesso per il ragazzo ancora un rinnovo bello importante non c'è. E ci mancherebbe, comunque il Napoli ha puntato su di lui, ha speso tanto per poterselo assicurare e lui ha ricambiato a suon di gol con uno scudetto, con una supercoppa. Però sappiamo anche che sulla panchina del Real Madrid si è seduto uno che l'ha fatto esordire con il Manchester United, che lo stima da sempre e che magari potrebbe farci un pensierino. Secondo te questo ragazzo rischia, nel caso non si riuscisse a capire che magari un accordo va trovato prima per un suo eventuale rinnovo, pur avendo comunque un contratto importante? Lo ricordiamo, il Napoli comunque sta cercando in qualche modo di contenere i costi sotto il profilo degli stipendi di squadra.
8: Due dati abbastanza certi. Da Madrid non sono molto caldi sulla pista McTominay, e questo è un dato di fatto. Il secondo, la trattativa per il rinnovo è comunque aperta da mesi. Abbiamo raccontato anche sul Corriere dello Sport di incontri fra Manna e la gente venuti proprio in città, e quindi è un discorso che probabilmente sarà ripreso prossimamente al rientro del giocatore, magari con il ritorno del suo agente in città. Quindi io credo che, diciamo, i presupposti perché l'avventura di McTominay a Napoli continui si stanno via via mettendo insieme. È chiaro che, come giustamente dicevi, c'è la volontà del club, ma credo anche da parte del giocatore, di rinnovare un contratto, perché da parte del club non ho il minimo dubbio, ma anche da parte del giocatore la voglia di restare a Napoli sia consolidata dall'esperienza che per lui, anche per lui, è stata molto molto divertente, molto importante anche dal punto di vista professionale.
1: Massimiliano Allegri è stato molto chiaro per quanto riguarda i portieri: ci sarà un titolare, l'altro invece giocherà più o meno 15 partite, però anche quelle 15 partite determinano una stagione. Meret titolare, quindi il Napoli andrà a acquistare un suo secondo, addirittura nelle ultime ore prende piede quella che può essere la scelta Falcone, altro calciatore sicuramente molto affidabile, sebbene non più giovanissimo, con un Milinkovic-Savic lontano da Napoli?
8: È la soluzione più probabile, chiaramente però dovrà concretizzarsi l'offerta per Milinkovic dell'Hull City. C'è una trattativa in corso, il Napoli non scende sotto i 18 milioni di valutazione, avendolo pagato credo quasi 20 o anzi più di 20 l'anno scorso, e quindi chiaramente come in tutti gli altri ruoli bisognerà concretizzare un'uscita per far sì che ci sia un'entrata. Questo ovviamente poi costringerà il Napoli a tornare sul mercato. Falcone è una pista sicuramente da seguire, probabilmente Meret con, diciamo, il marchio di titolare fisso ritroverà quella certezza che lo ha portato a essere protagonista di due vittorie che resteranno nella storia del Napoli. Ovviamente mi riferisco ai due scudetti. Credo che le sue qualità siano sotto gli occhi di tutti, probabilmente quello che gli manca per tornare a essere il Meret che quest'anno fra infortuni e panchina è stato un po' sottotono, e quella personalità che deve ritrovare e ritirar fuori.
1: Sì, assolutamente sì, bisognerà farlo. Napoli che per adesso, per quanto riguarda i difensori centrali, si è un po' fermato dopo quella che poteva essere eventualmente la scelta di Ghila, che poi va al Milan. Come te lo spieghi? Ecco, che una squadra che va molto forte su un calciatore che sicuramente è importante, ma poi se lo fa scippare via per diciamo chissà, forse qualche problema da dal punto di vista dell'accontentare la Lazio, visto che con il calciatore c'era sicuramente l'accordo, e non ha però poi subito un'alternativa. Era semplicemente un desiderio quel tipo di calciatore e quindi non c'è grande urgenza per i difensori, o semplicemente magari si cerca la soluzione migliore per completare poi il reparto arretrato, considerando che il Napoli comunque bene o male 4 difensori centrali e anche forti ce li ha già in organico?
8: Ma guardi, io credo che la situazione di Ila, così come quella di Calairi, poi saltato, era abbastanza delineata. Il Napoli aveva bloccato i giocatori e cercava l'accordo con i club, stessa cosa per Zeballos, è uguale. Però nel frattempo ha bisogno di uscite. Questa perché la strategia del club è abbastanza chiara: 47 elementi in rosa, il Napoli deve sfoltire, secondo De Laurentiis 25 da mandare via per trovare anche una quadratura. È chiaro che però il temporeggiare non è mai un amico sul mercato, per cui se uno temporeggia troppo poi arriva chi magari offre un ingaggio migliore, accontenta il club di appartenenza e a quel punto resti fregato. Chiaramente il Napoli ha dalla parte sua la grande capacità di manna di trovare sempre soluzioni, è un direttore sportivo che ha tante idee, ha sempre un asso nella manica, per cui io credo è chiaro che Ghila poteva essere sicuramente una soluzione importante per il Napoli, ma credo che così come è successo ad esempio all'Inter l'anno scorso, quando il 31 agosto ha trovato Akanji, che è stato probabilmente il miglior difensore stagionale dell'Inter, io credo che fino all'ultimo giorno una soluzione in caso di necessità possa essere sempre trovata.
1: Sì, quello sicuramente. Intanto Pasquale, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito, ovviamente ti lascio il mio buon lavoro e alla prossima.
8: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie davvero a Pasquale Salvione, collega del Corriere dello Sport. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che voglio leggere, si chiama Vince, ci scrive a proposito di quelle che sono le prevendite, in particolar modo non solo prevendite per le partite, ma in realtà per accedere a quelli che possono essere i pass per la questione autografi e allenamenti per il ritiro di Maro. Ovviamente si è lamentato perché iniziavano alle ore 10 le prevendite e alle 10 nel suo caso, lui che vive all'estero, non è riuscito per cause di errori, non è previsto non è prevista la gestione di questo tipo di errore da parte del Napoli, però Vince ti voglio dire questo, purtroppo nel caso specifico se ne occupa l'APT di Val di Sole, quindi in quel caso bisognerebbe rivolgersi a loro. Sicuramente dispiace che tu non ci sia riuscito, anche perché partendo dall'estero per poter andare a Di Maro e goderti qualche giorno accanto alla tua squadra del cuore, sicuramente dispiace che tu non possa accedervi. Per quanto riguarda invece il mercato, giusto per farvi capire la differenza che c'è tra il mercato italiano e l'ipotesi di spesa e quelle che invece possono essere le ipotesi di spesa di squadre della Premier League, che ormai non fa più testo, un calciatore come João Gomes, molto forte, che il Napoli con Giovanni Manna segue ormai da circa un anno, alla fine approderà alla Aston Villa. C'è stato dato il via libera per le visite mediche, un affare pensate da 40 più 5 di bonus, 45 milioni di euro per un ragazzo secondo me molto bravo, che però a queste cifre folli non prenderei personalmente, e non si riesce più a porre un limite, ecco, probabilmente alle squadre inglesi, che continuano secondo me a spendere troppo per calciatori normali, e questo mette in difficoltà chi non ha le stesse possibilità economiche come le squadre italiane, come possono esserlo anche quelle lì spagnole, perché alla fine quelle che spendono sono solo Real Madrid e Barcellona, così come anche in Germania il Bayern di Monaco, in Francia il Paris Saint-Germain. Gli altri devono accontentarsi delle briciole, perché a determinate cifre non ci puoi arrivare, e secondo me non ci devi arrivare a determinate cifre. Veramente, João Gomes, calciatore veramente molto ma molto bravo, ma che 45 milioni personalmente non li vale. È un po' come, diciamo, le cifre oltre i 100 milioni per Anderson, calciatore fortissimo, ma che per me 100 milioni spenderli per questo ragazzo mi sembra un po' eccessivo. Detto questo, tra pochissimo arriva in studio Gianluca Miranda, quindi state lì, torniamo tra poco.
9: Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: 500. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio Gianluca Miranda in questo rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia di Antonello Valentini. Ciao direttore, come stai?
6: Ciao, bene, la voce non si direbbe, ma sto bene.
5: Caro direttore, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Il futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio, io intravedo una luce in fondo al tunnel dall'ufficialità di Paolo Maldini come direttore tecnico, da Leonardo come consulente. Aspettiamo solamente l'ufficialità del nuovo commissario tecnico. Questa nazionale, Ti devo dire la verità, provo rabbia a vedere l'Argentina che arriva in finale mondiale, la Spagna che è comunque lì da 10 anni e l'Italia che ha una storia pazzesca con la sua nazionale che ha vinto e stravinto in giro per il mondo, deve stare a guardare per la terza volta consecutiva. È stata veramente fatta un'impresa al contrario, come ha detto Antonio Conte. Questa nazionale deve tornare prima di subito a questi livelli qui.
6: Ma non c'è dubbio, sono 12 anni che soffriamo, 3 edizioni dei mondiali falliti. Non è possibile che l'Italia non partecipi ai campionati del mondo. Io ho apprezzato tanto innanzitutto la decisione di Maragò, la scelta del neo presidente della FIGC di istituire un secondo ramo d'azienda, per così dire, cioè oltre a quello politico, gestionale, amministrativo, burocratico, un ramo tecnico sportivo, e lui ha scelto, credo facendo una scelta molto azzeccata, un uomo come Paolo Maldini che ha esperienza, carisma, prestigio personale, la maglia azzurra come seconda pelle, cioè voglio dire, credo che ci siamo. Poi Maldini ha chiesto e ottenuto l'aiuto di Leonardo, penso che ci siano tutti i presupposti per ripartire, imboccarsi le maniche e ripartire. Adesso manca il commissario tecnico, lo decideranno insieme il presidente della federazione e Paolo Maldini, credo che sia questione di pochi giorni, di poche ore, di pochi giorni, però voglio dire c'è un avvio incoraggiante, voglio dire, di riscatto della nazionale.
5: Sì, sicuramente io mi auguro che questo possa avvenire il prima possibile. Ci sono vari candidati, direttore, si parla di Mancini, di Andrea Pirlo, di Antonio Conte, che è il nome che mi scalda più il cuore, francamente, non perché diciamo narriamo le gesta del Napoli tutti i giorni, 365 giorni l'anno, ma perché indipendentemente da quello che ha fatto il Napoli, la sua storia da allenatore e da calciatore parla da sé. È un vincente, mi piacerebbe tanto vederlo sulla panchina azzurra. È chiaro che però io mi fido molto della scelta di Paolo Maldini, che ha dimostrato invece di essere un grande dirigente quando lo ha fatto al Milan.
6: Sì, non c'è dubbio, praticamente ieri il presidente Maragò parlava di una short list inserendo 4 personaggi, Pirlo, Mancini, Conte e Guardiola. Allora dico subito in estrema sintesi, per farmi capire, che in questo contesto di emergenza così difficile, secondo me Pirlo è una scommessa e noi non ci possiamo permettere di scommettere, dobbiamo andare sul certo, sul sicuro. Mancini e Conte sono 2 certezze, quindi secondo me tutti e 2 hanno pieni requisiti per fare bene alla guida della nazionale. Guardiola non mi interessa che sia straniero, non è questo il problema, ma io non lo ritengo francamente un allenatore per una squadra nazionale, un ottimo allenatore di club, perché il suo calcio ha bisogno di applicazione, di intensità, di allenamenti quasi quotidiani. Se pensi che la nazionale invece si raduna in media una volta ogni 45-50 giorni e qualche volta a distanza addirittura di mesi, quindi secondo me la scelta deve essere tra Conte e Mancini. Hanno tutti e due le carte in regola, adesso decideranno insieme Malagò e Maldini. Quello che voglio dire a proposito di Mancini è che basta, secondo me, con questo ergastolo per quello che è successo qualche anno fa. Mancini ha sbagliato quando andò via in Arabia a prendere tanti soldi, lo ha riconosciuto, lo ha capito. Abbiamo riabilitato in Italia ben altri pentiti, ha vinto un campionato europeo con grandi capacità e una buona dose di fortuna, perché anche questo va detto, ha al suo attivo 37 risultati utili consecutivi della nazionale, quindi Mancini è pronto per tornare sulla panchina, così come Antonio Conte. Antonio Conte però deve un attimo scollarsi di dosso questa immagine che, come si dice dalle parti mie, non riesce a fare l'uovo da nessuna parte, nel senso che sta un anno e mezzo, due anni, poi problemi di vario genere, compreso il rapporto con i calciatori, lo hanno portato spesso a cambiare casa. Ecco, questo la nazionale invece ha bisogno di maggiori continuità, perché abbiamo da fine settembre a metà novembre sei partite importanti di Nations League, non con Lussemburgo e Grecia, ma con Belgio, Turchia e Francia, andata e ritorno, e questo già ci deve un attimo mettere in guardia. E poi abbiamo il 6 dicembre il sorteggio per le qualificazioni agli europei del 2028, che si giocheranno nel Regno Unito in vista poi del Mondiale 2030, quindi ci vuole un progetto garantito da qui almeno al 2030.
5: Sì, poi ci auguriamo che i successi possano arrivare, anche se è difficile nell'immediato, però direttore, la storia dell'Italia parla chiaro, sono troppi anni di assenza, l'abbiamo detto più volte, l'hai detto anche tu nel corso di questo collegamento. È chiaro che la gente già dal prossimo mondiale vuole vedere non solo l'Italia partecipare, ma l'Italia competere per vincere, per arrivare fino in fondo.
6: Senti, io credo che i talenti in Italia ci siano.
5: Io sono d'accordo.
6: Bisogna avere il coraggio però di mandarli in campo e di farli giocare, e vi auguro che il prossimo CT, chiunque sia, terrà ben presente i segnali che ha lanciato Baldini, tecnico dell'Under 21, che quando ha giocato le due amichevoli, ripeto, con Grecia e Lussemburgo, per carità, non con due corazzate del calcio, ma con due squadre comunque di medio livello, vuol dire, ha lanciato dei segnali importanti sui giovani, gli Esposito, i Palestra, i Pisilli, qualcun altro me lo dimentico, però voglio dire, sono segnali che il prossimo CT deve raccogliere, perché Baldini sta facendo un ottimo lavoro con l'Under 21, a conferma che i talenti ci sono. Poi bisogna però che le società e gli allenatori di Serie A si mettano in testa e si convincano che questi ragazzi devono giocare. Sarà molto importante, secondo me, il rapporto personale tra il nuovo CT e gli allenatori delle squadre di Serie A, che hanno ogni giorno i giocatori sotto gli occhi e che possono dare un contributo di collaborazione, di confronto e quindi di solidarietà nei confronti della nazionale.
5: È chiaro che, direttore, poi quando va bene la nazionale, quando funziona il sistema calcio, può crescere anche il campionato italiano, sono direttamente proporzionali entrambi.
6: Ma non c'è dubbio, guarda, la nazionale ridotta com'è, con tre mondiali a casa, non fa bene a nessuno, non fa bene al calcio, non fa bene alla Serie A, non fa bene a nessuna componente del calcio italiano, non fa bene allo sport italiano, quindi non è un problema della federazione. Certamente le casse delle federazioni risentono di questo fallimento di tre mondiali, perché c'è anche questo aspetto commerciale, risentono del rapporto diventato ultimamente più difficile con gli sponsor, delusi da tre mondiali falliti, però voglio dire, è interesse di tutti. Io mi auguro che la Serie A, che adesso ha ottenuto anche il vicepresidente vicario della federazione, il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, occhio, voglia cambiare un attimo registro e atteggiamento, anche se, te lo dico con molta franchezza, quando ci abbiamo oltre il 50%, se dico bene, delle società di Serie A a fondi stranieri, internazionali, che badano soltanto al business e non tanto al calcio italiano o alla nazionale italiana, sarà un lavoro difficile, ma va fatto, e credo che la nuova federazione abbia gli strumenti per, come dire, cambiare registro e dare una svolta anche in questo senso.
5: Ce lo auguriamo, caro direttore, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere stato con noi.
6: Buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie ad Antonello Valentini per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare un disco e poi torna Vincenzo Perna in studio per la seconda ora di Radio Gol.

0: Seconda ora del nostro appuntamento con l'informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, ovviamente sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. E allora direi in apertura di questa seconda ora di Radio Gol di ritornare a Castel Volturno per ritrovare il nostro Lucio Pengue che sta seguendo la mattinata degli azzurri, secondo giorno di test atletici prima della partenza domani verso Di Maro per il primo dei due ritiri di questa stagione 2026-2027. Lucio.
1: Ben ritrovato Vincenzo, insomma sotto il sole di Castel Volturno oggi abbiamo registrato la seconda parte della squadra che ha svolto i test atletici e anche gli esami medici. C'erano Allison, Buongiorno Di Lorenzo, Højlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rachmani, Anghissà, Politano e Spinazzola. Ieri ricordiamo tutto il resto della truppa con Boekema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marini, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Merette, Milinkovic, Savic e Vergara. Però ti dico che oggi rispetto a ieri c'era anche Merette che tra le altre cose si è anche fermato con i numerosi tifosi, perché erano almeno una cinquantina qui all'esterno del training center di Castel Volturno, che non ha lesinato sorrisi, ha firmato autografi, ha fatto tanti selfie e insomma ci erano anche tantissimi incoraggiamenti verso Alex Meret. Il messaggio più comune era quello di: quest'anno sei tu il titolare, mi raccomando Alex, quest'anno sei tu il titolare. E c'era grande entusiasmo tra i tifosi che ovviamente riconoscono in Alex Meret il portiere dei due scudetti, dello scudetto numero 3 e dello scudetto numero 4 della storia degli azzurri. Poi si sono fermati anche regalando autografi e sorrisi Rasmus Højlund, molto cordiale, davvero un ragazzo molto semplice che davvero sembrava quasi un coetaneo dei tanti ragazzi che erano presenti fuori all'esterno del training center. Poi non so se abbiamo l'occasione anche di...
0: Sì Lucio, stiamo guardando le immagini e immagino quanto ti abbia fatto piacere vederlo con la canotta Air Jordan, tra l'altro, per starsi per questi, sì, per questi autografi.
1: Esatto, quindi si vede che ha anche un legame con la pallacanestro e con il più forte di tutti, Michael Jordan. Anche, ti devo dire la verità, nella semplicità della situazione aveva una city car molto normale, quindi anche in questo mi ha colpito ed era un ragazzo proprio davvero molto, molto semplice. Poi si è fermato anche Zambo Anghissà con grandissimo stile, davvero super smart, anche lui si è fermato. E qui invece il tenore dei messaggi rispetto a Zambo Anghissà era diverso rispetto a Alex Meretta. I messaggi erano tutti Frank rimani, non te ne andare, e quindi anche qui non so se c'erano come dire indizi di mercato, però lui sorrideva ed era molto contento insomma di questo bagno di folla, anzi è come se lo avessero fermato i tifosi stessi che hanno fatto una ola, e quando ha inchiodato il suo bolide c'è stata una vera e propria ola, come se avesse fatto un gol Zambo Anghissà. E si è fermato anche Leonardo Spinazzola. Devo dirti la verità, qui all'esterno un clima molto molto sereno. Ora sono andati via tutti, quindi c'è il totale deserto rispetto al training center di Castel Volturno. Domani la squadra arriverà a Di Maro e alle ore 18 primo allenamento agli ordini di Max Allegri.
0: Lucio, allora torneremo da te alle ore 15 per un ultimo collegamento in diretta live dal centro tecnico di Castel Volturno. Intanto grazie, ovviamente grazie anche a Flavio Esposito per le immagini che abbiamo potuto vedere. Tra pochissimo vedremo anche quelle di Anghissà, però bellissime quelle di Alex Meret sorridente, così come anche quelle di Rasmus Højlund. Intanto grazie e buon lavoro al nostro Lucio Pengue, a dopo.
1: A tra pochissimo.
0: Grazie davvero al nostro Lucio Pengue che ritroveremo tra poco in diretta dal centro tecnico di Castel Volturno. Intanto proseguiamo con i nostri ospiti al telefono e abbiamo Franco Causio. Ciao Franco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Franco, prima di parlare di Napoli, approfitto della tua presenza per parlare anche un po' del mondiale. Alla fine la finale sarà tra Spagna e Argentina. Ti chiedo un bilancio di questo mondiale, visto che l'ultimo atto, poi lo sappiamo, è un po' come va, e soprattutto se magari sono le due finaliste che meritano di più questa possibilità di andare a sollevare la Coppa del Mondo.
2: Ma credo che non sia stato un bel mondiale, quindi sicuramente le quattro semifinaliste che sono arrivate, quindi adesso per me la Francia è una squadra che praticamente di midolisti, la Spagna è una squadra che è un blocco, quindi è di squadra, giocano di squadra, ecco perché secondo il mio punto di vista la Spagna in questo momento è la favorita. L'Argentina mi ha stupito ieri perché non si dà mai per vinta, però la delusione è l'Inghilterra. Quello che ha combinato l'allenatore loro è una roba assurda.
0: Eh sì. Un po' sopravvalutato Tuchel, secondo me l'ho detto.
2: Non è necessità di essere sopravvalutato.
0: No,
2: che non sa neanche lui stesso perché è lì.
0: Hai capito? Esatto. Cioè perché.
2: Ecco, ho capito, però.
0: La semifinale mondiale, sai, fare uscire Gordon per far entrare Consa.
2: Sì, ma non si possono fare certi errori nei cambi. Oggi come oggi, con i 5 cambi che hai, 3-4, tu cambi la partita e lui ha cambiato all'incontrario a favore dell'Argentina. L'Argentina però è una squadra solida, una squadra tosta, una squadra che non si dà mai per vinta e l'ha dimostrato anche ieri. Quindi, secondo me, ripeto, come blocco, come gioco, la Spagna è superiore. Poi, sai, il calcio è fatto anche di episodi. Loro hanno messo che ogni tanto, nonostante i suoi 39 anni, ogni tanto inventa anche le giocate come ha fatto ieri.
0: È vero, è verissimo. Senti, ritornando invece al Napoli, ti voglio chiedere diciamo di questo primo impatto che ha avuto Massimiliano Allegri con questa piazza. Ormai lo dicevamo da un bel po' di tempo, era l'allenatore del Napoli designato, così è stato, fortunatamente sì. Poi è arrivata la firma e anche la presentazione. Testa 13 a Castelvolturno, poi inizierà il suo percorso. Io direi che si è presentato molto bene, al di là dell'eleganza e al di là della sua solita simpatia ed empatia nel corso delle conferenze stampa, però l'ho trovato davvero molto lucido, molto serio, molto cosciente di quello che gli aspetta.
2: Si vede che non lo conosce, io lo conosco molto bene, dai tempi dell'Udinese, quindi dai tempi di Gianni Galeone che era la sua seconda,
0: certo.
2: Quindi Massimiliano poi tutti gli anni alla Juve, quindi credo che Massimiliano ieri ha detto la prima parola che ha detto: io sono un aziendalista,
0: sì.
2: E quindi e si è messo già alla grande, quindi poi tutto il resto quello che ha detto veramente, un allenatore che ha vinto. Io gli auguro che, voi vi ricordate dopo Conte di Torino cosa ha fatto lui?
0: Come no?
2: Gli auguro la stessa strada che ha fatto a Torino, glielo auguro anche che la faccia.
0: Magari.
2: È talmente un ragazzo io che conosco veramente eccezionale, quindi sotto tutti i punti di vista, non solo come allenatore ma anche come persona, come uomo. Conosco tutto il suo staff, quindi mi dispiace che sia andato via Corradi, sia andato via qualcun altro, però ci sono rimasti anche altri che, come tipo Landuccio, tipo Magnanelli, sono ragazzi veramente eccezionali. Ha uno staff che a me ha sempre fatto quello, poi ha sempre fatto bene dove andate. Quindi Massimiliano per me è uno dei numeri uno insieme a Antonio Conte.
0: È vero e devo dire la verità, io continuo a ripeterlo, mi ha colpito molto il complimento sincero nei confronti del suo predecessore sul fatto di trovare una squadra abituata a lavorare bene, perché lavorando con Antonio Conte si lavora bene, e quindi complimenti per chi l'ha preceduto. D'altronde lui conosce già cosa significa ereditare una squadra di Antonio Conte, quindi erano complimenti sicuramente sinceri, visto che poi l'ultima volta è andata come ricordavi tu poco fa. Io l'ho trovato anche molto sicuramente sincero a livello di non voler parlare per forza di moduli, però un po' stiamo provando a immaginarceli, Franco?
2: Guarda, lui passa per uno che praticamente è un difensivista, non è vero.
0: No,
2: lui
0: no.
2: Fa il modulo in base ai giocatori che gli mette a disposizione della società. È un allenatore che fa questo, chapeau. E lui fa questo, l'ha sempre fatto con quei giocatori, non ha mai chiesto Tizio Caio, quindi lui ha trovato la squadra e ha fatto i moduli sui giocatori. Lui ha detto: fatemeli conoscere in ritiro questi ragazzi e poi deciderò chi per come rimane o chi va via e il modulo che devo fare.
0: Guarda Franco, mi fa piacere che lo dica anche tu, perché è una cosa che dicevo io due giorni fa, perché qualcuno dice no, ma è difensivista, gioca male, ma evidentemente si dimenticano di come giocava il Cagliari, di come giocava il Milan scudettato, di come ha giocato il Milan per gran parte della stagione prima di, secondo me, un ammutinamento nei confronti dell'allenatore non protetto dalla società l'anno scorso.
2: Io credo che qualcuno gli abbia fatto la guerra a Milano.
0: Hai capito.
2: Uno che inizia con la I e finisce con la C. Quindi sono convinto. Ma sì, dai, non si può, dai. Gli ha messo contro la squadra, assolutamente. Quindi, però, ripeto, io Massimiliano metido al 100%.
0: È vero, è verissimo. Senti, proprio perché lo conosci molto bene, noi l'anno scorso avevamo ipotizzato che Kevin De Bruyne arrivasse a Napoli perché non c'era la sicurezza sulla permanenza di Antonio Conte, e visto che a Napoli piaceva molto Massimiliano Allegri, chissà che non potesse essere lui poi il sostituto di Antonio Conte. Un anno dopo ci ritroviamo a fare invece i conti con il nuovo allenatore, che è proprio Massimiliano Allegri, e che a questo punto un giocatore del genere saprebbe come valorizzarlo, visto quello che gli ha fatto fare a Modric l'anno scorso.
2: Ma guarda, io credo che ci vuole sempre un po' di tatto con i giocatori, no? Specialmente adesso, quindi sapere parlare, sapere portarti dalla tua parte, e lui l'ha sempre fatto. Il dialogo col giocatore è importantissimo, secondo me. Sì, allenare il giocatore, ma devi essere un psicologo, a capire il carattere del giocatore. Se tu riesci a entrare nella sua testa, te lo porti dalla tua parte e praticamente ricavi il massimo da questo giocatore qua. E lui è molto capace a fare questo, e quindi è dare anche sicurezza, e questo è importante alla squadra. Quindi è importante perché fa questo, e quindi non è solo un allenatore. Poi ripeto, c'è uno staff tecnico con lui che lo supporta alla grande, quindi, e lo sopporta anche, perché quando si incazza è dura. Quindi lo conosco bene.
0: Senti, allora facciamo così, Franco, se vuoi, se me lo puoi dire, qual è il suo miglior pregio e anche forse il difettuccio che spesso e volentieri si fatica a digerire?
2: Beh, ogni tanto si incazza un po' troppo, anche quando è panchina, dovrebbe essere un po' più calmo, questo è un difetto. Poi invece il suo pregio è quello che sa leggere le partite, durante le partite le sa leggere, e questo è molto importante. È capace a cambiare modulo da un minuto all'altro, si cambia la squadra. E poi, come ci ho detto, oggi come oggi, con i 5 cambi, cambi le partite, vince anche le partite.
0: Sì, cambi le partite, cambi le squadre, certo, assolutamente sì. Senti Franco, andiamo un po' al tasto dolente, perché prima parlavamo del mondiale al quale purtroppo non abbiamo partecipato, e verrebbe da dire, vista la scarsa qualità, ci potevamo partecipare serenamente. C'è questa ristrutturazione in federazione, un nuovo presidente, un nuovo direttore per quanto riguarda Casa Italia, ancora non c'è il commissario tecnico. I nomi che circolano sono Mancini, Conte, Pirlo, Pioli, ce n'è uno in particolare che preferisci, e soprattutto se sono eventualmente poi le scelte giuste da fare?
2: Guarda, io rispetto le scelte fatte, però io credo che noi avevamo bisogno di gente esperta. Io, a posto di Maragò, ripeto, non voglio essere contro Maldini, contro Leonardo, gli auguro il meglio, non so se prendono Pirlo, ma io, secondo me, Ancelotti ha fallito in Brasile. Io fa Maragò, alzo il telefono e chiamo Ancelotti, l'esperienza. Poi mi porto Claudio Ranieri anche vicino a me, e faccio un bello staff di esperti. Tutti dicono il club Italia deve essere come le società, ma non potrà mai esserlo, perché io voglio vedere quando l'allenatore ci sarà, che chiede uno stage alle società, se glielo danno o no. Voglio vedere.
0: Guarda,
2: adesso voglio vedere la scelta dell'allenatore.
0: Io però, guardando al percorso che ha fatto la Spagna con De La Fuente, personalmente lo ritengo una scelta giustissima, no? Crescere i ragazzi con lo stesso allenatore per poi arrivare in prima squadra e conoscere a memoria, meno a dito, quelle che possono essere le soluzioni e le idee del proprio tecnico.
2: Sì, ma De La Fuente, cioè, se non sbaglio, 7-8 ragazzi dell'Under 21,
0: sì,
2: che hanno vinto,
0: sì,
2: con lui, hanno giocato con lui,
0: sì.
2: Ma ecco perché ti ho detto, cioè, il blocco Spagna per me è il più forte, perché si giocano a memoria, come fanno di quelle robe. Sai, Jamal viene Magari ce l'avessimo noi uno così,
0: esatto.
2: Ma non ce l'abbiamo,
0: esattamente, quindi. Esattamente, quindi bisognerebbe secondo me cominciare a ripensare tutto il percorso della nostra nazionale al di là della scelta del commissario tecnico. Intanto grazie Franco, come sempre ti abbraccio forte, alla prossima. Grazie davvero a Franco Causio. Andiamo avanti perché abbiamo il collega della RAI Giacomo Capuano al telefono con noi. Ciao Giacomo, benvenuto.
3: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te. Inizia ufficialmente domani quello che è il ritiro di Di Maro, però in questi giorni Massimiliano Allegri ha avuto la possibilità con i test atletici di conoscere da vicino quei calciatori che lui aveva detto fatemeli prima allenare, poi eventualmente vi darò qualche giudizio, però al di là degli scherzi direi che per Massimiliano Allegri sono giorni importanti almeno per creare il primo feeling personale, poi da domani si lavorerà nel pomeriggio con il primo allenamento a Di Maro.
3: Beh, è chiaro che quest'anno la situazione legata al ritiro è una situazione, diciamo, ancora più importante rispetto alle ultime stagioni, perché nuovo allenatore, numero in organico extra large, e dunque naturalmente lui ha bisogno di comunque fare le verifiche, anche se poi è evidente che per alcuni giocatori sa perfettamente le potenzialità e quello che possono dare, però è inevitabile che diciamo da questi momenti nascerà il Napoli che vedremo, e nascerà anche il progetto tecnico, quindi io credo che saranno davvero dei primi giorni fondamentali, in attesa ovviamente che arrivino diciamo da questi momenti nascerà il Napoli che vedremo, e nascerà anche il progetto tecnico, quindi io credo che saranno davvero dei primi giorni fondamentali, in attesa ovviamente che arrivino tutti i calciatori anche reduci

0: pronti. Massimiliano Allegri ha detto bisogna arrivare almeno a marzo e capire se si è in linea con tutti gli obiettivi, ovvero fare meglio sicuramente dell'anno scorso in Champions. Fare peggio mi sembra difficile, no Giacomo? Riuscire a fare peggio di quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso in Champions.
1: Sì, anche qui lui ha detto bisogna superare il girone, no? E poi vedremo. Certo è difficile fare peggio dello scorso anno, anche perché poi lo scorso anno, diciamo la verità, non era, diciamo, stato un primo turno particolarmente complesso. Sì, è chiaro che la Champions è uno degli obiettivi. La scelta su Allegri, a mio parere, è stata anche rispetto alla sua esperienza nella competizione. E, sì, ma sai, bisogna capire subito su alcune situazioni lui che cosa sceglierà. Per esempio a centrocampo che fa? Rimarrà con Anguissà, con Lobotka, andrà a cercare fino all'ultimo Rabiot per farlo arrivare? Sai, siamo con tanti punti interrogativi. E questi punti interrogativi piano piano nell'arco di questi giorni cominceranno a essere in qualche modo evasi. Io credo che un'altra aspettativa è quella legata, tu lo sai meglio di me, il cortomuso, sì. Le squadre sue che giocano esteticamente non in maniera, come dire, proprio eccezionale, anche se poi il calcio a mio parere si può giocare in tanti modi, quindi io non sono appassionato di questa discussione, però è evidente che, lo ha detto anche in conferenza stampa, avere tanti esterni significa inevitabilmente poter puntare sul 4-3-3 e è chiaro che il 4-3-3 è un modulo che naturalmente ti dovrebbe, diciamo, far proporre più gioco, quindi sai, ci sono degli aspetti molto molto interessanti e credo che anche la sua esperienza, comunque, perché è un allenatore comunque di grande esperienza, potrà essere importante proprio per fare queste scelte.
0: Senti, sicuramente un grande lavoro lo dovrà fare Giovanni Manna. Sono tanti, troppi forse, calciatori da dover piazzare per una squadra che poi bisognerà chiudere nei paletti delle liste sia del campionato italiano che di quello della Serie A. Come ti immagini che si possa gestire questo mercato? Perché se non si esce qualche calciatore, difficile poi contenere i costi di quello che deve essere un monte ingaggi comunque da ridurre anche quest'anno.
1: Complesso, perché è chiaro che non è semplice, anche perché come sempre non girano tanti soldi, quindi l'impegno di Manna sarà proprio quello di andare subito alla ricerca appunto degli acquirenti, soprattutto per i calciatori che insomma hanno più mercato. Ovviamente facciamo un nome, Lang, ma lo stesso Lucca, non dovessero rientrare, sono nei parametri di Allegri, sono comunque giocatori che possono avere insomma una possibilità di mercato. Certo sono 47, sai, sono tanti, quindi è sotto contratto, per cui è un bel impegno. Io credo che questo sia stato uno anche, no, dei motivi e delle problematiche rispetto alla continuazione del rapporto con Antonio Conte, e quindi è chiaro che adesso parte tutto da lì. È difficile, è probabile che questo rallenterà l'arrivo, no, dei giocatori nuovi dove c'è bisogno. Certo, io ho visto comunque, per esempio, ho apprezzato molto il fatto che il Napoli si sia in qualche modo orientato, per esempio, su Favasuli, su questo giocatore del Catanzaro. Noi sappiamo che lì c'è da coprire, no? Un tassello, e io ho seguito l'anno scorso, perché ho condotto una trasmissione sulla Serie B, ti posso dire che, ecco, a me piacciono questo tipo di scelte, cioè andare alla ricerca dei giovani da far crescere e da tenere pronti poi nei prossimi anni. È un allenatore come Allegri, potrebbe essere, diciamo, importante, diciamo, con giocatori di questo tipo. Quindi le prime mosse sembrerebbero comunque che dire che il Napoli le idee ce le ha e sono chiare. È evidente che quello che dicevi tu resta però il primo obiettivo, cioè ridurre la rosa, ed è un lavoro non semplice.
0: No, non è per niente un lavoro semplice. E a proposito di riduzione della rosa,

0: Mi viene in mente soprattutto quello che è il reparto delle prime punte, perché c'è Højlund che è il punto fermo, perdonami per il gioco di parole, e poi alle sue spalle comunque ci sono Giovane, Lucca, Lukaku. Io credo che tutte e tre non possano rimanere, no Giacomo?
1: Credo di no, guarda, su Lukaku secondo me il discorso anche dell'età, io sono orientato a pensare che Lukaku possa essere un partente, anche per l'ingaggio che ha, al di là che poi lui al mondiale sicuramente dopo il lungo infortunio ha avuto delle risposte positive, ha dato anche delle risposte positive, però in proiezione secondo me Lukaku, fermo restando la, che non si discute il giocatore in assoluto, però credo che possa essere sicuramente uno di quelli, no, da sacrificare, perché è chiaro che tutti non possono rimanere. Poi bisogna vedere Giovane, sai, Giovane, noi vogliamo sempre tutto e subito, ricordiamo che per quanto riguarda i calciatori, soprattutto stranieri, che non hanno una grande esperienza all'interno del campionato italiano, ci vuole tempo. Io ricordo sempre Lobotka, quando arrivò Lobotka ci fu un anno complicatissimo, il suo, e molti dicevano non è stato un acquisto sbagliato, non è adeguato al campionato italiano.
0: È grasso, poi, pure dicevano, è grasso.
1: No, ricordi? E quindi io, sai, sulle valutazioni ci andrei molto cauto, e qui gli addetti ai lavori, dunque anche Manna e chi ha seguito gli allenamenti nella scorsa stagione, sicuramente possono avere un quadro migliore del nostro. Però è chiaro che Giovane, bisogna capire anche che ruolo, perché Giovane in Brasile era di fatto, lo avevano impiegato soprattutto come prima punta, poi quando è arrivato in Italia ha giocato un pochino più dietro, in appoggio, anche trequartista, quindi bisogna capire innanzitutto dov'è che può rendere meglio, e quindi su Giovane anche secondo me bisogna fare una valutazione anche di questo tipo. Lucca, sai, su Lucca bisogna dire che le indicazioni che ho avuto io anche parlando con lo staff tecnico di Conte nella scorsa stagione erano di un calciatore non pronto ancora, e parliamo, ripeto, dello scorso campionato, per un livello così alto. Poi lui è andato via da Napoli e non è che insomma sia riuscito poi a integrarsi benissimo nella nuova avventura, però ricordiamo pure che aveva fatto bene con l'Udinese, quindi anche lì bisognerà capire diciamo se gli si può dare un'altra chance oppure anche lì pensare diversamente. Io sinceramente la mia è che io prenderei sicuramente un altro attaccante da inserire e da mettere vicino o comunque come appoggio e anche come possibile ricambio di Højlund, però vedremo, perché anche lì farà tutto dipendente dal discorso cessioni.
0: Certo, anche perché di certo non ti puoi permettere un esborso importante se non fai delle cessioni importanti e hai così tanti calciatori in organico. Giacomo, grazie davvero, ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Grazie davvero al collega Giacomo Capuano della RAI, e adesso una po' di pubblicità, voi state lì perché subito dopo un disco ritorneremo in studio e avremo Enrico Fedele, quindi sicuramente ci sarà da fare qualche valutazione anche e soprattutto su Massimiliano Allegri. State lì, a tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, siamo al giro di boa di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Ancora un saluto da Vincenzo Perna, ben ritrovati con Radio Gol e ben ritrovato anche al direttore Enrico Fedele. Ciao direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Che impressione ti ha fatto Massimiliano Allegri in questa sua prima uscita da allenatore del Napoli in conferenza stampa di presentazione a Teatro San Carlo?
1: Di un uomo furbo. Io lo conosco bene e posso garantirti che si vede navigato, però ha mandato un messaggio che credo gli attenti ascoltatori abbiano dovuto e anche è stato criptico quando ha detto fare 60 gol e prenderne 50 non si vince nulla. Questo a significare che cosa? Che praticamente la fase migliore sarà sempre la difensiva, perché voi sapete, ma per chi non lo sa lo dico io, se tu non fai il doppio dei gol subiti più un 10% di range non arrivi nelle posizioni che contano. Il Napoli ha vinto un campionato facendo 59 meno di 60 gol, ma è un fatto sporadico, prendendone magari meno di 30. Quest'anno ne ha presi di più.
0: Sì.
1: E poi non si vince un campionato non si va alla fine se si perdono più di 4 partite. Quest'anno chi vince il campionato ne ha il Napoli ne ha perse mi pare 5, quest'anno ne ha perse di più l'Inter. Quindi come vedi ci sono tante di quelle situazioni che Allegri conosce bene. Io poi ti dico una cosa, non ho capito che cosa vogliono da Allegri. Allegri è una scelta ponderata, giusta, fatta dal presidente che ha sostituito un allenatore vincente con un allenatore più vincente di lui.
0: È vero, e tra l'altro sempre con un allenatore assolutamente
1: ora, chi può criticarlo?
0: Top.
1: Chi può criticarlo? Ha sbagliato gli ultimi anni, ma tieni presente che Ancelotti sbagliò, è stato esonerato un paio di volte, lo stesso Lippi è stato esonerato, anche Conte fu esonerato mi pare dall'Atalanta.
0: No, però voglio dire, guarda direttore, al di là di quelli che possono essere gli esoneri, secondo me vanno anche ponderati poi i risultati, perché la Juventus abbiamo visto poi che fine ha fatto e le scelte societarie non permettono alla Juventus di essere a livello delle altre, e lì c'entrava poco Massimiliano Allegri. L'anno scorso da dicembre un certo Ibrahimovic comincia a remargli contro e a mettere delle difficoltà all'interno della squadra, lì una gestione diventa più complicata per un allenatore.
1: Stiamo dicendo la stessa cosa.
0: Esatto, esattamente. Secondo me questo non va dimenticato. Ecco.
1: No, va messo in grande evidenza, per carità, lo puoi dimenticare.
0: In questo caso invece sarebbe molto più tutelato dalla società e quindi potrebbe lavorare meglio.
1: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo al 100% con te.
0: Senti,
1: dobbiamo solo, c'è un gap importante in Napoli, 47 giocatori,
0: sì.
1: Questo non ce lo dobbiamo dimenticare,
0: sì.
1: C'è bisogno di una pulizia generale, nel senso che sarà molto molto arduo recuperare dei soldi, l'importante è abbassare il monte ingaggi e qua poi Allegri dovrà alla fine stabilire se deve tenere Lukaku, se deve tenere De Bruyne, insomma sarà un bel problema. Comunque, ad ogni caso, dopo l'Inter, che qualche cosa farà ancora, io credo che il Napoli non ha nessuna difficoltà a stare nei primi posti e quindi prendere quello che è il vero scudetto del Napoli, cioè la qualificazione in Champions. Il Napoli va per la qualificazione in Champions, ancora non si discute.
0: Sì, è vero, è vero. Senti, a proposito dei tanti calciatori e di quelle che dovranno essere delle valutazioni attente, io ti dico la verità, ogni volta che sento dire Lucca verrà valutato da Massimiliano Allegri perché è un calciatore che lui spesso e volentieri aveva adocchiato anche per le sue squadre, poi alla fine è finito al Napoli, e ti dico perché non mi piace questa cosa, semplicemente perché un ragazzo a 25 anni secondo me determinate cose non le fa più se può permettersi di stare a determinati livelli, quindi io auspico che non sia lui il vice Højlund. Non so tu cosa ne pensi.
1: No, senti, il concetto è uno, Lucca non è un brocco.
0: No, quello no. Claro? No, questo non lo dico, questo non lo dico, ci mancherebbe
1: Lucca
0: altro.
1: Lucca è un calciatore che ha avuto un anno maledetto, stramaledetto, che per alcune squadre che giocano in un certo modo, con due esterni alti che mettono le palle in mezzo di testa, è un giocatore importante. Certo, il Napoli non recupererà i soldi adesso, però può darsi che riesca a recuperare in seguito, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, magari andandolo a piazzare in una società che gli può permettere di valorizzare.
1: Con un prestito, con un diritto, se fa gol, se fa presenza, non certo. Recupera i 40 milioni di euro. Il Napoli poi c'è una grande situazione, a mio giudizio, il Napoli deve recuperare. Ha già impegnato 70-80 milioni per l'anno prossimo, tu pensi 44 per Hollywood, 18 per Alisson e 20 per Giovanni,
0: si è partiti diciamo già con questo handicap di spesa che sebbene preventivato comunque ti viene
1: calcolato. Il Napoli farà sicuramente un campionato tra primi posti, non aspettiamoci che stravince, perché onestamente, ma chi sono gli altri concorrenti? Chi può competere con il Napoli?
0: Se andiamo a guardare quello che sta succedendo in casa Juventus, quello che succede in casa Milan.
1: Dai, il Milan che deve recuperare, oggi già vedevo uno spaccato, 150 milioni in affattalina, chi ce li dà? Veramente siamo in un momento di grande difficoltà da parte di tutti, a grande difficoltà.
0: È vero, e poi è comunque un nuovo corso. Amorim, giocatore, allenatore sicuramente molto bravo, però al Milan spendono 70 milioni per un Gonçalo Ramos, mi sembra anche
1: bello.
0: Calciatore forte, anche in questo caso forte, però
1: diciamo, io sono d'accordo con te.
0: Uno che segna così poco nel corso degli ultimi due anni, 70 milioni, anche in questo caso valutazione eccessiva. Poi è un calciatore forte, ci può stare. Senti, per quanto riguarda le criticità di questa squadra, dove ti immagini che si debba però intervenire in maniera veloce su questo mercato?
1: Gli esterni. Sicuramente un esterno che come alternativa di Politano e anche di Lorenzo,
0: basso. Okay.
1: Non c'è. Anche perché credo.
0: E Favasuli ti piace?
1: Allegri giochi a 4 dietro, credo.
0: E Favasuli ti piace come scelta?
1: È un ragazzo che ha delle. Ma guarda, io vedo che un certo ostracismo ho visto nei riguardi di un calciatore che a me non dispiace, e ti dico che Zanoli, che ha la gamba, ma poi il terzino destro.
0: Certo.
1: Non ho capito se va alla ricerca di qualcuno e sto ragazzo si dà in prestito, gira.
0: Per adesso è a titolo definitivo all'Udinese, direttore.
1: Ho capito, però sono delle scelte che non voglio contestare, ma non devo, per esempio un consiglio di Politano che non c'è, un mediano se va via chissà, non lo so, non c'è. E poi c'è un problema grosso che nessuno vuole affrontare, o nessuno ha il coraggio di dire, ma io lo dico perché sono abituato a dire sempre quello che penso. Il Napoli deve fare più di 60 gol.
0: Sì.
1: Chi li fa?
0: Perché gli esterni segnano un po' poco, non li può fare tutti quanti Højlund.
1: No, Højlund non li ha mai fatti. Mai più di 15.
0: È vero.
1: Quindi 15 lui, 7-8, Anglisa, 7-8,
0: McTominay.
1: Fai il conto, vedi dove arrivi.
0: Non arrivi a 60.
1: Bravo. E se non arrivi a 60, significa che dopo non devi pigliare più di, ti dico subito, 1, 2, 3, non devi pigliare più di 30 gol.
0: È vero.
1: Hai capito? E poi c'è un altro discorso. Bisogna vedere anche nella fase difensiva il Napoli, forse perché Buongiorno, mai come in questi anni, ha dimostrato che è un ottimo difensore, solamente ha un grave difetto dopo l'incidente, credo che abbia proprio paura perché accenna al movimento, però dopo non continua la corsa. Questa è l'impressione che ho avuto io.
0: Vedremo. Intanto grazie direttore, come sempre.
1: Grazie a te.
0: Alla prossima. Grazie davvero ad Enrico Fedele e ben ritrovato a Ciccio Graziani. Ciao Ciccio.
2: Ciao Vincenzo.
0: Ciao Ciccio. Visto che parlavamo di gol e tu ne hai fatti in carriera, sì. Effettivamente Rasmus Højlund non è un attaccante che di solito fa 20-30 gol, però bisogna anche metterlo, io lo dico sempre, metterlo anche in condizione di farli quei gol, perché se lo lasci isolato lì davanti è difficile che li faccia, ma se invece hai una buona fase offensiva, alla fine lui la palla dentro la sa buttare.
2: Ma intanto riparti da un attaccante che 15 gol te li garantisce,
0: sì.
2: E poi devi essere bravo a concretizzare anche con altri calciatori. Politano ne fa pochi, Neres ne fa pochi anche lui, Alisson Santos, Idom, insomma devi trovare qualcosa di potenzialmente più letale lì davanti nel fatto di gol. E poi il Napoli è bravo perché i centrocampisti spesso la buttano dentro, McTominay una decina di gol li fa tutti. Manca ancora qualcosina, ma penso che lo troveranno la maniera di poter rinforzare quel reparto, anche magari pensando a un doppio attaccante, che non devi per forza di cose cercare sempre sugli esterni, ma magari giochi con un attaccante dietro Højlund, che si muove dietro Højlund e magari anche quello ti porta 12-13 gol, magari cambiando anche un po' l'assetto tattico, staremo a vedere.
0: Sì, grande compito ce l'avrà Massimiliano Allegri, no, in questo Ciccio, anche perché comunque non bisogna dimenticare, secondo me, questa è una cosa che io veramente fatico a non capire, diciamo da parte di tanti tifosi che pensano che questo non abbia delle idee offensive. In realtà Massimiliano Allegri, quando ha avuto materiale a disposizione utile alla causa, lo ha sempre, secondo me, in termini offensivi sfruttato alla grande.
2: Dipende dai calciatori che hai a disposizione, dalla loro bravura, dalle loro capacità tecniche. Ma Massimiliano è uno concreto. Tanta gente dice: ma con questo il calcio si perde credibilità, si gioca male. Però, ma ragazzi, ma andiamo a vedere il curriculum di Massimiliano Allegri. Quando vinci vuol dire che le squadre giocano bene, che sono propositive, che hanno una fase di iniziativa molto alta, perché se no non si può vincere tutto quello che ha vinto Massimiliano Allegri, anche se quando alleni l'Inter, la Juventus, il Milan, insomma, se non arrivi primo puoi arrivare secondo, però hai una qualità molto alta. Adesso staremo a vedere, perché il Napoli, oltre che prendere qualche giocatore e rinforzare la squadra, deve anche saper vendere per fare un buon mercato anche in uscita. E quindi staranno valutando attentamente tutto. Poi quando entreremo subito dopo Ferragosto nel vivo della stagione, allora lì si capiranno di più tante cose. Però se io potessi dare un consiglio al tifoso napoletano: lasciate perdere tante cose. Avete preso un allenatore concreto, un allenatore che ha carisma, personalità, che sa farsi sentire dai calciatori dentro lo spogliatoio, gestisce bene l'ordine. Questa è, secondo me, la caratteristica più importante che si porta dietro Massimiliano Allegri.
0: Senti, in chiusura, Ciccio, ti chiedo, Lukaku e De Bruyne visti al Mondiale sono da riconfermare o da vendere subito?
2: Allora, su Lukaku, avendo Højlund, ho l'impressione che ti serve un attaccante con caratteristiche diverse. E su De Bruyne c'è un punto interrogativo. È ancora competitivo per il nostro campionato? Perché il Mondiale non è che l'abbia fatto benissimo, anzi, in alcuni momenti sembrava fosse diventato anche un problema. Però devi dare una valutazione importante, anche perché se tu ti tieni questo calciatore qui, questo vuol giocare, tu devi trovargli comunque un posto a questo calciatore, perché non ci sta a fare alternativa a qualcun altro. Anche quello è un aspetto che tu devi assolutamente valutare col giocatore.
0: È vero, è una valutazione che va fatta anche in termini anagrafici, no Ciccio? Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, al di là di quello che può essere.
2: I calciatori oggi, per come si gestiscono, per come anche la medicina legale, l'abbigliamento, le metodologie di lavoro, la pesantezza del pallone, oggi vedi che c'è una longevità più alta rispetto ai nostri tempi, no? Ai nostri tempi a 35 anni te dovevi fermare, era nella logica fisiologica. Oggi no, oggi sono molto più attenti a tante cose, però su De Bruyne un ragionamento lo devi fare, perché ripeto, sono calciatori che rimangono e ti danno una mano se sono supportati da una titolarità, altrimenti De Bruyne non ci sta a fare alternativa a qualcuno lì.
0: Eppure questo è vero. Ciccio, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima. Grazie davvero, grazie a Ciccio Graziani. Adesso ce ne andiamo in pubblicità, un disco, e poi ritorna in studio il nostro Gianluca Miranda per parlare di mercato. State lì.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, rush finale di questa seconda ora di Radio Gol per parlare di calciomercato, e lo facciamo andando nella redazione della Gazzetta dello Sport, dove c'è Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai? Grazie per aver accettato il nostro invito naturalmente.
2: Ciao Gianluca, ciao a tutti.
1: Caro Carlo, allora è un mercato che entra nel vivo, leggo di offerte importanti della Roma, dell'Inter che sta cercando in tutti i modi il sostituto di Dumfries e di un Napoli che però prima di comprare ha bisogno di vendere.
2: Sì, è un problema che riguarda tutti, riguarda anche la Juve per esempio, adesso anche il Milan dopo aver fatto i due colpi deve vendere per poter proseguire nella campagna di rinnovamento. Il Napoli più di altri, anche perché ha una rosa già ben definita, i dubbi possono nascere sulla conferma o meno di alcune delle stelle, ma per il resto i calciatori della scorsa stagione sono prevalentemente già all'altezza del compito, quindi ecco perché paradossalmente il mercato è più difficile, no? Perché prima bisogna aspettare che esca qualcuno, mi riferisco alla storia del portiere. Milinkovic-Savic, effettivamente chi dà i 20 milioni spesi un anno fa, se effettivamente ci sarà questa uscita, allora attenzione al vicario, ma anche in questo caso c'è una Juventus che ha il problema del Dibu Martinez, la famiglia non lo vuol cedere, e quindi anche i bianconeri sono sul portiere del Tottenham, quindi sono queste alcune delle vicende che animeranno le prossime settimane. Poi c'è la vicenda di Ceballos, l'esterno del Boca Junior, che ha fatto una mezza promessa al Napoli, però prima che si approfondisca quel discorso del Boca Junior bisogna che esca qualcuno degli attaccanti, semmai ora in esubero.
1: Sì, è vero, poi si parla di un prospetto importante, il Napoli sono diversi mesi che sta lavorando su Ceballos, un calciatore che ovviamente ha voluto a tutti i costi il Napoli, questo poi spesso fa, non lo si racconta molto, ma fa tanto la differenza, no? Nelle trattative, perché poi il Ceballos aveva il CSKA Mosca che voleva ingaggiarlo a tutti i costi, addirittura un'offerta da 5 milioni di euro all'anno per 4 anni, si parla di 20 milioni netti di ingaggio, il calciatore ha rifiutato per venire a Napoli. In questi casi quanto conta, Carlo, la volontà del calciatore è fondamentale.
2: Beh, ormai sempre di più in tutto il calciomercato. Poi l'appeal di una squadra competitiva qual è il Napoli a livello anche europeo sicuramente fa ulteriore differenza, no? Quindi sono questi gli aspetti su cui far leva la squadra della società di De Laurentiis. Vedremo, però ripeto, nel frattempo ci sono anche i nodi da sciogliere. Lucca dove andrà? Ci sarà Lukaku, avrà degli acquirenti all'altezza delle sue aspettative? De Bruyne continuerà con il Napoli? Sono questi i nodi principali di una campagna acquisti che è evidentemente vincolata anche al futuro di questi giocatori che attualmente, i belgi in particolare, sono in vacanza, no? Dopo il mondiale.
1: Sì. No, certo, sicuramente bisognerà aspettare il rientro dei calciatori. Poi Allegri è stato molto chiaro, no? Lui vuole valutare tutta la rosa, come è giusto che sia, ma credo anche gli esuberi della passata stagione, perché Carlo, noi c'è una cosa che diciamo sempre: ogni stagione ha una sua storia, ogni calciatore ha una sua storia diversa dipendente da quello che è l'allenatore, perché poi magari il feeling non scocca con un allenatore, in questo caso mi viene da pensare a Luca e Lang con Antonio Conte, magari scocca con Massimiliano Allegri, e lì il calciatore può cambiare in campo.
2: Sì, però questo è un elemento importante, quello che hai fatto dicendo tu, però in assoluto il Napoli ha anche più che doppioni, no? Perché mi riferisco in particolare a Luca.
1: Sì.
2: Con Højlund conclamato titolare della maglia, Lukaku che si aggira nei paraggi, Luca fatalmente rischia di essere una scelta lontana dal campo, no? Quindi è difficile che Allegri possa recuperare Luca, è più facile, o meglio, è meglio che Manna trovi una soluzione per questo attaccante che l'anno scorso era arrivato con tante speranze e che invece si è irrigidito di fronte alle difficoltà. Quindi sono situazioni concatenate in cui il saper fare l'allenatore e la capacità di gestire anche mentalmente i calciatori può aiutare, ma non è l'unico elemento per un mercato, ripeto, strano quello del Napoli, perché la rosa è ampia di qualità, però le rifiniture vanno fatte con accortezza.
1: Certo, certo Carlo, sicuramente, poi vedremo quello che succederà in una possibile barra probabile griglia di partenza. È chiaro che è presto per farla perché il mercato è ancora lungo, però ci possiamo fare un'idea, l'Inter parte sempre avvantaggiata? Secondo me il gap che c'è con le altre è ancora un po' più elevato, è ancora un po' elevato.
2: Diciamo che l'Inter deve ancora risolvere il problema dell'esterno destro e non è un problema da poco, anche lì ci sono dei giocatori che devono trovare un ruolo, perché alcuni per esempio devono sicuramente andare via, mi riferisco a Frattesi, che quindi non può rimanere, Schivo non può gestirlo come nella scorsa stagione, ma poi ci sono anche le altre situazioni, Bastoni si riprenderà da tutti i guai degli ultimi mesi, c'è anche da completare il reparto difensivo, perché comunque sia De Vrij che Acerbi sono andati via, quindi è vero che ci sono isolati, però la rinuncia forzata a Chalobah è l'altro elemento di insicurezza in questo momento, una campagna acquisti che non è totalmente soddisfacente. Quindi rispetto alla tua domanda, l'Inter è sempre davanti perché ha un assieme ben che collaudato, però il Napoli può dire la sua, e quindi attenzione poi a quelle che possono essere le novità di un campionato in cui il Como, dopo aver sorprendentemente conquistato un posto in Champions League, si sta rafforzando con giocatori di rilevanza mondiale. Quindi è un campionato vivo quello della Serie A, con evoluzioni tutte da verificare.
1: Carlo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, una buona estate di calciomercato e grazie. Grazie.
2: Altrettanto. Ciao,
1: grazie, grazie a Carlo Laudisa, collega della Gazzetta dello Sport, dove abbiamo fatto un po' il punto sul mercato, ma il diktat del Napoli è sempre lo stesso, ragazzi. Bisogna prima vendere per poi acquistare, quindi poi in base al calciatore che il Napoli cederà in un determinato ruolo, poi ci faremo un'idea su effettivamente chi potrebbe arrivare. Saranno giorni importanti, saranno giorni caldissimi, è cominciata ufficialmente ieri l'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli con i giorni di test, ieri il primo, oggi il secondo. C'è Lucio Pengue che vedo già al centro sportivo di Castel Volturno, pronto, si collegherà con Vincenzo Perna in questa terza ed ultima ora di Radio Gol. E niente, mi devo fermare, c'è il meteo e poi dopo arriva Vincenzo Perna in studio.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Caldo bollente sulla Campania anche quest'oggi, le temperature massime sono elevate soprattutto nell'entroterra, si toccano e si superano anche 40 gradi e con alto livello di umidità, un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino. Per il resto il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, così come nella giornata di domani. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sul nostro territorio, il tempo si mantiene stabile con cieli sereni tersi e gran caldo intenso. Temperature massime ancora elevatissime con afa accentuata. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio la venuta di Simone Zagaria alla regia audio, così come per quanto riguarda la regia video Fabio Esposito, e direi di ritornare sotto il sole di Castel Volturno per ritrovare il nostro Lucio Pengue in diretta proprio dal centro tecnico del Napoli. Lucio, ben ritrovato per questa seconda giornata di test atletici.
6: Ben ritrovato a te Vincenzo, prima del collegamento ascoltavo con molta attenzione le notizie del meteo e avrei potuto dartele uguali anch'io perché qui il caldo è asfissiante, giornata di test per i giocatori del Napoli, tutti svolti al mattino, terminati intorno alle ore 14, i giocatori sono arrivati alla spicciolata uno dopo l'altro, evidentemente i test fisici e atletici erano programmati con una lieve scansione perché vedevamo sia arrivare i calciatori ad orari diversi e anche andare via e lasciare il centro sportivo di Castelvolturno ad orari diversi. Oggi erano stati convocati Alisson Santos, buongiorno, Di Lorenzo il capitano, Rasmus Højlund, Stanislav Lobotka, Gilmour, Neres, Rachmani, Anguissa, Politano e Spinazzola. C'erano anche almeno una cinquantina di tifosi del Napoli all'esterno del centro sportivo e hanno aspettato che qualcuno si fermasse e se ne sono fermati ben quattro calciatori. Abbiamo raccontato anche di Spinazzola che è stato il primo a dare un po' di calore ai tifosi del Napoli con firma sulle magliette e anche tanti selfie dedicati. Leonardo Spinazzola è sempre molto cordiale con il suo classico sorriso, un berretto nero, e si è fermato anche a chiacchierare un po' con i tifosi accorsi. Poi subito dopo Spinazzola si è fermato anche Alex Meret che evidentemente è tornato qui a Castelvolturno, visto e considerato che la sua convocazione per i test atletici era di ieri. Su Alex Meret lo abbiamo raccontato anche prima, tanti tifosi lo hanno incoraggiato, tanti sorrisi, insomma poi tutti quanti si sono ricordati che era il portiere dei due scudetti e auguravano che Alex fosse il titolare nella prossima stagione. Poi magari glielo chiederemo a Max Allegri oppure guarderemo tutto quello che si succederà sia a Di Maro che a Castel di Sangro per capire qual è la gerarchia dei portieri del Napoli. Poi si è fermato Rasmus Højlund l'abbiamo detto, con un outfit molto easy, mi viene da dire, con canotte e pantaloncini, e anche lui molto molto cordiale con i tifosi, tanti sorrisi. Mi piace la disponibilità di questi ragazzi perché è vero che a loro non costa niente fermarsi e dedicare 10-15 minuti all'abbraccio con i tifosi, però è un bel segnale perché significa che c'è il rispetto per tante persone che erano qui sotto il sole. E poi ultimo si è fermato quasi grazie a una ola da parte dei tifosi, vedendo uscire dal cancello del centro sportivo Zambo Anguissa, lui invece molto con un abbigliamento davvero molto alla moda, sempre cura ogni particolare, ogni piccolo particolare, dagli occhiali, cappello, si vede che è uno che segue molto i dettami della moda. Pochi sorrisi da parte sua, molto concentrato, però è uno di quei calciatori che entra nel cuore dei tifosi del Napoli. Infatti tutti, neanche uno escluso, l'abbiamo detto, tanti tifosi, tanti ragazzini, tanti giovani che erano qui magari anche a torso nudo perché il caldo oggi è davvero insopportabile, chiedevano a Frank Zambo Anguissa di rimanere, di essere protagonista anche per la prossima stagione del Napoli. Insomma, Castelvolturno oggi, anzi qualche minuto fa, chiude definitivamente i battenti perché ora il quartier generale del Napoli si sposta a Di Maro, domani la squadra arriverà in Trentino, noi come Kiss Napoli ovviamente faremo una programmazione incredibile per seguire minuto per minuto tutto il ritiro del Napoli lì in Trentino. Alle ore 18 già ci sarà il primo allenamento da Carciato e lì magari sono davvero molto curioso perché alle 18 inizia il primo allenamento da Carciato. Alle 18 c'è anche il nostro Paolo Del Genio che con il suo sguardo molto particolare tattico magari potrà darci anche le prime indicazioni su come il Napoli di Max Allegri potrebbe giocare, magari sbirciando qualche piccola esercitazione, perché al Teatro San Carlo Max Allegri ovviamente è stato molto, si è molto abbottonato, non ha voluto svelare nessun tipo di schema tattico, anche se noi qualche sospetto ce l'abbiamo, sicuramente con tanti esterni giocherà con tanti esterni, lo ha detto Max Allegri, però ho la curiosità magari anche per il tipo di organizzazione difensiva, alta, bassa, sarà 3, sarà 4, ma questo lo scopriremo da domani in poi, visto e considerato che la stagione del Napoli con l'ufficialità partirà proprio da Di Maro e noi ci saremo.
5: Grazie al nostro Lucio Pengue, buon rientro Lucio, e grazie per questi collegamenti dal centro tecnico di Castelvolturno, a tra poco.
6: Un abbraccio, grazie Vincenzo e buon lavoro.
5: Grazie, grazie davvero al nostro Lucio Pengue. Ritorniamo ai nostri ospiti, perché al telefono con noi c'è già collegato il direttore Paolo De Paola. Ciao Dir.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te. Senti,
7: buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, ovviamente. Sono attese quelle che saranno poi le convocazioni di Massimiliano Allegri per questo ritiro. Sono tanti, troppi forse, i calciatori a disposizione del nuovo allenatore del Napoli. Bisognerà fare una cernita, bisognerà comunque in qualche modo fare delle scelte, anche se al di là di quelli che saranno gli assenti, Kevin De Bruyne, Lukaku, McTominay, Lange e Matias Oliveira, che hanno fatto il mondiale, che quindi arriveranno più tardi. Per il resto comunque bene o male i rientri magari di Rafa Marin piuttosto che magari di Lucca e di Lang sono quelli, diciamo, un po' più sulla graticola per capire se effettivamente rimarranno oppure no.
7: È così, e io credo che sarà un mercato a fari spenti, nel senso che anche nell'ultima conferenza stampa abbiamo visto che Allegri dice un Napoli forte, però dice a denti stretti, no? Cioè, nel senso che dice eredita una rosa molto forte, competitiva, ma si capisce, si dice che vuole qualche cosa, non lo dice perché intelligentemente non lo dice in questo momento, perché l'input di Laurentiis è quello di cedere prima. Dice che è una rosa che andrebbe sfoltita, lui parla addirittura di 20 elementi, ma mi sembra eccessivo questo taglio. Io credo che qualche elemento andrà via, qualche elemento anche importante. Spero, ecco, che non vada via Lobotka, anche se magari è possibile. Non credo che andrà via Højlund, e diciamo, credo che la rosa a disposizione di Allegri sia veramente importante, veramente competitiva. Ecco, mi interesserebbe però molto che non si cominci con il solito refrain attorno ad Allegri, che ha caratterizzato almeno le ultime due stagioni, cioè se vince è merito di Allegri, se perde è perché non c'è stato il mercato. È successo alla Juve, è successo al Milan, e non vorrei che succedesse anche al Napoli, ecco.
5: Non deve assolutamente succedere. Intanto ti chiedo se hai rivisto lo stesso Massimiliano Allegri che avevamo visto nelle sue precedenti avventure, sempre molto bilanciato. Ormai sulla comunicazione questo allenatore lo possiamo definire un vero fuoriclasse, secondo me il numero uno in Italia in termini comunicativi.
7: Sì, è il numero uno nel dire poco, nel sbottonarsi pochissimo, cioè chiaramente non lascia trapelare nulla, e riesce anche a essere gustoso, riesce anche a essere simpatico, fa qualche battutina, riferimento all'Ippica, riferimento anche commovente, devo dire, alla partita che lo vide protagonista perché di Dortmund, perché c'era la mamma che stava poco bene. Insomma, ci sono stati molti passaggi in cui Allegri ha in qualche modo svelato la sua personalità, che è quella di non entrare mai nel merito tecnico, anche quando ci è stata fatta qualche domanda specifica proprio su come intende giocare, se a 3, a 4, oppure lui ha detto no, io voglio sfruttare al massimo i giocatori che ho, se diciamo avrò le fasce ben coperte certamente andrò molto sulle fasce, ma insomma non ha spiegato nulla dell'assetto tattico, e questo sicuramente può essere definito un fuoriclasse.
5: Sì, quello sicuramente. Noi intanto cerchiamo di capire in che modo giocherà questo nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. C'è chi paventa la possibilità di rivedere le orme di quello che era stato il percorso tracciato da Antonio Conte con il 3-4-2-1, c'è chi invece pensa alla possibilità di poter eventualmente sviluppare il lavoro degli esterni con un 4-3-3, 4-2-3-1. Tu che idea ti sei fatto?
7: Che lui, diciamo, ha abbandonato da tempo l'idea della difesa a 4, cioè nel senso che sia alla Juve e poi al Milan, ha fatto diciamo un po' di esperienza con la difesa 4, e poi quando ha potuto, quando c'è stata la possibilità, è passato con la difesa 3. E io credo che possa andare, diciamo, ecco, su uno schieramento di quelli che hai accennato tu, insomma, potrebbe essere un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1, insomma, secondo me dovrebbe andare su questa falsa riga, perché hai giocatori per poter esprimere anche, per esempio, un rombo a centrocampo. Dipenderà appunto dai diciamo quanti dei quattro favolosi rimarranno. Io credo che almeno 3 su 4 dovrebbero rimanere, e rimanendo 3 su 4 con la presenza anche di Gilmour, e avendo la possibilità di giocare anche sulle fasce, diciamo alternerà, secondo me, a volte il rombo al centrocampo e a volte invece diciamo lo sfruttamento delle fasce, per esempio con Allison, in modo che possa dar sfogo appunto ad altri percorsi di gol. Però ecco, ribadisco, io credo che Allegri abbia diciamo una buonissima conoscenza per quanto riguarda il gioco difensivo, nel senso che sicuramente le sue squadre partono da una posizione difensiva molto molto importante, però sono spesso lacunose in attacco. Che cosa può rendere diciamo questo connubio tra il Napoli e Allegri interessante? Il fatto che questo Napoli, per quanto riguarda la capacità di gol per i centrocampisti, per le fasce e per l'attaccante centrale o gli attaccanti centrali, diciamo ha molte possibilità e quindi, come dire, ha degli spartiti già preparati in precedenza da Conte. Quindi quello che lui in qualche modo curerà sicuramente sarà la fase difensiva.
5: Grazie davvero al direttore Paolo De Paola. Ciao a dirlo, alla prossima.
7: Un piacere, alla prossima.
5: Piacere nostro. Grazie davvero a Paolo De Paola, un grande amico di Radio Gol, un grande ex azzurro Davide Giubilato. Benvenuto.
8: Ciao ragazzi.
5: Ciao Davide, benvenuto. Senti, prima citavo, no, un po' di rientri. Per quanto riguarda la fase difensiva c'è Rafa Marin. Poi gli azzurri hanno anche però Sembe Okema, Alessandro Buongiorno, Amir Rachmani. Stiamo parlando di quattro difensori centrali molto molto forti. Andresti però a rinforzarlo quel reparto, considerando anche che tornerà Marinucci, oppure eventualmente immagini che possa essere questa la linea difensiva che affronterà la prossima stagione per mano di Massimiliano Allegri?
8: Ma di base credo sia questa la composizione dei difensori del Napoli. Tornerà anche Marinucci. A livello numerico ci siamo, però se la società dovesse prendere un altro giocatore di altissimo livello, credo in quel caso qualcuno dovrebbe andare via, però soltanto se riuscirebbe a prendere qualche difensore di altissimo livello.
5: Difensore di altissimo livello che Napoli aveva evidenziato in Ghila, quelle caratteristiche però non le trovi spesso, e se poi alla fine il calciatore va al Milan, tu fai un po' di fatica a trovarne uno similare da poter eventualmente andare ad acquistare. Sono pochi capaci di impostare molto bene, ma al tempo stesso essere marcatori vecchio stampo, no David?
8: Ma no, ma è cambiato anche un po' l'impostazione del difensore. Marcatori vecchio stampo ce ne sono pochissimi adesso, veramente pochi. Vogliono la maggior parte impostare, sì, oggi ti porta a quello, il gioco che fanno la maggior parte delle squadre, e soprattutto lo chiedono al portiere di impostare, figuriamoci ai difensori.
5: Sì.
8: Io sono sempre d'accordo su un mix, nel senso, perché il difensore è il difensore, senza sminuire il ruolo che secondo me è il più importante rispetto alla squadra, però il difensore deve fare il difensore. Oggi ci sono difensori, ma dettati dal fatto che viene imposto dagli allenatori, a volte purtroppo, che rischiano la giocata fino all'estremo. Prima non era così, vero, dettato da oggi, dall'andamento che uscivano sia l'allenatore che di conseguenza le squadre. Quindi
5: Senti, uno degli obiettivi, Davide, paventato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è quello comunque di fare bene tutte le competizioni e ovviamente arrivare a marzo in qualche modo con in corsa per tutti gli obiettivi. Questo significa passare il girone di Champions. Fare bene in Champions spesso e volentieri lo fanno le squadre che hanno una difesa a 4. Chi ha la difesa a 4 va sempre più avanti in Champions League. Allora ti immagini che si possa ripartire dalla difesa a 3 o dalla difesa 4 per Massimiliano Allegri, che ha voluto sottolineare anche quanto sia importante subire meno gol per poter poi aumentare quella forbice tra i gol fatti e i gol subiti che ti permette di avere dei risultati dalla tua parte?
8: Allora, mi ho tolto le parole dalla bocca, volevo dirti proprio questo: i numeri non mentono, le squadre sia in Italia che in tutta Europa, in Champions League eccetera eccetera, che vincono le competizioni, che vincono i campionati, 9 volte su 10 hanno la miglior difesa, non hanno il miglior attacco. Partendo da questo presupposto, io credo che il mister faccia benissimo a pensare che avendo una squadra come il Napoli, che può offendere tranquillamente da metà campo in su, in tutti i reparti, pensare di non prenderlo prima, perché ripeto, hai una squadra talmente forte, attrezzata, che prima o poi lo fa il bello.
5: È vero. Poi tra l'altro Rafa Marina l'anno scorso ha giocato
8: un po' in su, in tutti i reparti, pensare di non prenderlo prima, perché ripeto, hai una squadra talmente forte, attrezzata, che prima o poi lo fa il bello.
5: È vero. Poi tra l'altro Rafa Marina l'anno scorso ha giocato a 4, se tu lo trattieni può essere

0: positivo che oggi il difensore, cambiando spesso modulo di gioco, si adatta più facilmente o a 3 o a 4. Non ha oggi un difensore del moderno, però se mantiene, ripeto, la base del difensore sarebbe perfetto.
1: È vero, Davide, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a voi, forza Napoli.
1: Sempre, grazie davvero a Davide Giubilato, abbiamo parlato della difesa, parliamo anche dell'attacco, lo facciamo con Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Senti, è vero, non bisogna subire troppi gol, bisogna difendersi meglio, però la miglior difesa spesso e volentieri è l'attacco, utilizzando un luogo comune. Il Napoli ha Rasmus Højlund, l'abbiamo imparato a conoscere quest'anno, è davvero un ragazzo che, al di là dei gol che fa, l'abbiamo detto spesso nel corso della stagione passata, è un ragazzo che non si dà mai per vinto, che lotta, che corre. Magari bisognerà impegnarsi a servirlo un po' di più, se vogliamo.
2: Sicuramente sì, ma ritornando al discorso di prima, e per vincere, diceva un mio grande allenatore che era Zeman, diceva, per vincere bisogna fare un gol più degli altri.
1: E poi,
2: non è una cosa semplicissima comunque.
1: E poi, se vogliamo, è la stessa faccia della medaglia del cortomuso, se vogliamo, alla fine Zeman partì.
2: Sì, è vero, vinci 1-0, 2-1, sempre tre punti sono.
1: È vero.
2: Però parlando di Højlund, è normale che il lavoro che ha fatto bisogna specificarlo bene. Di Conte su Højlund l'ha completato, perché quelle caratteristiche, se noi andiamo a analizzare il giocatore visto a Bergamo e visto col Manchester United, era un giocatore che giocava spesso sulla profondità. Con Conte abbiamo visto un giocatore che ha aggiunto un qualcosa di più nel suo bagaglio, che è quello di venire incontro, a giocare con la squadra, di proteggere, perché Conte ama questi giocatori, visto che aveva preso Lukaku, ma non avendo Lukaku ovviamente è arrivato Højlund, che si è adattato bene, perché poi è vero che ha fatto, uno dice sì, ma ha fatto 12 gol in una squadra che è arrivata seconda in classifica, ma è anche vero che lavorava molto per la squadra, e come detto e sottolineato te prima, non è un giocatore che si risparmia, che gioca solo in area di rigore, è un giocatore che aiuta molto il reparto. È il primo difensore, perché poi è un giocatore che rincorre i difensori, li attacca, li pressa e si fa trovare sempre pronto per aiutare la squadra. Perciò è limitativo dire di analizzare un attaccante solo per i gol che fa.
1: E poi, diciamo, considerando che un attacco non si può reggere su un solo calciatore, certo è vero, se hai un Harry Kane che ti fa 50 gol all'anno è un'altra cosa rispetto magari ad avere un attaccante da 10 gol, però se hai degli esterni che riescono magari a concretizzare un po' di più, le cose potrebbero andare meglio. Ecco, in questo il Napoli forse deve migliorare. Alisson non ne ha tantissimi, ormai Politano non ne ha quasi più di gol, anche se quando li fa fortunatamente risultano decisivi, però ne ha pochissimi. Tra i piedi Neres o li fa bellissimi oppure anche lui latita un po' sotto il profilo dei gol, lì bisognerebbe migliorare un po', anche acquistando Ceballos, che però ne ha fatti l'anno scorso 4 se non sbaglio, non è che riesce a migliorare troppo.
2: È anche vero che su Politano vorrei spendere veramente due parole, perché è vero che fa pochi gol, ma quando li fa, innanzitutto li fa molto belli e poi risultano pesantissimi.
1: Sì.
2: E allo stesso tempo un giocatore che praticamente non fa l'esterno alto.
1: Sì, ormai l'abbiamo visto in un'altra veste, completamente
2: tutta
1: diversa.
2: Fascia, sì. Tutta fascia, deve ricoprire praticamente più di 70-80 metri di campo, ed è normale che poi quando arriva lì può essere meno lucido. E per quanto riguarda Alisson e Neres, sono due giocatori completamente diversi che mi aspetto da quest'anno che possano alzare l'asticella non soltanto per gli assist, ma anche di fare più gol, perché sono due che secondo il mio modesto parere hanno nelle corde almeno la doppia cifra, 10-12 gol per le qualità che hanno, perché uno che ha dribbling e velocità ovviamente non si può limitare a fare 3-4 gol a campionato.
1: Sono un po'
2: perciò mi aspetto, se questi due alzano e arrivano

0: vanno a 10 gol, Højlund ne fa 12-15, c'è un attacco stellare.
1: Già parti da una base diversa, considerando che comunque hai calciatori come McTominay che comunque possono a quel punto.
0: Poi abbiamo il secondo centravanti.
1: Esatto.
0: Praticamente.
1: Sei un attaccante aggiunto. L'abbiamo sempre detto. Senti, ti volevo chiedere, Ciccio, a proposito di Antonio Vergara invece, perché sì. Lui secondo me ha il physique du rôle per fare più ruoli, può fare l'esterno alto, può fare il sottopunta, può fare secondo me anche la mezzala nel 4-3-3, però dov'è secondo te che si valorizza di più le caratteristiche di questo ragazzo?
0: Ma noi, come hai detto te, l'abbiamo visto da esterno e da sottopunta, no? E ha fornito prestazioni importanti.
1: Addirittura ha fatto il centrale di centrocampo in un 3-4-2-1, addirittura da centrocampista centrale a 2, una roba pazzesca.
0: Sì, delle esigenze, secondo me, per le caratteristiche che ha, può fare anche il centrocampista di destra o di sinistra, in un centrocampo a 3. Se giochi 4-3-3, sì, potrebbe fare anche il centrocampista, perché è uno che arriva, in gergo noi diciamo affari spenti, no? Perché è uno che arriva sempre, come arriva McTominay, perché c'ha la gamba per arrivare, è uno bravo a decar. Non vorrei che venisse sacrificato per un giocatore più importante, perché ovviamente all'inizio potrebbe pagare questo, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, e perciò mi auguro che gli sia dato la possibilità, non perché gli altri sono infortunati, ma perché si è visto il valore di questo giocatore. E poi non vorrei sentir parlare di darlo in prestito.
1: No,
0: deve stare a Napoli e deve avere la chance.
1: E deve rientrare nelle rotazioni a tutto, diciamo, a tutto merito, perché se...
0: Sì, perché l'ha meritato, l'ha dimostrato sul campo, non perché ho un figlio di Napoli, allora
1: no.
0: Quelli figlio di Napoli di solito
1: è un plus, ma non è che una...
0: capito, però per quello che ci ha fatto vedere ha bisogno di entrare nelle rotazioni con continuità.
1: E quindi speriamo, e glielo auguriamo, che possa essere davvero, davvero così, perché se lo merita, è un ragazzo davvero molto, molto bravo. Ciccio, grazie davvero come sempre.
0: Vincenzo, a presto.
1: Alla prossima, grazie davvero a Ciccio Baiano. Altro piccolo mini break, un disco e poi prosegue Radio Gol. State lì.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con fino a

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: sempre in diretta, ultima mezz'ora insieme qui ancora su Kiss Kiss Napoli per questo appuntamento con Radio Gol. Saluto e ringrazio Riccardo Catapano e Gianluca Miranda dalla redazione che mi avvisano che siamo già pronti per il prossimo collegamento con Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, buongiorno a te e a tutti.
0: Buongiorno a te. Senti Marco, non posso non partire da quello che abbiamo visto ieri sera, perché so che ti farà piacere parlare un po' di questa Argentina che per l'ennesima volta in questo mondiale sembra lì lì per voler cedere lo scettro, ma di fatto, soprattutto con Lionel Messi, non ci pensa neanche e quindi si andrà a difendere il titolo nell'ultimo atto di questo mondiale 2026.
1: Sì, sono arrivati in fondo secondo me i due concetti di squadra più puri che c'erano a questo mondiale, molto diversi, una più fondata sulla qualità, l'organizzazione del palleggio, la capacità in questo momento di esprimere un grande concetto di gioco, e l'altra squadra radunata intorno al battito di una squadra, al cuore, che in quei casi ha un nome, un cognome, una maglia, un posto ormai anche nella storia del calcio, e di tutta una squadra che crede. Ma l'avete visto cosa succede quando l'arbitro fischia la fine? Corrono
0: sì.
1: Tutti da Messi,
0: sì,
1: ma non
0: sì.
1: Da lui. Cioè,
0: no, ma addirittura Simeone, che nel post partita parlando di Messi si commuove, addirittura si commuove per un suo compagno di squadra.
1: Giuliano, sì, ma sì. È una leadership riconosciuta che crea squadra, che crea cuore, che crea squadra, che crea un senso. Di una squadra che invece come organizzazione, bene o male, ha preso gol da tutti, no? Come sviluppo di gioco a volte fa un po' più fatica. Magari anche perché deve sacrificare qualcosa a questo battito, a questo cuore pulsante, però. Comunque sia, in questo modo riesce a esprimere, a raggrumare intorno a Messi un grande concetto e spirito di squadra, e l'altro lo fanno intorno a delle idee dei concetti. Quindi non è un caso che in questo mondiale lungo poi alla fine sopravvivano, la finale è sempre un atto di sopravvivenza, non solo di impeto. La Francia ci poteva arrivare di slancio, l'altra ci sono, e comunque tutte ci avevano un po' di sopravvivenza, c'è sempre quella partita in cui rischiano. La Spagna ha vinto nel finale contro il Portogallo, no? A recupero, nel finale anche bene o male contro il Belgio, l'Argentina ha ribaltato la situazione contro l'Egitto. A questo, però, la sopravvivenza quando sei squadra la raggiungi più in fretta. Curiosamente Capo Verde è l'unica squadra, sono due squadre che hanno vinto tutte le partite, l'Argentina vabbè anche con la Svizzera dopo, ma Capoverde al 90° ha pareggiato con tutte e due,
0: sì,
1: cioè la squadra
0: sì.
1: Più pittoresca forse insieme a Curaçao del mondiale è una squadra che al 90° ha inchiodato sul pareggio entrambe le finaliste.
0: È vero, incredibile, è una squadra che aveva dei principi di gioco, le ha dimostrati nel sì, corso sì. di questo mondiale. Tra l'altro ti ritorna in mente forse, Marco, e qui vorrei un tuo giudizio, per il fatto che aveva un'impressione e un'idea di gioco che forse, se vogliamo, soltanto la Spagna può paragonarsi a quel tipo, diciamo, di compostezza di squadra, perché per il resto secondo me è stato un po' povero tatticamente parlando questo mondiale, troppo ampio per poter regalarci qualcosa di bello, secondo me.
1: Sì, no, ma sono d'accordo, è stato perfino deludente, non
0: sì.
1: Solo povero in alcune squadre, ovviamente nella scoperta, ma scoperta facile, no? In questo momento del dramma calcistico del Brasile, una squadra che non riesce né a fare un salto di qualità nell'organizzazione, ma soprattutto dove è sparito il talento. Una volta il Brasile era condannato perché il talento sovrastava il concetto, e quindi c'era sempre quella partita in cui pagavi un certo atteggiamento in campo. Questa volta non c'è stato a pagare nient'altro che un'inferiorità già vista col Marocco, già vista per un tempo col Giappone, vista a maggior ragione contro la Norvegia. Cioè, ma sto parlando, avete capito, Marocco, Giappone, Norvegia, manco ci è arrivato a giocare le partite vere del Brasile,
0: sì.
1: Quindi, ma la delusione tattica per me è quella di Germania e Inghilterra, due squadre che vengono da quel calcio che ha formato l'idea di Capoverde del Marocco, perché sono quasi tutti giocatori o nati in Europa o cresciuti calcisticamente anche umanamente in Europa, quindi sì. Hanno introiettato, hanno assorbito i concetti di calcio europeo, infatti vedevi squadre molto ben organizzate. Ma al di là dell'organizzazione difensiva ho visto pochissimo nell'Inghilterra, e l'Inghilterra per me aveva nei centrocampisti qualcosa per anche ieri fronteggiare in un altro modo l'Argentina, e ho visto un po' di narcisismo addirittura nella Germania, che bisognava dargli un po' più di spenti da testa e pensiero, ma hanno perso quello che erano senza trovare quello che volevano trovare. Quindi Germania e Inghilterra sono le due delusioni del mondiale, da quello che mi aspettavo. Dici, l'Inghilterra ha fatto semifinale, però siamo sempre lì. È troppo facile fare in questo mondiale, fare strada. A un certo punto era facile, diciamo, che tutte queste squadre avevano la possibilità di vincere tante partite, segnare tanti gol, bisognava misurarle quando si affrontavano fra sé, e certe cose le capite solo in quel momento.
0: È vero. Senti, ma eventualmente, visto che suicidi del genere come quello di Tuchel di ieri sera difficilmente si vedono da parte di allenatori come Massimiliano Allegri, ti chiedo di questo inizio dell'avventura azzurra di Max, che arriva a Napoli e lo fa con grande umiltà dicendo: fatemi vedere prima la squadra, poi sceglierò come allenarla, anche perché questa squadra può fare vari moduli. Speriamo soltanto a marzo di essere in corsa per tutti gli obiettivi, che sono Champions League, campionato e Coppa Italia. Tu come l'hai giudicata questa sua prima da allenatore del Napoli?
1: Mi sembra un obiettivo serio, ragionevole, al di là della squadra, se la troverà simile a come la voleva, se la dovrà maneggiare. Essere in corsa per gli obiettivi, cioè far durare la Champions almeno fino alla seconda fase, far durare il campionato almeno fino a marzo, fino alla trentesima, e poi lì poi vedere nel giro residuo com'è l'organico, come è migliorata la squadra. Bisogna essere bravi anche a migliorarla durante la stagione. È una cosa, per esempio, che Allegri non è riuscita negli ultimi anni, no? Squadre che a volte partivano bene, andavano oltre loro stesse e poi calavano oltre un rendimento accettabile. Però le dichiarazioni le ho trovate perfette. Io l'ho detto tante volte, è una scelta, è un anno decisivo per Allegri, perché dovrà tornare a metterci un po' del suo, perché l'ultima partita ha avvelenato molto di quello che lui, della reputazione, di quello che lui era sempre stato in grado di fare, cioè comunque centrare un obiettivo, difendere un obiettivo. E poi le dichiarazioni sono di un allenatore duttile, che non viene a Napoli con un calcio suo in testa, ma sta venendo a Napoli e vuole capire dai giocatori cosa conviene fare.
0: È vero, è verissimo.
1: E secondo me anche questa stasi sul mercato, al di là che sta riguardando tutte le squadre, anche chi ha più bisogno del Napoli, perché il Napoli i giocatori ce l'ha,
0: sì.
1: Il Napoli i giocatori ce l'ha, poi può scegliere quale filtrare a seconda del modulo che può adottare, e magari comprarne qualcuno per completare verso quel modulo che sceglierà, ma il Napoli ce l'ha. Ci sono squadre che i giocatori non ce l'hanno: Roma, Juventus, il Milan ha già avviato il mercato, primo esempio al mondo di mercato senza dirigenti. Roma e Juventus, che hanno più bisogno tutti di comprare, non possono comprare finché non vendono.
0: È vero, è verissimo. Marco, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie davvero a Marco Bucciantini. Voglio rispondere a Gianni, che dice: ma avete così paura nel dire che l'Argentina si trova lì per due suicidi di squadra? Io assolutamente no, caro il mio Gianni, perché sono tre in realtà i suicidi, non due, sono tre i suicidi. E l'Argentina è fortunata, ragazzi. Io credo che la fortuna finisca fino a un certo punto, quindi probabilmente in finale non so cosa si possano inventare questa volta. Credo che arrivare fino alla semifinale con un calendario troppo più facile degli altri e poi arrivare alla partita contro finalmente una squadra forte ed essere così fortunati che l'altra decide di autoeliminarsi, effettivamente è abbastanza complicato pensare che anche la Spagna si suicidi. Intanto andiamo a parlare di mercato, lo facciamo con Giovanni Scotto, collega dei Roma. Ciao Giova.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, visto che c'ho un nostro ascoltatore che se no non la finisce di scrivere, Francesco, te lo chiedo a te, perché veramente dall'inizio della puntata penso che avrebbe mandato almeno una cinquantina di volte lo stesso messaggio. Lucca via, Amin Guiri è fatta. Calciatore del Olympique di Marsiglia, un calciatore che valeva qualche anno fa 50 milioni, è stato acquistato invece l'ultima volta per 25. Io non credo che il Napoli in questo momento abbia questo tipo di priorità, però lo chiedo a te Giovanni, così mi dai una mano.
2: Francesco ti ha fatto 50 volte la stessa domanda, giusto?
0: Sì, esattamente.
2: Io gliene faccio una sola. Ma Luca dove va poi?
0: Hai capito.
2: Perché Luca via è facile dirlo, però Luca deve avere acquirenti. Ad oggi Luca può avere delle squadre incuriosite, dei sondaggi, degli interessi, ma a Napoli serve un'offerta a titolo definitivo e soprattutto un'offerta che sia vicina al valore che Luca ha. È un valore non dovuto alle sue prestazioni nell'ultima stagione, ma alla cifra che Napoli ha sborsato un anno fa di fatto per prenderlo, ossia 40 milioni. Quindi facciamo un po' meno di 40, parlare di una cifra di almeno 30 milioni e qualcosa. Oggi il Napoli non ha questo tipo di proposte, potrebbe averle più in là, potrebbe avere proposte di prestito e ci rifletterà. Ad oggi non vuole dare Luca in prestito perché può essere una risorsa economica importante. Sull'attaccante del Marsiglia a Manna piacciono talmente tanti calciatori che facciamo prima a dire quelli che a Manna non gli piacciono che quelli che piacciono. Ovviamente quindi qualsiasi nome è quello buono. Tra l'altro noto che finalmente, soprattutto quest'anno, stanno un po' diminuendo questi nomi ogni giorno, ogni sera, questi nomi nuovi, perché è chiaro che il Napoli deve prima cedere e poi potrà comprare.
0: Eh sì, e che poi abbia delle strategie ben delineate. Senti, invece Favasuli, che punto siamo?
2: Siamo a un punto che a De Laurentiis piace questa soluzione. De Laurentiis conosce Catanzaro perché segue Aquilani, lo ha visto anche giocare, e quindi nel momento in cui lui era presente, no, all'incontro per il rinnovo di Vergara, la prospettiva di un ragazzo 22 anni, quindi diciamo insomma classe 2004-2002, insomma può essere un'idea, non costa molto, e quindi il Napoli, se farà le cessioni di cui sopra, potrebbe prendere Favasuli, perché è un'idea che piace a De Laurentiis. Potrebbe ripercorrere le orme di tanti calciatori, sia giovani che meno giovani, che con il Napoli sono cresciuti, e quindi diciamo si fida anche poi delle parole del suo agente, che ha portato comunque a Napoli calciatori che hanno fatto una grande carriera. Quindi è un nome che terrei in considerazione. Però Vincenzo, io guardo sempre con attenzione alla concorrenza, perché oggi conosciamo Favasuli un po' tutti, e magari qualche club potrebbe interessarsi, perché se piace al Napoli allora può piacere anche ad altri club, e qui c'è il rischio, come è accaduto anche con Calaili e con Ghila. Il Napoli deve essere anche un po' fortunato nel non trovare concorrenza quando sarà pronto ad affondare il colpo, sempre se sarà Favasuli la scelta per il vice di Lorenzo.
0: Anche perché l'abbiamo sempre detto, il Napoli non partecipa ad aste. Pardon. Senti, visto che tre calciatori che quest'oggi hanno firmato autografi all'esterno di Castelvetrano, c'era anche Spinazzola, ti chiedo del terzino mancino. Mattias Olivera è eventualmente un calciatore che andrà in qualche modo ad occupare la casella delle possibili cessioni?
2: Sinceramente mi risulta di no. Secondo quello che arriva, diciamo, dalle idee di Allegri. Ho provato un po' a capire e pare di no, perché Allegri apprezza molto questi profili esperti di calciatori anche un po' duttili sicuramente, ma volevo dire anche un po' ruspanti, grintosi,
0: caratterialmente ecco presenti,
2: se quelle vogliamo. Partite anche un po' sporche in cui Olivera può dare una mano, e quindi è un profilo che Allegri terrebbe, considerando che c'è Gutierrez, considerando che c'è Spinazzola, e qui entra in ballo quello che tu hai citato, quella che hai citato, la duttilità. Io credo che a meno che non arrivino offerte importanti che insomma il Napoli deve considerare, Olivera secondo me è più candidato a rimanere che non a partire. Poi magari domani Olivera ceduto, però ad oggi,
0: ad oggi è così. Grazie Giovanni, buon lavoro, alla prossima.
2: Ciao Vincenzo, a presto.
0: Grazie, a te. Grazie davvero a Giovanni Scotto del Roma. Intanto il Napoli cede in prestito Mattias Ferrante, il portiere classe 2006, infatti è stato anche presentato dall'ospitaletto Franciacorta, giocherà nella squadra di Serie C Girone A in prestito, e quindi diciamo diciamo, sarà per lui una possibilità di andare a confrontarsi con un campionato davvero molto ma molto impegnativo. Detto questo, tra pochissimo arriva Gianluca Miranda con gli highlights per chiudere questo appuntamento di Radio Gol. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Ovviamente ci rivediamo e ci riascoltiamo nei prossimi giorni. A tra poco.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol in compagnia del nostro consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, Fabio Esposito alla regia video, Riccardo Catapano, Vincenzo Perna, Marcello Calvado e Lucio Pengue in redazione, e io vi auguro un buon pomeriggio con gli highlights di Radio Gol.
8: Gli highlights di Radio Gol.
9: Io non ho assistito alla conferenza stampa e devo dire e confessare che non ho letto i giornali, non leggo i giornali perché mi innervosisco quando vedo le cose che le società fanno, magari mi accodo per l'applauso quando fanno cose belle, corrette, però mi dà un po' fastidio, ammetto questa mia debolezza, che essendo inoperante in questo momento e quindi non lavorando mi infastidisco a vedere, perché è il momento più vivo della stagione per chi fa il mio mestiere, che io continuerò a fare, perché non è che mi faccio espellere così facilmente dal calcio. Ho avuto qualche problema che adesso sto risolvendo, anzi ho risolto, e devo tornare, quindi per questo sto lontano dai giornali, perché mi innervosisco un pochettino senza sentimenti biechi, perché io non sono un uomo né che porta rancore né soprattutto che prova invidia, che è un sentimento veramente deteriore che io disprezzo. L'invidia è veramente una cosa tremenda, io non ho questa caratteristica, non ce l'ho mai avuta, però un po' di nervosismo nel mese di luglio, se non lavoro devo sopportare.
0: Certo.
9: Però dicevo, dichiarazioni mi sembrano intelligenti quelle del mister di Allegri, tanto rendono omaggio al lavoro di chi l'ha preceduto, è sempre una cosa di buon gusto. Vero. Poi credo che lui non abbia voluto fare un gesto di cortesia, ma è veramente convinto di quello che dice. Ereditare una squadra ben allenata, una squadra disciplinata, culturalmente adeguata a sviluppare un certo tipo di programma e di mentalità, è un vantaggio per chi arriva. Certo, dover rifondare un modo di vivere e un modo di intraprendere l'attività è veramente molto complicato, invece trovare un ambiente sano, sereno e disponibile al sacrificio per chi arriva è veramente un bonus grande.
10: Io direi che Allegri è sempre prudente nelle dichiarazioni, e a mio giudizio fa bene, perché c'è troppa ridondanza anche negli atteggiamenti che cercano il titolo, invece lui cerca il risultato e fa bene, e credo che sia giusto porsi così. Non penso che anche in futuro avremo da Allegri chissà quali dichiarazioni, però perlomeno avremo dichiarazioni, visto che Conte tante conferenze stampa prima delle partite non le ha fatte. Io direi, francamente, lo preferisco nettamente. Detto questo, mi rendo conto che Allegri forse non era nelle aspettative dei tifosi, perché si esigeva qualcuno con maggior tasso di fantasia. Concordo anche in questo, però nelle condizioni date forse è l'allenatore che era opportuno prendere, perché ha un'esperienza enorme, anche internazionale, anche di gestione della doppia competizione, perché non dobbiamo dimenticare, si riparte dal 30° posto di Champions alle spalle dei ciprioti del Paphos, e questo non va bene per una squadra che, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, in 17 anni soltanto un anno non è andata a fare le coppe europee. Quindi credo che Allegri in questo momento, nelle condizioni date, sia l'allenatore giusto.
11: Sono 12 anni che soffriamo, 3 edizioni dei mondiali falliti, non è possibile che l'Italia non partecipi ai campionati del mondo. Io ho apprezzato tanto innanzitutto la decisione di Maragò, la scelta del neo presidente della FIGC di istituire un secondo ramo d'azienda, per così dire, cioè oltre a quello politico, gestionale, amministrativo, burocratico, un ramo tecnico sportivo, e lui ha scelto, credo facendo una scelta molto azzeccata, un uomo come Paolo Maldini, che ha esperienza, carisma, prestigio personale, la maglia azzurra come seconda pelle, cioè voglio dire, credo che ci siamo. Poi Maldini ha chiesto e ottenuto l'aiuto di Leonardo, penso che ci siano tutti i presupposti per ripartire, imboccarsi le maniche e ripartire. Adesso manca il commissario tecnico, lo decideranno insieme il presidente della federazione e Paolo Maldini, credo che sia questione di pochi giorni, di poche ore, di pochi giorni, però voglio dire, c'è un avvio incoraggiante, voglio dire, di riscatto della nazionale.
12: Ma sicuramente questa è una ricchezza, no, per Allegri, avere a disposizione una squadra che può scendere in campo con più moduli, può giocare con la difesa a 4, con il tridente, con la difesa a 3, con il centrocampo più furto, insomma ha tanti giocatori che possono cambiare non solo dall'inizio ma anche a partita in corso, e questo è un fattore che ad Allegri piace molto, perché ce lo ricordiamo sempre, aver scelto al momento di fare le sue formazioni delle sue squadre sempre anche le armi da avere in panchina per cambiare a partita in corso. Chiaramente è un Napoli ancora in costruzione, con le valutazioni in corso che proprio Allegri farà in questi due ritiri, e in attesa di capire se ci saranno novità dal mercato, però diciamo la duttilità della rosa sicuramente è un'arma che sarà molto utile al Napoli a stagione in corso. Ah, guarda, io credo che non ci sia dubbio sull'intesa che si è stabilita tra allenatore e club. D'altronde insomma il feeling fra Allegri e De Laurentiis, come hanno raccontato, è di lunga data, è lo stesso, anzi forse ancora più stretto il legame fra Manna e Allegri, avendo loro condiviso anche un percorso insieme alla Juventus. Quindi è chiaro che la sintonia fra le parti in questo momento è totale. Allegri ha detto: mi fa piacere essere definito aziendalista, proprio perché per me è un complimento riuscire diciamo ad assecondare anche le esigenze economiche, i piani strategici della società, e questo credo sia un altro grande vantaggio per il Napoli di quest'anno, perché ovviamente avere un'unità di intenti all'interno del club fra staff tecnico e dirigenza credo che possa rivelarsi ancora un'arma importante, perché secondo me nel momento in cui ci fosse necessità di intervenire sul mercato sono convinto che De Laurentiis è pronto ad accontentare Allegri.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con il meteo. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala durante alcune lavorazioni ad un palo della luce elettrica pubblica. Ancora cronaca, in Campania è stata scoperta una presunta falsa università che per 20 anni avrebbe rilasciato lauree prive di valore legale. Sono 37 gli indagati per un'associazione a delinquere, falsa materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'indagine ha accertato che l'Ateneo non era accreditato, ma tra il 2004 ed il 2024 avrebbe emesso 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, con sigilli contraffatti della Regione Campania. Disposto il sequestro dei titoli oggetto di inchiesta. Cambiamo argomento. Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa, dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno raggiri a danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca ed un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps corrispondenti ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. La chiusura con lo sport, il calcio, giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per il Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio di domani il primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici di Kiss Kiss Napoli,
1: buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 2026 da parte dei vostri supereroi amici Enzo e Mario.
0: Eh sì, perché abbiamo le magliette a tema supereroi, quindi in qualche modo dobbiamo mettere in salvo il vostro pomeriggio, ci pensiamo noi.
1: Non oppure vi siamo quelli che lo distruggeranno, insomma.
0: No, no. Siamo gli antieroi, però per fortuna un colui che ci può salvare c'è.
1: Un eroe dal volto scoperto.
0: Esatto.
1: E dal capo coperto dalle cuffie.
0: E il nostro Simone Zagaria in regia.
1: E Zagaria.
0: E Zagaria, come stai forte? Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, oppure sul sito ufficiale di Kiss Kiss Napoli. Seguite anche tutti i nostri social, perché facciamo un sacco di cose anche lì sopra. E salutiamo anche chi?
1: Chi ci ascolta nei locali.
0: Ah, anche tutti i locali che sono...
1: che scelgono bene.
0: Bravo, ottima scelta. Mosica, sei parte.

0: su Kiss Kiss Napoli, pronti a passare un pomeriggio insieme fino alle 18 parlando di tante cose. Ci saranno argomenti, domande, ci sarà il giochedì,
1: il terz'ultimo giochedì, sì.
0: Tanta roba, quindi mi raccomando, occhio, orecchie.
1: Simone Zagaria non vedeva l'ora,
0: no, cioè, è venuto apposta, sì, quindi sappiamo che anche voi lo aspettate, ma aspettiamo anche la notizia di questa prima ora. Da cosa si parte oggi?
1: Sì, prendiamo l'aereo e voliamo nel sollevante, nello specifico a Tokyo. Saluta.
0: Ah,
1: sì, grazie pure, magari.
0: Ciao a tutti.
1: Arigato.
0: Arigato, ai rigatoni. Volete rigatoni? No. Buon appetito allora.
1: Io sono senza parole. A Tokyo, a proposito di rigatoni, c'è un ristorante dove ricevere un piatto diverso da quello che si è ordinato non è un errore da correggere, ma è proprio parte dell'esperienza che propone il ristorante.
0: La prassi.
1: La prassi,
0: Come funziona, scusa?
1: Si chiama questo ristorante Restaurant of Mistaken Orders.
0: Ah, il ristorante degli ordini sbagliati.
1: Sì.
0: No, non so perché lo so perché.
1: Che Aletta, scusa.
0: No, perché mi ricordo che mistake è sbaglio, errore. Che ne ho fatti tanti nella vita.
1: Sì. Ed è proprio un progetto ideato dal produttore giapponese Shiro Oguni. Si chiama Shiro, vedi? Come mi dice Shiro.
0: Esatto.
1: Vedi? Con un obiettivo preciso: promuovere una nuova visione. Però questa è una cosa importante, una cosa bella, sì, della demenza e dell'inclusione.
0: Ah, ok, quindi nasce per uno scopo comunque importante.
1: Importante. I camerieri sono persone anziane affette da diverse forme di demenza e proprio per questo circa il 30% degli ordini viene servito in modo diverso da quello che il cliente ha richiesto.
0: E questo è diventato un punto di forza.
1: Esatto.
0: Il messaggio è bellissimo.
1: I clienti, chiaramente, visto anche il nome, che non è che lascia presagire altro.
0: No, ti fa capire che lo scopo è quello.
1: Esatto, i clienti lo sanno in anticipo e accettano con entusiasmo l'imprevisto, trasformando quello che normalmente verrebbe considerato come uno sbaglio,
0: come un errore,
1: del cameriere, in fiducia e comprensione.
0: Sì, dai,
1: praticamente
0: bello,
1: la cosa particolare di questo ristorante è ricevere l'ordine sbagliato, perché può anche capitare che ricevi quello che
0: quello giusto, sei sfigato.
1: Praticamente
0: il senso è il contrario.
1: È l'opposto. Più che il cibo è proprio l'incontro con i camerieri e rendere speciale questa visita al ristorante.
0: Dai, che bellina sta cosa.
1: Il progetto dimostra come le persone con demenza possono continuare a partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa, contribuendo con il proprio valore e aiutando a superare comunque quegli stereotipi ancora molto diffusi. È una bella idea particolare.
0: Sì, poi lo vedi, se ne parla, sensibilizza, ma oltre proprio a sensibilizzare è proprio bello da creare come esperienza.
1: Pensate che questo ristorante era nato come un ristorante temporaneo.
0: Tempo,
1: un'esperienza, un'iniziativa
0: però già
1: temporanea.
0: Già nato così?
1: Esatto.
0: Ok, quello era il senso comunque.
1: E che è diventato poi simbolo internazionale di inclusione, dimostrando che insomma anche un piccolo errore può insegnare più di molte cose che poi sono perfette nella vita di tutti i giorni.
0: Certo, ma a me mi piace il concetto, mi piace l'idea, mi piace il modo in cui poi l'hanno sviluppata.
1: Noi non
0: bravi.
1: Stando a Tokyo proprio fisicamente non sappiamo se effettivamente poi questa cosa è terminata o è andata avanti.
0: Cioè, da quello
1: io
0: che sembra
1: spero che sia andata avanti.
0: No, ma anch'io sono d'accordo. Bravi, bella iniziativa, i nostri più sinceri complimenti.
1: E parliamo di un argomento, di una questione annosa.
0: Molto annosa.
1: Di quando si va al ristorante in gruppo.
0: In comitiva,
1: certo.
0: Più di due persone, proprio una bella comitiva, persone, amici, parenti.
1: Più di due, dai
0: esatto,
1: due in poi.
0: Dai tre.
1: Amici! ci sono due fazioni, cioè non ce ne sono altre.
0: Sì.
1: Sono quelle. Amici, conto alla romana. Oppure ognuno paga il suo.
0: Alla romana vuol dire che
1: si
0: il
1: divide.
0: Conto viene tolto e si divide equamente per le persone che hanno consumato la cena, il pranzo, quello che è.
1: Chiaramente vogliamo sapere voi da che parte state, considerando che spesso e volentieri le cifre spese nel tavolo sono diverse. Cioè, se tu te prendi la fiorentina e io mi prendo l'insalata,
0: in teoria spendo di più io.
1: Teoria proprio. Quindi farlo alla romana risulta è insomma un po' una scorrettezza nei confronti di chi prende l'insalata e basta.
0: Allora io ti dico la mia. Io sono più per la praticità, la romana è più pratico.
1: Sì.
0: Ah, viene tolto, ok, dividiamo.
1: No, dipende, dai.
0: Però al tempo stesso ti dico, siccome tendenzialmente mi piace fare la romana, cerco almeno io di allinearmi con quello che prendono un po' tutti.
1: Ma non tutti sono
0: però
1: così.
0: Però soprattutto se si è
1: nei
0: in
1: grandi
0: tanti,
1: gruppi, no.
0: Nei grandi gruppi c'è per forza chi mangia di meno, chi beve, anche già chi si prende l'acqua rispetto a mezzo litro di birra è diverso il costo.
1: Certo.
0: Però io per praticità tendo sempre più a fare la romana, mi piace di più.
1: Anche perché ognuno paga il suo, poi che cosa fai? Prendi mezza bottiglia d'acqua, paghi mezza bottiglia d'acqua, che fai?
0: Devi fare dei calcoli molto più rompiscatole, quindi è un po' più pallosa come cosa.
1: Diteci la vostra, magari anche in base a vostre esperienze e a vostri aneddoti che avete da raccontarci.
0: Anche a vostre figure di merda a cui avete assistito o fatto proprio voi rispetto a questo argomento.
1: Se può dire figure?
0: Se può dire, perché può capitare che qualcuno fa la sparata e non fa una figura bellissima.
1: Ecco, raccontateci qualche aneddoto riguardo alle cene di gruppo e poi arrivati poi al momento del pagamento, che cosa succedeva?
0: Sì,
1: conto
0: sì.
1: Alla romana, erano tutti d'accordo, ognuno paga il suo, anche in base ovviamente al fatto che non tutti prendiamo le stesse cose.
0: Esattamente, diteci la vostra al 342 00 00 100, oppure linea diretta apertissima 081 546 6873.

0: Plan qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri businessman. Enzo e Mario.
1: No, io mi sarei collegato diversamente dicendo che noi mettiamo il dito nella piaga in questo caso sull'argomento. No, ma perché mi guardi male? Era bella.
0: Non lo so, io non so perché è ancora qui. Non lo so veramente. Stiamo parlando però di cene di gruppo. Nello specifico, se siete più tipi da conto alla romana, ovvero tutto diviso.
1: In questo caso sull'argomento. No, ma perché mi guardi male? Era bella.
0: Non lo so, io non so perché è ancora qui. Non lo so veramente. Stiamo parlando però di cene di gruppo. Nello specifico, se siete più tipi da conto alla romana, ovvero tutto diviso equamente, oppure ogni

0: nello specifico c'è una pizza che costa di più, una che costa di meno, però lì. Sei lì, il range è abbastanza relativo. Quindi abbiamo sempre fatto alla romana, ma se dovesse capitare di prendere qualcosa che costa molto in più rispetto agli altri, sono il primo a dire aspettate, io pago quella cosa in più, perché quello che ho preso costa di più, ma non so gli altri che farebbero.
1: Beh, posso dirti che comunque sei uno dei pochi che lo farebbe, cioè invece ti approfitta del conto alla romana, perché dice tanto se divide tutto, io mi mangio quello e Maria Stella.
0: Esatto.
1: C'è molta gente che fa.
0: È vero, tantissima. Ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Buonasera, Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe.
2: Amici, c'è una simpatica gag di Caciotto. Ciao,
0: simpatica gag.
2: Su sta cosa qua, che è una roba che vi invito ad andare a vedere.
1: Recuperiamo.
2: Detto ciò, ragazzi, se andiamo 3-4 amici, cioè voglio dire stretti, uno 10 euro, 15 euro sopra sotto, non lo vede. Ma se tu vai 20 persone, io mi prendo una cosa e tu vai a ordinare caviale e roba vada.
1: Vedi?
2: Penso che è meglio che ognuno si vaga il suo, no? È più giusto, è più equo.
0: Quando ciao, c'è amici. Molto dislivello.
3: Ciao amici, buonasera. Allora, noi andiamo a mangiare 4 coppie in un bel ristorante dove faceva ristorante e pizzeria. Tutti quanti ci prendemmo pizza e bibita. Questo mio amico, diciamo, prese una fettina di carne, per chiamarla fettina, che costava 65 euro, tra cui una bottiglia di vino che costava 28 euro.
1: Okay.
3: Quando arrivò il conto, io dissi allora, i tre uomini ci spartimmo tutto cose noi, e ci paghiamo anche la fidanzata a questo.
1: In che
3: mentre
1: senso?
3: Lui si paga il suo coperto, la sua carne e la sua bottiglia di
1: l'hai
3: vino.
1: Detto tu però
3: voi che cosa avreste fatto?
1: Sì, beh, io a parte pagare la fidanzata, però
0: mi sono perso lì, cioè nel senso
1: avete offerto alla fidanzata.
0: Pagare alla fidanzata,
1: certo, spero.
4: Diciamo che tendenzialmente facciamo alla romana con i miei amici, poi non stiamo a guardare l'euro in più,
1: no,
4: l'euro
1: quello
4: meno.
1: No,
4: se ho preso una margherita, dove hai preso una pizza gourmet, però quando per esempio qualcuno esagera, per esempio prende due birre artigianali che costano tanto, oppure prende un qualcosa che costa proprio molto di più della normalità, automaticamente li mettiamo noi in più di tasca nostra.
0: Ok.
4: Al di là del conto.
1: Ci sta, secondo me, a parte. Paghi solo. Magari c'è chi prende anche, non lo so, la bottiglia d'acqua per tutti, e c'è quello che prende. Mi dia una birra, finisce una fetta di pizza, mi dia un'altra.
0: È chiaro,
1: e
0: rispetto
1: poi dice
0: all'acqua, prendere tre birre è totalmente diverso come prezzo, soprattutto su alcuni tipi di birre artigianali, eccetera. Sì.
5: Buon pomeriggio, amici. Devo dirvi la verità: a me non è mai capitato di andare a mangiare con gli amici oppure in coppie e dire ognuno si paga il suo, perché per me è da tirchio.
1: Dipende,
5: vuoi,
1: però,
5: vuoi pagare quello che tu ti mangi, vai da solo oppure con tua moglie, con la tua fidanzata o con la tua compagna. Ma se si va in compagnia, per me è una cosa da tirchio.
0: A dire che
5: ognuno si paga il suo.
1: Sai cosa? Dipende dalla compagnia,
5: capitato.
1: Pure.
5: Spero che non mi capiterà mai.
1: Se una compagnia di amici che vi conoscete tutti,
0: dal rapporto che hai,
1: se poi il tavolo si amplia, lì la situazione diventa un po' più complicata.
0: È chiaro, sì, dipende appunto anche dalla situazione. Quindi cena di gruppo, amici.
1: Non è detto tra amici, poi.
0: Cena di gruppo, però stiamo parlando di molte persone, insomma. Conto alla romana, ognuno paga il suo. Voi da che parte state, considerando che spesso le cifre nel tavolo sono totalmente diverse? 342 00 00 100.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: The Dozzi di Mulucleico.
1: Certo.
0: È pazzesca. Gabri Ponte.
1: Sì, sì,
0: ragazzi.
1: Sì, sì, Giovanotti, Gabri Ponte. Che risata qui.
0: Ragazzi, fa ridere.
1: Come combatte il caldo Giovanotti?
0: Rinfrescandomi.
1: Adesso ci devono essere sempre. Amici, stiamo parlando di cene di gruppo. Come dovrebbe funzionare secondo voi? Conto alla romana, ognuno paga il suo, considerando che a volte uno prende una cosa meno costosa e uno una cosa più costosa. C'è il messaggio di Giovanni,
0: sì,
1: da ristoratore.
0: Ok, ok.
1: Come volete, però credetemi, ad oggi su 20 conti 15 vengono in cassa e mi elencano quello che hanno preso uno ad uno ed è una rottura tremenda, immagino.
0: Su 20 conti 15, quindi quasi tutti.
1: Sei parecchi, vengono da te, ok, viene 180 euro, ma noi siamo tot, ok, allora io ho preso, ci metti due ore,
0: E non ti trovi mai, poi sarà tra l'altro.
1: Però parlando con un ragazzo di 18 anni, mi disse, noi facciamo così perché a quest'età capita che c'è chi ha magari la 10 euro e consuma in base a quella cifra, e nel gruppo c'è pure chi vuole spendere di più perché c'ha un po' più di soldo in tasca,
0: che c'è il papi,
1: esatto, e può prendere di più, però non deve pesare sulle finanze degli altri che magari hanno di meno.
0: Magari lo dici prima, poi tra l'altro lo dici, senti, ragazzi, io 10 euro c'ho, quella è.
1: Vabbè, sono cose che tra di loro penso sanno i ragazzi, e dice, per loro è una forma di libertà e in effetti anche di rispetto.
0: Magari uno si può permettere davvero solo quello, perché devi andare contro quello
1: e
0: che
1: viceversa
0: può.
1: Se io invece voglio di più ma la tua compagnia mi fa piacere,
0: certo.
1: È che devo dire, allora con questo non ci esco perché non può prendere quello che prendo io, uno si prende quello
0: giusto,
1: che può,
0: giusto,
1: ci può stare.
0: Ascoltiamo.
1: Dai.
2: E comunque anche ognuno paga per sé, e a me a me potrebbe convenire perché io mangio pochissimo, però non conviene.
3: Ok, vabbè.
1: È andato per una sua strada.
3: Allora ragazzi, per me, io faccio fare alla romana sempre.
0: Ok.
3: Ma dipende.
0: Sempre
3: con
0: ma
3: l'amico
0: dipende.
3: Che esco. Se c'è l'amico cazzimoso, e allora ognuno paga per sé. Se poi con l'amico giusto, e allora non guardo tante cose, non le noto, e facciamo alla romana.
0: Però quando siete in due è più facile.
3: Ma se l'amico è cazzimoso, e allora no.
0: In due è più facile, vi accorgete di quello che prendete.
3: No.
1: Sì, in due.
3: Ciao.
1: Non la intendiamo cena di gruppo, in due è un altro tipo di ragionamento.
4: Buonasera, Giovani.
1: Ehi,
0: ho preso il
4: voto. Dove potrei acquistare le magliette che indossate? Già fanno quale figure in merda.
1: Noi siamo VIP, ce le mandano, non le paghiamo, quindi non lo so. Vieni qua e fai le cose online e te le danno.
0: Ciao.
5: Allora, per quanto riguarda questo discorso, è capitato spesso.
0: Cosa?
5: Un po' di tempo fa andavamo a mangiare frequentemente in un bar. Praticamente questo bar faceva un po' di tutto. Aveva cucina.
0: Era un bar dove si mangiava anche.
5: Capitava che eravamo un bel gruppo di persone.
0: Sì.
5: Praticamente c'è chi prendeva solo il caffè, chi prendeva solo qualcosa da bere, invece noi, diciamo quelli un po' più furbetti tra virgolette, prendevamo un po' di tutto
0: da mangiare,
5: panino con bibita, con tanto di patatine,
0: perché furbetti?
5: Per antipasto, dolce, e ogni volta veniva a fare un conto di più o meno 8-9 euro a persona, e tutti gli altri si chiedevano chi avesse preso le patatine, il panino, quindi diciamo facevamo alla romana. Però andavamo bene noi che mangiavamo,
0: invece
5: aveva preso solo un caffè, si trovava a pagare 7-8 euro.
1: Ma non si è ribellato, scusami.
5: Giustamente erano troppi per un caffè.
0: Beh, direi.
1: Ma siete infame.
0: Ma è una storia che finisce così, non?
1: Cioè, non c'è stata polemica, una protesta. Questo il caffè, quant'è? 12 euro? Scusami.
0: Caffè 12 euro? No, scusa.
1: Ma così è, però.
0: Almeno zuppavi due patatine nel caffè.
1: Vabbè, no, questo a questo punto era meglio pagare solo il caffè 12 euro. Luca dalla Germania, ciao, belli dentro.
0: Questa mi
1: piace. Dipende dal contesto. Quando si va fuori, uno deve essere libero di mangiare e bere quello che vuole. Ovviamente non deve condizionare gli altri commensali.
0: In tutti i casi.
1: Ovviamente deve anche pagarselo. Poi se la serata è a tema pizza e pizza e birra, ad esempio, le cose cambiano. Alla romana ci può stare. Quando è tutto un po' più livellato, sì. E in effetti forse questa è la risposta un po' più giusta, forse?
0: Chissà, aspettiamo comunque tutte le vostre risposte. Continuate con i vostri messaggini. Conto alla romana o ognuno paga il suo? Diteci da che parte state. 342 00 00100.

0: ragazzi, qua, Arisa, qua. Nino D'Angelo, la costiera amalfitana cosa?
1: Qua mi devo tatuare.
0: Ah, pensavo qua, costiera qua, forse la pelle
1: d'oro. No, qua, a costiera amalfitana, non da può portare a Milano, sopra al braccio qua. Bellissimo.
0: Grazie.
2: La sto cantando H24.
0: Probabilmente si candida come tormentone ufficiale dell'estate.
2: Uscita anche dopo un po', eh. Non è una delle prime uscite.
0: Certo. Però.
2: Si sta facendo cantare.
0: Sta viaggiando, Rovazzi apprezza.
2: No, più che altro.
0: Anche noi apprezza.
2: Sì, dico, però più che altro Rovazzi ha sempre avuto queste trovate geniali. Arisa, bella voce, lui vabbè ci ha messo il suo, però la chicca di Nino D'Angelo ti dà quella spinta in più.
0: Grazie
2: al brano.
0: Nino, grazie Nino.
2: Grandi, no, nel senso che rende più particolare, più divertente anche il pezzo.
0: Hai un messaggino da leggere a volo?
2: Sì, volendo sì. Ciao amici, è solo un saluto dallo stretto di Messina.
0: Ah.
2: Saluti da Salvatore di Caserta. Che faticaccia. Beh, non credo, visto che penso ti stai sollazzando in questo momento, vedo mare.
0: In vacanza?
2: A meno che non stai lavorando in una zona dove gli altri si rilassano, là è tosta, ma non credo.
0: L'hai stretto.
2: Secondo
0: sì.
2: me mi sei ironica. Poi aspetta che devo dire. Emilio ci manda, ci stava guardando e vede il. Cioè, ha mandato la foto della costiera amalfitana
0: con
2: le facce di Nino D'Angelo, Arisa e Rovazzi. C'è del talento. E poi fammi vedere se c'è un'ultima. Ecco qua, vediamo anche quest'altro messaggio di Mirko. Ciao ragazzi, questa cosa del dividere il conto così
0: sì.
2: è una cosa tipica italiana. All'estero se ti invito io pago, altrimenti tutti pagano ciò che hanno consumato. E lì partono ovviamente le imprecazioni del cameriere che deve dividere il conto.
0: Vedi, ci sono altre usanze, altre sì. culture, sicuramente.
2: Abbiamo fatto una piccola digressione tra saluti e altri messaggi che non c'entravano una mazza con l'argomento.
0: Ma
2: tra poco però Rafficone.
0: C'è il Rafficone finale dei vostri messaggi.
2: Sì.
0: Conto la romana, ognuno paga il suo. Diciamo, voi a quale categoria appartenete? Ditecelo al 342-00-00100, magari raccontandoci, se lo avete, qualche aneddoto che riguarda appunto le cene al ristorante in gruppo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mangoni, certo. Per fa prima, però se prima li diciamo comunque tutte e due, in realtà
1: facciamo
0: non serve
1: più tardi.
0: Canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, insieme a Mario, pronti a vivere, a gustare il rafficone finale di questa domanda della prima ora, perché vi abbiamo chiesto nei contesti di cene di gruppo,
1: sì,
0: no come Terry che cene di gruppo su due persone, no, 3, 4, 10, 15, voi di solito come vi gestite per quanto riguarda il conto? Si paga alla romana ognuno oppure ognuno paga il suo, considerando che spesso c'è chi prende roba meno costosa e chi roba più costosa, quindi vediamo un po' cosa ne pensate. Rafficone finale,
1: ascoltiamo, vediamo se avete aneddoti al riguardo. Vediamo.
0: Sì.
2: Amici, sono il biondo
0: e il biondo,
2: perché io sono mangione, allora magari se devo ordinare qualcosina in più, che ne so, andiamo in un posto, chi prende solo qualcosina e io magari voglio via l'antipasto, primo, secondo, cioè, sono,
0: ecco,
1: non devi sentirti abito, obbligato.
2: Io mi imbarazzo perché poi giustamente non voglio che qualcuno dica no, facciamo, che ne so, 30 euro a persona. No, io preferirei pagare ognuno quel che ha preso. Però
0: per essere più libero,
2: sempre magari a limitarmi se c'è qualcosa che mi piace, pur di non gravare sulla spesa.
1: Ti allinei al tavolo,
2: diciamo. È un po', mi mette un po' a disagio questa situazione.
1: Perché a te piace mangiare, giustamente. Ci sta, ci sta. Se ti piace, ti piace. Complimenti, veniamo noi.
3: Allora, noi qui abbiamo un sistema, si chiama Tipi.
1: Sì.
3: Praticamente collega la banca a WhatsApp. Allora, uno del gruppo paga e poi mette la foto del buono di quello che ha pagato.
1: Che ha speso.
3: Mette dentro a questo sistema, mette dentro tutti i contatti di coloro che erano presenti e tramite WhatsApp automaticamente si invia un messaggio a tutti coloro che erano presenti con la richiesta di pagamento e la foto di questo buono. Ognuno guarda il buono, riconosce quello che ha consumato e ti manda il denaro che devi avere.
0: Ah, molto pratico.
3: È un sistema molto facile se non hai degli amici come i miei che bevono troppo.
1: Quindi vedi.
3: Praticamente l'ultima volta che siamo usciti io ho pagato per tutti, il giorno dopo mi arriva il suo messaggio: Yuri, scusami, ma io aspetto che pagano tutti, poi quello che rimane pago io perché non mi ricordo niente.
0: Ma con chi te la fa?
3: La tecnologia in certi casi non aiuta.
1: Sì, però ringraziamo sempre WhatsApp.
4: Ciao amici.
0: Ciao.
4: Sono Ivan. No, ciao, amico, ma che sono queste puzzammarie di fame?
0: Puzzammarie.
4: Tu quello che hai preso tu, quello che ho preso io.
1: Dipende.
4: No, si
1: però.
4: Fa sempre alla romana.
1: Sempre.
4: Una volta può capitare a me che prendo qualcosa che costa di più.
0: Ah, poi
4: una
0: a giro.
4: Può capitare alla mia.
1: In una comitiva
4: si rigira nel tempo, si
0: compensa.
4: Si equilibrano sempre i conti. No,
1: a comitiva
4: non è detto. Alla romana.
1: Dipende se lo fai in comitiva, ecco.
0: No, non è detto, perché magari c'è una persona che ha uno stile di vita per cui mangia sempre, per dirti solo l'insalata, e rispetto
1: non è detto
0: insalata
1: che
0: e acqua e mangio sempre quello rispetto a un panino, porzioni di patatine, fritti, sei birre. No. Quindi...
5: Beh, io non mi posso mai scordare quando eravamo ragazzi.
1: Sì.
5: Che tenevo un amico che si usciva in gruppo. Tenevo un amico che quando si pagava alla romana si pigliava a margherita. E a bottiglia d'acqua.
0: Ci sono
5: quando
0: queste.
5: Si pagava di dividere il conto, si pigliava un cazzone carico, la frittella, la montanara, su 2-3 birre, e poi diceva: quando hai diviso 10?
1: Sì, al contrario. Cioè.
0: Sì, vabbè, voleva dire quello.
1: Approfittava, cioè. Chiaramente. Bene.
0: Dai, ti leggo l'ultimissimo al volo per chiudere. Mary ci scrive: no, raga, mamma mia, ma tra amici assolutamente alla romana. Anzi, quando qualcuno non ha quasi consumato, non si fa neanche pagare, dividendo tra quelli che hanno preso di più. Ad esempio, il caso di prima: se io mangio, tu prendi
1: il
0: solo il caffè o solo la
1: non
0: bibita.
1: Paghi proprio, cioè.
0: Non paghi proprio. Non c'è cosa più piacevole di una cena tra amici. Sarebbe così imbarazzante per me dover conteggiare a tavola, eccetera, eccetera. Mamma mia, morirei se qualcuno lo facesse.
1: Sì, perché in questo caso era cena tra amici. Poi cena con tanta gente che magari non conosci tutti, lì diventa forse un altro caso.
0: Però abbiamo comunque sviscerato molto l'argomento, però adesso è tempo anche di appuntamenti fissi
1: soprattutto
0: anche,
1: .
0: Quindi occhio, mi raccomando, tra poco si riparte con la nostra seconda ora e soprattutto con il giochedì.
1: Tra poco.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: niente. Quando diciamo seconda ora, diciamo giovedì, c'è solo una cosa a cui pensare.
1: La lanciamo subito.
0: Ma sì.
1: Dai, sì, lanciamolo subito. La sigla del
0: la
1: nostro.
0: Ah, no, non è. Pensavo ad altro.
2: Che volevi lanciare?
0: Nulla! Amici, il nostro giovedì!
3: È giovedì.
0: Con un balletto raccapricciante del nostro Enzo. Spero che molti di voi l'abbiano perso i vostri stomaci, ecco, lo dico.
1: Io lo dedico a chi ci vede, però chi ci sta solo ascoltando lo può immaginare. Spero meglio di come sia nella realtà. Che giochedì è oggi? Che si fa?
0: Doveva tornare.
1: Ah.
0: Era un po' di tempo che non lo facevamo e molti amici lo richiedevano.
1: Ok, qual è?
0: È il multiverso.
1: Ah, quindi viaggio nei meandri dei versi degli animali.
0: Sì, multiversi, torna ai nostri multiversi.
1: Sì, vi faremo ascoltare un verso di un animale misterioso e ci dovrete dire di che animale si tratta.
0: Lo sapete come funziona? 081 546 6873 per prenotarvi e partecipare. Cominciamo subito. Pronto?
1: Ehi.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Pronto?
1: Chi?
4: Da tanto tempo sono Guglielmini Asca.
1: Il re di vivo.
0: Che è successo? Che fine hai fatto, Asca?
4: Dopo il 18esimo, dopo tutto quello che ho fatto, dopo
0: che hai fatto?
4: Le ragazze.
0: Ammazza, quante?
4: Saranno 7-8 più o meno, ma se non anche di più.
1: Ti hanno totalmente assorbito. Guarda che occhio, quello è un tunnel da cui non si esce più,
4: Va bene, non so niente.
0: Va bene, non parliamo di questo, è un po' intimidito.
1: Però
0: Ascanio, il grande ritorno del multiverso. Sai già come funziona, ti faremo ascoltare il verso di un animale misterioso e dovrei dirci a quale animale appartiene. Sei pronto?
4: Sì.
1: Vai.
0: Prontissimo, vai. Ma sono tutto rincoglionito.
1: È isterico sta animale, ma cos'è?
4: Prego. Sai che penso di averlo già capito?
1: Come?
0: Pensi di averlo già capito?
4: Penso, non ne sono sicuro. Però se volete mi butto.
1: Sì, devi per forza.
0: Prego, voi. Prego.
4: Lo struzzo?
0: Lo struzzo!
1: Non è lo struzzo.
0: Non è lo struzzo.
1: Non è lo.
0: Asca.
4: Ah, ok. Ciao.
1: Non è. Ciao, salutaci tutte le tue donzelle. Ciao, Asca.
0: Riprovaci, ti vogliamo sentire.
1: Anche
0: sempre più
1: prova.
0: Presente, forza. Pronto, vediamo
1: chi c'è. Chi c'è? 081 546 6873.
5: Pronto?
0: Chi è?
5: Eccomi qua, Ame.
0: Ame, ti sei fatto battere sul tempo da Ascanio.
5: Gli faccio i complimenti perché da quello che ho capito è intuffato il biscotto.
1: Ha fatto colazione, quello intendeva.
5: Ok.
1: Allora, Ame, ti facciamo riascoltare il verso e poi un primo indizio.
0: Sì.
5: Era Ascanio quando diceva.
1: No, no, vai, ecco.
0: Bene, bene. Ma tutti sti versi, tutti rincoglioniti.
1: Aspetta, Ame, ferma, che stai dicendo?
5: Niente.
1: Ok.
0: Allora, il suo colore principale è un po' rosso-marrone.
1: Rossiccio-marrone, arancionino, dai.
5: Basta, questo è l'indizio.
0: Sì.
1: Che vuoi, sei il secondo.
5: Il pavone.
0: No, il pavone.
1: Il pavone è rosso.
0: Vabbè, può essere anche rosso.
1: Che in quale flora e fauna ti imbatti tu
0: non
1: di solito?
0: Il pavone, Ame. Ciao, Ame. Il pavone. Salutiamo anche Alessandro Cecchi che ci segue sempre. Pavone. Cioè.
1: Allora ti dico che su WhatsApp non ha indovinato ancora nessuno.
0: No, perché tra poco arriva quell'indizio lì. Quindi telefonate adesso. Perché è l'indizio giusto.
1: Potrete avere l'indizio decisivo.
0: Se telefonate adesso
1: e
0: avete seguito questa settimana,
1: è
0: l'indizio giusto, amici. Sapevatelo.
1: Riascoltiamo anche di nuovo il verso.
0: Vediamo così.
1: Sì, così random, diamo un po' di brio.
0: È semplice.
1: Sembra se il coccodrillo.
0: Vediamo
1: qualcuno
0: se
1: ci dice, ma il coccodrillo come fa?
0: Fai?
1: No, poi il coccodrillo rosso.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Chi è?
6: Io?
0: E che ne so io?
1: Sì, sei tu, chi?
2: Amici, buonasera, Ferdinando, chiamato pochissime volte, di solito intervengo con vocali.
1: Bene, ok, Ferdinando, basta che sei uno dei nostri, sì, però.
2: Innanzitutto, secondo me.
0: Aspetta, fermo! C'è l'indizio, fermo!
2: Il cane della prateria.
0: Fermo, no.
1: Fermo, Ferdinando,
0: fermo. C'è l'indizio.
1: Ti diamo l'indizio, così puoi ragionare.
0: È di colore tra il rosso e il marroncino, arancione, sì. Ma l'indizio principale è... Se avete seguito questa settimana dello show di Enzo e Mario, è stato un animale protagonista di una vicenda pazzesca.
2: Cane della prateria?
0: No,
1: è ridetto comunque quello. No! Mannaggia, no. Ciao Ferdinà, ciao. No. Se avete seguito, che qua è bello pure il fatto che dobbiamo vedere chi è attento in ogni puntata, è un animale che è stato citato
0: in una storia che a un certo punto si è bloccata.
1: Che abbiamo vissuto poi l'esito del racconto, poi insomma
0: su WhatsApp si sta scatenando il putiferio, ma telefonate
1: 0815466873.
0: È quello lì, pronto?
5: Telefono, mi date la linea?
1: Sì, fermati.
0: Chi sei?
5: Me stesso.
0: Ah, ciao, me stesso.
1: Ah, me stesso, fermo però.
0: Me stesso, vuoi riascoltarlo?
5: No, ma sbaglierò perché non mi ricordo l'animale.
1: No, beh, ricarico però. Allora, qual è l'animale secondo te?
0: Somiglia. No.
1: Come?
5: Il capriolo.
1: Sì!
5: Gorian! Manchi tu nell'aria!
0: Cazzo, featuring il capriolo, me stesso, complimenti.
1: Me stesso?
5: Ma che voce c'ha il capriolo, ragazzi?
0: Questa già.
1: Qua era un capriolo preso in un attimo di euforia.
5: Stavano per fare le pellicce.
0: Non lo so, probabilmente abbiamo preso quest'audio nel momento in cui l'amico dell'altra volta l'ha investito.
1: Probabilmente sì. E stava quindi scappando il soppettato. Ciao me stesso,
0: era il capriolo, amici. Lo vedete che dovete seguire tutte le puntate dello show di Enzo e Mario.
1: Qualcuno scrive me stesso top player, solo per il fatto che si chiami me stesso.
0: Rimanete lì.

0: sabbia delle nostre spiagge, oltre chiaramente a conchiglie e castelli? Mi guardi stranito perché non sai di cosa si parla.
1: Infatti ho detto, ma perché cominciamo così sta seconda ora qua, l'argomento?
0: Non sa niente, non sa.
1: Ma no, ma l'ho fatto io perché non mi ricordo.
0: Perché non sa una mazza.
1: Iniziava così, no?
0: Una recente...
1: Ah, adesso sì.
0: Grazie. Okay. Secondo una recente indagine nazionale condotta intervistando ben un sacco di gente.
1: Intervistando ben un sacco di gente. Sacco di gente. Se noi dobbiamo portare avanti il programma in queste condizioni.
0: Ma soprattutto, bagnanti, ma soprattutto 200 bagnini. Italiani, che sono quelli che scavano.
1: Ah, ok, che trovano cose
0: nelle spiagge. I litorali nostrani si confermano una vera e propria miniera d'oro di oggetti dimenticati. Mm. Per addirittura un valore complessivo stimato che sfiora la bellezza di 5 milioni di euro a stagione.
1: Alla faccia, oh.
0: Hai capito che cosa perdiamo?
1: Perdiamo parecchi.
0: Nella sabbia rovente.
1: Sì.
0: In cima alla classifica degli smarrimenti più frequenti in spiaggia.
1: Chiavi, no.
0: Troviamo incredibilmente proprio lui.
1: Il portafogli.
0: Il portafogli.
1: Ah.
0: Perso dal 69% dei bagnanti, devo dire, distratti.
1: Per portafogli, sì. Cioè perderlo a volte puoi anche non portartelo a sto punto.
0: Seguito da occhiali da sole o da vista con il 58% e dai gioielli preziosi con il 54%.
1: Beh, una classifica un po' particolare che non mi aspettavo. Chiavi non suscite mai. Mi aspettavo le chiavi.
0: Non si.
1: No, mi ero fissato con queste chiavi, sono rimasto malissimo.
0: Niente, non si chiama.
1: Non ci sono.
0: Amici, oggi si va in spiaggia!
1: Tutti al mare! Tutti al mare!
0: Ma perché sei spoglio?
1: A mostrare le chiappe, chiavi.
0: Oggi si va in spiaggia, ma c'è una regola severissima, amici. Potete portare un solo oggetto con voi in spiaggia.
1: Sì.
0: E questo oggetto deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Vogliamo sapere una cosa indispensabile che portereste con voi.
1: E questo è il giochino del post giochedì, quindi sì. Si continua un po' a giocare insieme, cari amici. Quindi dovete andare in spiaggia portando però con voi solo un oggetto.
0: Indispensabile?
1: Per voi indispensabile.
0: Diteci
1: utile.
0: Chiaramente come vi chiamate e che cosa porterete. Tu, Cavia?
1: Io
0: No, con la C ti chiami.
1: Vabbè, io posso portarne due perché sono Crescenzo, ma sono anche Enzo.
0: Ma che vuol dire?
1: Quindi, con la C porto un costume.
0: Ah, non è chiavi di prima, perché sennò le perdi.
1: Il costume.
0: Beh, ma ci mancherebbe altro.
1: E la E, costume, e lo metto.
0: E lo metto, l'ha detto veramente. Vabbè, è proprio un cretino, veramente. Ne sono senza parole. Amici, oggi si va in spiaggia, ma c'è una sola regola severissima: potete portare con voi un solo oggetto, e questo oggetto deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Cosa portereste? Magari qualcosa anche di bizzarro, dicendoci ovviamente come vi chiamate.
1: Esatto, aspettiamo tanti messaggini. Cercate di dirci sia l'indispensabile effettivo, però se riuscite a spaziare con la fantasia. Ci divertiamo ancora di più. 342 00 00 100.

0: 83 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: domenica, ma anche a buon voi. Giovedì a questo a punto. Ci siamo un po' anticipati, direi. Cari amici, oggi si va in spiaggia, stiamo facendo un giochino con voi. C'è una regola appunto severissima: potete portare un solo oggetto che secondo voi è utile e indispensabile, che però deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Tu Mario cosa porteresti?
1: Un materassino, così mi corco proprio.
0: Ma quest'uomo veramente, proprio lui, il poltrire, la pigrizia, una
1: ma
0: cosa
1: sola. Ma com'è bello dormire sul materassino con le onde del mare che ti cullano.
0: Va bene,
1: è meraviglioso.
0: Francesco, ad esempio, così lo apro al volo il messaggio: un frisbee. A fare un frisbee. Po' di attività. Bello, figo, bello, figo. Mi piace. Ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Raffichiamo.
2: Amici, allora, volo a volo, potrei portare tranquillamente un tappeto. Così approfitto, mi riesco pure i piedi dalla sabbia. Che dite?
0: Il tappeto.
2: Ciao.
0: Il tappeto. Beh, curiosa come scelta.
3: Sono Luigi. È con la L. Lasagna. La pizza di maccheroni.
0: Per mangiare leggeri.
3: Di melanzane. Lo so che devo sceglierne una. Però,
0: vabbè, lasagna va bene.
3: Ma ci pensi.
1: No, ma la frittata di maccheroni non vale.
0: Nell'articolo.
1: La
0: lasagna va bene. Va bene. La lasagna va bene.
4: Buonasera. Gaetano dal Furgone.
1: Ciao, che
4: dal spiaggia. Porterei giustamente la lettera del mio nome, la prima lettera,
1: sì, la G,
4: il
1: certo.
4: Gabinetto.
0: Capito. Te lo porti da casa proprio, tu vai in giro col cesso ambulante.
5: Qui non voglio fare modeste, però si mangia butta una cosa sola. Io di nome faccio Vincenzo, sì. Si mangia butta una cosa con la lettera V, cioè, mi porto un ouvelier, a così quando vado in coppa tengo tutte cose.
0: Bello.
5: Lo champagne in due frigorifero.
0: Beh, bella scelta, però devi avere pure la possibilità.
1: Anche un ventilatore.
6: Ragazzi, buonasera a tutti, sono Marcello il salumiere da Casaluce.
0: Stai forte.
6: E visto che sono un salumiere, il mio nome inizia con M, sì. Porterei la fantastica mortadella.
0: Bene.
1: Mamma mia, che meraviglia. Facci sapere quando vai, che veniamo anche noi.
0: Portaci qualche prodotto tuo ogni tanto, venite qua tra due settimane,
7: amici.
0: Ce ne andiamo.
7: Allora scegliete voi Raffaele, come mi chiamo, Uttasura Steel o Fettellina.
1: Certo.
7: L come mi chiamano, Lassellente Busulo, aiù.
0: Stai forte in entrambi i casi.
1: Sì.
0: Va benissimo.
8: Amici, buonasera, sempre però. Peppe.
0: Ciao.
8: Peppe va male con la pia. Capo Stitch. Ciao amici.
1: No. Ma non è che da
9: amici, la mammucca, mi chiamo Pasquale, questa è la parmigiana.
0: L'aspettavo trepidante.
1: Allora, tra posteggia e parmigiana si prevede una giornata al mare meravigliosa.
0: Bellissima, vogliamo venire con voi, quindi andiamo tutti in spiaggia, però c'è una regola molto severa che vi imponiamo.
1: È l'unica regola.
0: Potete portare un solo oggetto che per voi è indispensabile, fondamentale o comunque utile.
1: Anche divertente, visto che...
0: Ci piace. Che però deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Ad esempio, chiudo questo momento con Carlo che dice: sto andando adesso in spiaggia e sto portando, quindi sto rispettando la cosa, le canne da pesca.
1: Ah, da pesca?
0: Lo sta facendo, sì, da pesca. L'ha specificata, ha messo pure le moci con la canna da pesca e il pesciolino, quindi quelle lì.
1: Quelle lì, aspettiamo tanti vostri messaggini, vai!

0: Elodie, mi ami, mi odi. Qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, Elsa e Mario, pronti per tornare in spiaggia con voi.
1: Esatto, però con una regola ben precisa.
0: Una ne abbiamo quella messa, praticamente. Si va in spiaggia, ma potete portare un solo oggetto. E questo oggetto deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Che cosa portereste? Sia di indispensabile, sia, non lo so, di fantasioso. O di. Perché ridi? Ride. No. È un cretino, che vuoi fare?
2: Perché sono smanioso di ascoltare.
0: No, devi leggere, vuole ascoltare. Non lo sa, non sa la trasmissione.
1: Allora,
0: sono solo 4 anni che la faccio.
1: Ciao, amici, sono Salvatore, porterei una sciarpa del Napoli.
0: A mare.
1: Eh beh, una sciarpa non per coprirsi, per fare un po' il tifoso anche in spiaggia.
0: Ma che caldo, però.
1: Così posso coprire
0: sia il pube,
1: dice, sia il capo per evitare l'insolazione, e posso anche tifare quando iniziano le partite.
0: Ma perché il pube?
1: Vabbè, io ho detto il costume, però si presuppone che ce l'abbiate già, quindi ho già bisogno di coprire con altre cose.
0: La sciarpa come costume?
1: Non è quello il problema.
0: Spero di no.
1: Io mi chiamo Emilio e porto Lenzo e Mario. Per passare delle vacanze di me.
0: Cos'è? Siamo diventati degli oggetti.
1: Nella borsa frigo ci portano. Poi vediamo un po'. Ciao, sono Pasquale. Io porterei un parrucchino. Però ci sono tante altre cose.
0: Vabbè, al mare è poco come niente. Non so, se ti puoi fare il bagno, vola via.
1: Poi Vincenzo o Enzo prende l'esempio da me e dice: io porto un ventaglio con la V e con la E e lo uso.
2: Intanto mi piace questa cosa.
0: È una cosa vostra.
1: Io sono Francesco e quindi io porterei la F punto sospensivo, chissà cosa, la fisarmonica,
0: la freccia tricolore.
1: Ah,
0: vabbè,
1: può darsi, è probabile.
0: Cosa fai? Non porti con sé.
1: Pronti a gustare il rafficone finale fra poco dei vostri messaggi? Siccome mo ho letto, mandateci solo vocali WhatsApp perché, sono stancato. Basta, ho letto troppo. Si va in spiaggia tutti insieme.
0: Due secondi.
1: Però c'è una regola severissima: potete portare un solo oggetto e questo oggetto deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Cosa porterete? Vocali WhatsApp, quindi rigorosamente vocali, 342 00 00 100.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Reggia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Paranoia qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Visto che oggi è giovedì, noi facciamo il giochedì, abbiamo prolungato un po' il momento gioco.
1: Sì, ci sta, siamo anche quasi a fine settimana.
0: Sì.
1: Fa caldo, a metà luglio, insomma.
0: Ci fine sono stagione, insomma, quindi si può giocare.
1: Tutte autogiustificazioni.
0: No, nel senso che si può giocare un po' di più. Quindi, rafficone finale dei vostri messaggi con questo giochino che abbiamo fatto. Oggi, insomma, si va in spiaggia tutti insieme, però c'è una regola severissima.
1: Sì.
0: Potete portare un solo oggetto e questo oggetto deve iniziare con la stessa lettera del vostro nome. Vediamo un po' che oggetti sono usciti.
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Con la... potrei trovare un'aranciata
1: per ci sta.
2: Però io
0: rinfreschi
2: vado un po' controcorrente, ma mi porterei qualcosa, farei qualcosa a mare,
0: cioè?
2: Con l'iniziale del mio nome con la A e Antonio, una cosa che farei
0: cosa?
2: Affugasse a Mugliero.
0: Salutiamo la signora
3: che ci segue.
1: Si annoia forse di andare a mare.
0: Delicatissimo. Bene, bene.
1: È un po' noia.
0: È andato K.O. pure Zaccaria. Cioè, dopo questa.
1: Potremmo finirla qua. Abbiamo del tempo da passare.
0: Allora, riapprezziamo la sequenza.
3: Ciao, oggi sono Salvatore da Nola. Ehi, guys, come mangi la portava giù? Sticcoggio.
0: Ok, perfetto. L'abbiamo riapprezzata. Io posso dire col secondo ascolto l'ho fatta ancora più mia. Mentre si riprende Zaccaria, ti leggo anche un paio di cose che sono carine. Ad esempio, Rino, però in realtà Pellegrino, dice: porterei le pinne.
1: Cioè, sono utile fucile gli occhiali
0: al messaggio di prima. Poi c'è anche una combo che ho trovato prima con la S, forse poi c'è ecco il saggio. Il saggio saggiamente.
1: E quanto saggio con la
0: sedia
1: S?
0: Sedia sdraio.
1: Giusto.
0: S. E poi a tal proposito anche Antonio dice: mi porterei a seggia sdraio.
1: Giusto,
0: Antonio. Mi sembra giusto. Zaccaria si è ripreso.
4: Buonasera, Emanuele.
0: Ciao.
4: Io porterei un elefante che mi spruzza l'acqua in faccia.
1: Bene.
0: Questo è fantasioso. Beh, è carino.
1: Apprezziamo la fantasia.
5: Ciao amici.
0: Ciao.
5: Nando da Bolzano. Ragazzi, il mio nome di battesimo è Ferdinando. Quindi io mi porterei in spiaggia delle belle fighe.
1: Ah, da mangiare,
0: sì. Un po' di frutta.
6: Mi chiamo Vincenzo e non vi nascondo che porterei un vibratore, ma forse è meglio un ventilatore. Ciao amici.
1: Direi.
0: Scegli tu.
1: Ma perché?
0: Piacere tu.
7: Io con la P Pasquale sono indeciso, farei poi il pallone e un brocolattico.
1: Che devi fare il pallone?
0: No, il pallone dipende con chi va pure.
8: E mi porto le mutande di ricambio per questo cover, mamma mia,
0: bella. Bella, bene.
9: Siamo amici Carmine da Genova. Carmine, chitarra. Mi fa spiaggia una bella chitarra.
1: Ah, la chitarra.
9: Suonare.
1: No, perché con la C.
9: Daniele.
0: Anche se da che mondo è mondo. Quello che suona la chitarra, mentre gli altri copulano e lui suona, non si accoppia. Basta,
1: allora, vogliamo chiuderla
10: amici,
1: così.
10: Buonasera.
0: L'ultimo, dai, sì.
10: Io mi chiamo Xavier.
1: Aia.
10: E come capirete bene, sono obbligato a portarmi uno xilofono.
1: Eh sì, quello è.
0: Quello te tocca proprio per la vita.
1: Amici, l'appuntamento però di questa settimana termina qui, se non con Zaccaria ce l'hai.
3: Cuggio.
0: Sì, però rettifico, non è vero che termina quello della settimana, quello di oggi, domani ci siamo.
1: No, dopo questo termina la settimana.
0: No, ci siamo,
1: ci
0: non
1: siamo
0: vi preoccupate. No, ci siamo.
1: Come
0: ci siamo.
1: Sempre a partire
0: nonostante la delicatezza, sì,
1: domani
0: ci
1: quindi appuntamento alle ore 16, salutiamo il nostro Simone Zaccaria in regia.
0: Salutiamo tutti voi, vi lasciamo alla nostra redazione, domani ovviamente torniamo alle ore 16 per una puntata scoppiettante.
1: Ricordatevi che
0: è sempre show.
1: A domani.
0: Ciao a tutti.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra ottica. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala durante alcune lavorazioni a un palo della luce elettrica pubblica. Ancora cronaca, in Campania è stata scoperta una presunta falsa università che per 20 anni avrebbe rilasciato lauree prive di valore legale. Sono 37 gli indagati per associazione a delinquere, falsità materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'indagine ha accertato che l'Ateneo non era accreditato, ma tra il 2004 e il 2024 avrebbe emesso 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa con sigilli contraffatti della regione Campania. Posto il sequestro dei titoli oggetto dell'inchiesta. Cambiamo argomento. Due minorenni di 15 e 16 anni residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno raggiri ai danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca e un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps corrispondenti ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Giornata di test fisici anche quest'oggi a Castel Volturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgari, dando ufficialmente la via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
14: Kiss Kiss Napoli meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì 17 luglio sulla Campania con ancora l'anticiclone africano. Tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sul nostro territorio, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende dunque il sole, ma soprattutto il clima è caldo, bollente, pesante in giornata, ma si farà sentire anche nella notte all'alba. Le temperature diurne elevate, specialmente nell'entroterra, toccheranno o potranno anche superare i 40 gradi. Altrove saranno diffusamente oltre i 35-37 gradi e con afa accentuata, dunque alto livello di umidità. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, ben ritrovati con il nostro filo diretto 442, un'ora da vivere insieme fino alle 19 allo 0815466873 per intervenire in diretta con la nostra trasmissione oppure scrivere i vostri messaggi, le vostre domande al nostro numero WhatsApp il 342 000100, salutando il nostro Simone Zagaria in regia audio. Vi ricordo che il nostro Paolo Del Genio invece lo ritroverete domani direttamente da quella di Di Maro, perché domani inizia il ritiro del Napoli targato Massimiliano Allegri, primo allenamento pomeridiano che seguiremo proprio insieme. Ci sarà il nostro Paolo Del Genio, inviato in Trentino, che vi racconterà per filo e per segno tutto ciò che succederà nelle montagne del Trentino, e finalmente vedremo all'opera il Napoli di Massimiliano Allegri. Quest'oggi invece c'è stata la seconda tornata di test fisici in quel di Castelvolturno per quanto riguarda gli azzurri. Secondo gruppo al lavoro al training center si sono presentati Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Højlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rachmani, Anguissa, Politano e Spinazzola, per un Napoli quindi che non è ancora al gran completo, perché ovviamente mancano i nazionali e i calciatori impegnati nel mondiale d'oltremanica. Ma sarà un Napoli davvero grandi firme quello che seguiremo a Di Maro per voi da domani. Il filo diretto poi del nostro Paolo Del Genio sarà come sempre, ve lo ricordo, da Di Maro. Detto questo, noi apriamo invece le nostre linee, le nostre telefonate, andando subito al telefono per salutare Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, forza Napoli.
0: Sempre caro Raffaele.
1: Ciao, niente Riccardo, io ho una domanda, poi domani se prenderò la linea però anche a Paolo, però mi interessa anche farla a te. Niente, io vedo che il Napoli si sta un po' arrovellando, usiamo questo termine qua, per trovare l'alternativa a Di Lorenzo. Volevo sapere da te se sei convinto anche tu, come io lo dico da un sacco di tempo, che Marianucci potrebbe essere una buona alternativa a Di Lorenzo, anche perché l'anno scorso quando giocava nel Napoli ha dimostrato che sa venire anche in avanti. Mi ricordo un passaggio che fece proprio Di Lorenzo per fargli fare un gol in una partita, non ricordo che partita era. E poi se per Allegri, per mister Allegri, sarebbe utile acquistare un paio di giocatori dei suoi, un paio di nuovi, perché per mettere nello spogliatoio, perché ricordo che Spalletti vinse il campionato quando si fece vendere quei giocatori che nello spogliatoio, ripeto, non sto criticando né Spalletti né giocatori, nessuno, è un dato di fatto, forse erano, facevano i caperas dello spogliatoio.
0: Ma ci fu sicuramente un cambiamento radicale quell'anno, Raffaele. Sai cos'è però la realtà dei fatti? Che fare un cambiamento radicale non è che ti porta poi automaticamente a vincere o ai successi. Poi il Napoli,
1: sì.
0: Spalletti fu bravissimo a creare un nucleo, un gruppo davvero fortissimo, fatto anche di calciatori di grande livello tecnico, quindi non è poi automatico, sai, fare un qualcosa del genere. Io credo che con Allegri onestamente cambierà poco all'interno dello spogliatoio del Napoli. Ti parlo come tipologia di calciatori, io non mi aspetto un grandissimo mercato in termini numerici del Napoli. L'anno scorso abbiamo visto 9 acquisti, poi qualcuno ha performato meglio rispetto a qualcun altro. De Laurentiis ma anche Manna sono stati chiari, il Napoli in questo momento è concentrato sulle cessioni. Mi aspetto poi 3-4 acquisti per andare a puntellare questa rosa, onestamente, Raffaele.
1: E questo dicevo anch'io, Riccardo. Siamo più o meno d'accordo, perché io dicevo i giocatori per Allegri che facevano comodo a lui, sia per gestire lo spogliatoio e sia per gestire la squadra praticamente in campo. Ok, grazie Riccardo. Marianucci,
0: ti rispondo subito su Marianucci.
1: Lorenzo, ti saluto e ti ascolto per televisione.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te Riccardo, ciao.
0: Un abbraccio, grazie mille,
1: ciao.
0: A Raffaele. Guarda, su Marianucci ne abbiamo parlato spesso anche con Paolo. Quello che dice Raffaele è molto interessante, perché ricordo anche io questa partita insomma in cui Marianucci poi fu schierato di fatto sull'out esterno, con buone sovrapposizioni, maturò anche un assist. Non credo che con continuità quello sia il ruolo più adatto a Marianucci, onestamente, che ha delle capacità anche da marcatore molto importanti, ha capacità di anticipo, anche di lettura, è un calciatore ancora relativamente giovane che può crescere. Credo che come braccetto in una difesa a 3 al posto di Lorenzo, francamente sì, ce lo vedrei. In una linea 4 probabilmente più in emergenza che come ruolo fisso, mettiamola così, come alternativa di Lorenzo, perché semplicemente hanno secondo me delle letture diverse nell'interpretazione del ruolo, anche una fluidità di corsa e di sovrapposizione diversa. Marianucci è molto educato secondo me con i piedi, però rispetto a Di Lorenzo lo vedo più uno che può magari sfruttare la fascia che andare per vie centrali, quindi diciamo l'abbiamo visto troppo poco per giudicarlo come terzino destro. Lo può fare in emergenza, sì, come ruolo fisso lo preferirei eventualmente al posto di Di Lorenzo in un braccetto destro di una linea 3, altrimenti in una linea 4, uno dei due centrali, credo che Marianucci lo possa fare. Tra l'altro, quello che ti posso dire, Raffaele, Marianucci è un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri, quindi io credo che possa andare anche verso la permanenza se la giocherà con Rafa Marin. Vedremo poi le scelte di Allegri in questo ritiro di Di Maro che finalmente comincia, da domani vedremo il Napoli all'opera sul campo di Carciato e ci faremo delle idee sicuramente più chiare e nitide sulle scelte di Max Allegri. Torniamo al telefono, c'è Antonio. Buonasera Antonio.
2: Ah, buonasera, per piacere. Io avrei un paio di cose da dire velocemente.
0: Vai Antonio.
2: Grazie. Io sono 80 anni e sono tifoso del Napoli dal 1963, quando mio zio mi portava a vedere la partita a San Paolo. A quei tempi c'era il centravanti Fanello. Non so se voi vi ricordate questo, ma vabbè.
0: Io diciamo sono un classe 90, quindi no, caro Antonio, okay. Non lo ricordo.
2: Devo dire una cosa, complimenti per la trasmissione e tutto il resto, però devo dire una cosa che non mi è piaciuta. Ecco, avete voi, no, Paolo De Gianni, che io stimo moltissimo, e diversi tifosi hanno commentato dicendo che la conferenza stampa di Allegri fosse stata mediocre, non ha parlato. Allora il mio pensiero è questo: ma cosa volete che lui parli? Non è una...
0: No, ma mediocre no, Antonio, non si può definire.
2: No, fammi finire.
0: Vai, vai.
2: La conferenza va bene quando c'è una partita, prima o dopo la partita, c'è molto da parlare. Ma invece lui, che cosa altro dovete dire? È stato abbastanza adeguato. E un'ultima cosa e poi chiudo. Perché si parla male delle persone che sono aziendaliste? Conte, non essendo aziendalista, ci ha lasciato un sacco di ebete. Ho finito.
0: Grazie mille Antonio, ti rispondo, seguici per radio. Allora no, io non sono d'accordo sulla conferenza mediocre. È stata una conferenza nella quale Massimiliano Allegri ha risposto a modo suo a determinate domande. Io ero proprio lì al teatro San Carlo. È ovvio che non si è voluto sbilanciare, ma perché ha seguito una linea, secondo me, anche fatta di coerenza. In questo momento, tatticamente, io voglio valutare prima la squadra, vedere i calciatori da vicino, mi farò un'idea più chiara. È ovvio che è un allenatore navigato e che già ha un'idea chiara su quella che sarà anche l'ossatura e il modulo che vorrà utilizzare, ma non si è voluto sbilanciare perché potrebbero esserci delle sorprese anche in termini di giudizio su quelli che sono i calciatori poi impiegati. Quindi io non la considero mediocre, onestamente sul piano tattico ha risposto come mi aspettavo. La domanda sull'aziendalista, io non credo che ci sia un'accezione negativa sul termine aziendalista, perché l'aziendalista fa il bene dell'azienda ed è normale che se sei un allenatore, sei un dipendente, sei pagato per quell'azienda, devi fare il bene dell'azienda. Io lo interpreto così il termine aziendalista, non l'ho mai considerato un termine dispregiativo, anzi tutt'altro. Infatti mi trovo molto su quella che è stata la linea e la risposta che Max Allegri ha dato su questo termine. Poi qualcuno spesso magari lo utilizza con accezione negativa, io non sono d'accordo su questa tipologia. Gli allenatori in qualche modo devono essere sempre aziendalesi, ma perché devi fare il bene dell'azienda che rappresenti? Mi sembra abbastanza scontato e lineare come ragionamento. Su Antonio Conte invece non sono d'accordo, perché non credo che sia un allenatore che ha lasciato i debiti. Cioè, Antonio Conte ti ha fatto vincere uno scudetto, due qualificazioni in Champions League, una Supercoppa. È vero che qualche calciatore magari non è stato valorizzato, nonostante sia stato voluto proprio da Antonio Conte, però dire che ha lasciato i debiti, onestamente il Napoli non è una società che ha debiti, ma tant'è che il Napoli in questo momento, quando si dice il Napoli deve vendere prima di fare mercato, il Napoli non è che deve vendere perché deve fare cassa perché non ha soldi, il Napoli in cassa i soldi ce ne ha e anche parecchi, il Napoli deve liberare in questo momento degli slot, non si può permettere ovviamente di pagare stipendi a 40 calciatori e aggiungerne altri 4, 5, 6, il Napoli deve liberare spazio salariale semplicemente perché poi diventerebbe insostenibile il tutto. Quindi questo il mio pensiero. Torno al telefono, c'è Salvatore. Buonasera Salvatore.
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te Salvatore.
3: Allora, vorrei riagganciarmi al discorso che stai facendo adesso, no? A noi numericamente, Allegri volesse fare 4-3-3, a noi servono un paio di centrocampisti. E fare tutto il campionato solo con Anguissa, Lobotka, Gilmour e Scott la vedo un po' complicata.
0: Ma sai, per questo io gli abbiamo cercato, insomma, durante la conferenza di fare anche domande tattiche, perché se per esempio la risposta è di Allegri: no, per me De Bruyne è una mezzala, per me Folorunch è forte e resta a Napoli, tu numericamente sei completo. Poi
3: è una mezzala. Abbiamo sbagliato sport tutti quanti, perché De Bruyne non ha più il passo per fare la mezzala, oppure come intendiamo la mezzala, come stiamo vedendo adesso nei mondiali, tipo Fernandez che ha fatto un pass destra, sinistra, innanzi a rete, non è quello.
0: No, io sì, su De Bruyne, ma sai, per questo sono molto curioso anche sulla collocazione di De Bruyne, Salvatore, perché tu giustamente dici la mezzala non ha il passo per fare la mezzala. Io posso essere anche d'accordo. E allora la domanda successiva è: e allora dove lo collochiamo? Sotto punta? Quindi vuol dire 4-2-3-1 alla fine.
3: Bella domanda.
0: Hai capito?
3: Però allora, siccome si diceva in giro che non abbiamo i giocatori per fare il 3-5-2, perché non abbiamo gli esterni di gamba tutta fascia, la stessa cosa per me: non abbiamo i giocatori per fare il 4-3-3. Oppure ce l'abbiamo contati questo.
0: No, ma io ho capito il tuo discorso. Tu hai, tra virgolette, paura ed è illecito in questo momento che il centrocampo per fare un 4-3-3, e tu devi fare almeno il gioco delle coppie, più probabilmente avere un jolly in quelle che sono le alternative, in questo momento a centrocampo devi intervenire. Però io per questo ti facevo prima questa riflessione, dicendo: ok, c'è Scott, c'è McTominay ovviamente, c'è Lobotka, c'è Anguissa in questo momento, perché io lo considero comunque un calciatore del Napoli, Anguissa. Esattamente. Io non sono sicuro sul fatto che Anguissa vada via, lo dico già da tempo, è un calciatore che per caratteristiche poi...
3: È solo ipotesi che si parlava.
0: No, perché è un calciatore che per caratteristiche piace molto a Massimiliano Allegri, tra l'altro Anguissa. Tra l'altro oggi l'abbiamo anche visto bello tranquillo e sorridente a Castelvolturno.
3: È meglio di Anguissa, è al mondo.
0: Non è facilissimo, Salvatore. E poi le alternative devi valutarle, perché le alternative in questo momento c'è Gilmour che deve tornare da un infortunio. È ovvio che c'è Folorunch, che è un calciatore che deve essere valutato in questo momento da Massimiliano Allegri, ma io lo considero tra quelli in questo momento che potrebbero comunque uscire.
3: Ma per quello che ho capito non è stato manco convocato per il ritiro.
0: È da capire, perché tra l'altro stiamo aspettando che il Napoli poi pubblichi quello che è l'elenco ufficiale del ritiro di Di Marco.
3: Visto a Castelvolturno di quelli là è stato Lindstrom.
0: Sì, lo abbiamo intercettato ieri Lindstrom, ed era lì. Poi da capire effettivamente se gli altri giocatori le svolgeranno magari direttamente a Di Maro oppure non verranno convocati. Questo dipenderà poi dalla comunicazione che farà il Napoli. Tutto questo per dire, Salvatore, che sono d'accordo, credo che il Napoli a centrocampo abbia bisogno di qualche innesto. Su questo sono d'accordissimo. Salvatore, ti saluto e ti ringrazio. Alla prossima. Buona serata. Grazie mille al nostro amico Salvatore. Tra un poco vengo a leggere anche i vostri messaggi sul nostro numero WhatsApp, il 342-0000100. Intanto vi ricordo anche il numero per telefonare in diretta, allo 081-546-6873, e ne approfitto per tornare nuovamente al telefono perché ci attende Pippo. Ciao Pippo.
4: Buon pomeriggio e buonasera a te e a tutto lo staff di Chissà che si dà.
0: Grazie.
4: Volevo fare una leggera osservazione, no? Mi dicevo da mezzogiorno perché comunque fino alle 6 poi vado al lavoro, e quindi volevo dire una cosa: sto ascoltando, diciamo, chi dicono anche il direttore 4 o se li importi, ma pure 4, l'importante è puntellare il Napoli con giocatori di prospettiva, bravi e comunque forti, perché il Napoli c'è una rosa che comunque senza gli infortuni dell'anno scorso potevamo fare di più.
0: In che ruoli andresti a puntellare, Pippo, con questi 4 acquisti tu?
4: No, 4-6 a volte, ma prima cosa è il vice di Lorenzo.
0: Sì, quella è una priorità.
4: A centrocampo, se anche sa, si sente di non continuare, anche solo nel cuore, c'è tutti i giocatori nel cuore, e anche sa. Poi il problema è nell'attacco. Io se devo scegliere due persone, la De Bruyne e Lukaku, io sceglierei sempre l'opportunità di De Bruyne, sempre con il suo ruolo sotto punta. Mentre Lukaku c'è Giovane, c'è Højlund che è la prima scelta del Napoli, prende un altro attaccante di un'altra caratteristica, che noi dobbiamo giocare con tre attaccanti, abbiamo vinto due scudetti così, con Spalletti, con la Spadori
0: e Simeone,
4: e quindi anche se poi è cambiato Simeone ed è venuto comunque io questo voglio dire, l'importante poi a tutti quanti sono diventati fenomeni del calcio, stanno in moda la cosa. Io voglio dire una cosa, facciamo lavorare Allegri.
0: Bravo.
4: Allegri è un grande allenatore, Allegri è una grande persona, è veramente il top dopo Conte. Il Napoli e De Laurentiis come società ci poteva dare, e io sono fiducioso che quest'anno è il centenario, chissà, il mio sogno che abbiamo lo scudetto anche quest'anno. Un abbraccio a tutti quanti e buona prosecuzione del programma.
0: Grazie Pippo.
4: Rispondimi delle mie valutazioni, sento per te.
0: Assolutamente, grazie Pippo.
4: A tutti quanti voi.
0: Buonasera a Pippo. Io sono d'accordissimo sull'ultima cosa che ha detto Pippo, lasciamo lavorare Max Allegri, ma in generale deve essere così, a me non piace mai trarre conclusioni quando di fatto non c'è nulla in questo momento da andare ad analizzare, perché non abbiamo ancora visto nulla. Allegri è un allenatore dal grandissimo spessore, dalla grandissima esperienza, che viene sì da stagioni anche complicate, che bisogna comunque contestualizzare, lo stiamo dicendo, alla Juventus prima, al Milan poi, ha avuto delle difficoltà comunque dal punto di vista dirigenziale, lo abbiamo sentito anche in conferenza stampa, e tra l'altro la Juventus, una Coppa Italia, comunque l'ha portata a casa. Quindi lasciamo lavorare Max Allegri, ma lasciamo lavorare anche la società, non solo Max Allegri, perché la società in questo momento ha le idee chiare, sa benissimo che c'è un doppio calciomercato da portare avanti, un calciomercato delle uscite e un calciomercato delle entrate, per puntellare una rosa validissima, una rosa che negli ultimi due anni ha ottenuto dei risultati straordinari sotto la guida di Antonio Conte, quindi una rosa forte da primissima fascia, che ha bisogno però sicuramente di essere ringiovanita e di trovare quelle che sono le alternative giuste. Si parlava del vice Di Lorenzo, di un altro centrocampista, è stato opzionato Ceballos, vedremo che succederà anche con Vanja Milinkovic-Savic, e c'è anche Juan Musso che è in cima alla lista delle preferenze del Napoli. Quindi non è che il Napoli riparte da zero, anzi tutt'altro, e Allegri ha sempre dimostrato che quando c'è un progetto già avviato, così come una società solida alle spalle, è un allenatore che ottiene dei risultati. Quindi lasciamo allenare Massimiliano Allegri, e da domani finalmente vedremo questo Napoli all'opera, per farci anche un'idea chiara di quelle che sono le idee dello stesso allenatore del Napoli. Rispondendo poi a quello che diceva Pippo, per me non più di 3-4 acquisti farà il Napoli. Tu hai detto tra i 4 e i 6, io credo che il Napoli andrà a puntellare con 3-4 acquisti, poi tutto dipenderà ovviamente dalle cessioni che arriveranno. Detto questo, torniamo subito al telefono, c'è Antonio, buonasera.
5: Ciao, buonasera, innanzitutto complimenti perché sei davvero un giornalista molto preparato.
0: Grazie Antonio.
5: Intellettualmente, e ti apprezzo tantissimo e ti stimo tanto.
0: Gentilissimo Antonio, grazie.
5: Prego, figurati, è dovuto, è meritato. Poi volevo dire, sento parlare che il Napoli non è la squadra formata per il 4-3, io invece la penso proprio diversamente. Il Napoli basta un centrocampista e con gli esterni che ha attualmente in rosa, perché secondo me con Neres e Politano a destra e Alisson e Ceballos a sinistra, con che modulo vuoi giocare? Non ci dimentichiamo che, secondo il mio modesto parere, io sono un allenatore di scuola calcio, e nel mio piccolo, secondo me, il Napoli è il giocatore più forte della Serie A, sia l'anno scorso che quest'anno, che è molto sottovalutato e, ahimè, ha subito anche tanti infortuni, che è Davide Neres. Perché Davide Neres, se sta bene, è quello che, secondo me, è anche più di Alisson.
0: Ma questo è un bel punto interrogativo, Antonio, lo sai, perché io sono d'accordo. Neres lo ha dimostrato.
5: Ha subito anche tanti infortuni, che è Davide Neres. Perché Davide Neres, se sta bene, è quello che, secondo me, è anche più di Alisson.
0: Ma questo è un bel punto interrogativo, Antonio, lo sai, perché io sono d'accordo. Neres lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato che quando è in forma

0: grande ringraziamento verso Antonio Conte, che veramente in 2 anni ci ha fatto vincere quello che forse, certo, non abbiamo mai vinto. Però a livello di gestione dei calciatori, sai che un David Neres più di un tot di partite non te le può fare, perché è soggetto ad infortuni. Tu non me le puoi far giocare 12-13 partite consecutive a David Neres. La stessa cosa per Rachmani, ha subito tanti infortuni. Tu insisti nel Rachmani a fargli giocare 90 minuti per 8-9 partite consecutive. Secondo me, con una gestione oculata e con una gestione oculata, credo che David Neres, come altri giocatori, ma io è un mio pupillo David Neres, perché secondo me come ti salta l'uomo e come punta alla porta.
1: No, ma io sarei molto curioso, Antonio, di vedere Neres da una parte e Allison dall'altra, perché finalmente daresti grande imprevedibilità all'attacco, che qualche volta è mancato.
0: Alcuni se ne vedevano andare con i mal di testa ai terzini a fine partita.
1: Sì, ma soprattutto contro determinate squadre che utilizzano per esempio il blocco basso, tu hai bisogno di questi calciatori che diano quella sovrapposizione, quell'uno contro uno.
0: Devo parlare che Napoli non può giocare col 4-3. Io vi ricordo che un'altra mezzala che non è stato scelto è Antonio Vergara. Antonio Vergara è una mezzala.
1: Sì, nasce mezzala, poi in realtà è, diciamo che è un jolly Vergara, perché è veramente un calciatore che può essere collocato in varie posizioni del campo. Abbiamo visto l'anno scorso qualche volta, addirittura io mi ricordo una partita di Coppa Italia, giocò da centrocampista centrale in una linea a tre.
0: Secondo me, credo che il ruolo che è prediletto di Vergara, quello che secondo me dove rende meglio, è proprio da mezzala. Perché uno che ha gamba per fare la mezzala, gamba per crearti superiorità numerica a centrocampo, perché ti salta anche l'uomo, ha gamba nell'inserimento, perché col 4-3-3 giocando con i due esterni larghi tu devi avere le due mezzale che si buttano dentro quando arriviamo sull'esterno e non rimanere solo il lungo centrale, solo il centravanti unico davanti nell'area di rigore. Credo che il Napoli con pochi acquisti, con 2-3 acquisti e rimanendo l'ossatura che ha già, perché Napoli è una squadra molto molto forte, molto molto forte, soprattutto con Neres a destra e Politano anche che subentra, si fa il suo, perché Politano quando viene centellinato, tutti i giocatori quando vengono centellinati è gestito in un certo modo,
1: rendono in maniera, che poi Allegri è uno di questi allenatori, cioè Allegri è uno che sa, che sa gestire soprattutto con quelli che sono tanti cambi, questo è certo.
0: Io sono molto fiducioso e vi ripeto, Neres a destra e Allison a sinistra con Ceballos che entra e Politano che è pronto ad entrare, con un centrocampo tecnico, fisico, e Napoli con pochi acquisti veramente, ma davvero secondo me insieme all'Inter è la squadra che è destinata a vincere il campionato. Speriamo, ce l'auguriamo e ci auguriamo tutti a luglio, a giugno di andare a festeggiare un'altra volta a Via Caraccio.
1: Assolutamente sì, per ora osserviamo quello che succederà a Di Maro, ovviamente per conoscere meglio questo Napoli, Antonio.
0: Fidiamoci del presidente.
1: Esatto, lo abbiamo detto prima, della dirigenza, il presidente, dell'allenatore, lasciamoli lavorare. Caro Antonio, un abbraccio, buona serata.
0: Un abbraccio, buona serata.
1: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille ad Antonio. Allora, arrivano tanti messaggi, ci chiedete ovviamente dove è Paolo. Ragazzi, Paolo sta raggiungendo Di Maro, perché sarà lì per questo ritiro in Trentino, che ci racconterà tutto quello che sta succedendo, ovviamente visionerà quelli che sono gli allenamenti. Da domani ritroverete anche il nostro Paolo Del Genio nel consueto appuntamento con 442. Chiedo al nostro Francesco, che è in linea, giusto un paio di minuti ulteriori di pazienza, perché incombe la pubblicità. Noi ci fermiamo 2 minuti e poi c'è Francesco in linea, a tra poco.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: E rieccoci tornati con 442, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono, lo ringrazio per l'attesa, Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
6: Buonasera, grazie sempre a voi. Innanzitutto mi associo ai complimenti dell'ascoltatore precedente, perché anche io ti faccio i complimenti, ti ritengo molto competente.
5: Grazie mille,
6: nonostante
5: Francesco,
6: la giovane età. Niente, io praticamente, la mia chiamata è da tifoso puro, io entro poco nel tecnicismo, diciamo, perché anche se ho 54 anni però non ci ho mai capito niente, vedo la mia squadra vincere, combattere, era proprio questa la mia domanda, un po' sui mondiali, diciamo. Paolo Del Genio aveva un po' preventivato, aveva un po' anticipato che dove vinceva la squadra più aggressiva, e poi alla fine così è stato, no? Volevo un tuo parere su, diciamo, su cosa è successo praticamente questa Inghilterra, che comunque praticamente ha calato come intensità di gioco e si è fatta sovrassare dall'Argentina. Volevo un tuo parere e poi anche un altro parere su un'altra cosa. È come se Messi stesse un po' dividendo i napoletani, ho questa impressione, cioè che ha un po'... Ieri io ho due figlie che ieri ti fanno in Inghilterra, perché Messi è come se rappresentava il potere della FIFA, quindi praticamente questa cosa l'ha allontanata di darti fare Argentina. Volevo un tuo parere su queste due cose.
5: Va bene Francesco, te lo do subito, grazie mille a te. Allora, sull'Inghilterra io credo che arrivati a questi livelli, quando decidi di cambiare filosofia anche per una partita, poi rischi di pagarla. Francamente ieri abbastanza irriconoscibile l'Inghilterra subito dopo il vantaggio. Perché? Perché ha cambiato filosofia, perché si è messa con il blocco basso a gestire il risultato. E questo non vuol dire che sia sbagliato difendere il risultato, l'1-0 altro, ma devi avere nelle corde quella tipologia di calcio. Secondo me l'Inghilterra non ce l'ha. L'Inghilterra l'aveva messa in grossa difficoltà l'Argentina, seppur non era stato un primo tempo onestamente brillantissimo, non mi era piaciuto granché né da una parte né dall'altro, con occasioni sì sporadiche ma più per iniziativa dei singoli. Una volta che la sblocchi, credo che devi continuare a giocare, a esprimere quello che è il tuo calcio, perché se non sei tagliato a giostrare una partita con il blocco basso, poi la paghi. E questo che cosa ha comportato? Ha rimesso mentalmente in campo l'Argentina, un'Argentina che sembrava molto più spesata. Poi ovvio che se hai dei calciatori di quel livello come Enzo Fernandez, come Leo Messi, che hanno e trovano uno spiraglio e trovano una libertà di movimento che fino a quel momento magari non avevano avuto, la partita può essere ribaltata in 5 minuti, ed è quello che è successo. Quindi onestamente l'Inghilterra se l'è andata un pochino a cercare, ecco, la partita di ieri. Se avesse continuato con la propria filosofia, credo che forse il risultato poteva essere diverso. Alla fine l'Argentina arriva e va in finale, secondo me più che meritatamente. Su Leo Messi, che divide l'opinione napoletana, è un discorso un po' particolare questo, perché è ovvio che qui a Napoli, se parli di Argentina, parli di Diego Armando Maradona. È un discorso che secondo me non può trovare una verità, è molto semplicemente questo. Ci sono dei giudizi che sono sempre ed estremamente soggettivi. Diego ha cambiato secondo me le politiche del calcio in un momento difficilissimo per il calcio, come quello degli anni 80, degli anni 90. È diventato un'icona anche fuori il terreno di gioco, al netto insomma di una vita fatta di alti e di bassi. Sul campo ha avuto altissimi Diego, come probabilmente nessuno è mai riuscito. Credo che non si faccia lesa maestà se si dice ad oggi che Messi è ai livelli di Maradona. Poi ognuno può decidere e dire: per me Messi è più forte di Diego o Maradona è più forte di Messi. Credo che entri molto nella soggettività, però Messi ha dimostrato di essere a quei livelli lì. Io Diego non l'ho vissuto e per me Diego resta superiore per quello che ho visto, ma stiamo parlando di alieni, perché stiamo parlando di due che hanno rivoluzionato a loro modo il gioco del calcio. Ma ripeto, entra la soggettività, la passione, quello che è stato poi trasmesso dal singolo calciatore. È normale che le nuove generazioni ti diranno Messi, perché magari Diego non lo hanno vissuto. Io Diego l'ho vissuto in maniera diversa, ovviamente, di quelli che erano i racconti di mio padre, di mio nonno, di quelli che sono i filmati, che ovviamente andiamo a vedere, perché io sono un classe 90. Ma quello che trasmette Diego, pur non avendolo vissuto, è di una grandezza allucinante. Messi ovviamente l'ho vissuto più da vicino e ripeto, per me è un calciatore che è a quei livelli. Poi ragazzi, il dibattito non troverà mai una verità universale, stiamo parlando di due fuoriclasse allucinanti, eccezionali, che non hanno eguali, non hanno pari. Poi uno un po' più avanti, uno un po' più indietro. Se lo chiedete a me, metto Diego davanti, ma stiamo parlando, ripeto, di due alieni del calcio. Detto questo, torniamo al telefono, c'è Ciro. Buonasera Ciro.
7: Ciao Riccardo, scusami se volevo dire una cosa su Maradona.
5: Vai Ciro.
7: No, però riguarda te, ti sei perso una cosa grandissima.
5: Lo so Ciro,
7: lo so però c'hai quella cosa che noi abbiamo, no? Quelle emozioni che ci ha dato tuo padre trasmesse, e questa cosa è anche molto bella.
5: Ma questa è la grandezza di Diego, anche se non lo hai vissuto uno come Maradona, ce l'hai addosso la grandezza di Maradona.
7: Sì, sì.
5: Capito? Quello che è un pensiero che poi magari non tutti riescono a capire, però la grandezza di un calciatore del genere qui a Napoli, ancora più grande ovviamente, in un periodo storico difficilissimo, ti spiega e ti fa capire quanto è stato grande uno come Maradona.
7: Però non è solo una cosa di Napoli, è una cosa che Maradona, perché stava con le persone più deboli, e allora ha creato anche una cosa politica, non solo che come calciatore, perché come calciatore io quando andavo allo stadio, no, al San Paolo, vedevo delle cose, io non ci credevo con i miei occhi, perché poi se vedi le immagini dici come ha fatto a fare questo.
5: No, ma non renderanno mai Ciro con le immagini.
7: Però io dico solo una cosa, è unico.
5: Sì.
7: Poi volevo fare una domanda su Allegri.
5: Vai.
7: Io sono stato uno dei pochi che prima che si parlava di Allegri ne diceva Allegri che deve venire a Napoli, perché è uno dei pochi che può continuare a vincere Napoli. E non solo come tattica oppure come allenatore, ma come mentalità vincente. E poi sono convinto che inizierà con un 3-4-3, però poi è un allenatore camaleontico. Non so se ti ricordi, con la Juve o col Cagliari faceva un grande gioco, e con la Juve soprattutto, pure in Europa, dominava proprio le partite.
5: Come no, due volte in finale di Champions, mica ci arrivi per caso.
7: Io dico che partiamo bene e vinciamo il campionato quest'anno, forza Napoli.
5: Speriamo. Ciao Ciro, un abbraccio, grazie mille a Ciro, è ovvio, me lo auguro anche io, che insomma il Napoli possa arrivare fino in fondo, però ripeto, se da una parte dico occhio a quelli che sono i giudizi troppo affrettati su Massimiliano Allegri, dall'altro dico voglio vederlo all'opera, cioè non mi sbaglio. Io credo il Napoli, e lo ripeto ancora, abbia in questo momento una rosa fortissima che va puntellata, che può essere migliorata, ringiovanita, quello che volete voi, che in questo momento parte subito dietro l'Inter, che resta la squadra da battere, sono i campioni in carica ed è normale che parta con i favori del pronostico, ma ad oggi vedo quelle due squadre davanti a tutti. Poi dovrà essere bravo Allegri ovviamente a valorizzare questa rosa, a farla sua, a creare un gruppo compatto capace di lottare sul doppio fronte, perché ci sarà anche la Champions League ovviamente quest'anno, da dover onorare rispetto a quanto fatto l'anno scorso, dove la Champions, lo dobbiamo dire, è stato un mezzo fallimento, e tolgo anche il mezzo. Quindi il Napoli parte con ottime basi. Adesso vediamo il lavoro e la mano di Massimiliano Allegri, dove porteranno questo Napoli e questa rosa. È un work in progress, ma è un work in progress che parte con delle basi solidissime, a mio avviso. Detto questo, torno al telefono, c'è Nino. Buonasera.
8: Ah, buonasera.
5: Ciao Nino.
8: Allora, intanto complimenti per la trasmissione. Io volevo focalizzare la questione sul fatto di qualità del club, no? Che poi si basa soprattutto, almeno insomma, da quello che si dice in giro, no? sulla questione stadio di proprietà e cantera. Io insomma, avendo visto l'intervista, ho visto il presidente molto lanciato, perché addirittura parlava di numero di posti di Skybox rispetto a quello che sarebbe il suo investimento fondamentalmente. Non so poi se quanto ci sia di vero, se lui abbia fatto gli studi di fattibilità, questo poi bisogna capire. Non saprei tu che ne pensi, insomma, di questo investimento, se, perché da quello che si è capito, insomma, sindaco, presidente della regione, finanzieranno parzialmente solo il rinnovo del Maradona degli stati questi europei, olimpiadi, vari eventi su cui rimbalzare questo investimento. Invece ovviamente è ben diverso, e se De Laurentiis se lo costruisce ex novo,
5: certo.
8: No, no. E lo sfrutta appieno.
5: Ma il comune è stato sempre molto chiaro, Nino, così come De Laurentiis sul tema, nel senso il comune va avanti con quello che è il restyling, il rifacimento del Diego Armando Maradona. È ovvio, perché ci sono dei tempi tecnici, dei lavori che già sono partiti anche per la riqualificazione del terzo anello, c'è un progetto che è stato già ovviamente protocollato in questo momento, e quindi il comune va avanti anche per ospitare quelli che saranno gli europei del 2032. De Laurentiis ha un'idea in questo momento diversa, sta vagliando la possibilità di costruire uno stadio ex novo. Abbiamo sentito anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli, che ha parlato dell'ormai famosa area ex Kuwait, con delle discussioni che stanno andando avanti per quella zona. Ma il comune lo ha detto: noi il bastone tra le ruote al Napoli non lo metteremo. Cioè, se il Napoli ha tutto in regola per costruire un nuovo stadio, con un progetto, con anche degli sponsor magari che possano affiancare De Laurentiis in questo progetto, il comune non ha mai detto che metterà bastoni tra le ruote, anzi faciliteranno e aiuteranno per quanto possibile De Laurentiis nella costruzione di questo nuovo impianto. Ad oggi ci sono delle idee, ci sono delle discussioni in corso, vedremo che cosa porteranno. De Laurentiis è stato chiaro, lui vuole costruire uno stadio ex novo, ci riuscirà? E questo lo scopriremo solo vivendo, così come il centro sportivo è un altro discorso che secondo me è fondamentale per il Napoli. De Laurentiis sta vagliando tanti terreni, sembra aver individuato delle zone in questo momento che sono in vantaggio su altre, bisogna però poi proseguire con quelli che sono dei progetti, con degli studi di fattibilità, e capire quando effettivamente poi De Laurentiis vorrà accelerare in queste trattative per la realizzazione di due impianti che, per come la vedo io, Nino, sono fondamentali per la crescita ulteriore di una società come il Napoli. Il Napoli in questo momento deve investire anche su quelle che è, diciamo così, il mattone, mettiamola così, per come si suol dire, vale a dire, certo, nella privatizzazione di quelle che sono l'impianto da gioco e la struttura di allenamento, creando una cittadella, creando anche uno stadio per magari le giovanili. Quindi il Napoli in questo momento, secondo me, ha raggiunto dei risultati elevatissimi, massimi per quanto riguarda il campo sportivo. Si deve strutturare, e lo farà, ne sono sicuro, anche dal punto di vista societario, con la realizzazione e di uno stadio di proprietà di ultima generazione e di un centro sportivo. Sui tempi, onestamente, caro Nino, non lo so, quindi su questo non saprei che cosa dirti, però attendiamo quelle che poi saranno delle comunicazioni che arriveranno, perché De Laurentiis mi è sembrato convinto.
8: Insomma, che è strettamente collegata, era la questione della cantera, perché proprio il centro sportivo va vicino, e da qui poi riparte comunque anche un discorso, diciamo, italiano, perché poi abbiamo visto come club che mettono le basi con i giovani poi riescono a strutturare anche le nazionali. Vedasi De La Fuente, che ha strutturato la nazionale con tutti i suoi under 21. Quindi questa è una cosa che secondo me in Italia manca proprio la cultura, cioè non c'è proprio la...
5: No, ma quella è una battaglia che porto avanti da tempo, Nino, perché il settore giovanile non solo ti dà lustro, ovviamente, ma ti dà possibilità di scovare talenti, perché a me vedere i più Esposito, che poi fanno benissimo all'Inter, o i Di Natale, che fanno la storia con l'Udinese, eccetera eccetera, quando il Napoli ha un bacino enorme in tutto il meridione d'Italia, francamente mi fa un po' male. Quindi credo che un presidente così attento come De Laurentiis debba investire anche su quello che è il settore giovanile, proprio perché questi calciatori poi ti possono aiutare anche a fare delle plusvalenze importanti, ti possono facilitare il discorso delle liste, ti possono creare tutto un movimento di club affiliati, cioè al posto di adesso si parla tanto del Bari, per esempio, al posto di un Bari preso lì che poi magari ti può generare una plusvalenza oppure no, c'è un under 23 che puoi mettere in Serie C, ti dà la possibilità di mettere in mostra quelli che sono i tuoi calciatori. Quindi io sul discorso giovanile onestamente mi batto da tanto tempo, e mi auguro e spero che prima o poi, insomma, non solo il Napoli, attenzione, le società italiane anche di livello inizino davvero a strutturarsi anche per un settore giovanile che porterà sempre, per me porterà sempre dei dividendi, a maggior ragione quando tu ti chiami Napoli e sei il polo maggiore di tutto il meridione, dove storicamente crescono i maggiori talenti italiani. Vedremo, Nino, che cosa succederà. Ti abbraccio, Nino, buona serata.
8: Grazie
5: mille a Nino. Torno al telefono, c'è Salvatore, buonasera.
9: Buonasera Riccardo, ciao.
5: Ciao Salvatore.
9: Volevo fare due considerazioni. Vai. La prima è in merito alla conferenza stampa di Allegri. Volevo fare i complimenti a tutti i giornalisti che hanno partecipato e hanno fatto domande molto pertinenti, perché noi critichiamo sempre i giornalisti, però poi quando vanno elogiati bisogna farlo. Mi sono piaciute tutte le domande. E in passato mi ricordo che furono fatte domande assurde ad altri allenatori, se gli piaceva la pizza, se gli piaceva la stazione metropolitana di Chiaia, se gli piacevano altre cose, invece di parlare di campo, certo. come avete fatto tutti voi, compreso tu, che mi è piaciuta anche la tua domanda su De Bruyne. Io avrei aggiunto altre due domande un po' provocatorie al presidente. Gli avrei detto: se sparirà nei prossimi 3 anni come ha fatto con Conte, Allegri ha 3 anni di contratto, gli avrei chiesto se sparirà nei prossimi 3 anni oppure sarà più presente. E l'altra, in merito alle conferenze stampa pre-gara, avrei chiesto sia al mister, ma decide la società delle conferenze pre-gara, che non fa da ottobre 2025, se verranno fatte con la nuova stagione. Poi, detto questo, in merito all'identità di gioco di Allegri, tutti stiamo sperando che porti cose nuove, no? Idee nuove, che aggiornamenti di qua e di là. Io assolutamente non ci spero, perché Allegri è come quegli allenatori che, diciamo, come perdono il pizzo ma non il pelo, come Sarri, come Conte, ritornano sempre lì nelle loro idee. Però la cosa che mi fa sperare rispetto a Conte, che lui in campo, invece di mettere tanta quantità come metteva Conte, lui mette tanta qualità. Se ci ricordiamo tutti gli scudetti che ha vinto, in concomitanza agli scudetti, vincere anche le coppe nazionali non è da poco, perché là devi alternare bene la rosa. Allegri ha vinto 8 coppe nazionali, Conte ne ha vinte 0. Poi lasciamo stare la media punti che Allegri ha in Europa è 2, qualcosa, la media punti di Conte è 1, è 1, cioè veramente una squadra da media classifica. E detto questo, io comunque sono fiducioso per la prossima stagione. L'anomalia è l'anno scorso di Allegri, cioè perché ha fatto male al Milan, e questo
5: ma qualcosa deve essere successo, ma perché cioè guarda, io leggendo anche tra le righe su quei passaggi in conferenza stampa dove comunque lui in qualche modo ha risposto sulle critiche di Cardinale, sulle frecciate eccetera eccetera, Allegri l'ha detto, noi dalla seconda giornata fino all'ultima siamo stati nei primi 3 posti, cioè il Milan è stata lungamente tolta la sconfitta alla prima giornata, era imbattuta per 24 partite se non vado errato, il Milan è rimasto imbattuto. Il Milan dopo il derby era a 5 punti dall'Inter, in tanti, quasi tutti, la davano per contendere fino alla fine per lo scudetto. Poi a 10 giornate dalla fine qualcosa è successo, non è ovvio che non viviamo la quotidianità di Milano e quindi non sappiamo effettivamente che cosa sia successo. Ci saranno delle responsabilità di Allegri? Sicuramente. Ci saranno delle responsabilità dei giocatori? Sicuramente. Ci saranno delle responsabilità della dirigenza e di Ibrahimovic? Sicuramente. Quindi una concausa di fattori che poi hanno portato ad un crollo tanto inspiegabile quanto verticale del Milan. Quindi è ovvio che poi dobbiamo considerare tutto, e non andare in Champions League per il Milan è un fallimento rispetto al campionato che hanno fatto. Però non addosserei tutta la colpa a Massimiliano Allegri di quello che è successo l'anno scorso.
9: Comunque è restato a galla nonostante la guerra societaria che c'era in atto.
5: Sì, lui è finito fuori dalla Champions per un punto alla fine, Salvatore.
9: Sì, è sfortuna, sì, per me è sfortuna lì. Esatto.
5: Ci metto sfortuna fino a un certo punto, perché l'ultima in casa col Cagliari non è questione di sfortuna, è una partita che tu devi portare a casa, il Cagliari è salvo.
9: Riccardo, Napoli-Verona.
5: Appunto, anche qui. Però vedi, siamo sempre discorsi, perché derivano anche quelli da momenti magari societari non propriamente idilliaci o propriamente saldi, e quindi ti portano anche a degli scompensi in quelle che sono poi le mura dello spogliatoio. Quindi sono quelle partite che effettivamente tu non ti spieghi, e che però in qualche modo tu ti porta a casa se vuoi centrare quello che è l'obiettivo. Però sì, il parallelismo mi piace anche con quello che è successo con il Verona, con quel Napoli-Verona che poi costò la Champions alla squadra di Gattuso. Ecco, speriamo, tornando alla tua domanda iniziale, che tu mi hai detto se farà le conferenze, ma non ho proprio dubbi che Allegri farà le conferenze prepartita. Tu hai detto, poi mi hai chiesto sul triennio, questo onestamente non lo so, ma se Allegri resterà 3, 4, 5 anni vorrà dire che avrà fatto non bene ma benissimo al Napoli. Quindi io mi auguro di vedere Allegri per 3, 4, 5, 6, 7 anni qui a Napoli, perché vorrà dire che starà facendo benissimo con il Napoli. Salvatore, ti saluto.
9: Ciao, buona serata.
5: Grazie mille a Salvatore, buona serata anche a te. Allora, noi ci dobbiamo fermare giusto per 90 secondi, c'è Gennaro in attesa. Gennaro, aspettaci giusto 90 secondi che poi torniamo con il rush finale di 4-4-2. A tra poco.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
13: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E rieccoci in diretta con 4-4-2. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Grazie come sempre al nostro Simone Zagaria in regia. Torniamo al telefono, ci attende Gennaro. Buonasera.
4: Ciao, buonasera.
3: Ciao Gennaro.
4: Tre brevi medaglioni. Uno riguarda Maradona, quindi è inutile fare il confronto con Messi, perché io ho 85 anni e l'ho accompagnato quando ci fu Romania e Argentina ai mondiali del 90. Lui pensa con una caviglia gonfia si fece fare l'infiltrazione da Camardo perché doveva giocare per forza. Due, regalò, era un personaggio, non era un calciatore. Lui regalò una casa, gli regalate per inaugurare un parco in Calabria, due monopani. Una signora piangeva che non aveva soldi, intestate da lei. Questa è la prima considerazione.
3: La partita nel fango pure te la ricordi, no Gennaro?
4: Ovviamente. A voglia, io ho 84-83 anni.
3: Quindi.
4: Si può fare l'arbitro di calcio per 60 anni. Poi la seconda, guardando i mondiali, due considerazioni. Uno è un messaggio per i nostri tifosi del Napoli. Avete notato che tutti gli spettatori mettono la maglietta della squadra? Perché la curva del Napoli è colorata di nero? Perché ci sta qualcosa che non funziona. Quindi il messaggio a tutti gli ascoltatori: allo stadio si va con la maglietta della squadra di casa. Poi domanda tecnica, perché ti ripeto, vengo dal mondo arbitrale.
3: Vai, Gennaro.
4: 70 anni di arbitraggio ho fatto, vabbè, sono pure conosciuto. E volevo dire, la media dei falli fischiati ai mondiali è solo le ultime due partite l'hanno imbrattato, perché è stato da 4 a 7 falli durante tutta la partita, il che significa l'accelerazione del gioco perlomeno del 35% facendo le statistiche. Quindi è inutile prenderselo con gli allenatori, con i dirigenti, eccetera. È la velocità del gioco che è garantito dall'arbitro.
3: C'è anche un aumento del tempo effettivo, così.
4: I migliori in campo. Questo tutto, mi faceva piacere socializzare questa
3: cosa. No, hai fatto benissimo a dirlo, perché effettivamente per le statistiche,
4: grazie,
3: anche il tempo.
4: Comunque, scusami.
3: No, figurati, ciao Gennaro, buona serata. Effettivamente è così, anche il tempo effettivo di gioco è aumentato in questi mondiali. Poi è ovvio che il paragone, secondo me, tra una competizione nazionale così breve e anzi internazionale così breve, una nazionale come quella di Serie A molto più lunga, porta anche ad un calcio diverso, ad una filosofia diversa. È ovvio che il calcio in Serie A è molto più spezzettato, perché ci sono ragionamenti anche diversi che fanno magari le medio piccole con un gioco più interrotto per cercare di portare via punti che nell'arco di 38 giornate poi possono pesare in maniera diversa. Quindi è un parallelismo anche in termini di intensità del gioco, onestamente è difficile da fare quello tra un campionato mondiale e la Serie A. Però quello che dice Gennaro effettivamente è vero, insomma, la media falli, tolte le ultime due partite dove poi una volta che arrivi quarti finale, anche il piccolo secondo guadagnato in più ti può fare la differenza, c'è un cambiamento di passo notevole. Detto questo, torno al telefono, c'è Ugo, buonasera.
5: Ciao Ricky, buonasera, Ugo Massa 5.
3: Ciao grande Ugo, come stai?
5: Non c'è male, tu?
3: Bene, grazie Ugo.
5: Senti, mi interessava innanzitutto la tua opinione su questo mio pensiero, no? Io condivido la politica della società del prima cedere e poi comprare.
3: Sì.
5: Però pensavo che perlomeno con una certa flessibilità, cioè per quei ruoli dove siamo maggiormente scoperti, mi riferisco in particolare al vice di Lorenzo, che è più di un anno che stiamo seguendo un profilo che possa veramente fare al caso del Napoli, di fare una deroga, anche perché voglio dire, non credo che Napoli non abbia le possibilità finanziarie per anticipare l'acquisto di un terzino.
3: No, ho capito il tuo discorso, Ugo, però ti invito ad un ragionamento. In questo momento al netto di quello che dicevi tu del comprare magari prima di vendere, credo che determinate trattative anche in entrata siano più avanti rispetto a quelle in uscita. Mi riferisco per esempio a Ceballos, che è un calciatore di fatto del Napoli, che è stato bloccato già dagli azzurri, e però non c'è ancora un calciatore in uscita in quel ruolo, vale a dire Neres non è ancora in uscita, Lang non ci sono trattative avanzate per Lang in uscita, e al vice di Lorenzo si legge molto il nome di Favasulli in questo momento, che è molto avanti nelle contrattazioni con il Napoli, mentre per Mazzocchi non c'è ancora una destinazione. Quindi è vero quello che dici tu, che il Napoli
5: Vada che non si trovi una destinazione per Mazzocchi, non credo che l'ingaggio di Mazzocchi sia talmente oneroso.
3: Sì, però c'è la questione delle liste, però, Ugo, in quel caso. Quindi tu terresti un calciatore che non puoi utilizzare a libro paga, e non è proprio il massimo. Adesso, al netto di quello che può guadagnare, poco o tanto che sia, non è una politica che il Napoli sposa. È successo mezza volta con Mario Rui. Il Napoli vuole cercare di piazzare e di risparmiare, ma come giusto che sia, perché pagare un calciatore che poi non puoi utilizzare, che non può nemmeno rientrare nelle liste?
5: Ma lo dicevo in funzione del fatto che poi corri il rischio di rimanere con le seconde o terze scelte, insomma.
3: No, ma il Napoli, per questo ti dico, sta comunque vagliando determinati calciatori che sta andando a bloccare il Napoli, per poi, diciamo, dare l'assalto finale. Non è detto che il Napoli alla fine per forza dovrà prima cedere e poi acquista. Ti ho fatto l'esempio, per esempio,
5: questi nomi, scusami, sì. Non c'è Vinicius Tobias, quello, il brasiliano dello Shakhtar,
3: è seguito, però non è una trattativa che è così, ma è un calciatore che piace, che è seguito, però
5: sì, lo vedo molto simile,
3: non più di proprio. No, in questo momento ci sono altri profili, diciamo, davanti a lui che il Napoli sta avvaiando. Ugo, ti devo salutare, che incombe la pubblicità.
5: Sorrentemente ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
3: Grazie mille, Ugo, un abbraccio. Allora, cari ragazzi, noi siamo giunti in conclusione di 442 oggi, eccezionalmente senza il nostro Paolo Del Genio, ma lo ritroverete domani direttamente da Di Maro, perché domani parte il ritiro del Napoli in Trentino, ci sarà anche il primo allenamento, e 442 poi lo seguirà e lo curerà come sempre il nostro Paolo Del Genio, direttamente dalle montagne del Trentino, dalle 18 alle 19. Tra un poco invece le ultime notizie con il nostro Vincenzo Perna, invece dalle 19 alle 20 il calcio della sera con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Grazie al nostro Simone Zagarin in regia, che vado a salutare. Da Riccardo Catapano è tutto. 442 torna domani, il tempo di un disco, e poi arrivano le ultime notizie con il nostro Vincenzo Perna. A domani.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Il meteo, la protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra ottica. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala durante alcune lavorazioni a un palo della luce elettrica pubblica. Ancora cronaca: in Campania è stata scoperta una presunta falsa università che per 20 anni avrebbe rilasciato lauree prive di valore legale. Sono 37 gli indagati per associazione a delinquere, falsità materiale, contraffazione di pubblici sigilli. L'indagine ha accertato che l'Ateneo non era accreditato, ma tra il 2004 e il 2024 avrebbe emesso 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa con sigilli contraffatti della regione Campania, disposto ovviamente il sequestro dei titoli oggetto dell'inchiesta. Cambiamo argomento: due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno raggiri e danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca e un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse corrispondenti ai luoghi dove avrebbero ritirato denaro e gioielli. E chiudiamo con lo sport: il calcio, giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Mauro Folgari, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio, infatti, primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente proprio dal primo giorno di ritiro. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati da Emanuele Calaiò, amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica. Secondo giorno di test per i giocatori del Napoli a Castel Volturno. Da domani si partirà per Dimaro per affrontare il primo allenamento congiunto alle 18. Da domani avremo anche i nostri inviati Paolo Del Genio e Susi Fiorillo e ci incominceranno a far capire un po', diciamo, gli allenamenti di Allegri sulla tattica. Vediamo magari nei primi giorni un po' di spunti per capire che tipo di modulo si andrà a affrontare questo campionato. Facciamo una bella ora di filo diretto per chiamarci 081 5466 873 per mandarci un audio o scriverci su WhatsApp 342 00 00 100. Ieri l'Argentina è riuscita comunque a ribaltare un'altra volta un'altra partita di questo mondiale. Un buon primo tempo a parte l'Inghilterra, poi è salita in cattedra l'Argentina e Messi. Diciamo che l'Inghilterra si è chiusa abbastanza nel secondo tempo, ha rinunciato comunque a giocare e l'Argentina ha messo pressione e poi con Lautaro ha fatto il 2-1 con un grande assist di Leo Messi di destro. Lautaro doveva solo spingere, quindi finalissima domenica 19 luglio Argentina-Spagna, quindi chiacchieriamo anche con voi che ci chiamerete per una vostra impressione su questa semifinale e su questa finale che si andrà ad affrontare. Ditemi voi se chi la spunterà la vittoria di questo mondiale. Quindi domani si partirà per Dimaro. Allegri, vista anche la conferenza stampa, lo vedo abbastanza tranquillo, entusiasta. Anche per lui sarà sicuramente un anno fondamentale, perché comunque viene dalle ultime stagioni non positive e quindi penso che sarà l'ultimo treno in una big se dovesse andare male, ma ovviamente bisogna appoggiarlo e sostenerlo perché comunque è l'allenatore del Napoli e quindi lasciamo lavorare e poi incominciamo a giudicare magari dopo partita. Buonasera Emanuele, leggo qualche messaggio in attesa di qualche amico, ricordando sempre il numero 081 5466 873. Buonasera Emanuele, c'è un nome che piace come secondo portiere secondo me ad Allegri e che il Napoli non sta ancora valutando. Cosa ne pensi di Perin? Ne penso bene perché a me Perin piace, è stato un mio compagno di squadra al Genoa, quindi mi sono accorto subito delle sue gesta tecniche. Un portiere forte, di personalità, bravo con i piedi. Io fino a qualche settimana fa avevo detto di questo Gil, portiere del Paraguay, 25 anni, che secondo me le società devono attenzionarsi, perché secondo me è un portiere molto, molto forte, che magari in una piazza come Napoli potrebbe fare sì il secondo, ma in altre piazze magari in squadre un po' più da metà classifica in Serie A potrebbe fare la sua grande figura. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Ieri l'Inghilterra mi è sembrata una squadra allenata da Allegri. Dopo il primo gol si sono chiusi dietro e non hanno più giocato. Sì, che l'Inghilterra, oltre ad Allegri, è stato comunque, ha fatto tatticamente un po' all'italiana. Ha fatto il primo gol e dopo ha rinunciato a giocare. Però poi, come succede sempre nel calcio, quando tu ti chiudi sempre dietro, vieni sempre pressato, la palla ce l'hanno gli avversari puoi reggere fino a quando vuoi, ma tatticamente qualche sbaglio lo fai e le squadre ti puniscono. Allora, altro messaggio. Ciao Bomber, innanzitutto tantissima stima per te, ti ringrazio. Secondo te chi vincerà la finale? Ragazzi, è un bel terno all'otto, perché alla fine qua di sorprese ce ne sono state tante. Per esempio in Francia-Spagna diciamo la favorita era la Francia e ha vinto la Spagna, e ieri diciamo la favorita diciamo anche dei bookmakers era l'Inghilterra e ha vinto l'Argentina. Quindi è difficile in una partita secca, ci sarà molto equilibrio, la Spagna solita a tenere possesso palla e l'Argentina si affida alle genialità di Messi, di Hernandez, di Alvarez, di Lautaro. Quindi sarà una bella partita. Buonasera Emanuele, mi sai dire se Ambrosino resta al Napoli? Ma guarda, secondo me no, perché è chiuso da tanti attaccanti che ci stanno in rosa. C'è Lukaku, c'è Lucca, c'è Højlund, c'è Giovane, poi tanti esterni. Quindi secondo me Ambrosino fa bene ovviamente ad andare a giocare e andarsi a fare un po' di esperienza altrove. Iniziamo questo filo diretto e abbiamo in linea Giuseppe. Giuseppe, sei in diretta, buonasera.
1: Buonasera Emanuele.
0: Ciao Giuseppe. È caduto, non aveva voglia di sentirmi, speriamo che richiama. Andiamo da Maurizio intanto. Maurizio, sei in diretta.
2: Ciao Emanuele.
0: Ciao Maurizio. Ciao.
2: Visto che a Napoli, una critica che faccio, tu sei competente perché hai fatto il calciatore, ma i giornalisti più che giornalisti fanno gli allenatori. Parliamo un po' di calciatori.
0: Sì.
2: Io sono una persona che piace scoprire i giocatori, no? Come molti di noi, però non riesco molto spesso a valutare la differenza tra la Serie B e la Serie A. Quando tu hai giocato, Rao per me è un fuoriclasse, che ne pensi?
0: Ma guarda, io sono d'accordo con te, io ci penserei due volte
2: lo daresti in prestito. Io non vorrei fare la fine di Gaetano, e che Gaetano per me era l'inguaiato, il procuratore, a farlo stare in banchina a Napoli.
0: Ma infatti il problema è appunto questo, caro Maurizio, che secondo me Rao è un ottimo giocatore, però io per il bene del ragazzo, se io devo stare in una squadra e vedere il campo senza mai giocare, o stare nella rosa del Napoli, sì, migliori, perché migliori con tanti campioni, ti alleni con tanti campioni, però io sono sempre per i giocatori giovani che devono giocare per farsi le ossa.
2: Tu, Emanuele, tu conosci, no? Allegri, conosci Conte, Allegri sa che gli piace la tecnica, no?
0: Sì.
2: E porta i giovani, li fa giocare. Quindi tu lo daresti in prestito?
0: Ma se la società e Allegri non ci puntano e deve fare come il Gaetano di turno, io penso che la società e Allegri vogliono valutare questo ragazzo che ha fatto benissimo.
2: Allora facciamo quello che dicono loro poi.
0: E quello poi alla fine sarà Allegri ovviamente, e poi lui si
2: io voglio un consigliere. Tu hai giocato in BNC e là, no? Tu sai la differenza, io sono bravo ma non so riesco a vedere.
0: È la differenza tra le categorie, ahimè, ci sta, perché
2: devi aspettare, non è di buttarci, questo è...
0: No, giocare in Serie A e giocare in Serie B è tutta completamente un'altra cosa.
2: Come lo vedi tu?
0: Secondo me io una chance a Rao gliela darei, perché comunque Allegri, come hai detto bene tu, è diverso da Conte, forse apprezza più magari se c'è il giovane talento.
2: Ti ricordi Dybala come giocava con lui?
0: Sì.
2: E Asa, Emanuele, che ne pensi?
0: Asa pure, secondo me è un ottimo giocatore, però sai cos'è Maurizio? Ce ne sono tanti in quel ruolo.
2: Lo so, io dico un consiglio tuo, capito? Che sono da B, ma a me piacciono, capito?
0: Io fossi in loro, se come ho fatto io da ragazzino a 22-23 anni, andavo a giocare fuori, mi andavo a fare le ossa, che mi ha fatto anche crescere. Io per esempio ho rifiutato squadre di Serie A per venire a Napoli in C, perché avevo voglia di giocare, avevo voglia di sposare un progetto che mi facesse crescere anche come uomo, e alla fine ho fatto questo. E poi ognuno poi ha...
2: Ma noi Popoto, Floro Lucio, a me piaceva assai, si è perso secondo te?
0: No, secondo me non si è perso anche perché c'ha mercato, perché si è parlato.
2: Perché è forte, scusa, come lo vedi?
0: Io, guarda, sinceramente, se dovessero vendere Anguissa e Elmas è andato via, io come alternativa una mezzala come Foloruscio fisica me la terrei, anche perché.
2: Emanuele, scusa, sì. Per svecchiare, no, so che ti piace pure a me, Lobot ogni anno vuole andare via, è inutile che ci mantiamo, tu che faresti? Io lo darei Lobot.
0: Ma guarda, devo essere sincero, io mi priverei più di Anguissa che di Lobotka, perché Lobotka io ci penserei 100 volte prima di darlo via, perché Lobotka è troppo importante per il Napoli.
2: No, Emanuele, sai che odio di Lobotka, tu capisci perché non è andato nelle grandi squadre, si ferma e non tira.
0: Perché non tira, perché non c'è verticalizzazione, non c'è lancio.
2: Babbo, grazie, Emanuele, mi fa piacere.
0: Grazie a te Maurizio, grazie a te. Andiamo da Enrico. Enrico, buonasera, sei in diretta.
3: Ciao, buonasera, sempre complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Devo dire l'amico di poco fa, se la prossima volta che chiama, se ti fa completare una risposta per intero, ci aiuterebbe a capire anche di più sulla tua posizione.
0: È l'euforia della diretta.
3: Capisco. No, ti volevo fare una domanda sul mercato, perché
0: sì.
3: Io lo seguo sempre con scarsa attenzione perché girano troppe voci, quindi mi fa un po' innervosire. Il parlare di tutto e non dire nulla, ma non capisco come mai sembra così vicino Zeballos, che è uno dei pochi ruoli dove secondo me non c'è tutta questa fretta di operare, soprattutto in funzione del fatto che tutto sommato sia Lang che Ngonge io non me la sento di bocciarli definitivamente ancora prima per quanto riguarda Allegri di vederli in ritiro entrambi, quindi non capisco come mai non si parla invece di centrocampisti e soprattutto del vice di Lorenzo o di quello che gli può rubare il posto da titolare. Per carità, il capitano un grande lavoratore, però comunque c'ha una certa età, noi abbiamo bisogno lì di un vero vice, cioè di uno che può giocare anche titolare. Come mai secondo te non si parla di questi due ruoli chiave come il centrocampo e il terzino destro?
0: Ma
3: si parla invece.
0: Guarda Enrico, se io ti dico la verità, se ne è parlato, perché già da giugno dell'anno scorso si doveva prendere Juanlu Sanchez come alternativa a Di Lorenzo, poi Lukaku si è fatto male, hanno virato tutto su Højlund e l'alternativa a Di Lorenzo non è più venuta ed è rimasto solo Mazzocchi. Quest'anno il Napoli ha l'esigenza di prendere un terzino destro, si è parlato di Dodò, si è parlato di Zappa, si è parlato anche di questo Favasulli molto, molto giovane. La società sa che deve intervenire sul terzino destro e sa che deve intervenire sul centrocampo, ma per adesso si fanno tante chiacchiere ma poche trattative concrete, perché se il Napoli non esce un titolare, per esempio se il Napoli non va via Anguissa o Lobotka o un titolare, è difficile fare entrare, cioè quindi prima le uscite dopo le... Di Ceballos se ne parla perché è un'occasione a parametro zero e allora sai, le occasioni si possono cogliere. Di Lang il Napoli lo valuterà, di Ngonge secondo me no, però di Lang come Beukema, come Lucca, quelli che secondo me gli investimenti che hanno performato meno, Allegri cercherà di rivitalizzarli, quindi un occhio di riguardo secondo me è più su Lang che su Ngonge, secondo me Ngonge, Kajust, questi sono giocatori che secondo me non rientrano nei piani e tanti altri giocatori della società.
3: No, Kajus come Lindstrom è qualcun altro, credo.
0: Sì, sì, Lindstrom, esatto. Sì, sì, ce ne
3: può bastare così.
0: Ce ne sono tanti, in esubero, sono quasi 40 e quindi Manna, secondo me, ha un grande lavoro da fare, soprattutto dare prima, cioè mandare via un po' di persone prima di far entrare qualcuno, anche perché il Napoli in questo momento è vero che ha da ricoprire due ruoli secondo me importanti, che sono comunque l'alternativa di Lorenzo che deve essere quasi un titolare e una mezzala se dovesse andare via Anguissa. Però il Napoli secondo me riparte con una buona base, il Napoli come rosa è forte, non c'è tutta questa fretta in questo momento, cioè, anche perché domani parte il ritiro, quindi Allegri deve avere il tempo anche di valutare, poi dovranno rientrare De Bruyne, McTominay, Lukaku, quindi lui si concentrerà in questo momento a vedere, diciamo, quelli che non hanno reso quest'anno e rivaluterà anche Marin secondo me tra questi.
3: Pure secondo me. Ti faccio solo una domanda in cui ti chiedo una risposta non politica. Facciamo finta che il Napoli non possa fare mercato con il centravanti, cioè nel senso che ti devi tenere, lascia stare l'aspetto economico, perché economicamente ti dico la mia, io mi terrei Lucca e non Lukaku, per quanto costa tenere,
0: certo,
3: Lukaku.
0: Però certo.
3: Io dico proprio come calciatore, secondo te, se tu non considerare l'ingaggio, non considerare nulla, secondo te l'anno prossimo può dare di più un Lukaku post infortunio alla sua età o un Lucca che ha voglia di rivalsa? Un parere da centravanti.
0: Allora, se io mi devo attenere al mondiale visto e Lukaku visto al mondiale, io, se sta bene e fisicamente si mette da disponibilità, si mette bene fisicamente, io una chance gliela darei. E se ovviamente quando arriverà Allegri non lo vede così, dopo ovviamente un infortunio, comunque una certa età, e vede magari la voglia di rivalsa da Lucca, magari secondo me si terrà più Lucca. Cioè io magari forse Lucca con Allegri forse gli darei un'altra chance, ma anche per una questione di età, di investimento, di ingaggio, perché ovviamente l'ingaggio di Lukaku è completamente diverso. Quindi magari preferirei valutare gli investimenti fatti e dare una seconda opportunità magari a un Lucca, a un Lang, che magari con Allegri riesce a essere rivalutato.
3: Grazie, buona serata Manu.
0: Ciao Enrico. Allora, prima di andare da Sergio, buonasera Emanuele, ma i giocatori quando iniziano il ritiro con un nuovo allenatore già dai primi giorni intuiscono il modulo che giocheranno? Grazie e complimenti Alessandro. Sì, assolutamente sì. Io quando andavo in ritiro non vedevo proprio l'ora di andare in ritiro quando c'era un cambio di allenatore, perché ovviamente io adoravo giocare con il 4-3-3, quindi non vedevo l'ora di capire, magari arrivava un allenatore che giocava 3-5-2 e io dovevo andare a fare il sottopunta, quindi io speravo che magari l'allenatore che arrivava già negli allenamenti pomeridiani, che si fa più tattica, intuivo subito che tipo di modulo voleva comunque fare, e quindi sicuramente si capisce subito anche nelle disposizioni, quando dà le casacche, nelle disposizioni di 11 contro 11 lo vedi subito che tipo di modulo vuole impostare. Ma al di là di questo, come abbiamo sempre detto, il Napoli è sicuramente per rosa adatto al 4-2-3-1, al 4-3-3, però deve essere bravo Allegri ad avere un piano B, un piano C, per non essere troppo prevedibile. Andiamo da Sergio.
4: Ciao Emanuele.
0: Ciao Sergio, buonasera.
4: È un piacere parlare con te.
0: Piacere mio, ciao.
4: Io sono d'accordo alcune cose. Mandare via tutti quelli esuberi, se non riesce a mandare la maggior parte, quasi tutti, che io dico che non servono, guarda, Allegri li valuterà. E poi su Lukaku, ma lui, ma si vede che no, ma non prendiamo un altro attaccante e poi si valuta Lucca, secondo me. E deve prendere un altro attaccante. Che ne pensi, Emanuele? Sicuramente, perché non può pagare due giocatori 20 milioni di euro per fare un quarto d'ora o solo un tempo. Mi riferisco anche a De Bruyne. Se può andare via anche lui, bene anche lui. Che ne pensi? 20 milioni di euro all'anno a tutti e due conviene per fare un tempo. Che ne pensi?
0: Ma grazie. Intanto ti ringrazio, Sergio. Guarda, la penso come te, non, cioè nel senso, non penso che Allegri e la società, dopo quello che comunque si è speso quest'estate, l'estate scorsa, non penso che si terranno due ingaggi così alti, pesanti, e con due giocatori che comunque hanno un'età importante, con due gravi infortuni. Quindi secondo me può succedere di tutto, possono rimanere entrambi, ma non ne sono sicuro, addirittura possono andare entrambe via e quindi comunque il Napoli si toglie due ingaggi pesanti, o altrimenti ne rimarrà uno dei due. Ma se devo tenere uno dei due, mi tengo De Bruyne, soprattutto se vado a giocare con un 4-3-3 che si trasforma in un 4-2-3-1 e lui può giocare sotto punta come Vergara, come Giovane, che si può anche alternare. Io un giocatore come De Bruyne, così tecnico, non me ne priverei. Quindi di sicuro qualcuno in esubero che non rientra nei piani della società, Manna cercherà di mandarlo via subito. Andiamo da Roberto. Roberto, ciao.
5: È un piacere parlare.
0: Quindi di sicuro qualcuno in esubero che non rientra nei piani della società, Manna cercherà di mandarlo via subito. Andiamo da Roberto. Roberto, ciao.
5: È un piacere parlare con te, mi porti a ricordi.

0: lo puoi vendere.
1: Recuperare qualcosa.
0: Sì, sì, sì. Però non per forza, non per forza alla fine lo devi.
1: Poi volevo una tua idea realmente su Lucca, se ci può essere che Allegri lo possa valutare realmente, cioè che poi valutare significa farlo restare comunque a Napoli. Cioè,
0: guarda Roberto, io
1: uscire qualcosa di buono.
0: Allora, io penso che Allegri lo valuterà. Io penso che De Laurentiis, da quando ha portato Allegri qua, una delle cose che gli ha chiesto sicuramente sono tre: una, di diminuire gli infortuni; una, di fare rotazioni e di comunque gestire tutto il gruppo, non magari 13-14 giocatori; e tre, di rivalutare alcuni investimenti fatti che non sono andato bene. Io dubito che Lucca in 3-4 mesi possa cambiare e possa diventare quel giocatore che magari è perfetto per la piazza di Napoli, perché fondamentalmente a Napoli ha fatto poco, è andato al Nottingham, non ha mai giocato, quindi dubito che comunque in pochi mesi possano cambiare le cose. Poi magari credo molto anche sulla rivalsa di Lucca, magari viene con grande entusiasmo, magari ha fiducia in Allegri e viceversa. Magari con il modulo di Allegri lui riesce a esprimersi meglio, non lo so, ma io ho molti dubbi.
1: Anche se correggimi se sbaglio, le opportunità le ha avute,
0: cioè, assolutamente le ha avute
1: il campo, no? Cioè,
0: e io la penso come te Roberto, perché se avessi avuto l'opportunità che ha avuto Lucca, perché lui doveva stare dietro Lukaku, poi Lukaku si è infortunato, è arrivato Højlund e era difficile che comunque giocasse tante partite titolare. Le ha fatte per necessità virtù, perché Højlund si è infortunato, Lukaku si è infortunato. Cioè, se io ho l'opportunità di giocare qualche partita titolare nel Napoli, cioè io mi mangerei l'erba. E non ho visto tutto questo, diciamo, impegno.
1: La preoccupazione è proprio quella, cioè che ha avuto l'opportunità e potrebbe ricadere un'altra volta. Cioè,
0: e per questo ti dico, ho molti dubbi che possano cambiare le cose. Però nel calcio, sai, tutto può succedere, perché con un allenatore tu non fai un minuto, giochi male, ci sono delle annate storte, magari arriva un altro allenatore e tu cambi atteggiamento, cambi qualcosa di tattico, e quindi poi magari con un altro allenatore tu fai bene. Nel calcio questo succede, e io ho seri dubbi. Però io figurati, se Lucca fa 20 gol e Allegri se lo tiene, sono contento per il Napoli, per la società, per l'investimento, per tutto, quindi figurati.
1: Grazie Emanuele. Buona.
0: Grazie a te. Ci fermiamo Simone? Ci fermiamo un pizzico di pubblicità e ritorniamo.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Un nostro amico mi dice: Emanuele, purtroppo ieri non hai pronosticato bene, avevi detto che vinceva l'Inghilterra, invece ha vinto l'Argentina. Sì, ieri avevo pronosticato che l'Inghilterra ce la potesse fare, perché la vedevo magari più carica, una squadra fisica che ha fatto un ottimo mondiale. E come primo tempo ho detto: vabbè, forse ci ho beccato, ma poi il secondo tempo l'Argentina giustamente, meritatamente ha vinto. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
1: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Buonasera.
1: La prima volta che riesco a chiamare.
0: Ah, benvenuto.
1: Chiamo da Stoccarda, sì. Volevo dire solamente una cosa. Prima, allora, sul paragone Messi-Maradona, lasciamo proprio stare. Messi è un campione, l'abbiamo visto ieri e tutto quanto, però appena viene toccato cade a terra. Maradona cadeva, si rialzava, andava avanti affinché non arrivavano in due e lo mettevano a terra. Messi appena viene toccato si gira verso l'arbitro. Questa cosa a me non piace, senza levare che è un campione. La seconda, cosa ne pensi? Sì. Allora, io tra De Bruyne e Lukaku toglierei Lukaku, darei un rinnovo sostanzioso con i soldi risparmiati di Lukaku, darei un rinnovo bello sostanzioso per McTominay,
0: sì.
1: E al posto di Lukaku prenderei Pellegrino del Parma. Cosa ne pensi? Ti ascolto.
0: Grazie Carlo, grazie. Per la prima considerazione, ne abbiamo parlato tutta la scorsa settimana di questo paragone Maradona-Messi. Secondo me non si può fare un confronto con due patente generazioni diverse. Io penso sempre che di Maradona ce n'è uno, e nonostante non c'è più, se ne continua a parlare. Quindi questa è la testimonianza di quanto ha fatto e di quanto è stato importante. E poi ovviamente Diego, a quei tempi, quando c'erano difensori che veramente randellavano, davano mazzate, lui si rialzava e giocava. Praticamente se ci fosse stato all'epoca il VAR, Maradona avrebbe fatto più gol, avrebbe avuto più rigori, più punizioni. Quindi è completamente un altro calcio e un'altra era. Maradona le partite le vinceva da solo, in un Napoli comunque scudettato, ma comunque se non c'era Maradona dubito comunque quel Napoli riusciva a vincere. Messi ha giocato la maggior parte della sua carriera a Barcellona. Se non c'era Messi, c'erano altri 10, non come lui, ma quasi, e quindi il Barcellona comandava su tutti in Spagna. Poi per quanto riguarda De Bruyne, sono d'accordo, io se devo scegliere uno dei due mi tengo De Bruyne, mi alleggerisco comunque di un ingaggio importante come quello di Lukaku, e se c'è da fare qualche ritocchino a qualcuno in più, tipo McTominay, che già comunque la società ci sta lavorando. Sono da giorni che se ne parla, che comunque McTominay vuole l'aumento, e si troverà una via di mezzo, perché il Napoli vuole fargli un adeguamento di 7 milioni, il procuratore ne chiede 10, e quindi non so se poi si troverà un accordo, una via di mezzo, ma c'è la volontà da parte del Napoli e stesso del giocatore di rimanere e rinnovare. Ragazzi, buonasera, una domanda, ma di Neres si hanno notizie? Neres penso che sarà in gruppo già con la squadra da domani, dal primo allenamento. È ritornato dall'infortunio, anche perché già nelle ultime di campionato si stava già incominciando ad allenare con la squadra. Neres è un giocatore che, se è integro e se fa un grande ritiro e se non ha altri infortuni, è un giocatore che ci punterei, perché può fare letteralmente la differenza, perché sono giocatori che come De Bruyne hanno tecnica importante, ti saltano l'uomo, spostano gli equilibri, ti creano superiorità numerica, e a me piacciono gli esterni come lui, che comunque determinano, perché per me gli esterni d'attacco devono determinare. E poi per come gioca Allegri, che comunque ha un baricentro basso per poi partire in contropiede, devi avere gente di gamba, gente veloce che riparte come lui, come Højlund, come Vergara e come Alisson. Quindi potrebbe essere, diciamo, tatticamente una buona cosa per lui. È chiaro che si deve rimettere in forma, perché il suo curriculum parla chiaro, nel senso che è un giocatore che nella sua carriera ha avuto tanti infortuni, però da quella parte c'è Vergara, da quella parte c'è Politano, quindi diciamo sull'esterno destro siamo abbastanza coperti. Andiamo da Michele. Michele, sei in diretta, ciao.
2: Ciao Manu, sono Michi.
0: Ah, Michi, bello, come stai?
2: Tutto bene, tutto a posto. Mi fa molto piacere sentirti e vederti in pianta stabile a Radio Kiss Kiss, sei un professionista.
0: È un piacere pure per me sentirti, Michele.
2: Grazie. Senti Manu, io ti volevo chiedere una cosa.
0: Sì.
2: Ci sono a domani inizia la nostra stagione.
0: Sì.
2: Ci sono 40, 45 ho sentito, calciatori.
0: Un po' meno, ma più o meno sono tanti.
2: Voglio dire, di questi 45, voglio dire, ci sono quelli che comunque possono essere assoggettati di pianta stabile in prima squadra? Cioè possono rientrare con la mentalità calcistica del nuovo mister?
0: A chi ti riferisci, Michele?
2: No, parlo praticamente, perché
0: ti riferisci in generale dei giovani, di quelli che l'anno scorso hanno fatto male?
2: Esattamente, e poi al limite sperando che ci sia un bel seguito, un bel numero, eventualmente fare qualcosina sul mercato, vedendo questi qua che sono funzionali.
0: Allora Michele, io penso che di questi 40 e passa giocatori in rosa ci sono due fasce. Una fascia sono quelli che proprio non rientrano nei piani della società, che non vengono secondo me neanche valutati e che comunque li manderanno a giocare. Mi riferisco a gente come Lillstrom, mi riferisco a Ngonge, a Kajust, magari saranno valutati, sì, Marianucci sarà valutato, Asa, saranno valutati alcuni giovani, ma penso che questi non rientreranno, e quindi Manna sta cercando addirittura di piazzarli per non farli andare neanche a Castel di Sangro. Poi invece c'è quell'altra fascia di giocatori che si devono comunque rimboccare le maniche, devono far capire Allegri di volerci stare nel Napoli, investimenti fatti come Beukema, e come Lang, come Lucca, come Marin, e quindi Allegri li valuterà, anche perché ha il tempo di farlo, perché non sono ancora rientrati tutti, perché ci sono quelli che hanno fatto il mondiale, quindi si concentrerà su di loro. E se vede Allegri che i vari Lucca, Lang e Beukema sicuramente vengono con entusiasmo e vogliono, hanno voglia di rivalsa, e se tatticamente sono adatti al gioco suo, allora può pensare di tenerli, altrimenti Manna dovrà di questi 40 ne devono rimanere 25 che faranno una stagione di 3 competizioni e devono essere capaci di fare rotazioni e di alternarsi, perché Allegri è uno che fa rotazioni e devono dare il massimo. Ci saranno due giocatori per ogni ruolo, secondo me uno più forte dell'altro, per affrontare questa stagione, quindi si sta parlando di quasi di 16-17 giocatori in esubero che Manna deve piazzare.
2: Ti ringrazio Manu, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie a te Michele. Simo, c'è un altro Michele? Ah no, ho letto Michele 2. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Io credo che Marianucci e Asa, essendo under, verranno valutati per completare la rosa. Infatti, l'ho detto prima, ci sono questi giocatori giovani come Marianucci, come Asa, come Rao, cioè giocatori che comunque sono giovani che comunque Allegri valuterà, perché negli anni comunque Allegri ha dimostrato che se c'è un giovane forte, e lui magari intravede il futuro, intravede che ci può stare nel suo scacchiere tattico, non ha problemi a buttarlo dentro e a farlo rimanere. E anche per il discorso della lista, devono essere comunque valutati per forza. Quindi assolutamente la penso come questo amico che non si firma. Antonio Dall'Arenella, io a Tuchel lo manderei a lezione da trapattoni. Bella questa. Altri messaggi interessanti adesso li cerchiamo, però intanto andiamo da Raffaele. Raffaele, sei in diretta, buonasera.
3: Buonasera Emanuele.
0: Ciao Raffaele, buonasera.
3: Ciao, senti, ho chiamato solo per salutarti perché è la prima volta che ti chiamo.
0: Ah, benvenuto.
3: Cioè, io sono di Pianura, abbiamo fatto una foto insieme dall'amico fratello Lello.
0: Ah, ok.
3: Ti ricordi?
0: Mi ricordo Raffaele. Che mi vuoi chiedere, Raffaele? Sei contento di Allegri?
3: Io sì, molto, perché è una continuazione di quello che stava facendo il Napoli fino adesso.
0: Diciamo che a livello di uomo, di personalità, diciamo, è sulla scia di Conte.
3: Che ha fatto.
0: Sì, è sulla scia di Conte.
3: Era molto contento, diciamo, di Napoli e di venire a Napoli.
0: Sì,
3: quindi
0: sì.
3: Mi aspetto molto da lui.
0: Ma guarda, ci aspettiamo molto da lui, soprattutto per la voglia di rivalsa, perché comunque, come ho detto prima,
3: così al Milan penso che
0: capito, negli ultimi anni non ha fatto benissimo, quindi secondo me anche lui si deve rimboccare le maniche,
3: se lo vuole togliere. Penso che qualche sassolino dalle scarpe se lo vuole togliere.
0: Assolutamente sì, anche perché comunque non è più un ragazzino, negli ultimi anni ha fallito, quindi comunque i treni non è che ne passano tanti, quindi secondo me Napoli è l'ultima tappa di un top club, quindi secondo me gli conviene fare bene.
3: Comunque alla fine non può fallire più.
0: No, quindi... ci auguriamo di no.
3: No, io spero di no. Ok Emanuele, ti saluto.
0: Ti ringrazio Raffaele.
3: No, io ringrazio io a te.
0: Ciao Raffaele.
3: Ciao.
0: In attesa di qualche altra telefonata, ricordiamo sempre il numero 081 5466 873. Vediamo qualche altro messaggio. Un ragazzo non si firma, scherza, l'Italia è imbattuta in questo mondiale, la porta di Donnarumma è ancora inviolata. Te credo, non siamo andati al mondiale. Purtroppo c'è poco da ridere, perché tre mondiali senza l'Italia è veramente allucinante. Speriamo che le cose cambieranno. Notizie degli ultimi giorni addirittura portano a Pirlo, è uscito il nome di Pirlo per la nazionale, quindi capiremo Conte, Mancini, Pirlo, vedremo cosa succederà, ma al di là dell'allenatore devono cambiare tante cose, diciamo, anche in federazione, però già il fatto che c'è un direttore tecnico generale come Maldini e come Leonardo, che hanno fatto calcio a grandi livelli, bandiere come loro, e possono dare giuste direttive e lustro a questa federazione, hanno già lavorato insieme per tanto tempo, speriamo che prendono l'allenatore giusto e magari cambiano un po' di regole in questa federazione. Andiamo da Costanzo. Ciao Costanzo, buonasera.
4: Buonasera.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Dimmi Costanzo.
4: Io vorrei, con questa squadra attualmente, che io penso che il Napoli c'è un piccolo ritocco.
0: Ci vuole un piccolo ritocco?
4: Sì.
0: Sì, ma io penso che...
4: Ciao Manuel.
0: Penso che 3-4 giocatori...
4: Penso io, perché ci vuole solo un grande allenatore, spero che lo è.
0: Sì. Costanzo, devi abbassare il volume del televisore, perché sennò non ti sentiamo bene.
4: Io penso che non di più 3-4 anni.
0: Sì, 3-4, anche perché non deve fare chissà che rivoluzione il Napoli. Il Napoli parte da un'ottima rosa, adesso rientreranno tutti con quegli
4: Pronto?
0: Infortunati.
4: Senti, Manuel?
0: Sì, io ti sento.
4: Ah, ok, ma comunque ti saluto, hai fatto un grande, sei sempre un grande giocatore all'inizio con il Marzo in Serie C.
0: Grazie Costanzo, un forte abbraccio, andiamo da Ferdinando. Ferdinando?
5: Pronto, mi senti?
0: Ferdinando, sei in diretta ma devi abbassare il volume della televisione o della radio, non so dove sei.
5: Aspetta. Eccomi.
0: Eccoti. Ferdinando, sei in diretta, dimmi tutto.
5: Volevo parlare con Emanuele.
0: E sono io. Sono da solo stasera.
5: Oh, ciao Emanuele.
0: Ciao.
5: È un piacere parlare con te la prima volta. Io ti chiamo da Roma.
0: Ah, ok. Ciao, buonasera.
5: Mi seguo sempre, tutte le sere.
0: Grazie.
5: No, dicevo così, no. Per quanto possa essere magari antipatico un po' come persona, no?
0: Sì.
5: Allegri. Però, cioè, se noi andiamo a guardare un po' i curriculum mettendolo a paragone con Antonio Conte, cioè io penso che Allegri non c'ha nulla di meno.
0: No, sono due allenatori che hanno più o meno le stesse caratteristiche, ovviamente non, cioè, sono due allenatori che non hanno fatto in carriera un grande calcio champagne, ma che comunque hanno portato dei risultati con altre caratteristiche. Sono due allenatori di spessore, che hanno vinto tanto, hanno personalità, hanno comunque comunicano bene, fanno comunque gruppo. Allegri sa il fatto suo, ha vinto tanti scudetti, è già stato successore a Conte dopo la Juve, lo sta facendo a Napoli, quindi De Laurentiis si è fidato a lui per andare nella stessa scia di Conte e prende un allenatore che comunque ha forte personalità per comunque questa piazza molto esigente.
5: No, a me dispiace sentire magari tutti i tifosi che magari solo perché magari come persona Allegri potrebbe risultare un po' meno simpatico.
0: E questo alla fine non, nel senso, sono gusti.
5: Però noi non dobbiamo guardare questo.
0: Assolutamente.
5: Cioè, almeno io guardo i risultati. Io sinceramente ho più fiducia in Allegri a livello europeo che praticamente di Antonio Conte. Sinceramente, almeno per come la vedo io.
0: Ma guarda, la vedo anche io allo stesso modo, nel senso non dobbiamo andare dietro a queste cose è chiaro che poi ognuno ha i propri gusti, ma non dobbiamo andare ad antipatia, simpatia, dove ha allenato, se ha allenato la Juve, se ha allenato il Milan, adesso è l'allenatore del Napoli e bisogna sostenerlo. Poi contano i risultati e conta il campo, poi il resto secondo me...
5: Lo critichiamo prima che avesse...
0: Prima che incomincia è sbagliato, facciamolo prima cominciare. E poi.
5: È quello infatti che noi magari mentre andiamo in cielo andiamo sottoterra, magari con un risultato negativo.
0: Speriamo che almeno, cioè, rispetto a Conte ha diciamo un curriculum diverso in Champions League, magari la sua esperienza in Champions League quest'anno... Uno degli obiettivi principali quest'anno è almeno superare il primo turno, cosa che comunque non abbiamo
5: almeno
0: fatto.
5: Almeno quello, ma io sicuramente sinceramente ho detto non nutro tanta simpatia come persona, io posso fare lo giudico a livello tecnico.
0: E ci abbiamo un po' di problemi con Ferdinando. Beh, comunque è stato chiaro nella sua disamina e l'abbiamo comunque detto, lasciamo stare comunque le antipatie e sicuramente l'abbiamo, almeno quando è arrivato, ovviamente non è un allenatore comunque a mio gusto personale, mi fa impazzire a livello ovviamente anche di tattico e di gioco, però è un allenatore che De Laurentiis ha fatto bene a prendere per altre caratteristiche che lui ha, quindi lo sosteniamo e incominciamo poi partita dopo partita il 22 agosto incominciamo a esaminarlo e non magari prima, lasciamolo tranquillo e dopo si vedrà. Tanti amici ci scrivono ma come si fa a prendere Pirlo? Ragazzi, io la penso come voi, nel senso se ci dobbiamo affidare a Pirlo che come carriera da allenatore non ha fatto benissimo, dove è stato cominciamo male. Leggiamo un altro messaggio. Manu, buonasera. Ma Rafa Marin meglio centrale o braccetto? Grazie e buona serata. Da Gennaro, da Melito. Io lo vedo bene a 4, ma secondo me è un giocatore che può giocare anche braccetto di destra o centrale. Diciamo con Conte poi se n'è andata, ha giocato poco e poi è andato in Spagna e ha fatto un'ottima stagione, quindi io lo rivaluterei, considerando che bisogna rivalutare Marianucci e Juan Jesus se n'è andato. Secondo me però oltre Marin io un altro difensore lo prenderei. Abbiamo tempo prima della pubblicità, Simone, di andare da Luigi? Andiamo da Luigi? Luigi, ah, prima pubblicità, Luigi aspetta un paio di minuti massimo e poi sei in diretta, ci fermiamo.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qui, ben ritrovati. Andiamo da Luigi subito, che era in attesa. Buonasera, allora, Luigi, sei in diretta.
14: Buonasera, innanzitutto ringrazio Radio Kiss Kiss Napoli per averti scelto, per esservi, cioè per la tua presenza, insomma, no?
0: Ah, grazie Luigi, troppo gentile.
14: È un onore avere, è anche un emozionante parlare con voi calciatori del Napoli che avete vissuto un'emozione. Perché io penso che giocare a Napoli è un'emozione.
0: Sì, quindi, assolutamente sì.
14: Che riescono a ripagare i tifosi, a far ritornare quell'emozione, penso che quello è il massimo. Scusami, la mia domanda è su Napoli, però volevo soltanto una piccola cosa, sempre sul discorso Maradona-Messi, no?
0: Sì.
14: Io mi arrabbio molto quando si fa questo paragone, perché Messi è un grandissimo calciatore, come ce ne sono tanti altri, lui forse è un po' più avanti, però Maradona non era solo il calciatore Maradona, era anche l'uomo Maradona. Maradona ha preso il Napoli dalle macerie,
0: certo.
14: venivamo anche da un terremoto dell'80 e Napoli era praticamente l'ultima città d'Italia. Maradona ci ha riscattati e la Napoli di oggi c'è anche tanto di Maradona, ok?
0: Sì.
14: Quindi è un paragone che come Maradona-Napoli non si può fare.
0: No, cioè, anche secondo me.
14: Perché è una storia di vita completamente diversa.
0: Ed è una generazione competente, di un calcio diverso anche.
14: Esatto, ma Maradona è qualcosa in più, veramente è l'essenza del calcio.
0: Assolutamente.
14: È paragonabile. Allora, la mia domanda era questa.
0: Sì.
14: Siccome quando c'è stato che Spalletti che ha lasciato il Napoli, sento un rumore?
0: No, ti sentiamo chiaro.
14: No, sì, forse il mio cellulare. Praticamente, io vado avanti lo stesso anche se tengo un rumore fastidioso.
0: Tranquillo, Luigi, ti sento.
14: Quando è andato via Spalletti è successo un macello l'anno successivo, no?
0: Sì.
14: La mia domanda a te personalmente è: Allegri fare in modo da avere una continuità, cioè da sfruttare quello che Conte ci ha lasciato in eredità e di non fare macelli?
0: Luigi, l'ha dimostrato, l'ha dimostrata la Juve, perché Allegri è un allenatore intelligente. Perché? Perché dopo Spalletti diciamo ci siamo rovinati? Perché è arrivato un allenatore come García che, molto presuntuoso, subito ha cambiato le carte in tavola, ha voluto fare di testa sua, ha voluto stravolgere comunque un modulo, e comunque invece una è caduta la linea, Luigi, spero che richiami. Comunque ho capito la domanda. Allegri invece è un allenatore intelligente che inizialmente non va a stravolgere tutto il lavoro fatto da Antonio Conte, perché l'ha detto anche in conferenza: io prendo una squadra forte, è la seconda volta che arrivo comunque dopo Antonio Conte alla Juve, lo faccio adesso al Napoli, e comunque mi ritrovo una squadra con una mentalità vincente e con un lavoro fisico comunque sostanzioso. Quindi secondo me inizialmente non va chissà che a stravolgere, e poi, come gli allenatori intelligenti fanno, piano piano poi diciamo portano le sue idee, ma diciamo gradualmente, non subito a entrare a gamba tesa a stravolgere un po' tutto. Quello è stato secondo me anche diciamo l'anno inizialmente di García. Quindi io penso che comunque Allegri è un allenatore che viene qua con entusiasmo, che dà serenità, che comunque non va a stravolgere il lavoro fatto di Antonio Conte. Andiamo da Marco.
15: Conovi, buonasera.
0: Bello Marco, come stai?
15: come stai? Stai a parlare con Allegri, che le critica da Allegri. Ma lì lei che stava cercando qua come conto, dale qua, cioè se ti è andata buona la Napoli, calaio, vedi che va a fare il magnato tutto, pure isso, le stesse cose come facevo con. Quindi lui che parla, lui parla noi, perché io a lei non devo gridare, e i tifosi che critica a lei, ma io dico a lei che ho sentito molto se sta godendo Napoli, se sta rilassando Napoli, che la firma la tua roccia che sta vicino.
0: Sa il fatto suo.
15: Filippo, devo criticare che i soccorsi di Calè che fa prima dice fa.
0: Ma anche perché deve ancora cominciare, quindi sai.
15: Allora, lei che ha le più esperienze, Calè rispetto a quando Coppa Champions.
0: Sì, sulla Champions sì, assolutamente.
15: Ha più qualità, perché Conte è bravo sullo scudetto.
0: Sì.
15: Allegri è bravo.
0: C'ha due finali alle spalle, Allegri, in Champions League.
15: Bravo. Allora, ovviamente, chi poi ci vuole per tirare poco la Champions? Vuoi dire poco, ci manca la Champions, poi lasci subito. Cioè, è abitata Allegri. Invece lo scudetto la Juventus se lo fotte, già faccio lo scudetto e già ci ha regalato 4 scudetti.
0: Sì, ma comunque lotterà il Napoli, c'ha una squadra forte per lottare su tutti i fronti di sicuro.
15: Io dico quello che hai detto tu, se ti ammette o l'Apri può lottare a Champions, a Lung e può lottare per lo scudetto. Sai chi? L'avvio Luminato, si vede a Kill?
0: Lo so, però non è facile. Non è facile, Marco. Lo so, ma io lo prenderei di corsa, ma non è facile, perché comunque al Milan c'è un contratto fino al 2028, è un titolare per Amorin, quindi è difficile che possa comunque andare via, tranne che lui si sente con Allegri, fa di tutto per andare via e lo prende il Napoli, ma comunque ha un ingaggio anche pesante, quindi per prendere Rabiot sicuramente almeno uno tra De Bruyne e Lukaku si deve togliere un ingaggio pesante.
15: Ma Luca, io dice, a questo punto facessi un sacrificio, lo facessi io a lui, a Lukaku, e mi piace a Bion.
0: Ma assolutamente sì, assolutamente sì.
15: Abbiamo più qualità, senza offendere a Lukaku, abbiamo è completo. Lukaku è meno.
0: Guarda, io forse andrò controcorrente, forse sarò molto cinico, ma se mi dicessero vuoi prendere Rabiot e ti togli sia Lukaku che De Bruyne, io dico sì.
15: Dammi la mano tutte e due.
0: Marco, grazie. Un forte abbraccio. No, sono da solo, mi ha abbandonato stasera.
15: Ma c'è, se stai sedendo, ma un bacione grande, si cuore mio.
0: Te lo saluto, Marco. Un abbraccio. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, sei in diretta.
16: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
16: Allora, innanzitutto un grande saluto, un abbraccio forte forte, perché tu sei peggio di noi napoletani, cioè ce l'hai nel sangue. Detto questo, volevo dire una cosa per quanto riguarda Allegri. Allegri, diciamo che come persona a me è stato sempre un po' antipatico, prima perché facevo un po' filo Juve,
0: sì,
16: poi proprio la mentalità che non ci dimentichiamo ci hanno derubato per anni, e non solo nel 2018, insomma, lei che faceva parte. Detto questo, perché il calcio è fatto pure di queste cose, ci dimentichiamo e andiamo avanti. Però io dico che a livello di gioco non è che fa un gioco europeo, quello che noi abbiamo bisogno di rinnovare, però i risultati dicono che Allegri è stato un allenatore che ha vinto.
0: Che risultati li ha portati? Magari non con un bel gioco, ma
16: noi parliamo, sì, parliamo sempre per risultati in ogni cosa, noi parliamo per risultati e diciamo che può andare bene, poi vediamo, facciamo parlare il campo, sempre i risultati, quelli che fa Napoli si vedrà, quindi è inutile fare delle critiche.
0: Ma guarda, io la penso,
16: siamo le scelte della società.
0: Io la penso così, ci fidiamo di De Laurentiis, ci fidiamo, sosteniamo comunque Allegri, anche poi, di Conte quando è arrivato tutti dicevano che era antipatico, ma preferisco un allenatore antipatico che però mi ha fatto vincere uno scudetto.
16: Sì, sì, vabbè, diciamo che le antipatie e le simpatie ci sono, perché noi tifosi,
0: vabbè, quello è chiaro, ognuno c'ha i propri gusti.
16: Tu sei un tifoso, ci stanno i personaggi, certo, più antipatici e più simpatici.
0: Certo, bene, certo.
16: Poi
0: certo,
16: volevo dire una cosa per quanto riguarda i discorsi di Diego con Messi.
0: Sì.
16: Messi è vero, un grande calciatore, tutto il resto. Pure i tempi sono diversi, però io vorrei dire a queste persone che fanno pure Cassane, che dice che Messi così e così, io vorrei dire, ma fate giocare un po' a Messi 40 anni fa con quei difensori, perché poi quei difensori, diciamo che se adesso si corre di più, cioè non ci vuole nessuno che lo metti a correre con un preparatore atletico, lo fai allenare, lo metti a 10 e quello domani sta pure lui alla stessa altezza di correre. Ma io dico, la tecnica che aveva Maradona, ma Messi non ce l'ha. Per Maradona ogni calcio di punizione era come un calcio di rigore,
0: poi
16: cioè come Maradona e di altri numeri 10 che si vedevano da loro, i Platini, i Leambretti, i Beccalossi, dico tutti.
0: Ma poi Maradona si allenava due volte a settimana, Messi ogni giorno. Adesso con questa generazione ci hanno i preparatori personali, ci hanno tante tecnologie.
16: Al di là di questo, se uno non sa calciare, parliamo di tecnica, dico una cosa, e tu sai calciare meglio, cioè la differenza tu la fai solo sul correre, ti metti indietro, ti metti a correre, quindi lui arriva ai tuoi livelli, ma sei tu che non arrivi ai suoi livelli. Questo è il discorso dei tempi. E poi con la protezione che c'hanno adesso gli attaccanti, Maradona adesso farebbe una catastrofe di gol.
0: Ah sì, soprattutto adesso
16: che non si allenava,
0: soprattutto adesso con il VAR, sai quanti rigori e punizioni avrebbe preso.
16: Cioè, che capisce? Allora non ci sta proprio paragone di fare differenza. Maradona fa un'altra categoria a parte, ma non perché io sono il tifoso del Napoli, perché è così.
0: No, perché la verità.
16: Altri numeri 10 che non sono del Napoli, cioè altri numeri 10 di quei tempi 80, 70, cioè ma che stiamo scherzando? Sì, sì. Non si può fare proprio paragone.
0: No,
16: come i difensori di allora i Vierkovud, cioè ma
0: Vierkovud, Baresi.
16: Ma stiamo scherzando, i Baresi, Scirea.
0: Sì. Gentile. Mamma mia.
16: Si mettevano addosso e ti giravano tutto il campo. Cioè, oggi che fa? Dici, quello corre di più, e vabbè, lo facciamo allenare, pure a Vierkovud che corre di più e lo porta a quei livelli.
0: No,
16: perciò per me non ci sta proprio fare da paragone.
0: Assolutamente, cioè, assolutamente d'accordo.
16: Ok, Emanuele, ti saluto, un abbraccio.
0: Ti ringrazio, Franco.
16: È sempre alla grande.
0: Grazie.
16: Per me sono i miei cugini, ma non ti dico cugini stretti, ma fratelli quasi.
0: Grazie, Salvatore, grazie.
16: Ciao.
0: Ciao. Franco, se sei velocissimo, sei l'ultimo.
17: Sì, Emanuele, ciao, sono Franco da Giuliano.
0: Ciao, Franco, dimmi tutto.
17: Sono stesso al mio bar. Non so se ti ricordi.
0: Sì, sì, sì, ciao, Franco.
17: Ciao. Senti, no, volevo fare una considerazione, non polemica, ma un po' un'osservazione su noi tifosi napoletani.
0: Ma Franco, devi essere velocissimo, che ho 30 secondi.
17: Noi tifosi napoletani dobbiamo un poco imparare a non criticare sempre. Ieri abbiamo visto l'Inghilterra.
0: Sì.
17: Più che portabuso era pullman in porta.
0: Sì.
17: Quindi c'è, qua oramai si bada in tutto il calcio mondiale a vincere solo. Non è solo Allegri o Conte.
0: O Conte, certo.
17: Oramai il bel gioco non è finito quasi. Cioè, perché sappiamo che gli introiti sono importanti per le società,
0: certo.
17: Senza quelli non si fa niente, dai, sì, con l'Inghilterra.
0: Grazie Franco, io ti devo salutare perché sono in chiusura, richiama la prossima volta, abbiamo un po' più di spazio. Io ringrazio Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica. Un saluto da Emanuele Calaiò, l'appuntamento è a domani ore 19 con il calcio della sera. Buona serata a tutti.
18: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Wir sind nur.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 16 luglio, subito dopo il bar dello sport si dà spazio alla bellezza, quella incarnata da lui, Rosario Verde, eccolo qua. Che c'è? Che stai facendo? Perché dovresti fare? Che stai sbattendo? Che ti butti le cose? Che c'è? Che c'è?
1: Buongiorno, benvenuti agli
0: Azzurri. Mamma mia,
1: Marco Pesacane, e ti sembra la stessa cosa.
0: Dopo c'è si è lamentato Ciro l'altro dopo giorno, non ho detto nulla, questa mattina non dici niente, poi si lamenta, capito?
1: Restate collegati perché dopo c'è un quiz, il premio sarà tutto sponsorizzato da Pesacane.
0: Ah, che bello, c'è un quiz. Altri soldi che vanno via così, che bello, la grandissima.
1: Capo, un weekend per due, che sei Pesacane?
0: Con i costi che ci stanno in giro eviterei. Buongiorno Ciro Froio, ben trovato in regia, e allora iniziamo subito perché sono curioso di sapere sto quiz almeno in che cosa consiste. Ma prima di iniziare ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: cari amici, cari amiche, da dove iniziamo soprattutto?
1: Vabbè, iniziamo innanzitutto che facciamo un regalo ai nostri ascoltatori, va bene che non regaliamo mai niente, va bene?
0: Vabbè.
1: Allora regaliamo un weekend per due, proprio a Ferragosto, 14-15, va bene? Un weekend per due sull'autogrill della tangenziale uscita Capo di Monte, ripeto, Capo di Monte.
0: Ma che weekend?
1: In da macchine pesacane, per due, va bene?
2: Che ce l'ha il meccanico tra le altre cose.
1: Vabbè, sarà aggiustata per il 15, no?
2: Penso, non lo so.
1: Allora,
2: lo so.
1: Vincete un weekend per due sull'autogrill Altezza Capodimonte in tangenziale. Se mi dite, se mi metto con una scopa in mano, faranno un barcone. Chi ti pare? Va bene?
2: Ma è facile.
1: 342-00-00100. I primi che rispondono esattamente, insomma, vinceranno questo weekend esclusivo, esclusivo.
0: Molto esclusivo.
1: Allora, il caffè lo
2: non
1: paghiamo.
2: Non l'ha mai fatto nessuno un weekend così. Questo è sicuro che esclusivo. Non l'ha mai testato nessuno un weekend sull'autogrill.
1: Capo di mondo alto, hai capito?
2: Come no? C'è anche un po' di verde, il bosco lì dalle spalle.
1: Allora, due situazioni per dire che pure quando ti fai male lo status sociale comunque manco trova l'ortopedico. Cioè, in Italia.
0: Sì, in Italia.
1: Pure nello status sociale, l'ortopedico non lo trovi.
0: Cioè, quando dici status sociale intendi quando sei un personaggio un po' più conosciuto, un po' più.
1: Quando sei principe, no?
0: Ah, principe proprio.
1: No?
0: Okay,
1: allora, ma tu che buo, questa è la notizia della
0: titolo?
1: Perché il titolo della notizia dice questo: cade dalla bici a Pallinuro e si frattura un braccio. Quindicenne rimbalzato da 5 ospedali per il ricovero. Ma tu che capiti?
0: Questo povero ragazzo è caduto, si è fatto male, è andato in un primo ospedale, lo hanno portato in un altro, tipo no, qua non va bene perché non ci abbiamo l'attrezzatura, poi è andato di là, no, qua non c'è l'ortopedico, non è andato di là, qua non c'è tizio, c'è caso, ma alla fine al quinto ce l'ha fatta, ha trovato qualcuno.
1: Questo capisci se leggo questa cosa.
0: Questo titolo così lo leggo. Sì.
1: Però succede questo, che il ragazzo quindicenne si fa male a Pallinuro, lo portano in un ospedale, l'ospedale dicono no, qua praticamente non c'è l'ortopedico,
0: okay.
1: Portatelo a Cardarelli.
0: Da Pallinuro?
1: No, portatelo a Santobono. Loro chiamano al Santobono. Il Santobono dice: ma noi non ricoveriamo i ragazzi fino a 14 anni. Loro dicono: non ci interessa, tu portiamo SIS.
0: Ok.
1: Quando tu arrivi a Santobono, perché chiamate chi dà il trumù portato a 15 anni, secondo te, Santobono che dice?
0: La mannata a rete.
1: Guarda Gesù, guardate. Guardate come ci è arrivato, ma che suaglione è proprio. Tu certe volte proprio mi. Invece no, è perspicace. Allora lo portano prima all'ospedale di Pallinuro. Pallinuro dicono: no, cantrimo l'ortopedico, portatelo a Santoboni. Santoboni sì. Chiamano, dice Santoboni, ci dispiace, noi per legge fino a 14 anni. Dopo i 14 anni è adulto, pure a me, certo. Mio figlio si spezzò il femore a 15 anni. Andò
0: a Cardarelli.
1: Infatti, vanno al Cardarelli.
0: Sì.
1: Il Cardarelli che fa? Suo figlio non va giù, lo fanno la radiografia e lo ricoverano perché si deve operare e lo mettono giustamente. Ci stanno i posti in corsia?
0: No.
1: Allora ti mettono in?
0: Il corridoio.
1: Corridoio. La mamma dice: entra in suo corridoio, mi sa gli adulti e se lo prendono.
0: Gesù, ma quello l'avevano fatto la.
1: E se lo prendono. Lo portano in un altro ospedale.
0: Ma non doveva andare al CTO, dico una cagata, mo, no?
1: Per esempio, è roba vale. Boh, secondo te la notizia, come te l'ho detta, rispecchia il titolo?
0: Beh, sì. Però più o meno, perché alla fine una scelta l'ha fatta la mamma.
1: Cioè, se tu tieni 15 anni usando buono ricovero fino a 14 anni, perché dici che ti ha rimbalzato?
0: È una bella domanda.
1: Se porto Cardarello, tu pigli, ci fa radiografia e poi tu ricovero pure. Che vuoi? Cioè, vabbè, ma sta a mezzo agli adulti. Da 15 anni, voglio per legge.
0: Prima, ma chi le corre mamma, capito?
1: Vabbè, ma quale mamma? Prima mio figlio, quando ci pensò il femore, teneva 15 anni, è stato a Cardarelli.
0: Sono passati già tutti questi anni, mamma. Mia.
1: Fratello caro, pure sono passati un sacco di anni. Poi ci sta. Non si leggi Omamo.
0: Prego?
1: Non si leggi Romo, questo è successo.
0: Si è caduta la R, vedi che te.
1: Allora, non si leggi Romo, si fa male in bacca. Si fa male in bacca, per curarla si muove la clinica. Fa direttamente da lei. Michel Hutzinger, Giulio Berutti, ma quando mi cossa, dice la cosa, che è successo? Stanno tutti quanti in bacca su Catamalano, no?
0: Dove?
1: Catamalano, sì, la Michel Hutzinger, il nuovo fidanzato, che stanno festeggiando il fatto che la figlia della...
0: Aurora Ramazzotti si è sposata, sì.
1: Si è sposata, era Bavaria, allora la Hutzinger che fa? Ci sta anche la De Girolamo, prende la sotto.
0: Poverino.
1: Prende la sotto.
0: Capita.
1: Prende la sotto e trovano un in bacca che questo qua, aspetta, Berutti, le prese con una borsa di ghiaccio, cioè praticamente mettono una borsa di ghiaccio, questo, aspetta, questo qua in barca, c'è questo, fammelo trovare prima, che questo è un odontoiatra che poi si adatta pure a fare un poco
0: vabbè sai, ne capisce di caviglie
1: e l'annuncio del giro prima della domanda venisse fa la domanda, ma questo quando mi viene a costare?
0: Battuto uno.
1: Pure De Girolami in barca non ha trovato il...
0: stava in barca, poverino.
1: Non ha trovato il... come si chiama?
0: Diciamo che si sono adoperati lì la Hunziker, il marito, il compagno.
1: Se lo Silvio pigliava l'elicottero, ma ti porto io.
0: Direttamente all'ultimo piano del San Raffaele, che ricordiamolo, era dove veniva ricoverato.
1: Ma ti porto io. La buona sanità da lui sta, però, da come ho letto la notizia, dai, il Cardarelli aveva fatto il suo dovere. In fondo, sì. il ragazzo è arrivato là, ci hanno fatto la radiografia.
0: Ma poi dove l'hanno portato? Si è capito?
1: Sì, poi lo riporto. Comunque il ragazzo, poi dopo, insomma, è stato in attesa di essere operato, ci hanno fatto tutto quanto. Però il titolo è bello, no? Cade in bici, pallinuro e si frattura un braccio, quindicenne rimbalzato da 5 ospedali.
0: Amici, amiche, 081-546-6873, ma soprattutto 342-00-00-100, comunque alla fine...
1: rispondete al quiz, pronto!
0: A me la cosa che mi ha sempre spaventato
1: pronto, buongiorno.
0: Cioè, farsi male durante pronto. Le vacanze. Pronto.
1: Dimmi caro.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Franci.
3: Ciao ragazzi, lo sapete che io vi voglio bene, vi ascolto da sempre e volevo, se era possibile, senza essere maleducato, fare una battuta sull'incidente capitato al figlio di Rosario. Però se.
1: Sì, caro, vai.
3: Dice per nascimità, niente di offensivo. La domanda è questa, non ho capito, lo sa, tuo figlio è Benjamin Button.
1: Perché?
3: Perché quello nasce vecchio e se è tutto femore.
1: No, a 15 anni
0: capita, ragazzi.
1: A 15 anni, certo, lo portiamo a Sant'Obbone, disse l'ambulanza, certo, no, deve andare per forza a Cardarelli.
0: No, nella sua idea il femore se lo rompono solo le persone anziane.
1: Hai ragione. No, ma non ha detto una sciocchezza.
0: Vabbè, chiunque se lo può rompere un femore.
1: Correndo, ha ragione l'ascoltatore, perché praticamente correndo si stoppò all'improvviso e si spezzò il femore. Si chiama perché i ragazzi di oggi stanno sempre seduti, non è come da noi. E ci muovevamo tanto e dici che hanno le ossa di cristallo, così dicono.
3: Madonna,
1: e si rompe.
0: Sim frascio, tu vuoi sim frascio.
1: E qualcuno non ci soffre. In pratica, sì.
4: Buongiorno Stefano. Ma il pacco che è accanto a te al Sanremo te lo porti con te?
1: Il pacco, questo è pacco da porti.
0: Modestamente. Allora, Rosario, se ti metti fuori al balcone con la scopa, non si capisce chi dei due è la scopa. E vai con la musica, Sophie and the Giants.
1: Li va a leggere per forza.
0: Sì, certo.

0: Svirciamo un po' attraverso i messaggi. Stefano con la scopa fuori al balcone, sembri Rosario Verde.
1: Non ero io.
0: Poi ci sono una serie di vocali.
1: Non scopo mai fuori al balcone io.
0: Allora, poi c'è un amico che scrive: questa gestione è colpa della mala politica, sono 40 anni di sinistra, i napoletani non vogliono cambiare, vogliono fare i fatti propri, siamo rovinati anche alla regione, penso in merito a fatto degli credo parli degli ospedali.
1: Gli ospedali hanno funzionato, cioè, tranne quello là di Vallo della Lucania, dice che non aveva il come si chiama il
0: l'ortopedico.
1: L'ortopedico, il santo bono finì a 14 anni, se no non se li prende, il Cardarelli subito l'ha preso, il ragazzo ha avuto.
2: Ragazzi, buongiorno, ma questo ragazzo per essere rimbalzato da 5 ospedali, ma no, che caruta pigliate.
0: Ha fatto la battuta. Diciamo che la realtà è che il Cardarelli, forse l'unico vero grosso problema che ha è che è sempre sovraffollato, che stanno tutti quanti là.
1: Il ragazzo è andato là, l'hanno fatto la radiografia, poi l'hanno messo nel reparto perché si doveva operare. È capitato nel corridoio perché non ci sono posti, però insomma, ha avuto l'assistenza, non è stato rimbalzato dal Cardarelli.
0: Vedi? Si vede che l'amico ti ha letto nel pensiero, oppure il microfono era acceso. Buongiorno ragazzi, Rosario con la scopa in terrazza par a befà.
1: Ma me l'aspettavo, cioè uno me la doveva dire, la scopa a mani, par a befà.
0: Buongiorno, una domanda al professore: la parmigiana di melanzane si fa con le melanzane?
1: No, si fa che il zucchino. Buona. Mai mangiata la parmigiana?
0: Buonissima. Buona. Molto buona, molto buona. A Ballinuro non c'è l'ospedale, bisogna andare a Vallo della Lucania, l'ortopedia c'è, Corrado da Portici.
1: E dice l'articolo che non c'era l'ortopedico. Allora, l'ortopedico ci sa, però non ci sono l'ortopedico, è uno su 10 turni, ecco.
0: Egregio direttore Stefano in arte Rosario, come umile vederla con la scopa, lei sì che non se la pensa, saluti, buon lavoro. Sei andato forte con quel video, posso dire una cosa? Sei andato proprio forte.
1: Posso dire, raga, non ci crede.
0: Sei un cattivo, guarda.
1: Sei malpensante.
0: 081 546 683.
1: Che si fa su un video sui social? Che si fa su un video sui social? Ma poi quello che ha fatto video, lasci, come sta? Sempre con il telefono in coppa al balcone di Stefano. Non pensa.
0: Chissà.
1: Pronto? Ci sta sempre un abbascione. Dimmi, caro. Ma
3: sei giustamente scopato.
1: Oui, caro. Ciao.
0: Carissimo.
3: Buongiorno, vai giù, come va?
1: Tutto bene.
0: Cucchite appiccicate stamattina?
1: Dici.
0: Cucchite appiccicate stamattina, facci sentire.
3: No, vi volevo dire in merito di ieri. A parte il fatto abbiamo stamattina, quando poi ho iniziato il turno, che eravamo tipo 200 di noi, no? Colleghi, tutti quanti che ascoltavano poi questa cosa, e ognuno di loro faceva: io volevo intervenire pure, cioè, si è scatenato un pochettino.
1: Si apre il dibattito, è vero.
3: Una rivoluzione, eh? Perché veramente lasciamo stare. Vi volevo dire una cosa: oggi me lo mastico.
1: Auguri, oggi è San Carmine.
3: Il mese scorso io feci un annuncio, mo si sono ricordano i colleghi ascoltatori, ebbene, il promesso è mantenga. Ma voglio dire un'altra cosa: se riesco a fare una corsa nei pressi dove state voi, vi salgo il caffè e acqua per tutti.
1: Siamo qua fino a mezzogiorno, siamo qua, ti aspettiamo.
3: No, però ma che vada, non riesco a venire.
1: Sì.
3: Rimane quando scende, prima di sempre anche un bar, a Rossetto, non facciamo, che non so se si può fare. Dov'era la colazione pagata?
1: Grazie. Ah, se non ci sono io, lascia i conti.
3: Però, riguardo a Marco, sempre che io non so le tue abitudini, dove posso lasciarti una colazione pagata?
1: Sull'autostrada Portici Napoli, altezza mezzo traffico, ma non vagione, sta là a mezzo.
0: Ha un qualsiasi autogrill tra autostrada e tangenziale da Portici.
1: In tangenziale.
0: Basta che mi segnali qual è.
3: Spero che pigli la corsa, secondo me ne può portare un caffè in coppia.
1: Spero, pigliate la corsa, chi sia, ciao bello, ciao.
0: Amici che dovete andare con la Minei, chiamate Carmine il tassista, così ci porta il caffè. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Daniele.
1: Ciao Dani.
4: È un onore e un piacere per me venire dopo Carminiello.
1: Vabbè.
4: E io avevo chiamato proprio per fargli gli auguri.
1: Mi
4: ricordo della promessa che fece un mese fa, quindi mo tengo pizza e birra pavata. Auguri Carminiello, fino a mostro.
1: Ovvero è mostro,
4: vabbè. Vai giù, ricordate, ci siete voi come testimoni.
0: Va bene.
3: No,
0: una... se la piange lui e te la piangi tu quando non troverai nulla di offerto, mi dispiace.
4: Venite con mamma da mettere in contatto perché hai già le pizza e birra pagata. Auguri
0: Carminiello
4: e un bacio forte a voi.
0: Ciao caro. Allora, oggi è San Carmine. Eppure ci sta
1: ma
0: bene.
1: Ma sei sicuro? Lui mi scrive sempre fra Roberto tutte le mattine. Proprio che stante oggi. Pronto?
0: Oggi è l'onomastico di Carmine. Fate gli auguri. Ci stanno scrivendo. Sì, ragazzi, però non è che scrivete fate gli auguri a Carmine dopo che Carmine ha chiamato e ha detto che è il suo onomastico, così è facile. Allora,
1: oggi è proprio per fare le cose, proprio perché mi scrive il fra Roberto tutte le mattine, guarda, tutte le chat, tutte le mattine.
0: E manda io un saluto di risposta ogni tanto.
1: Oggi Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Carmelo. Va bene,
0: giusto per
1: quindi lui
0: preciso.
1: Si chiama Carmelo.
0: Senti, approfittiamo per salutare, dammi una mano, ieri ho incontrato il signor Andrea in un negozio a Portici, che è un nostro assiduo ascoltatore, ci guarda tutte le mattine, ci manda un braccio.
1: Guardone!
0: Esatto, ci manda un grande abbraccio, quindi Andrea, ciao, un abbraccione.
1: Ciao Andrea, ciao, un bacio.
0: È stato bello conoscerti ieri. Allora, ragazzi, quando avevo... una volta, poi aspetta, riformulo, cadendo dalla bici mi sono rotto il femore, sono stato 6 mesi ingessato e mi misero nel reparto delle donne perché non c'era posto al Cardarelli, oggi ho 64 anni.
1: E sembra sempre che non ci sta posto, frate, sì. sempre così.
0: Siamo sempre lì, all'epoca ti è andata bene che stavi nel reparto
1: però
0: delle donne.
1: Però non è colpa del Cardarelli, è colpa della politica che non trova i soldi, ragazzi, cioè, quelle...
0: Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Se volete dire la vostra, 342 00 00 100. Torniamo tra pochissimo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: A te su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in diretta, sono le 10:27 minuti. E faccio anche un saluto che ci seguono dall'Officina Carbone, che sono dei salvavita, sti ragazzi. Mi hanno salvato la
1: Ciao
0: vita.
1: Ciao ragazzi.
0: Due volte nel giro di due giorni.
1: No,
0: sì,
1: quando senti la diretta viene una pigliaia. No, salutiamo, ci salutiamo con i
0: Gino,
1: cuore.
0: Sei un mago. Gino, sei un mago. Mi ha riacceso la macchina in retromarcia. Non so come l'ha fatto.
1: Però pensa, tu non vuoi dire avviamenti fatti, perché io ci abbia fatto stato, cioè un motorino e avviamenti
0: fatti. Mi ha, il fatto che lui mi abbia salvato dalla tangenziale.
1: Ha messo 5 distribuzioni e ti fa rettifiche tutto il motore, 2000 euro, spennetto.
0: Problemi tuoi, che ti devo dire? Problemi tuoi.
1: Un motorino e avviamenti. Pronto?
2: Ragazzi,
0: eccolo qua, il nostro motorino di avviamento.
2: Marco e Rosario.
0: Ciao, mo ce l'ho.
1: Ciao, caro.
2: Allora, in vacanza,
0: sì, bella domanda.
2: Quale VIP portereste tra Erodì, Saldavinci e Didi D'Alessio?
1: Ma secondo te tenga Elodie
0: Mario,
1: ma porta Gigi con tutto il rispetto a Gigi
0: anche per stare. Ma soprattutto, ma uno di questi tre vorrebbe a noi in vacanza? Quella è la vera domanda, caro Mario. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Antonio dal Fugone.
0: Ciao, ciao Antonio. Antonio.
3: Stefano, ma come scopi bene, mamma mia.
0: Non lo dire con questo tono, che
1: non
0: la gente
1: io,
0: fraintende.
1: Martino, non ero io. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, volevo fare tanti auguri a Carmeniello d'Assis.
0: Bene, ci associamo. Sì, no, perché chi ha detto che chi gli fa gli auguri offre cene, colazione, allora che ci stanno facendo gli auguri?
1: Non tenne riferimento.
0: Non hanno capito che ci hanno refuso, cioè perdite tempo, ragazzi. Allora, il più grande ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, anche se non scrive o chiama mai, è il mitico Carmeniello Comandante, in missione in Libano. Tanti auguri di buon onomastico da Breddo Pittore originale da Scafati.
1: Ah, è vero?
5: Ragazzi, allora, sì, è persona seria. Sì. Se si va che va a colazione o caffè, è persona seria. Aspettatevi fra un'oretta circa, vi porto il caffè fino a sopra.
0: Aspettiamo.
5: E se ne ripacca la faccia.
0: Aspettiamo, vediamo. Se lo porto, portiamo a vedere in onda, vediamo quello che ha portato Carmine. Pronto? Mamma mia, che cazzo. Allora, ma come puoi iniziare una telefonata così sapendo che c'è Ciro Froio in regia? Cioè, è palese che vieni censurato all'istante. Dice un amico, Rosario, le ossa che si cristallizzano per colpa delle bibite gassate.
1: Ma non lo so.
0: Forse tuo figlio ne abusava?
1: Ma neanche.
0: Le bibite gassate fanno sta cosa?
1: Neanche, no. Però un ragazzo di 14-15 anni che si rompe il femore, insomma, è un po' strano, eh. Pronto?
6: Buongiorno ragazzi, però Elodie prima che diventasse lessica, mi raccomando.
1: Siano Ferro, ci ha avviato per culo attuale, Elodie, vai.
0: Ha vinto lui.
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
1: Ciao.
7: Vorrei fare gli auguri al signor Don Carmine il tassista.
0: Bene, bene.
7: Con la pizzeria Magia Farrua.
0: No, dice un bar, no pizzeria, dice bar.
7: Come, prima è la pizza pizza.
0: La pizzica birra, no, non lo so ragazzi, contattatelo, non lo so.
7: Allora ritiro gli auguri.
5: Buongiorno ragazzi, oggi 16 luglio è la festa della Madonna del Carmine.
0: Sì, sì. Del Carmelo, dice proprio da addetti al lavoro, Va bene, vediamo, ci abbiamo tempo? Sì, allora 0815466873. Domani alle 10 a Gianturco, allo stallo del taxi, chi viene? Caffè e cornetto pagato.
1: Quindi a Gianturco, lui fa il stallo là, a Gianturco. Vabbè.
0: Quindi praticamente non si presenterà nessuno, perché dubito che qualcuno domani mattina per un caffè si sposti fino a Gianturco. Comunque, bello il pensiero.
1: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
8: Cioè buongiorno ragazzi, Stefano, Rosario, oggi è San Carmine e te lo dico con certezza perché c'è una chiesa.
9: Ma non è un Rosario, santo. Marco, fate gli auguri a mia moglie Carmela, esatto. Emilio da Palma Campania, grazie.
1: Allora, non è un santo, è la Madonna come Rosario. Non si festeggia il santo, si festeggia la Madonna che è apparsa, a quanto pare, al Monte Carmelo, come la donna, per esempio, la Madonna di Pompei, la Madonna di Santa Virgine. Cioè, dove appare la Madonna prende il nome di dove
0: di
1: appare.
0: Cosa,
1: capito?
0: Certo.
1: E qui è apparsa a Monte Carmelo, quindi Carmelo, Carmeniel.
0: Però adesso basta mandare messaggi per fare gli auguri a Carmine, altrimenti che facciamo? Chiudiamo il programma? Che dobbiamo fare?
1: E ormai, appunto. settimane.
0: Voglio dire. Andiamo. Ragazzi, Franchini è la fusione tra Maurizio Costanzo e il presidente De Laurentiis. Le voci. Si possono confondere in questo senso. Allora ci fermiamo un attimo, giovani, c'è Ligabue, recuperiamo un suo grande capolavoro, Piccola stella senza cielo.

0: Per una volta che ce l'abbiamo, la canzone è bella, ce la sentiamo fino alla fine. 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, Rosario, mi dai consigli per avere un fisico scolpito come il tuo?
1: Ah, palestra,
0: Alfonso da Marcianise.
1: Palestra.
0: Poi
2: c'è Rosa, sei la stellatella mia, Rosa, non ti bruciare, Rosa, sei la mia stellatella.
1: Che poi De Martino ha fatto danza. Cioè, il fisico, che ha lui non è di ballerino, palestra, di danza, quindi è ginnastica là.
0: Vabbè, in genere i ballerini fanno anche un tipo di allenamento di palestra con pesi.
1: Tu hai fatto danza.
0: Sì, perché devi avere comunque una certa forza.
1: Questo è questi atteggiamenti lui, perché atteggiamenti di danza, lui ha fatto il ballerino, sì.
0: E sì, in che senso atteggiamenti di danza?
1: Quando uno dice vabbè, quelli sono atteggiamenti di danza,
0: Non ho capito che intendi.
1: Atteggiamenti di danza, atteggiamenti, cosa ci sono?
0: Questa cosa così, mamma mia.
1: Cosa sono gli atteggiamenti?
0: Quanto sei anni 60, mamma mia, mamma
1: pure
0: mia.
1: 70.
0: Allora, chiedo per un amico, ma come mai prima apparivano dappertutto queste Madonne, ora neanche una, dico una? Eppure con internet.
1: Già si è fatto tutti i posti, capito? Io non ho più dove apparire. Cioè, ormai è stata la Madonna del Rosario, è stata là,
0: O forse all'epoca si mangiavano più funghi allucinogeni, chi può dirlo, ragazzi? Buongiorno, ritornelli, Giovanni Ciardiello, la bellezza tante facce, la poesia universale, speriamo che Max Dormans ce ne mostri qualcuna, mai disperare, l'alfa e l'omega coincidono, si riparte. Va bene, speriamo che le tue poesie possano aiutare il mondo, Giovanni.
1: Vabbè.
0: Che dirti? 081-546-6873, vi siete mai stroppiati in vacanza?
1: Ciardiello, ma la poesia è morta. Dio è morto, la poesia è morta, l'arte è morta, cioè è morto tutto, cioè è morto tutto, l'umanità è morta, cioè non è morto tutto.
0: Quel poco che è rimasto l'ha uccisa Rosario con Putin Minel, quindi.
1: Con Putin Minel, quindi non c'è più niente. Cioè non,
0: siamo alla
1: tutto
0: frutta,
1: morto,
0: ragazzi.
1: Tutto morto.
0: Faccio questa corsa,
1: vedi,
0: e vengo.
1: Scusa, tu dici le poesie, noi ti sfottiamo. Tu dici dei concetti alti e qua vieni sfottuto.
3: Certo. Bociardi, soavemente,
1: eccolo qua, capito? Cioè, tu quando porti un concetto poetico, cosa, naturalmente.
0: Però questa è una cazzimma tutta bacino froio che si è conservato questo vocale e puntualmente lo ritira fuori ogni volta che il nostro amico Ciardiello. Anche questo, vabbè. Ragazzi, Carmine il tassista dice che fa questa corsa e viene. Non mi fate stare un'ora fuori la porta, perché giustamente sta pure faticando.
1: Non ti preoccupare, lungo ammasciato, non ti preoccupare, vieni.
0: Allora andiamo al telefono 081-546-6873.
1: Ah, amaro, il caffè amaro. No.
0: Vabbè, li porterà tutti amari con zucchero a parte.
1: Con zucchero a parte. Pronto?
0: Nel dubbio si fa così.
1: Pronto?
4: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Qui Marinella, ciao bella. Dimmi.
4: Sono Marinella.
1: E infatti sì.
0: Sì. Buongiorno.
1: Come stai?
4: E che voce. Buonasera.
1: Che bello.
4: Comunque ragazzi, io allora voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno votato sì.
1: A cosa?
4: Allora, il gioielliere Roggero, condannato a 14 anni, sì. Mentre i delinquenti, questi qua a maggior parte sono tutti.
1: Vabbè, ma tu l'hai visto il video, Marinè?
4: Viva l'Italia!
1: Marinè, ma tu l'hai visto il video del gioielliere?
4: Non ho capito, scusami.
1: Cioè, gioielliere, i rapinatori sono usciti dal coso, stavano scappando, lui l'ha inseguiti, poi ne ha ucciso uno, poi ha inseguito l'altro, ha inseguito di spalle, e l'è vendetta. Tu sei per la vendetta allora?
4: No, Rosa, non sono per la vendetta, non mi mettete cose che io non
1: penso. Però là è vendetta, non è...
4: Ti prego, fammi esprimere, ti prego, fammi esprimere.
1: Prego.
4: Allora, dopo 14 rapine, no, ma chi è che non ci sono venuto belle?
1: Appunto. E quindi dopo 14 rapine è lecito vendicarsi, tu dici?
4: No, comunque ragazzi, io dico solo una cosa.
1: Ma scusami, Maria,
4: la politica. Fa pena come la politica, appunto.
1: E capisci che succedesse in mezzo alla via? Vabbè. Ciao,
4: ma
1: amica.
4: Rosario, scusami, ma noi non ci stiamo con le mani dentro.
0: Ma che significa?
1: Tre corti, insomma, non è che è proprio...
4: Ma permetti che tu anche psicologicamente cedi, non ce la fai tu e scoppi.
1: Ma tu hai ragione, io ho 14 rapine, quindi alla quindicesima è lecito che mi vendichi e uccido...
0: Infatti ha preso solo 14 anni, poteva prendere molto di più.
4: Allora, da premettere, mi dispiace che hai ammazzato il rapinatore, però c'è anche da comprendere il gioielliere, però. Cioè, dopo 14 rapine, ragazze, ma chi è che non perde la testa?
0: Ok, Marinella, il concetto è, se io subisco 4 furti, al quinto che subisco sono autorizzato ad uccidere qualcuno? Non credo.
4: No, ammazzare no. Ammazzare no. Io mi metto nei panni della
1: sputo.
0: Tu andresti bene. Eppure fai attenzione.
1: Grazie Marinella, grazie. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina, l'ultima parte della prima ora. Vai. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'è?
1: No, dice di già è finita, scivola.
0: Vola via.
1: Scivola quel jeans, come disse il grande filosofo greco, scivola quel jeans. Allora, Platone.
0: Ci abbiamo qualche messaggio in merito, ovviamente, poi all'argomento con cui è entrata
1: Marinella, ci ha introdotti, certo. Pronto?
0: Pronto.
2: Sono Verde?
1: Sì, caro, chi sei?
2: Sono Nino del Furgone.
1: Qui Nino, ciao.
2: Ho sentito la chiamata di Marinella per quanto riguarda
1: il fatto del gioielliere, sì.
2: Il gioielliere.
1: Sì.
2: Secondo te è normale che io in casa mia non mi posso difendere in
1: e là io vai, che non è in casa, è mezza via.
2: È anche in mezzo alla strada, si sente rubando un magazzino, io non mi posso difendere.
1: No, ne capite? Aspetta. Una cosa è difendersi, una cosa è inseguire fino al futuro. Tu l'hai visto il video?
2: No, non l'ho visto.
1: Devi vedere, stiamo parlando di due cose completamente differenti.
2: Sì.
1: Se tu mi dici io sono nel mio negozio, quello mi minaccia di uccidere, metti in mano quello a mia figlia di tacire là. Ma il discorso è se quello esce, se ne sta andando senza pistola, non sta sparando, io ti inseguo, alle spalle ti sparo, poi va cadunato e spara a chi l'altro mentre se ne sta fuggendo, è nata cosa? Che l'è vendetta? Che è omicidio.
2: Però secondo me in Italia ci vorrebbe la violazione della proprietà privata.
1: Ma già quando non sei aggiunta la proprietà privata tua, sei uscito
2: esatto,
1: fuori.
2: Questo è vero.
1: Che si è vendetta?
2: Non mi pare una cosa che se un marito vuole venire a casa per rubare il carapiccio, io comunque aggiungo.
1: È un'altra cosa, per esempio, ti porto l'esempio. Io ho un negozio, subisco 4-5 rapine, no? A quinta rapina io so chi è quello, il giorno dopo vado e l'ammazzo.
2: No, questo no.
1: E che si è vendette,
2: no.
1: Capito?
2: Dice, non è premeditata la cosa.
1: Non va bene, capito?
2: Però comunque vada, cioè, pure se lo faccio nel negozio.
1: Poi che
0: sì, però allora ragazzi, purtroppo su questa storia
1: sta in pericolo di vita, se non sono in pericolo di vita non mi posso difendere così.
2: Sì, pure la stessa cosa i carabinieri.
1: La stessa cosa la polizia, sì.
2: Guarda,
1: non puoi sparare. Sì.
0: Ma tu ti rendi conto che se fosse più leggera questa legge o più permissiva ci potrebbero essere molti casi in cui una persona crea la giusta situazione e si crea un alibi o una giustifica.
2: E allora lo Stato secondo me dovrebbe fare pene molto più severe, cioè proprio pene
0: su questo possiamo essere tranquillamente d'accordo. Però ragazzi, se vogliamo commentare l'episodio del gioielliere Ruggero, dobbiamo conoscere bene come è andata la cosa, perché se sentiamo solamente lui si è difeso, legittima difesa, l'hanno condannato, è ovvio che andiamo a storcere tutti quanti il naso. Purtroppo si deve vedere bene di preciso la dinamica dei fatti e lasciare da parte la sensazione di pancia e ragionare con quelle che sono le leggi.
1: Vabbè, io dico solo questo: andate a vedere il video, sta su internet, andatelo a vedere e giudicate. Cioè, perché da quello due persone non l'avete visto quel video. Bisogna vedere il video.
2: Il gioielliere.
1: Che si vira video e dice così no.
2: Ne lo stavo giudicando e ne lo stavo condannando alla fine.
1: Vabbè, no, perché una cosa è legittima difesa, una cosa è esci fuori a inseguirli proprio. Vabbè, ciao bello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Salve.
1: Sì, ciao. Ciao.
0: Ciao caro.
3: Posso dire la mia?
1: Veloce e togli l'auricolare se
3: allora,
1: ce l'hai.
3: Vabbè. Questa sentenza è molto dubbia per due motivi. Ci sono due omicidi e un tentato omicidio che normalmente porterebbero all'ergastolo. Sono state date molto attenuanti, per questo ha preso 14 anni, perché lui l'ha inseguito in strada, gli è andato addirittura dietro.
1: Non si è pentito.
3: Quindi, attenzione, per esasperazione bisogna trovarsi, e si è andato un po' oltre quello che era legittima difesa. Però la sentenza che io vado a, che mi fa paura, non è tanto questa, ma il fatto che permettano a un pregiudicato, perché sono pregiudicati, a chiedere il risarcimento danni perché sono stati uccisi a seguito di una rapina.
1: Ma mo hanno fatto un emendamento.
3: Quindi ognuno in famiglia, se abbiamo un delinquente viene ucciso, io mi arricchisco, cioè non funziona. Io l'unica cosa che contesto.
1: Vabbè, comunque hanno fatto un emendamento che hanno tolto
3: ai delinquenti. e soprattutto se ci fossero pene più severe nel momento in cui vado a rubare a casa tua, a casa di chi esso sia, devo essere messo alla berlina, non posso andarci, ma io non ho sparato, avevo la pistola giocattolo, dopo due giorni io sto fuori, non va bene.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che il gioielliere, sì, ma sei d'accordo con me che tu l'hai visto il video, là non è legittima difesa, l'è vendetta.
3: È andato oltre.
1: Allora, dai,
3: se lui l'avesse minacciato sotto la pistola non le avrebbe fatte muore, i carabinieri la testavano, gli avremmo fatto un grande.
0: Poi li mettevi in fuga contro minacciandoli sempre con l'arma da fuoco. Anche quella è una.
3: Cioè, tu sei andato fuori, l'hai preso in mano.
1: Sei vendicato. Sei vendicato.
3: Vabbè,
1: se ti accorto come venga a vendicare quello a te, se si potesse fare, c'è accisa chi.
0: Comunque andranno a Strasburgo, la cosa andrà in Europa e si capirà poi se la sentenza insomma cambierà in qualche modo. Nel frattempo, chiudiamo la nostra prima ora, vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano, poi andiamo a scoprire attraverso il meteo che clima ci attende nelle prossime ore e poi la seconda ora di Yes, I Know, Kiss, Kiss.

0: di Yes and No Kiss Kiss in questo giovedì 16 luglio con lui Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pisacane. Devo dire la verità, ho acceso il fuoco un pochettino in radio, perché sono andato un po' dai giornalisti, un po' dai tecnici, un po' da come.
0: Perché tu ne hai fatto due, no?
1: Ma tu che ne pensi? Ma tu che ne pensi? Mo li ho lasciati nel corridoio che stanno tutti quanti.
0: Stanno appiccicando
1: tutti quanti. Che però. Però posso dire che solo io e Pesacane siamo contro a questa cosa. Si mi rimbalza solo a Pesacane, raramente a Pesacane ci troviamo, d'accordo?
0: È strano.
1: Su un punto, infatti, è molto strano.
0: Secondo me finirà questo caldo torrido.
1: Finirà il caldo. C'è l'allerta meteo, perché invece. Io e Pesacane ci troviamo. E molti sono i messaggi che arrivano. Prego, Pesacane, vai.
0: No,
1: sfoga,
0: dico, ragazzi, di pancia è un episodio che fa rabbia a chiunque. Chiunque che subisce una rapina, o quando sentiamo che qualcuno subisce una rapina, ci sale una certa rabbia. E partono dei pensieri che possono essere anche estremi e sbagliati, ma un conto è pensare e arrabbiarsi, un altro poi è passare all'azione. Ci sono conseguenze gravi. Buongiorno carburatori ostruiti, io lo leggo solo perché è fantastico.
1: Sì.
0: Io devo prendermi il numero di Lino dall'Irlanda e contattarlo per chiedergli quando devo offendere qualcuno, suggerisci. Allora andiamo al telefono, pronto?
1: È che sono il carburatore, pronto?
0: Scusa, il telefono.
2: Marco Rosario, vi chiedo scusa.
1: Dimmi.
2: Allora, io non sono della vendetta, però voglio far capire. Il gioielliere ha sbagliato, giustamente, perché non stava nella sua proprietà, ma fuori. Però Rosario, Marco, dopo 14 rapine, secondo me il gioielliere non era né capace né intendere e né volere.
1: Non l'ha richiesto questa cosa, sai.
2: Io non sono d'accordo, lo sa che ha ammazzato i rapinatori, perché la vita non se le va nessuno.
1: Aspetta, Marinella,
2: ma
1: Marinella, aspetta un attimo, però aspetta un attimo.
2: Non ammazzare.
0: Però ma sparare anche... sì.
1: In tre gradi di giudizio lui non ha mai mostrato un momento di pentimento, né dire io stavo offuscato, io stavo, cioè lui ha sempre perseguito questa cosa, io ho ragione, l'ho fatto con ragione. Anche questo ha influito molto sul giudizio dei giudici, perché se almeno dicevo stavo in un momento che non capivo niente, sai, ho visto mia figlia legata e sono uscito pazzo, no, lui sempre ha detto che l'ha fatto in
0: cosa
1: maniera lucida,
0: cosa che teoricamente a volte si fa legalmente,
1: infermità
0: no?
1: Mentale,
0: per avere
1: non
0: qualche...
1: ha dato neanche mezzi al giudice per dire ok, un'infermità momentanea, quindi è un po' come il nostro Ciro Froio, che è convintissimo della cosa, quindi
0: no, ma per carità, ognuno può avere poi la sua idea, ragazzi, però
1: no, introdurre nell'ordinamento il diritto di vendetta ci può pure discutere, insomma. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
3: Sono Ernesto dalla provincia di Venezia.
1: Qui, ciao caro, come stai?
3: Bene. Voi, tutto a posto?
1: Tu sei un poliziotto, un ex poliziotto,
3: Sì, sono un poliziotto in pensione.
1: Sì,
3: Del discorso, lo sai cos'è che mi fa paura, purtroppo? Il fatto che uno va a rubare, dopo o lo feriscono, o lo ammazzano, la famiglia chiede il risarcimento. E questa è proprio la cosa...
1: Allora, non ti voglio interrompere, però mi sembra che il governo abbia teste fatto un emendamento che vieta il fatto del rimborso, in pratica.
0: Allora, si leva questa cosa, ma non è retroattiva, cioè nel caso del gioielliere.
1: Comunque l'hanno tolta, ecco.
3: Però non è giusto, uno che va a rubare dopo deve... Come, allora, un lavoratore va a lavorare e fa fatica a essere risarcito se subisce un danno.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto?
3: L'avvocato giusto.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto? Come lo giudichi?
3: Allora è un eccesso di legittima difesa. Purtroppo però in quel momento gli è saltato qualche lampadina nel cervello a questa persona.
1: Però la poteva giocare in fase di giudizio, no? A dire questa
3: Per me sì,
1: non l'ha voluta. Lui ne ha preso come un fatto di principio, non l'ha voluto. Vabbè, pronto.
0: Diciamo che si potrebbe ragionare pure su un altro fattore, ragazzi, che forse i giudici pure hanno tenuto conto. Ok, hai ricevuto tante rapine, ok, sei particolarmente provato, però nel momento in cui probabilmente ti metti un'arma nel negozio o addosso, e poi la usi in quel modo, c'è quasi, capito, una premeditazione, come a dire, se dovesse
1: succedere, una premeditazione ci vorrà.
0: No, nel senso, se dovesse succedermi qualcosa, ma davvero che la rincorsi fuori, capito? Cioè, si è accanito fondamentalmente.
1: Pronto, buongiorno, ciao.
4: Pronto, ragazzi, buongiorno. Io hanno fatto due proposte in Parlamento. Allora, la prima vogliono proporre Marinella capo dell'AIS.
1: Sì.
4: E la seconda gli vogliono far fare un programma su Rete 4.
1: Vabbè.
4: Politicamente destra.
1: Ciao, ma guarda che qua ci stanno varie origini in radio, destra, sinistra, sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo. Beh, con Marinella
0: è un episodio questo, ragazzi, che è un po' trasversale.
1: Flavio, attento la domandata, ha fatto buono gioiellino, aitasi pure Flavio,
0: no, sta facendo cose così,
1: fa camana così, quindi insomma veramente siamo su tanti e pesacane. Pronto,
0: restiamo umani. Pronto,
5: buongiorno ragazzi.
0: Ciao Enzo.
5: No, volevo dire una cosa, voi non avete notato una cosa, ma Marinello quando ha chiamato la prima cosa ha detto: adesso sono contento di quello che hanno votato sì. Quindi è un fatto politico, allora entrano fotto proprio, che chi lo ha acceso fuori rinda, che non c'è passato, che ha mutato sì tutto quanto al referendum, questo è tutto.
1: Sì, è un fatto politico. Però scusatemi, non vedo cosa c'è di male.
0: Forse sono io che soffro di amnesie, ma il referendum con questo episodio
1: tutto
0: che c'entrava?
1: Là. Niente.
0: Cioè, se fosse votato diversamente, avesse vinto qualche altra cosa su questo episodio specifico, niente. Cosa cambiava?
1: Cambiava
5: che la politica sarebbe intervenuta sui giudici, avrebbe cambiato il verdetto.
1: Ma dai, ma no.
0: Ma chi l'ha detto?
1: No, ci sta una confusione pazza. Pronto?
6: Rosario.
1: Qui, caro, ciao.
6: Rosa, buongiorno. Mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
6: Senti, io tengo un'idea, una proposta, Rosa.
1: Prego.
6: La fica per tutti libera.
1: Ah, quello sì, quello la darei tramite Asli, o come sta in Olanda.
0: Come disse Cettola, qualunque. Pronto?
1: Pronto.
7: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Mariano dalla Francia.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, Mariano.
7: E volevo spezzare una lancia in favore di Mario, il gioielliere.
1: Sì.
7: Chi di voi? 13 rapine, ha visto lo Stato assente. Quanti ladri sono stati presi?
1: No, a me... No, ma non è chi
0: sta
1: discorso.
0: Ma tu dici i ladri che hanno rapinato Rogero, quanti di loro sono stati poi arrestati?
1: E allora, seguendo questa legge qua, io... Cioè, seguendo questa legge, poi mette una pistola in culo e va a fare quello che hanno fatto lì. Cioè, sarebbe la barbarie proprio. Pronto?
8: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
8: Rosario, Marco, voi fate un programma bellissimo, ci divertiamo, tante cose intelligenti, però questo è proprio una cosa delicatissima, perché umanamente, secondo me, non ci sta per sono curatore, perché questi qua vanno in galera per 10 giorni. Questa Costituzione è sbagliata. Ci porta a fare questo, c'è una persona per bene, si chi sta a casa sua, noi gli vanno a fare la rapina, chi sto reato non lo fa mai.
1: Sì, ma tu fossi d'accordo a questa proposta di legge? Ti faccio una proposta di legge: chi fa il borseggio, no? Oppure chi ruba, ti taglio le mani.
8: Magari, io sono di questo parere qua, magari.
1: Occhio per occhio, dente per dente.
8: Ma no, Rosa, il problema è di chi ce l'ha.
1: Torna a mare di 3.000 anni praticamente. Ok, va benissimo. Ciao amico, pronto?
9: Pronto?
1: Buongiorno.
9: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
9: Senti, sono Mariano, ripetevo quello che ho detto prima.
1: Sì.
9: Nelle 13 rapine precedenti, quanti di quei ladri sono stati presi?
0: Ma che c'entra questo con l'uccidere quelli che ti sono venuti a rapinare?
1: Ragioniamo, ha ragione lui, dice 13 rapine, nessuno è stato, quindi mi legittima il fatto che se trovo uno di quei tre li
9: legittimo.
1: Posso ammazzare.
9: Non legittimo, ma una persona che si vede abbandonata, una persona che sta là dentro facendo il suo lavoro, a da una parte fuori e sa da magna usang tuoia. Io credo che ci siano 1 miliardo di attenuanti. Non
1: quindi tu sei per la per
9: umano.
1: Quindi
9: ci saranno 1 miliardo di attenuanti per questa persona.
1: No, non ci sono l'attenuante perché non si è pentito. Ma il discorso è questo: se tu fossi un legislatore, avessi il potere di farlo, metteresti il diritto di vendetta nell'ordinamento?
9: Beh, allora
1: per tutti, tu hai subito dei torti, no, e ti puoi vendicare.
9: Non lo ammetto, scusami, mi fermo un attimo con la macchina.
1: Prego.
9: Io non ammetto che si uccida, però non ammetto che io sto lavorando e tu puoi fare quello che vuoi.
1: Questo è legittimo, però non sei per la vendetta tu.
9: No, non sono per la vendetta,
1: però che
9: giustizia più presente.
1: Va bene, è già un discorso. Ciao caro, grazie.
0: Però allora, a me la cosa che spaventa è che questo, a questo discorso ci si arriva un attimo dopo.
1: Quale discorso?
0: Il fatto che dici ok, forse poi hai sbagliato, però vorrei più giustizia. Sul fatto che ci vuole più giustizia, ci dovrebbe essere più giustizia, ci vorrebbero pene molto più certe, anche per di questo si può parlare. Di sicuro in Italia abbiamo più di un problema sotto questo punto di vista. Però da qua poi a dire però lui ha fatto bene ad uccidere, ragazzi, passa un messaggio che è devastante, perché allora io taglio la strada a uno, quello scende, mi mena, ha fatto bene,
1: appunto,
0: cioè, vogliamo
1: diritto,
0: arrivare a quello,
1: diritto di vendetta, diritto di vendetta, vai, ci fermiamo un attimo ragazzi,
0: c'è neck, ragazzi.

0: Ciao, sono Charles Bronson, il giustiziere della notte.
1: Oh Gesù mio.
2: Charles Bronson. Ecco signori, la linea libera. No, c'è. 0815466873 se volete. Pronto.
3: C'è questo messaggio che mi un piace. Attimo. Scusa un attimo, ci trovo dell'innocenza quasi, dice. Ragazzi, Tornelli, buongiorno, io sto con il gioielliere, anzi doveva fare di più, sta gente deve andare a lavorare. Nicola, ma mica ce lo doveva trovare il gioielliere.
2: Vabbè pronto.
4: Pronto ragazzi, sono
2: buongiorno.
4: Peppe.
2: Ciao Peppe.
3: Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, io sono un vostro assiduo ascoltatore, ma chiamo non spessissimo, non partecipo frequentemente.
2: Grazie.
4: Però questo è un argomento, secondo me...
2: Su Ciam,
4: nel senso, è complicato ragionare su questa cosa se non mettiamo sul piatto della bilancia una serie di cose, e quindi l'esasperazione è un attenuante ma non può essere una ragione. L'eccesso di difesa non può essere legittimato. Allora io penso che quando si educano delle generazioni ci vuole tempo. Quindi ci vuole uno Stato in grado di reprimere nel breve e di educare a lungo termine. Se noi non partiamo da questo, io capisco chi dice ho avuto 12 rapine, non hanno arrestato nessuno. Il problema non è che non li prendono, il problema è che quando li prendono escono. Questo è il vero problema. Si chiama certezza della pena. L'Italia si deve avere la certezza della pena. Bisogna avere probabilmente più carceri, perché oggi sono tantissimi delinquenti, è inutile che ci giriamo, e quindi spesso non vanno in galera perché non c'è dove metterli. Quindi queste cose vanno analizzate bene. Sicuramente l'eccesso di difesa non può essere legittimato, perché come dice Rosario, dopo diventa barbarie.
2: Poi
4: può trovare il pretesto per andare a vendicarsi di qualcuno che gli ha bucato la ruota della macchina. Quindi questa è una cosa delicata. Il tizio ha tutta la mia comprensione dal punto di vista umano, perché sono un essere umano. Probabilmente anche io, colto dall'esasperazione, potrei esagerare nella difesa. Però poi ci vuole la legge che mi punisce adeguatamente, altrimenti come me si comporteranno 100.000 altre persone. Anche senza la ragione, il motivo, la rapina che hai subito, che ti ha esasperato. Ok, ti abbraccio.
2: Ciao amico mio, ciao
1: caro.
2: Sì, è un po' ragione. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno Rosario, tutto a posto?
2: Tutto a posto, ciao Rosa.
5: Allora, Rosa, Marco, lo sapete, io vi voglio bene e vi stimo, però mo ti rispondo, ok?
2: Prego.
5: Voi giustamente la pensate come voi, ed è giusto che voi avete ragione, perché diventa barbare, però ti faccio un esempio. In Germania, non so stinche santo, in tedesco, uccide la mamma la mattina, scende come se niente fosse, va al centro commerciale, questa è storia vera, l'hanno raccontato tutti in Germania, è storia vera, scende, va nel centro commerciale con una pistola in mano, sequestra una donna con il figlio. Allora io dico, sai che anno fa? L'hanno atterrato, non c'è più tedesco, l'hanno atterrato.
3: Ma quelli che lo hanno atterrato non è che sono
2: ostaggio,
3: cioè, capito? Cioè, non penso che non abbiano avuto conseguenze.
2: Ma no, teneva lo ostaggio la polizia, giustamente.
5: Ma io non lo so se hanno avuto conseguenze, però per quello che fai devi
2: ragazzi
5: pagare.
2: Informiamoci per bene sui fatti, se no come faccio?
3: Ma poi pur l'esempio a paragone di una cosa successa in Germania, che ha fatto una cosa completamente diversa. Vabbè, pronto.
6: Ragazzi, buongiorno
2: a te. Finendo
6: prima, Rosa,
2: dimmi.
6: Come dici tu, allora per me ci deve essere una differenza tra se io torno a casa e trovo la casa svaligiata, oppure se io torno in casa con la mia famiglia e mi entrano con la pistola in casa, con me dentro, e mettono a repentaglio me e la mia famiglia. Questa è la differenza.
2: Vi ricordate il fatto di quel ragazzo che... Scusa, ti ricordi quel fatto di quel ragazzo che tornò a casa e trovò i ladri in casa, i due rom in casa? Hanno questo scontro e questo prende il coltello da mano a lui e lo accoltella, no?
6: Sì.
2: Lui non è stato condannato. Cioè, nel senso che io sono entrato, ho avuto una colluttazione con questo che lo voleva accoltellare. Lui è stato bravo a togliergli il coltello e poi l'ha ucciso, insomma, l'ha accoltellato. Tant'è che i rom dicevano, Maronna, che cosa, quello stava lavorando. Può scendere a fatica. È falsafico. Quello non è stato condannato, perché là è legittima difesa. Capisci?
6: Rosa, io a quello voglio arrivare, perché
2: ma se ne scappava quello lo inseguiva, no. Mi si scali, uccideva, l'aveva torto.
6: Ma non, però questa legge così è troppo blanda, perché se tu entri a casa e non trovi le cose e hai fatto il ladro, il tuo lavoro, fai il ladro, devi essere condannato. Se ti prendono, ti dita le camere, ti arrestano e fai quello che è, tu fai il ladro a posto. Ma tu si trasi da una casa in una gioielleria con chi armati di pistole, sequestri persone, attacca gente, mogliere, figli, batte, fermati un attimo, tu sei criminale a tutti gli effetti. Cioè non mi puoi dire che non è così, perché, oppure che lui deve avere la freddezza di dire no.
2: Ma tu l'hai visto il video? Tu
6: l'hai visto? Io l'ho visto, ed è sbagliato, perché ha fatto un'esecuzione.
2: E che l'hai esecuzione? Brava, un'esecuzione.
6: E io dico, però, fermati un attimo, se tu mi avevi fatto l'esempio prima, allora occhio per occhio, dente per dente, ci dagli in mano a robo. Io ho detto, per me dovrebbe essere così, va bene. Però io, se una persona ti violenta un figlio e tu sei chi è? C'hai la forza.
2: Vabbè, dai, vaga a rischiare. La vado in carcere.
6: Mille motivi per acchiapparla allo
2: scopo. Ma non è sbagliata la legge. Con voglia uccidere o uccidere, mi vendica, però va a cangare e basta. Cioè, che lei è una vendetta.
6: Ma non è una vendetta, che li pensi che il veramente c'hai la forza.
2: Vabbè, dai, vaga a rischiare. La vado in carcere.
6: Mille motivi per acchiapparla allo scopo.
2: Ma non è sbagliata la legge. Con voglia uccidere o uccidere, mi vendica, però va a cangare e basta. Cioè, che lei è una vendetta.
6: Ma non è una vendetta, che li pensi che a me dicevano premio, qua stiamo dando 1 milione di euro.

0: per te, quindi perché la vuoi togliere a me? Pronto, chi è?
1: Buongiorno, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Sto povero gioielliere è incappato in una brutta situazione, perché la giustizia ordinaria ha fatto il suo corso e va rispettata, ma non può neanche fare appello alla giustizia morale, quella del presidente Mattarella, come ha fatto con la Minetti della Cricca. Perché se il presidente Mattarella gli dà l'amnistia, no, si schiera sulla...
2: No, non penso proprio che ci sarà, ma poi perché lui non si è pentito. Ma lui, il problema, l'ha detto anche il Giulio, non si è pentito, non ha dato segno di pentimento a dire guarda, stavo offuscato in mente, cioè, a un certo punto non ho capito più niente. No, lui è stato proprio liscio, l'ho fatto, che volevo fare.
1: E non si può fare, perché dalle sangue in testa e voglio spaccare.
2: Anche in una strategia difensiva poteva usare questo. Manca un appiglio giudice, mi dice ok, tronco, 3 anni.
0: Cioè io credo che gli andava molto meglio se lui tirava fuori la pistola all'interno della gioielleria, controminacciava i criminali. Lì non sarebbe successo niente, secondo me.
1: Però il tema che io volevo un attimo spiegare è che, secondo me, il presidente Mattarella, in questo caso, viene chiesta l'amnistia, perché gliela chiederanno sicuramente.
0: È una cosa che ha invocato Salvini, ma al momento è più uno spot sempre elettorale che non una cosa concreta.
1: Okay. Ma come si schiererà, secondo voi, Mattarella? Dalla parte della moralità o dalla parte della giustizia ordinaria?
2: Ma non penso che si schiererà, non penso proprio. Vabbè, no,
0: vedremo, innanzitutto vedremo se arriverà mai sul tavolo di Mattarella
2: fra poco Mattarella finisce il suo mandato, ragazzi.
0: Tra le altre cose, quindi vedremo poi che cosa succederà.
2: Se sale la Russo, che vogliono fare la Russo presidente della e sale la Lea, cioè, siamo a posto, là, voglio uscire.

0: ancora una mezz'oretta insieme, ragazzi, con Yes and Kiss Kiss 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
1: Rosa!
2: Oui.
1: Ma è oggi mi sono ventilato tutto il conto della caffa non fudente.
2: No, era scimità,
1: Rosa.
2: Pure io penso che era scimità, pure io.
0: Ah, io in realtà ne sapevo un'altra, che tipo la mattina, quando ancora la casa c'è l'aria un pochino più fresca rispetto a quella delle ore più calde, se tu ti chiudi dentro e accendi il ventilatore interno alla casa, oddio, non hai ricambio d'aria, però smuovi quell'aria un po' più fresca all'interno.
2: Chiudo da Indy, chiudo da Indy, chiudo tutto, chiudo il porto. Chiudo il porto, se ti sei non fa niente, è normale. Ciao, fratello.
0: Ciao. Purtroppo in Italia ancora non in Italia ancora c'è una normativa intensiva sull'uso della dashcam. Molti tribunali, nei ricorsi presentati, le stanno dichiarando prove inammissibili, ci dice Gianni in merito alla questione di poco fa.
3: Non lo so, non lo so, però se si vede un reato, non penso che cioè pure che violazione della privacy. Dipende.
0: Beh, la dashcam ha molti tipo, problemi in questo senso, purtroppo.
3: Cioè il son grinda sì, riprendo quello che mi sta facendo una rapina, non lo posso usare come prova, dire questo mi ha fatto la rapina. È violazione della privacy.
0: No, penso...
3: Se è violazione della privacy, la rapo cosa e metta colpa a base.
0: Può diventare violazione della privacy, credo, sempre nel momento in cui tu la vai a pubblicare.
3: In Italia non mi meraviglio niente. È stato denunciato pure il ladro che entra in casa e si fa male e vince pure la causa.
0: Perché non era avvisato che c'era.
3: Chi lo deve fa male, chi gli sto faticando. Pronto?
0: Annina, ma sto faticando.
3: Chi
0: sono
3: sei?
0: Libero professionista.
3: Chi sei?
1: Allora,
3: Jim, dimmi.
1: No, questa ve la devo proprio dire, questa è fresca fresca. Ha visto la macchina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Ah,
1: era una macchina giapponese, a Toyota.
3: Del Made in Italy. Vabbè, noi, cioè, a discolpa non abbiamo più un'industria automobilistica, l'abbiamo persa.
0: Ah boh, ma almeno per sfizio via una Fiat, almeno sai il nome. Ho capito, ma almeno il nome, leggi la marca, ti ricorda l'Italia.
3: La
0: Fiat,
3: la macchina, che danno fai, vediamo.
0: Vabbè.
3: Giustamente. Ciao frate. Su Made in Italy, oltre un formaggio, che tenim, vai.
0: Dice un amico, un sempre valido,
3: a buion, tutto annanzi.
0: Allora, 081-546-6873 per dire la vostra.
3: Ma per esempio, alcuni tassisti ci hanno segnalato, perché ci stanno le macchine della stradale che ci hanno sopra, che se ti vedono in doppia fila ti fanno la multa,
0: sì,
3: no? Senza neanche fermarti. Per esempio, se un tassi si ferma per far scendere il passeggero e passa quella macchina, ti faceva molto. Come faccio a stabilire che ho il passeggero dentro?
0: Perché?
3: Oppure mi fermo un attimo per far scendere una persona che è consentita la sosta, però passa la macchina e ti fa la fotografia e dici che sta. Pure che
0: quattro frecce accese devi dimostrare.
3: Peggio ancora.
0: Cioè, no, se devi far scendere qualcuno, devi mettere quattro frecce.
3: Perché ci si è fermato in doppia fila? Poi devo dimostrare io che sto facendo scendere, come faccio? La dashcam che faccio vedere l'orario.
0: Credo che forse la variabile potrebbe essere il fatto che tu eri fisicamente guidatore in auto.
3: Ti ricordi, ci sono arrivate parecchie di queste
0: segnalazioni. Ragazzi, ora tutti insieme facciamo il mantra per combattere il caldo. Oh, patata
3: fresca. Vai, pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
3: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: Niente, io volevo dire una cosa. Allora, io ho vissuto 8 anni a Milano e una decina a Firenze.
3: Sì.
1: Allora, io devo dire la verità, quello che adesso ha detto Carmine il tassista, l'80-90% delle volte purtroppo è così. Perché? Allora, io ho notato una cosa, che purtroppo, e io sono un loro collega, io sono un agente anche io, purtroppo qua al sud si fa... cioè quando si ferma una macchina si adotta lo stesso metodo sia per chiedere i documenti e anche cioè, la modalità di chiedere i documenti, sia quando credi che di fronte c'è una persona per bene, sia quando parti prevenuto che di fronte ovviamente c'hai una persona, insomma una persona che magari ti vuole fare del male. Io ho notato questa cosa, le forze dell'ordine dovrebbero avere anche la sensibilità di capire quando stanno fermando probabilmente una persona per bene e quando praticamente non hanno quel tatto, almeno qua in Campania. Io dato questo, cioè per loro sono quasi il 90% persone che non... Come devo dire?
3: Male gente. Vabbè, secondo me dipende dal carattere di chi ti sta fermando, come sta che l'hai
1: fermato. Quasi per ascolta, allora, quando lavori a Milano, a Roma, tu ti fermi, dici pure buongiorno, usi l'italiano, qua molti colleghi usano a prescindere il dialetto, che è sbagliato, cioè che raga, è sbagliato.
0: Secondo me, scusami, un esponente delle forze dell'ordine, al di là, ok, di una emotività o di una personalità, in quel caso sta rappresentando lo Stato, che deve essere cinico e freddo, nel senso che non devi essere cattivo a prescindere, però devi avere quel metodo istituzionale del chiedere, del fare, nel ricevere, che va bene per chiunque, va bene per la persona per bene, va bene per chi è magari un...
1: La maggior parte delle volte non è proprio così,
0: lo so,
1: ti fermano, ti dico la verità, io non mi sto dando la troppo dietro tra virgolette, perché ci sta pure chi ti ferma, ti fa il saluto con la mano e ti dice buongiorno cortesemente, patente e ripeto, oppure ti dici i documenti, per esempio fuori ti obbligano a distinguere, a chiedere
2: un ma chi l'ha visto da assiste sta tu e voglia, capito? Ma non mi documenti, che fate, capisci? C'è più che la conferenza di chi tu assiste, capito? Poi Carmenile, si virà a Carmenile, ti viene proprio ci mettere in mano in culo,
0: capito? Ma non dire così, ma perché?
2: È naturale,
0: è una cosa carina. Ma quello ti vuole così bene, Carmine, ti vuole,
2: sto scherzando.
0: Ha una stima così, così profonda nei tuoi confronti.
2: Sto scherzando.
0: Allora ci sentiamo un'altra canzoncina. E che canzoncina, ragazzi, altro che, ragazzi, Queen con David Bowie.
2: Sì, canzone.
0: Under Pressure, Queen e David Bowie.
2: Questo è un grande successo.
0: Questo è un capolavoro.
2: Diventa non credibile.
0: Non si sono mai incontrati Freddie Mercury e David Bowie quando hanno registrato questa canzone. Eppure ne è venuto un capolavoro. Che stai dice? Ma quando mai? Ma
2: non hanno mai pigliato il fumo, secondo te?
0: No, non l'hanno mai fatto, no.

0: Mi favorisci i documenti? Favorisci i documenti, ce l'ho nel portello. Pronto, 0815466873 a dire la verità, ogni volta che mi fermano a me, sempre gentile, cosa. Il può avere uno signore, che avere una personalità, lui.
1: E se la sapere.
0: Cinture di sicurezza, abruzzo per la fianca, capi? Posso vedere, tengo ciò come posso muovere, capi?
1: Che c'ha il profilo di chi condurrà il prossimo festival di Sanremo,
0: certo. Sicuramente è uno buono. Noi, pronto?
2: Oggi scusate, sul Sandy, perché mi sono dimenticato di dire una cosa.
0: Sì, sì.
2: Allora, perché poi sto sentendo, arriviamo al punto che lui comunque sempre con modi irruenti. Iniziamo una discussione che andava proprio dove io alzai la voce, avevo inferito in questa pena. Ma la fase più brutta fu a me come uno fotto, un scato qua ci scendono muri in petto.
0: Vabbè, se ti affini a mille una notte, che ma va a dimostrare.
2: Ma chi a parlare? Perché lui c'è tu c'è te sera pace, te sera mamma. E lui disse, onga, mi scuccio, andiamo già ammavolato per lasciare stare.
1: Allora, Carmine, a me dispiace perché tu hai ragione, cioè moralmente hai fatto sicuramente bene, però il problema è che se ti vogliono applicare il codice della strada, e il codice della strada dice che aspetta! Aspetta, ho capito, ma se
2: io te lo faccio un cristiano.
0: Vabbè, ragione Carmine, Marco.
1: Sì, il problema è che se gli vogliono applicare magari il contro, il codice della strada, per il fatto che si è fermato sotto la fermata del pullman e là non poteva fermarsi manco lui per far scendere,
0: può fare perché un servizio pubblico, dice lui, come servizio pubblico può fermarsi per far scendere e poi diversamente abita.
2: Io un passeggero lo devo far scendere in sicurezza, scusami.
0: E Carmelina, ma chi Carmine, ma comunque avrà ragionissimo, perché lui è l'autorità, ma tu vai a dimostrare che chi lava tutti. Eh?
2: No, Rosa, ma non voglio neanche annanzare che deve farci che lì
0: proprio. Senta, zitta, a boccio.
2: Che buffa?
0: È a boccio, che buffa? Che buffa? Ciao, bello, ciao. Come allora, fai a dimostrare? Mo, avrà ragione l'autorità, quando tu dici l'autorità.
1: In realtà, purtroppo, non potrebbe fermarsi là, da quello che vedo dal codice della strada.
0: Ma come, scusi, chi l'ha un servizio pubblico?
1: Ma non puoi fermarsi alla fermata del pullman nemmeno per il tempo necessario per far salire o scendere i clienti.
0: Allora, tutto,
1: allora per questo, se poi ci si impunta, capito? Cioè, con
0: ma
1: ci vuole.
0: È strano che mi sembra. Che io sapevo come ha risposto, bestia.
1: La legge vieta esplicitamente sia la sosta che la fermata negli spazi riservati alla stazione della fermata.
0: Sì, è un taxi.
1: Certo che io l'ho scritto con taxi.
0: Allora.
1: Un taxi può fermarsi sotto la fermata del pullman per far scendere i clienti? La risposta.
0: A noi clienti, scrivi in cieco. Come fai la domanda? Pronto? Perché sei la persona disabile, mi dice fermami là che io là mi oriento e roba varia. Io penso che è umano, no? Fermare. Pronto?
1: E purtroppo a volte quello che è umano non va di pari passo con quello che c'è scritto sui codici della strada. No. Non prevede deroghe nemmeno per un non vedente o un disabile.
0: E allora è tutto, Carmine, tu voglio pigliare lui e parte tua.
1: Moralmente c'ha ragione, io sono dalla parte di Carmine, cioè questa è una di quelle situazioni dove magari tu, esponente delle forze dell'ordine, fai un'eccezione, però insomma, se poi voglio applicare
0: napoletano, chiudo l'occhio, va buio.
1: Ma non puoi mai dire chiudi l'occhio che ha fatto scendere un non vedente. Ma ti sembra che è l'utilizzo dell'italiano qua? Ma
0: voleva
1: ti pare?
0: Dire, voleva dire, ma tu che sei tutto così, o vigile ragione lui, c'ha ragione vigile, pronto?
1: Ah, mamma mia. C'è qualcuno, Zago? Dovrebbe, pronto?
3: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a
0: ciao,
1: te,
0: ciao. Caro, ciao.
3: Senti, sono un collega di Carmine, guarda sì. Che noi la fermata è consentita.
0: Noi ci siamo, no, una cosa, non dite così, perché noi quello che dici Gemini, che è il regime che ha la verità.
1: Ma c'è il codice della strada.
0: Se Gemini mi dice questa cosa, io...
3: Dipende come chi poni la domanda.
0: Lo so, però dice che è così.
1: Allora, facciamo un test, scusate. Ponimi tu la domanda, gliela faccio in tempo reale, vai.
3: Servizio pubblico non di linea, taxi, è consentita la fermata.
0: Sì, sulla
1: non
0: fermata
1: di
0: del
1: linea,
0: pullman.
1: Un taxi.
0: Sì, ma sulla fermata del pullman, questo è il discorso. Che tu non lo puoi fare.
3: In quel momento è occupata la corsia di sosta, cioè accostare in sicurezza, io l'accosto dove c'è la fermata del bus.
0: Vabbè, voi sapete, ragazzi, voi siete addetti al lavoro, non lo so, però
3: c'è un regolamento comunale apposta.
0: A me sembra strano che non voi potete fermare coppa fermato il pullman se è libero. Però
3: Marco, scusa, una volta avevamo delle corsie preferenziali.
0: Sì.
3: La corsia la corsia preferenziale, io posso fermarmi in corsia, sia se il bus sta dietro, sia alla fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
1: Ma la preferenziale è un altro discorso.
3: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
0: Ah, fermata, quindi prova confermata.
1: Sì, però se sei sulla preferenziale è normale che quella è una corsia dove ci siete solo,
0: ragazzi,
1: voi e
0: ragazzi,
1: il pullman.
0: Non cazzeggiamo, sulla fermata del pullman posso fermarmi per
1: no,
0: facendo...
1: dice di no, io sto scrivendo no. In tutti i modi possibile immaginare.
0: C'è il ministro,
1: mi rimanda al codice della strada, mi rimanda, ragazzi.
3: E tu all'intelligenza artificiale non ti metti. Input, che è
0: noi ci fidiamo ciecamente, anche se per l'aberrazione, va bene? Non è. Pure se è pesce.
1: Aspetti!
0: Non ho capito, scusa, puoi ripetere.
3: Cari, il regolamento
0: comunale,
3: servizio pubblico non di lì.
0: Allora bisogna stabilire anche il comune, può darsi che a Napoli è per mesi, che ne sa, chi, chi lo fa per messire?
3: No, no, no, no, no.
0: Marco, non ci credi comunque.
1: No, ma figurati per me.
0: Non ci crediamo. Dici, dici.
3: È una fermata, metti che c'è un utente disabile, non può scendere, un palazzo sta a 148 di via di Corso Umberto, e 148 si trova fermato il pullman, chi lascia là? Non posso lasciarlo da un'altra parte, sono perseguibile proprio per legge, si chi lo dà resta fa male.
0: Ma pure per lui ci sta stato fatto.
3: A noi come servizio pubblico, non di linea, la fermata è consentita.
0: Sentite, se c'è qualcuno in ascolto che ci può sciogliere questa cosa,
3: la fermata, sì. Non la sosta.
0: Allora facciamo una cosa, ma chiama Maldipalli, chiama di Palle, ci vogliamo pensare.
3: Chiama l'assessore così.
0: No, chiama
1: chiamiamo presidente Bravo.
0: Che ci fanno a multi?
1: Fermi lì, torniamo subito. Piccola pausa. Provo a chiamare il nostro avvocato di fiducia. Vediamo che cosa ci dice.
0: Che ci dice.
1: E lui spesso parla anche del codice della strada.

0: domenica.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
1: Ciao, ciao caro, ciao.
2: Ciao, allora un altro tema di attualità è la questione dei medici Novak che potranno essere reintegrati al lavoro. Dobbiamo ringraziare queste persone per non avere diciamo aumentato il caso di indennizzi da parte dello Stato per i danneggiati da vaccino. Quindi hanno sparagnato una cosa di sordo, addio, grazie a questi eroi.
3: Io non ho capito se sei favorevole o meno al Novax, scusa. Ah, se n'è andato, ok, attacca. Vabbè, 081-546-6873, pronto?
4: Siete?
3: Sì, ci sono, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io volevo un attimo esprimere il mio pensiero su questa storia di Mario Roggero.
3: Sì.
4: Perché Marco dice, è una sola rapina, non sono 14, è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Significa
3: no, non lo so,
1: no, era, in risposta, era in risposta sì, una, a quello che dicono.
4: Aspetta. Non significa niente, ragazzi, Marco, tu c'hai un bambino, no? Io ti racconto un fatto da papà. Tu c'hai un bambino e ti, sì, ti posso garantire che tra qualche tempo, quando tuo figlio si interfaccerà con i bambini della tua età e acchiappano un buffo, state attenti, attacco il stomaco.
1: Okay, tutto a posto, ragazzi, va bene.
4: Non può impazzire quel cristiano.
1: Ma ne paga le conseguenze. Non possiamo pretendere che non paghi le conseguenze. Questo è il punto, ragazzi.
4: Di cosa, Marco?
1: Che ha ammazzato due persone e ne ha ferita un'altra con un'arma da fuoco?
4: La violazione della proprietà privata e del domicilio con fare da bandito. Io non devo pagare nulla perché a me mi parte il cervello.
3: Guaglio, votami e farò questa legge. Votami e ti farò questa legge.
1: Ti rigiro una domanda che ha fatto Rosario. Li ha uccisi nella gioielleria?
4: Non significa niente. A chi ci è partito a capo, Marco?
3: Va bene, tutto a posto. Ok, grazie. Ciao, amico mio. Ciao.
5: Guaglio, ma ti chiamo da Carmaniello perché si viene a Vindiroglio.
3: Appena dilla.
1: Questo è grave però, Diego. Gira. La testa gira, direbbe Fred De Palma. Pronto?
6: Sì,
3: buongiorno, ciao.
6: Sì, sono il capo dell'AIS, volevo il curriculum di Marinella.
3: Capo, yeah. Ciao, pronto?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
6: Ragazzi, volevo intervenire sul fatto del gioielliere.
3: Prego.
6: Ma mettete un attimo il caso che capita a voi un fatto del genere.
3: Sì.
6: Quindi è trasi un bandito lì nel negozio vostro. Se siete fortunato non accida figli a tua moglie.
3: Guarda, stavo portando l'esempio prima a Marco, no? Al microfono spenti. Mettiamo il caso, io ho una figlia femmina e qualcuno mi violenta mia figlia, io consapevolmente a quello lo vado a sparare, lo uccido, sapendo che va in galera. Però non vado a contestare il fatto che quelli mi arrestano e mi mettono in carcere per omicidio. Capisci? Io mi sono voluto vendicare. E anzi, chiamo proprio la polizia e dico, mettetemi in galera. Cioè, capisci? Sì, una cosa sì, è la vendetta. Allora, se tu ti vuoi vendicare, però non ti meraviglia che poi viene arrestato. Se io inseguo a uno e lo sparo alle spalle, è nato sparo in terra, è nato sparo in da macchina, allora, e poi dico, vabbè, legittima difesa. Non è legittima difesa, questa è legittima.
1: Eccesso di.
3: No, ma neanche difesa, non ti stai difendendo là. Hai seguito tu a quello. Allora, se siamo di questa. Io mi sono voluto vendicare. Ok, punto, però so che è sbagliato, non mi posso vendicare. A lei così la divento veramente
6: o far west
3: così, perché uno mi viene con la macchina, no, prima vendica, chi l'ha sfotto a mia figlia, ma chi l'ha il tuo pacco a figlia, ma io posso pure uccidere lo padre, cioè capisci? Dopo diventa. Però consapevolmente mi sono vendicato e chiamo pure la
1: come pure c'è una confusione a quanto pare perché la moglie e la figlia di Roggero non è in questa rapina che sono state legate chiuse nel bagno, era in una precedente, quindi
3: ma precedente Europa la stessa cosa.
1: Purtroppo non funziona così per la legge. Comunque proviamo, ragazzi, te. Finisce questa puntata
3: in cattena di questo argomento. Io ringrazio Marinella che l'ha messo perché io ho fatto tutto la seconda ora, grazie a Dio.
1: Un'ora e mezza.
3: Ringraziamo Marinella e stanno ancora chiamando, e l'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, se ce la faccio a venire accanto a lui Marco Pesacani.
1: Ovviamente speriamo che ci sia lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Cieco, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.